0: Questa prima ora di Pop Sera, prima di lasciare spazio al giornale radio per tornare adesso sul caro carburanti. Oggi la notizia è che ci sarà un'ulteriore proroga del mini sconto sul diesel, domani verrà approvato un altro decretino in Consiglio dei Ministri, ma soprattutto, ed è questo quello su cui ci concentriamo adesso, in Europa si è aperto, continua un dibattito sulla possibilità di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere in modo tale da recuperare risorse per alleggerire i costi dei cittadini. Allora, dopo la richiesta di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, e la risposta della Commissione europea che ha detto che già gli stessi paesi possono autonomamente introdurre misure di questo tipo, oggi il capitolo in più è che la presidenza di turno del Consiglio europeo, la presidenza irlandese, ha detto che a tutti gli effetti ci sarà un confronto in Europa tra i vari paesi su questo. E allora saluto Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera all'ascoltatore.
0: Andrea, cioè, che te ne pare? Perché la discussione sugli extra profitti, alla fine, l'abbiamo visto, si è sempre risolta nel nulla in tutti questi mesi. Stavolta il dibattito ti sembra avere almeno i piedi per camminare?
1: Ma guarda, no, non molto, perché mi sembra che si stia tentando di giocare un po' sul tavolo europeo quando fa comodo, cioè quando non ci si vuole sporcare le mani con provvedimenti nazionali. Questa affermazione che ho visto fare oggi, soprattutto dal MEF, che una tassazione creerebbe asimmetria di mercato, è francamente non accettabile, nel senso che, per esempio, alcuni paesi europei, dopo il provvedimento che venne varato nel 2023, hanno mantenuto un prelievo sugli extra profitti e non mi sembra che abbia prodotto alcun effetto distorsivo di mercato, anzi ha avuto un effetto positivo per chi l'ha fatto, penso la Spagna, ma non è solo la Spagna. Quindi più che mai l'impressione è che soprattutto Roma non voglia prendere decisioni, perché c'è una profonda divisione all'interno della maggioranza e anche un'incapacità tecnica. Poi alla fine, se questa tassa sugli extra profitti va a colpire due aziende che sono di fatto dello Stato, su cui tu avresti dovuto negli ultimi 20 anni imprimere una svolta dal punto di vista strategico-industriale, è evidente che sei fortemente ricattabile o comunque condizionabile dagli stessi vertici di queste imprese. Mi riferisco in particolare a Eni, Snam e altre imprese come le multi utility, che poi sono controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni locali importanti.
0: Sì, Eni e Snam sono al centro di tutta questa questione, soprattutto dal lato italiano. Però Andrea, appunto, io non ho capito bene la posizione italiana, perché da un lato chiede a Bruxelles di far qualcosa, dall'altro la Commissione dice che no, potete fare da soli voi, e poi replica dicendo che soltanto un intervento europeo garantisce quell'equità che tu già ci stavi accennando. Poi ci sono tutte le questioni interne alla maggioranza su cui restano divisi, ma allora perché in qualche modo far parte di quel gruppo di paesi che chiedono all'Europa di intervenire, soltanto per lavarsene le mani poi sulla decisione finale?
1: Beh, per avere una valida scusa per dire ce lo impone Bruxelles, e quindi di fronte a eventuali proteste appunto delle lobby petrolifere e gasiere, si può sempre dire: ma alla fine l'ha imposto Bruxelles, quindi è inutile che vi lamentiate. Questo mi sembra un po' il gioco. D'altra parte, anche questo continuo prolungamento del mini sconticino sulle accise ha assunto caratteristiche ridicole, non ha nessun impatto, produce un costo per le casse pubbliche e non ha nessun intervento ovviamente infrastrutturale rispetto ai problemi connessi alla dipendenza dalle fonti petrolifere e dal gas. Tra l'altro le prospettive sull'inverno sono preoccupanti, perché se il petrolio ormai si è consolidato e potrebbe scendere, sul gas invece la speculazione sembra che sia destinata a crescere in vista del periodo invernale.
0: Eh sì, insomma, l'Europa fa comodo quando la si utilizza così strumentalmente.
1: Esatto.

0: Esatto.
1: Per poi provare in qualche modo ad andare avanti e trovare una soluzione a un contesto che, appunto, come dicevi anche tu, con questi decretini finora non ha sortito alcun effetto. Ma poi, andando sempre nelle pieghe di quest'ultima risposta italiana, che cosa intendono loro quando chiedono che venga garantita equità poi nella tassazione sulle varie aziende petrolifere comunitarie? Perché ci sarebbe un disequilibrio in quel caso.
0: Ma no, guarda, io questa credo che sia veramente un falso problema, nel senso che si tratta in tutti i casi di imprese multinazionali. La verità è che bisognerebbe agire sulla definizione corretta dell'imponibile oggetto della tassazione, perché già nel 2023, rispetto alle aspettative molto superiori, alla fine gli incassi furono più limitati, perché queste imprese, comprese quelle italiane, hanno una rete di consociate controllate che gli permettono sostanzialmente di trasferire o comunque di eludere parzialmente eventuali tasse su gli ultra profitti. E quindi in questo caso veramente mi sembra una scusa. Insisto, sì, che la Spagna per esempio ha mantenuto un provvedimento di prelievo fiscale sul comparto petrolifero, e come sappiamo le bollette energetiche, i costi medi in Spagna sono nettamente inferiori, ma lì c'è stata anche una strategia sulla struttura industriale dell'offerta, insomma.
1: Sì, Spagna a parte, ci dobbiamo aspettare che qualche altro Stato membro europeo possa andare in questa direzione? C'è sentore di questo? Anche come esempio, poi?
0: Beh, la Spagna e Portogallo mi sembra che siano abbastanza determinati a questa strategia. C'è sicuramente un conflitto di interessi in alcuni paesi centro-nord europei, penso all'Olanda e ai paesi nordici, che hanno grandi interessi o per la residenza delle multinazionali nei loro sistemi fiscali come l'Olanda, o perché sono dipendenti dalle vendite del gas come la Norvegia, anche se la Norvegia non è formalmente all'interno appunto dell'Unione direttamente. Questo è un po' una dinamica tipica dell'Europa, quindi la tassazione sarebbe assolutamente percorribile anche a livello italiano, e anzi probabilmente se il primo paese importante dimensionalmente come l'Italia dovesse scegliere questa strada, probabilmente sarebbe seguita da altri, compresa dalla Germania, che in questo momento è quello che ha meno interessi rispetto alla filiera del petrolio e del gas.
1: Senti Andrea, abbiamo ancora 3 minuti, ma oggi c'era un'altra notizia economica che campeggiava praticamente sulle aperture online di tutti i principali quotidiani italiani, ed è la notizia che Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato Essilor Luxottica, ha preso le distanze in conflitto con il CEO, l'amministratore delegato di Essilor Luxottica, Milleri. Ci dai la tua chiave di lettura di questa vicenda?
0: Guarda, la cosa è abbastanza semplice. Leonardo Maria Del Vecchio sono mesi che cerca di trovare una soluzione per liquidare i fratelli all'interno della cassaforte Delfin e prenderne il controllo. Questa operazione non gli riesce, perché ci sarebbe bisogno di molti molti soldi, e lui in parte considera corresponsabile di queste difficoltà Francesco Milleri, che è effettivamente Deus Ex Machina anche di Delfin, il presidente di Delfin, è quello che ha fatto la strategia, oltre che essere l'amministratore delegato di Luxottica, e quindi evidentemente queste dimissioni sono dimissioni per posizionarsi e per cercare di trovare una soluzione, forse puntando su un'insofferenza di altri componenti della famiglia che sono legati da una serie di vincoli posti a suo tempo dal fondatore del gruppo e che impediscono non solo la cessione delle quote degli eredi, ma addirittura anche l'utilizzo delle quote per poterle posizionare a pegno per ottenere risorse. Quindi lui ha scelto questa strada, forse auspicando che questo possa far saltare un po' questi equilibri complessi.
1: Tutto il grande risico bancario che coinvolge MPS, Mediobanca, Generali, c'entra marginalmente in questa storia, dunque.
0: No, c'entra decisamente in modo marginale, anche perché le partecipazioni che Delfin ha, che sono molto importanti sia in MPS sia nelle Generali, in questo momento non sono direttamente sul tavolo, potrebbero diventarlo qualora si aprisse davvero il capitolo della ristrutturazione della compagine societaria, che ha però dei vincoli, legali in Lussemburgo, perché molti di queste quote sono custodite in una cassaforte lussemburghese, e quindi fino a quando non c'è un pronunciamento formale sarà difficile muoverle, come dicevo, sia dal punto di vista della compravendita sia dal punto di vista dell'eventuale utilizzo per ottenere ingenti risorse finanziarie.
1: Ottimo, grazie Andrea Di Stefano, grazie come sempre, ciao e a
0: A voi,
1: presto.
0: buona serata.
1: A te Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News, 8 secondi al giornale radio di Popolare Network, Omar Caniello già dall'altra parte del vetro, nello studio 1, Popsera, torna più tardi, subito dopo.

0: Le 19.47 minuti, seconda parte di Pop Sera, subito dopo il GR. Ben ritrovati a tutte e tutti da Mattia Guastafiere. Altre storie in questi 45 minuti fino alle 20.30, storie soprattutto che arrivano dalla cronaca italiana. Partiamo da quanto avrete sicuramente sentito in questi giorni, quanto accaduto a Borgo Mezzanone, il ghetto dei braccianti che si trova in Puglia, nel Foggiano, una storia che è andata avanti per diversi giorni fino ad oggi, in cui arrivano novità. È la storia di Saddam Hussein, un giovane pakistano di 32 anni che era scomparso da 18 giorni e che poi nel weekend è stato trovato morto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanove, dove appunto viveva. E la notizia di oggi è che sarebbe stato pestato e ucciso a coltellate. Questo è il primo esito dell'autopsia di cui abbiamo avuto notizia nel pomeriggio. Tra le piste seguite ora dagli inquirenti c'è quella del caporalato. Infatti, fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale aveva riferito che Saddam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di Borgo Mezzanone con la sua auto, nelle campagne poi del Tavoliere. È probabile allora che possa essere stato a tutti gli effetti un caporale, che questa attività poi possa essere stata alla base del delitto. Una vicenda che di nuovo, per l'ennesima volta, accende i riflettori su quei luoghi, quei ghetti di braccianti a cui lo Stato non riesce a trovare una soluzione da decenni, ormai lasciando tutto ostaggio della criminalità, dello sfruttamento, del caporalato. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo, però questa storia ci dice oggi qualcosa di più. Ne parliamo insieme a Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, più volte nostro ospite. Dunque, di nuovo benvenuto sulle nostre frequenze, Palmisano, grazie.
1: Buonasera.
0: Allora, dicevamo, questa storia in particolare ci dice alcune cose in più. Adesso non sto a fare l'elenco di tutte le vicende che ci hanno portato a interrogarci sul caporalato nelle campagne del Sud Italia. L'ultima è quella dei braccianti che erano stati bruciati vivi in un'auto, una storia che colpì molto l'opinione pubblica, ce la ricordiamo. Ma oggi la storia di Saddam Hussein ci dice che era un lavoratore regolare, e questo a tutti gli effetti è una novità in più, no, rispetto alle storie che siamo abituati a raccontare.
1: Sì, allora, non è una novità se era un caporale, nel senso che buona parte dei caporali stranieri è spesso regolare. È una novità il fatto che un regolare venga ucciso, che un potenziale caporale venga ucciso, il che rappresenta in qualche misura anche l'esistenza di conflitti sul lucro illegale e segregante sulla manodopera, e rimanda immediatamente alla mancata spesa dei fondi PNRR per favorire l'uscita dai ghetti. E come sappiamo, la nostra normativa, la legge Bossi-Fini, consente che possano fruire di servizi soltanto i regolari. Se così fosse stato, cioè se avessimo speso quei 54 milioni di euro che erano destinati al comune di Manfredonia perché non ci fosse più Borgo Mezzanone, noi probabilmente oggi non parleremmo di un morto, ma parleremmo di integrazione abitativa.
0: Perché che cosa prevedeva esattamente quel progetto finanziato coi fondi del PNRR nello specifico?
1: Prevedeva di costruire con i comuni, che il governo costruisse con i comuni, dei piani di azione locale che avrebbero dovuto consentire ai braccianti regolari di uscire progressivamente dal ghetto e di entrare invece in condizioni abitative dentro il tessuto urbano. E quindi a tutti gli effetti era stato pensato come un processo di, come dire, socializzazione metropolitana, è favorito anche dal contributo dato dall'ANCI, perché questo progetto nasce da un censimento che Draghi, il governo Draghi e l'ANCI fecero insieme. Invece il governo Meloni ha preferito non spendere questi fondi, che solo su Manfredonia erano 54 milioni di euro, complessivamente oltre 200 milioni di euro, che sono stati restituiti nonostante il governo abbia cambiato due volte il commissario, quindi abbiamo pagato dei commissari per non spendere questi fondi.
0: Ufficialmente la motivazione per cui non sono stati spesi qual è?
1: Che sostanzialmente i piani di azione locale dei comuni non erano adeguati a quello che pretendeva il governo, ma in realtà ci sono stati dei vuoti, tantissimi vuoti temporali. I vuoti più grossi e più lunghi sono quelli che ha generato Fitto quando era ministro del PNRR, quindi prima di andare a Bruxelles, ministro dei fondi PNRR, non rispondeva alle sollecitazioni dei comuni, né a quelle della Regione Puglia, che di tasca propria aveva messo dei fondi affinché i piani di azione locale fossero disegnati con professori del Politecnico di Bari, cosa che c'è, ci sono ancora questi piani di azione locale. A un certo punto, nonostante le sollecitazioni, si apprende che secondo i commissari, secondo il governo, i piani di azione locale non erano adeguati, quindi i comuni avrebbero dovuto ingoiare l'ennesimo acquisto di container, cosa che avrebbe semplicemente righettizzato i braccianti e quindi favorito quello che poi è successo negli ultimi giorni, addirittura aumentato probabilmente la presenza di braccianti non regolari.
0: Eh sì, una storia che avevamo anche raccontato 2 anni fa e oggi drammaticamente vediamo, possiamo dire, un effetto, adesso senza andare troppo in là con la vicenda personale di Saddam Hussein, però colpisce il fatto che lui fosse regolare, nonostante fosse regolare, comunque è entrato nella rete della criminalità organizzata, del caporalato, perché in qualche modo, anche se sei regolare e se sei un bracciante, questo non basta a vivere una vita dignitosa almeno.
1: Assolutamente no, tant'è vero che io e l'onorevole Cuperlo e l'onorevole Stefanazzi nell'ottobre del 2024 abbiamo presentato alla Camera un progetto di regolarizzazione per ricerca da lavoro simile a quello che poi ha portato avanti e sta portando avanti Sanchez in Spagna per i residenti nei ghetti. Anche lì non abbiamo ottenuto risposta. Perché è un processo di regolarizzazione? Perché se noi regolarizziamo è più difficile, avendo tutti i diritti i regolari, è più difficile che possano essere sottoposti a ricatto da parte dei caporali. E inoltre avremmo speso quei fondi consentendo a questo punto davvero lo svuotamento civile del ghetto. In questo momento così non è. Quest'estate Borgo Mezzanone ha raggiunto le 5-6 mila presenze, ma poco distante da lì, prevalentemente non regolari, poco distante da lì c'è un altro ghetto, l'ex gran ghetto di Rignano, Torretta Antonacci, che esplode e dove si vive in una condizione addirittura peggiore di Borgo Mezzanone, dove sono sottoposti i braccianti e le braccianti, perché lì ci sono anche delle donne, a un oggettivo ricatto da parte di caporali prevalentemente stranieri ma collegati alla mafia locale, e quella non è una provincia immune dal fenomeno criminale, lo sappiamo tutti. Quindi questo è il punto: bocciata quella proposta, meglio mai discussa quella proposta di regolarizzazione che portammo alla Camera nell'ottobre del 2024, hanno preferito poi non spendere quei fondi, e questo è quello che accade.
0: E spieghiamolo ancora più esplicitamente: se Saddam Hussein, bracciante regolare, avesse avuto a disposizione quei progetti, quindi fosse inserito in un percorso urbano, grazie ai fondi del PNRR, avesse di fatto avuto una casa, in che contesto diverso si sarebbe ritrovato?
1: Ma intanto in un contesto di mix sociale, non invece in un contesto di assoluta deprivazione e segregazione razziale. Avrebbe avuto a disposizione la possibilità di poter socializzare con degli autoctoni, cioè con degli italiani, perché il piano di azione locale del comune di Manfredonia, ma come lo stesso comune di San Severo, prevedeva appunto una distribuzione sul territorio, ovviamente su base volontaria. Quindi avremmo potuto maturare anche con fondi regionali, la Regione Puglia si era messa a disposizione per aumentare, arrivare fino a 7, 8, 9 milioni di euro l'anno per favorire questa inclusione e integrazione socio-abitativa. In qualche misura avremmo, come dire, fatto quadrare il cerchio. E questo non è accaduto, e quindi di fronte a ciò che non è accaduto noi registriamo che vi è, come dire, un processo di righettizzazione, di caduta nelle reti criminali anche di persone che hanno un permesso un permesso di soggiorno perché evidentemente si è passati da quella che prima era la guerra tra poveri a organizzazioni criminali, anche micro, che fanno guerra tra loro lucrando sulla pelle degli irregolari.
0: Dove manca lo Stato si allarga la rete della criminalità e di fatto è così, in qualche modo questa storia ci dice un po' anche questo. Abbiamo ancora pochi minuti, Leonardo Palmisano, però le vorrei chiedere se l'ha visto anche di recente, oggi che cos'è il ghetto di Borgo Mezzanone?
1: Il ghetto di Borgo Mezzanone adesso sta assumendo i caratteri della stanzialità perché le baracche di lamiera e di carta, di carta celata che prendono fuoco d'inverno sono sostituite sempre più da baracche di tufo, tufo comprato ovviamente sul mercato nero, il che rappresenta la sconfitta della ipotesi di uscire dal ghetto. Lì ci sono braccianti che vivono in quelle condizioni da 10-15 anni, sono arrivati giovanissimi, molti dei minori stranieri non accompagnati che scompaiono, ci dice l'Oxfam, no? Ogni anno, che scompaiono poi dai radar delle statistiche italiane, finiscono all'interno delle baraccopoli, assoggettati a sistemi criminali. Quindi questo è in questo momento Borgo Mezzanone. Per fortuna la Regione Puglia porta lì un po' d'acqua, assistenza sanitaria, grazie ai volontari, volontari della Caritas, c'è uno sportello della CGIL, ma tutto questo non, come dire, innalza di poco la qualità della vita perché chiunque non può vivere in una baracca, sia essa di lamiera, sia essa di tufo. Siamo, come dire, in una condizione dove lo smantellamento coatto è impensabile perché non può, come dire, intervenire così la questura con un'operazione di polizia contro 5.000 persone. Avremmo potuto invece costruire un percorso lungo, biennale, e questo purtroppo a causa del governo Meloni non è stato fatto.
0: Le responsabilità, sì, sono evidenti, soprattutto in quello che ci spiegava con i fondi del PNRR. Leonardo Palmisano, sociologo, esperto di caporalato, grazie per essere stato con noi. A
1: Grazie a voi per avermi ospitato.
0: presto e buon lavoro. Solo per assonanza con il Sud Italia, Pino Daniele e Giorgia, Vento di Passione.

0: Meravigliosa questa vento di passione di Pino Daniele e Giorgia, ce la siamo ascoltata tutta qui a Popsera, adesso dai braccianti di Borgo Mezzanone ad altri lavoratori sfruttati, i rider, i ciclofattorini che ogni giorno ci portano il cibo a casa, però almeno in questo caso con una notizia che possiamo definire in qualche modo positiva, perché una nuova importante ordinanza emessa d'urgenza dal Tribunale di Torino ha riconosciuto gravi omissioni in materia di sicurezza, sia nella valutazione dei rischi che nelle misure di sicurezza contro Glovo, una delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio, nel modo in cui trattava i propri ciclofattorini, e ha disposto precise misure ora a tutela dei lavoratori, misure che impongono a Glovo di garantire al rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, estate, inverno, pioggia. L'estate sappiamo quanto è stata dura anche per i ciclofattorini. Ha imposto un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini, l'accesso gratuito a servizi igienici, oltre ai dispositivi per le alte temperature come copricapi con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo, sali minerali, borraccia termica e acqua, tutta una serie di dispositivi e misure di cui finora i rider erano sprovvisti. Una notizia importante ancora in questo caso è la magistratura a doversi muovere per garantire i diritti dei ciclofattorini che operano sul territorio italiano, dalla politica quasi nulla. Io saluto l'avvocata del lavoro Giulia Druetta, che spesso si occupa di cause che riguardano i rider. Benvenuta avvocata, eccoci.
1: Grazie, buonasera. Allora,
0: Buonasera, perché è così importante adesso questa ordinanza?
1: l'ordinanza ha sicuramente un grande impatto, si rivolge a un solo lavoratore che ha depositato appunto il ricorso d'urgenza, che nello specifico ha avuto un malore, durante le consegne. È importante perché si è analizzato il documento di valutazione del rischio della società, il tribunale ha accertato delle omissioni e delle carenze dentro questa valutazione del rischio e ha disposto delle specifiche tutele, quelle che ha menzionato poc'anzi. E queste sono, questa ovviamente sentenza, però è un principio estendibile chiaramente anche agli altri lavoratori che lavorano nelle medesime condizioni. Io credo che sì, sia una sentenza importante, ma che ci dica qualcosa di positivo e qualcosa anche di negativo, però, perché quello che afferma la sentenza sono principi, dal mio punto di vista, del tutto basilari. Avere accesso gratuitamente ai servizi igienici piuttosto che avere un luogo dove al riparo, dove attendere gli ordini, avere del vestiario che ti permetta in caso di caduta di non insomma di limitare i possibili danni e le possibili lesioni, mi sembra un tema di primaria importanza. E che spesso con la questione del lavoro su piattaforma, delle nuove tecnologie, ci si è un po' dimenticati i principi basilari del nostro ordinamento. È normale che il datore di lavoro debba, fornire dispositivi di sicurezza, debba predisporre delle cautele, e se pensiamo ai postini che vediamo tutti i giorni, hanno un mezzo di lavoro, sono vestiti da capo a piedi, ci sono dei documenti di valutazione del rischio e delle informative che la società, che le poste, insomma, gli fornisce per dirgli come effettuare il recapito della posta in sicurezza. Il fatto che queste cautele non siano mai state predisposte in questi 10 anni è la ragione per cui sentiamo spesso di rider che hanno subito infortuni fino a insomma, eventi più gravi come appunto decessi o aggressioni, perché anche il fatto che il rider debba portare con sé del contante poi produce degli effetti che non sono stati minimamente considerati dalla società, o il fatto che debba tenere sulle spalle dei carichi pesanti. Io credo che questo sia un primo passo, è un primo passo molto importante perché stabilisce appunto queste tutele, dal mio punto di vista, sono minime. La problematica è come mai queste società non hanno fatto niente prima e come mai a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria la società in questione non si sia adeguata?
0: Perché,
1: questa è una domanda che dobbiamo porci.
0: Eh sì, perché poi, esatto, io vorrei capire se, visto che lei diceva adesso è estendibile, no, tutta ad altri lavoratori anche le disposizioni di questa ordinanza, significa che adesso la piattaforma Glovo è in qualche modo obbligata a doversi mettere in regola con queste disposizioni per tutti i suoi ciclofattorini?
1: Non direttamente da questa ordinanza. Noi abbiamo già presentato col sindacato USB a luglio degli esposti agli ispettorati del lavoro sugli stessi temi e procederemo in tal senso anche depositando degli esposti nelle procure, perché la società ha degli obblighi di sicurezza e questo è indubbio anche perché nel 2019 la legge Rider ha disposto l'applicazione del testo unico a tutti i ciclofattorini, quindi non è una questione di oggi, è una questione già che doveva essere presente prima. Il fatto che la società non si sia adeguata, chiaramente sono le istituzioni competenti a doversi muovere. Noi ovviamente possiamo denunciare le omissioni alle istituzioni competenti, poi possiamo fare le cause per i singoli rider, chiaramente, però ci vorrebbe un intervento più ampio, appunto istituzionale, per far sì che queste società si mettano a norma e che regolarizzino la loro posizione.
0: Un intervento più ampio è solo un intervento legislativo?
1: Ma no, dal mio punto di vista l'intervento e delle istituzioni competenti, intendo dell'ispettorato del lavoro e delle procure che anche senza un esposto potrebbero comunque attivarsi. È chiaro che anche un intervento legislativo in campo ci sarà il recepimento della direttiva europea che non va specificatamente a parlare di sicurezza, ma che comunque va a estendere sicuramente le tutele del lavoro subordinato a tutti i lavoratori di piattaforma e le lavoratrici di piattaforma con la presunzione di subordinazione. Per i rider c'è già stato il decreto primo maggio che insomma avrebbe dovuto avere degli effetti nel termine di estensione delle tutele, e così prima c'era la legge rider che ti diceva se sono autonomi o subordinati non importa, comunque il testo unico sulla sicurezza e la normativa sulla sicurezza la devi applicare. Io a questo punto ritengo che solo un intervento più coercitivo appunto delle procure dell'ispettorato del lavoro possa dirimere la questione, perché il problema non è tanto la legge, le leggi ci sono e si poteva fare un po' meglio e un po' prima, ma comunque la base normativa c'è, il tema rider non è un tema nuovo come nel 2016, siamo nel 2026, sono passati 10 anni da quando insomma è sorta la questione, siamo un po' più avanti.
0: Certo.
1: E il problema è che queste aziende non hanno intenzione di mettersi in regola.
0: È un intervento coercitivo in qualche modo. Lei non so se fa riferimento alla grande azione che ha portato avanti sui casi di sfruttamento del lavoro la Procura di Milano in tutti questi mesi, soprattutto sulle sue indagini sul caporalato. In qualche modo è quello più o meno la strada che si auspica anche per le piattaforme del cibo a domicilio?
1: Sì, speriamo di sì, sono ancora sotto controllo giudiziario che io sappia, poi appunto dovremo capire come si evolve quella prospettiva, però insomma anche sul tema della sicurezza si potrebbe fare un intervento specifico. Questo intendo, che come si fa normalmente un intervento specifico per le aziende che omettono le cautele antinfortunistiche, le aziende, sto parlando delle fabbriche, i bar, insomma le aziende normali, si può fare anche verso queste aziende che utilizzano piattaforme digitali.
0: Chiaro, vedremo se avremo qualcosa in questa direzione, anche alla base, sulla scia di questa ordinanza. Giulia Druetta, ci risentiremo, io immagino, al prossimo caso che seguirete.
1: Va bene, grazie mille, allora, buonasera.
0: Grazie a lei, Giulia Druetta, avvocata del lavoro e tra le legali che più si occupano delle cause dei ciclofattorini in Italia. Adesso arriva Elton John, questa è Tiny Dancer, poi continuiamo a parlare di mancato rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, ma in questo caso occupandoci di tutt'altra professione, ve lo dico tra poco.

0: sulla musica, sulle note di Elton John, di questa Tiny Dancer. A Pop Sera adesso una notizia che arriva adesso dalle agenzie, ve la leggo proprio così. Beh, è morta Dolly Parton, è morta la leggendaria cantautrice, icona della musica country, aveva 80 anni, ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram il nipote Brian Seaver, icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà. Scrive Repubblica, che vi sto leggendo adesso, si ricorda nei suoi brani come Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, Coat of Many Colors. Questi alcuni dei brani che hanno reso celebre la cantautrice, leggendaria cantautrice del country americano. Ma sono le 20:20 minuti, vi dicevo adesso l'ultima notizia, l'ultima storia dalla cronaca che arriva da questa giornata, ci porta a Milano, qui a casa nostra, e ci parla di una storia anche qui, come in questo caso, di sembra mancate misure di sicurezza, protocolli che non sono stati rispettati e che poi hanno prodotto degli infortuni, possiamo chiamarli così, degli infortuni sul lavoro, almeno dalle prime rilevazioni sembra proprio così. Qual è la storia? La storia che ha visto protagonista l'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove nelle ultime settimane, lo avrete letto, è emerso un focolaio di tubercolosi. A contrarre l'infezione sono stati dei medici specializzandi, medici che stanno completando la formazione appunto dopo la laurea, sono medici specialisti e altro personale. Secondo l'ATS di Milano al momento sono 8 i casi identificati di tubercolosi, di cui 4 scovati tramite gli screening, sono tutti in cura, nessuno di loro è stato ricoverato, però altre fonti come quelle che riporta il Corriere della Sera dicono che invece le persone coinvolte sono di più e che ci sono stati anche dei ricoveri tra persone che hanno sviluppato la malattia. La situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente secondo l'associazione che ha denunciato tutto questo, che è l'associazione Liberi Specializzanti, di cui abbiamo in collegamento il presidente Massimo Minerva. Benvenuto Minerva.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Grazie.
0: Facciamo un passo indietro, ma che cosa è successo? Ce lo spieghi lei?
1: Beh, è successo che non più di 10 giorni fa, una settimana fa, mi hanno segnalato questa situazione. Uno specializzando mi ha segnalato questa situazione e io la cosa che ho fatto è stato intanto chiedere informazioni su questa cosa allo specializzando e dirgli allora bisogna che voi facciate una relazione e segnalate questa cosa alle autorità universitarie se ritenete che le cose non sono andate come voi ritenevate opportuno. E dice va bene, allora ci sentiamo domani, ne parlo con i miei colleghi. Il giorno dopo mi chiama e mi dice siamo pochissimi che siamo disposti ad esporci perché c'è una tensione in questo senso, hanno paura. E quindi ho detto benissimo, allora mi espongo io che rappresento un'associazione e quindi non posso subire alcuna conseguenza. E a questo punto ho visto che mi sono informato bene su tutte le cose e ho scritto una lettera. Ho scritto una lettera ponderosa, 13 pagine, in cui segnalavo tutta una serie di anomalie che devo dire dalle dichiarazioni di oggi che leggo, quello che io segnalo non è mai smentito. Faccio un esempio, ho davanti l'ANSA, dove c'è scritto che l'università dall'università assicurano la massima attenzione a quanto segnalato da LS e di avere avviato le opportune verifiche istruttorie per ricostruire quanto accaduto.
0: Perché l'Istituto di Medicina Legale dipende direttamente dall'Università Statale di Milano, fa capo insomma.
1: Esatto, la non scuola dipende dall'ospedale.
0: La scuola di specializzazione in medicina legale. Perché che cosa è successo? Questi specializzanti mentre facevano un'autopsia,
1: probabilmente,
0: a quel punto sono entrati in contatto con... insomma, si sono effettivamente contagiati con...
1: con del materiale biologico. E dopodiché qualcuno ha cominciato ad ammalarsi. E le prime malattie avvengono a maggio. A maggio. Quindi sono passati 3 mesi. Se oggi, proprio il 26, il 25 agosto, l'università dice di avere avviato le opportune verifiche, vuol dire che non lo sapeva. Vuol dire che ha dovuto leggere questa cosa dalla lettera che ho mandato io ieri. Però questo dimostra che alcune regole non sono state seguite. Perché? Perché quando in un luogo di lavoro, qualsiasi sia, avviene un infortunio, è obbligatoria la segnalazione al sistema di sicurezza, in modo che si verifichi se ci sono rischi ancora in quel momento. E questo, il fatto che l'università dichiari oggi che ha avviato le verifiche attente in base a quello che ha dichiarato ALS, questo dimostra che quello che dicevo era corretto.
0: Certo.
1: Ci sono altre anomalie che non sono state smentite.
0: La domanda è che, insomma, immagino anche i nostri ascoltatori si stanno facendo in questo momento, come è possibile che dei professionisti, degli specializzandi, insieme anche ad altri professionisti, nel momento in cui si trovano nell'istituto di medicina legale, stanno facendo i loro esperimenti, i loro esami autoptici, possano poter contrarre il batterio della tubercolosi. Che cosa è andato storto?
1: No, questo non sono d'accordo con questa. Non è andato. Allora, o meglio, facendo certi mestieri, certi lavori, il rischio esiste.
0: Certo.
1: Il rischio di prendersi una malattia, essendo un medico, essendo un infermiere o essendo un qualsiasi operatore sanitario, sta nell'ambito dei rischi. Non è questa l'anomalia. L'anomalia sta in un'altra serie di condizioni, ovvero a questa domanda finora non hanno risposto, e la domanda che faccio, continuo a farla, è: erano adeguatamente formati per riuscire a gestire il rischio biologico, il rischio di trattare materiale biologico? Ci vuole una formazione specifica. A questa domanda finora l'università non ha risposto. Non solo, quando succede un evento di questo genere, come dicevo, la legge prescrive che venga segnalata la cosa al medico competente. Questa cosa mi riferiscono gli specializzandi che non è stata fatta. Non solo, altra cosa ancora. La TS fa una dichiarazione che è molto, direi, stringata, che è quella che avete detto pure voi, ovvero 8 casi, di cui 4 trovati con lo screening, nessun ricovero.
0: Sì.
1: Queste affermazioni sono tutte vere, con un problema, che la verità è parziale. Perché? Perché i casi sono 8, ovvero 8 hanno, sono affetti da tubercolosi, ma 7 sono in terapia. Perché? Perché sono venuti in contatto col batterio, l'hanno acquisito, dagli esami risulta, e non si è ancora manifestato clinicamente, e quindi sono terapie che durano mesi, e quindi loro, altri 7 sono in terapia. Questa cosa la TS non la dichiara. Un'altra cosa che non dichiara è che è vero che nessuno è ricoverato, ma 4 sono stati ricoverati, e questo non viene dichiarato. Un'altra cosa che non viene dichiarata, e che risulta in base a quello che mi raccontano le persone con cui sono in contatto, è che una persona ad oggi è in isolamento domiciliare, e anche questo forse è una notizia da dare. Un'altra notizia mi aspettavo dall'ATS. L'ATS è andata a verificare, ha fatto un'ispezione nell'istituto, Quello che non si capisce, perché non lo dichiara, ma sarebbe semplice, abbiamo fatto un'ispezione e tutto, e non ci sono problemi di qualità delle e di regolarità delle sale settorie, cioè nelle sale dove si svolgono le autopsie. Non è stato dichiarato, e sarebbe semplice, abbiamo fatto, siccome queste sale settorie sono rimaste aperte, si suppone che abbiano fatto i controlli e funzioni tutto, ma non lo dichiarano, perché a quello che dichiarano invece gli specializzandi probabilmente non ci sono alcuni
0: strumenti di protezione, diciamo così.
1: Strumenti di protezione, non tanto strumenti di protezione, sì, quanto aspirazione.
0: Per prevenire comunque un qualsiasi incidente di questo tipo.
1: Esatto.
0: Senta, Massimo Minerva, abbiamo proprio un minuto perché siamo in chiusura.
1: Sì.
0: Però quello che a cui volevo arrivare io era che è sicuramente un caso molto grave che coinvolge degli specializzandi, una categoria che sappiamo è poco tutelata, molto fragile, e forse mettere insieme le due cose ci aggiunge un aspetto in più, e questo possiamo dirlo sul contesto.
1: Una riflessione sul fatto che ho dovuto fare io questa segnalazione e non l'hanno fatta loro, forse una valutazione di questo aspetto andrebbe fatto dall'università. Perché non si sono esposti loro? L'impressione è che loro non se la sentano, sono fragili, come hai detto, sono fragili.
0: Economicamente, professionalmente, e a quel punto è sempre difficile per loro portare alla luce certe distorsioni del sistema in cui sono inseriti, un po' questo, quello che abbiamo capito da questa storia anche.
1: Esatto, sono perfettamente d'accordo.
0: Massimo Minerva, la ringraziamo per essere stato con noi, vedremo poi se otterremo dall'ATS risposte più chiare nei prossimi giorni, in qualche modo dovranno arrivare, ci riaggiorniamo sicuramente, grazie e buon lavoro anche a lei.
1: Grazie, buonasera.
0: Massimo Minerva, presidente dell'Associazione Liberi Specializzanti. Con lui si conclude questa puntata di Pop Sera, torniamo domani come al solito orario alle 18.30, poi fino alle 20.30. Un saluto, ciao da Mattia Guastaterro, ciao a tutti.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Ciao a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di 12 pollici, seconda stagione, il podcast registrato dal vivo sui palchi di Arci Bellezza e che oggi vi porta nei meandri della grande canzone d'autore italiana, perché negli scorsi mesi abbiamo avuto come ospiti due voci straordinarie, due protagonisti della scena indipendente, ovvero Riccardo Sinigalli e Filippo Gatti, due insomma artisti raffinati che hanno avuto un percorso artistico che di fatto ha segnato tante generazioni, ma soprattutto due artisti che hanno spesso e volentieri collaborato, e quindi preparatevi ad ascoltare i loro aneddoti, i loro racconti, la passione che hanno portato appunto sui palchi anche dell'Arci Bellezza. Prima di cominciare vi facciamo ascoltare anche un brano che in questo caso è del solo Riccardo Sinigalli, forse una delle mie canzoni feticcio, una delle mie preferite, si chiama Amici nel tempo.

0: E buonasera, benvenuti quindi a questa puntata di 12 pollici. Fatevi un applauso, Arcibellezza, e fate soprattutto un applauso ai nostri ospiti che sono già sul palco, quindi li annuncio anche per chi ci ascolta radiofonicamente. Filippo Gatti, Riccardo Sinigaglia.
1: Ciao.
2: Noi siamo Giuseppe Fiori, Francesco Tragni, questo 12 pollici, parliamo di vinili, come si è già detto.
0: E questa sera loro sono in trasferta a Milano, quindi vi toccheranno delle domande milanesi in un certo senso.
2: Sono in trasferta per un viaggio sentimentale.
1: In milanese o in italiano le domande?
2: Italiano.
0: Potete rispondere pure...
2: Allora. Sì. Si può dire che sono due bei fieux, visto che la domanda è milanese. Comunque allora, sono a Milano per un viaggio sentimentale, direi quasi, no?
0: Ma infatti, prima di cominciare con le nostre classiche domande legate al mondo dei vinili, collaborate da tantissimi anni insieme, insomma, volevamo farvi la classica domanda: come è cominciata la collaborazione, come e dove vi siete conosciuti?
1: È abbastanza ufficiale, no? Era Francesca Bianchi, no? Eravamo entrambi, tu racconti bene questo, però io...
3: La racconto io, dai, che me la ricordo bene. Io sto facendo la colonna sonora del film Paz del 2001.
0: Su Pazienza.
3: Come no,
0: su
3: Andrea Pazienza.
2: Come no, Pazienza.
3: E questa è un'amica comune con cui io tra l'altro ho condiviso un ufficio, perché lavoravamo tutte e due alla Virgin a Roma. Da tempo mi parlava di Filippo e mi diceva: ti voglio far conoscere perché secondo me andreste molto d'accordo, vi dovreste conoscere, eccetera. E a un certo punto, durante la lavorazione di questa colonna sonora, anzi durante il mix di questa colonna sonora, lui venne a trovarmi.
1: A San Paolo. Era uno studio a San Paolo, mi pare, ne ricordo.
3: Sì, era uno studio a San Paolo.
0: E com'è stato il primo approccio?
3: Guarda, è stato proprio classico tra me e Filippo, cioè nel senso classico tra noi e tante persone con cui ci siamo incontrati, cioè molta diffidenza reciproca, però anche molta curiosità. Perché sia le premesse, insomma, anche insomma tutte le parole che mi aveva detto Francesca, ma anche subito il suo approccio, eccetera. Insomma, non è che sia successo niente lì, però poi poco dopo è ricapitato che ci siamo visti, adesso io questo non mi ricordo quando è successo.
1: Sì, no, poi dopo piano piano, ma perché in realtà poi ci siamo parlati subito, chiaro, perché eravamo tutti e due feriti, già all'epoca secondo me posso dire feriti di guerra, perché comunque avevamo avuto tutte e due delle recenti casini, scontri, problemi, eccetera, e quindi quando ci siamo conosciuti dicendoci un po' molto chiaramente: senti, qui ci dobbiamo dare una mano a vicenda, perché ci hanno... E quindi in realtà...
0: Riccardo era il periodo Tiro Mancino, quello, no?
3: Sì, diciamo che era il periodo subito dopo la separazione, quindi ero veramente abbastanza colpito da tutto quello che era successo e che avevamo visto intorno a noi in quel momento. È stato durissimo per me. E credo che lui anche peggio. Cioè...
1: No, peggio no, dai, non esageriamo. No, però anche a me mi si era sciolto il gruppo Electro Joyce col quale avevo fatto tutti gli esordi. Insomma, era un periodo in cui eravamo... Ci hanno presentato per dire: vi dovete conoscere, vi dovete... Infatti, eccoci.

0: qua.
1: Da come state raccontandola sembra che vi siate conosciuti su una di quelle app che adesso sono di moda, per cuori solitari, cuori spezzati anzi.
2: È una cosa del genere, però analogica, vintage, come dici te, analogica nel senso.
3: A proposito di amicizie nel mondo della musica, c'è una foto che abbiamo trovato in giro che vi rappresenta bene, praticamente, che sono Frank Zappa insieme a Captain Beefheart. Anche quella è stata una collaborazione forte.
1: Vabbè, abbiamo messo insieme queste due coppie.
2: Che era divertente, tra l'altro, questo rapporto. Io ne so delle storie tra loro due, perché per esempio a un certo punto pare che Captain Beefheart, che era anche ovviamente soprattutto un grandissimo pittore, Don Van Vliet, facesse dei disegni di Zappa quando erano in tournée insieme, che erano talmente ironici nei confronti degli atteggiamenti, le facce che faceva Zappa, che quando Zappa li ha visti si è incazzato a morte, hanno litigato, perché lui faceva vedere questi disegni a tutti i musicisti delle facce di Zappa, Zappa che faceva il fico, Zappa che faceva il coso, e litigarono per colpa di questi disegni. Vabbè, scusate.
3: Prima di chiudere questo piccolo paragrafo, vi piace Truth Mask Replica, che era il disco prodotto da...
4: Non lo conosco io.
2: Lui sta in fissa.
3: No, perché è un disco particolare, è anche difficile.
2: Io vorrei averne 21 copie. Cioè, nel senso, un disco che quando lo acquisti è talmente magico, è talmente speciale, che secondo me una copia di quel disco dovrebbe costare 50.000 euro. Cioè, non so se mi spiego. No, beh, quello è un capolavoro. Non iniziamo nemmeno a parlarne. No,
3: ma siccome non era
2: fermatemi
3: lista,
2: ora.
3: Ci tenevo io a saperlo. Andiamo avanti, proseguiamo.
1: No, andiamo avanti perché 12 pollici, come suggerisce il nome, è focalizzato sui vinili e su vinili di un certo peso. Io partirei dai dischi che ha scelto Filippo Gatti, visto che ognuno dei due ospiti questa sera si è portato virtualmente i dischi che in qualche modo gli hanno svoltato la carriera, ci spiegheranno anche esattamente che è successo. Il primo disco che ha scelto Filippo è La voce del padrone, disco del 1982, Franco Battiato. Forse il disco più famoso di Franco Battiato, lui ha deciso, voglio diventare famoso e quindi farò un disco che spaccherà, cosa che fu poi.
2: Beh sì, no, sappiamo tante storie su quello. No, ma io per semplicemente la domanda che tu avevi chiesto era qual è il primo disco vinile che hai comprato. Io il primo disco che ho comprato è questo. Nel senso, mi ricordo che ero al mare, qualcuno ha messo in un jukebox, io avevo 12 anni.
1: Posso spiegare per il pubblico giovane cos'era un jukebox?
2: Un jukebox era una specie di grosso essere. No, era un coso che tu premevi.
1: Spotify degli anni 80.
2: Sì, mettevi dei soldi, premevi un bottone, una combinazione di bottoni, e invece di uscire fuori un gelato ti suonava una canzone nel bar o nel posto dove eri. Io ero al mare, me lo ricordo ancora, tipo a Fregene, non lo so, da qualche parte vicino Roma, e qualcuno mise questa canzone di Battiato da questo disco.
1: Ti ricordi che canzone era?
2: Mi sembra proprio Summer on a Solitary Beach. E io, un bambino di 12 anni, rimasi folgorato da questa canzone. Ho detto voglio questo disco, e i miei amici comprarono La voce del padrone. Poi io non l'avevo capito, non sapevo cos'erano i sufi o cose così, però mi piaceva, capito?

0: io anche cantavo tutte le canzoni di questo disco a memoria senza capire bene di che cosa parlassero, però è stato un disco epocale questo, sicuramente anche tra i miei dischi preferiti.
1: Per la nostra età.
2: Però Filippo ti è andata bene, perché dicendo ai genitori al mare voglio questo disco hai rischiato che ti comprassero la copia contraffatta dei Vucumpra lungo la spiaggia.
0: Non c'erano.
2: Dove. Beh, allora ti è andata bene.
1: C'erano dischi ufficiali, infatti vendevano, infatti poi nascevano delle carriere solide.
2: Invece il secondo disco che hai scelto, siamo sempre negli anni Ottanta, ma è un disco che esce qualche anno dopo di una band inglese che non ha fatto tantissimi dischi, ma quei pochi che ha fatto ce li ricordiamo ancora. È Hatful of Hollow degli Smiths. E come l'hai scoperto
1: ma
2: questo
1: disco? Più che altro
2: disco?
1: Perché sempre la tua domanda, mi ricordo che era, diciamo, quale disco ti ha fatto veramente pensare davvero voglio fare questo lavoro. Io mi ricordo che ero in Inghilterra per studiare inglese, come tutti i ragazzini più o meno sempre di quell'età, perché stiamo parlando sempre, avrò avuto 13 anni, qualcosa del genere, e questo disco l'ho comprato mentre stavo in Inghilterra, l'ho tradotto dall'inglese perché stavo studiando inglese e sono impazzito per i testi, e quindi siccome la mia passione all'inizio era più quasi per scrivere, ero un ragazzino che scriveva, leggeva, e questo disco mi ha fatto pensare stranamente più di quello di Battiato, comunque contemporaneamente a quello di Battiato, che si poteva fare musica scrivendo delle cose molto molto fighe, e quindi mi ha fatto innamorare proprio, l'ho sentito un milione di volte.

0: tu sei eri più dalla parte di Morrissey o di Johnny Marr? O nessuno dei due?
1: Ma diciamo che no, vabbè, questo è stato un miracolo, quel gruppo. Poi quando Morrissey ha fatto il primo disco che ha fatto mi piaceva, quelli dopo li ho seguiti un po' meno. E Johnny Marr in realtà penso che sia forse molto più importante per gli Smiths di quanto noi pensiamo, perché la sensibilità musicale di Johnny Marr è stratosferica, cioè veramente insieme erano perfetti. Però Morrissey purtroppo, insomma, a quanto pare è un po' uno stronzo, è un genio, ma se dovessi scegliere Johnny Marr, anche se voglio bene anche a Morrissey, anche se insomma merita.
0: Va bene, va
2: molto
0: bene.
2: Legato all'Italia Morrissey, fra l'altro, eh?
1: Lo so, è stato a Roma, è stato alla Forum.
3: Sì, alla Forum molte volte, a Roma molte volte. Io ho un aneddoto meraviglioso che mi porto sempre.
0: Aneddoto, applauso sulla parola, sì. Aneddoto di Riccardo Senigallia.
3: E cioè che mi hanno raccontato che lui praticamente era a Roma per formare la sua band e cercava un batterista perché era rimasto senza batterista, e chiese a Marco Patrignani, proprietario della Forum, la sala di registrazione, di portargli un libro con le fotografie dei batteristi, e scelse il batterista dal libro di fotografie,
0: come una modella, tipo.
3: Che tra l'altro era un mio amico, Maurizio Masi, scelse lui vedendo il primo piano su. Sì. E questo è incredibile, insomma.
2: Effettivamente
0: non l'avevo mai sentita questa cosa.
2: Beh, è ancora più incredibile che lui avesse un libro con le foto dei batteristi, poi questo book.
3: No, il libro l'aveva fatto lui apposta per farglielo vedere, cioè aveva chiesto a tutta la serie di batteristi le fotografie perché Morrissey che cercava il batterista.
0: Certo.
3: Chiaramente erano tutti molto sorpresi, si aspettava di fare un provino, no, invece...
0: Invece passiamo ai dischi scelti a questo punto da Riccardo Senigallia, che anche lui devo dire delle scelte molto interessanti. La prima è un disco dei Rockets che
2: questi sono forti, però cavolo.
0: No, qualcuno perché... conosce soprattutto per Elio le storie tese, perché sa che si sono vestiti da
3: Rockets. No, io da molto prima. No, ma perché la domanda era il primo disco che hai comprato. Io questo disco mi ricordo benissimo di essere uscito di casa con dei soldi e me lo sono andato a comprare.
0: E come avevi conosciuto i Rockets?
3: Guarda, stavamo parlando adesso, abbiamo parlato per mezz'ora a cena con i nostri, cioè nostri amici. Del fatto che in quegli anni almeno io ero folgorato dalla prima musica elettronica che stava sostituendo la disco music, quindi per me, lo so, Donna Summer mi ha cambiato la vita. Mia madre poi era una discografica e quindi girava con molti artisti, perché faceva la promozione degli artisti della Durium in Italia, e quindi arrivavano in casa dei dischi di quel genere, che era un genere pop elettronico molto sottovalutato all'epoca, ma che io ancora oggi ritengo, non tanto i Rockets, perché ovviamente erano una specie di, come posso dire,
4: sottoprodotto.
3: Sì, non voglio dire sottoprodotto, però diciamo, ecco, se parliamo dei Kraftwerk sicuramente parliamo di un gruppo che ha cambiato la storia della musica, proprio nettamente. I Rockets era più un prodotto pop, ecco. Però per esempio I Feel Love, lo diciamo prima, di Donna Summer con Moroder, è un disco, è un episodio che mi ha cambiato proprio il DNA. Cioè io sono entrato in questo teatro, che era il teatro delle Vittorie, a 8 anni.
0: Quello di Fantastico era,
3: esatto,
0: il teatro delle Vittorie.
3: Con mia madre che accompagnava Donna Summer a fare la promozione, mi lasciò nel teatro vuoto di pomeriggio, e che lei faceva il check. E quindi lei va a cercare Donna Summer e mi lascia in questo teatro vuoto, dove c'erano due casse gigantesche, e parte il sequencer di Moroder. E io ero un bambino da solo in un teatro vuoto con questo sequencer, che era una roba come vedere un dinosauro, cioè non so, cioè una roba mai vista,
2: era
3: un'astronave, che ne so.

0: Punk ha detto che senza i Rockets non sarebbero mai riusciti.
1: Ah, vedi, ecco, sto scoprendo delle cose.
0: E Moroder è un personaggio che è proprio stato comune a entrambi. Perché
2: certo. I Daft Punk devono tanto a Ila Bionda e a
1: sì,
2: Rondo
1: l'abbiamo
2: Veneziano.
1: Nominato anche loro.
0: Il Rondo Veneziano, dicono. Sì,
1: sì, sì. Vabbè. Vabbè, e Galactica, cioè, mi aveva molto colpito, sì, questa roba. Io diciamo che ho esaurito tutta la mia curiosità nei confronti dell'outfit degli artisti molto presto. Cioè, diciamo, a 12 anni avevo già dato tutto. e quindi quella questione lì a me non mi colpisce più.
3: Sì,
1: cioè,
3: perché più outfit dei Rockets non c'è.
1: Cioè, se te poi mette pure, veramente, quando vedo questi cantanti che escono, che ne so, col dildo, e cioè mi fanno quasi pena.
2: No, mancano.
1: Esagero, però siamo lì quasi.
3: Non si vede, ma...
2: Invece, il secondo disco che Riccardo ha scelto, vabbè, questo è un classicone, uno dei tanti dischi dei Police che avresti potuto scegliere, però hai scelto Regatta the Blank.
1: Sì, ma in realtà, guarda, ti dico la verità, non mi ricordo neanche che canzoni ci sono dentro. Cioè, io sentivo... Otrando d'amore, Regatta the Blank, Synchronicity...
2: Sì.
1: In cassetta,
2: insieme. Ah,
1: in cassetta.
2: Okay.
1: Poi avevo anche il vinile, ma
2: si è tenuto, se no lo buttavamo fuori.
1: No, no, ma li ascoltavo in cassetta, sì. Perché mi ci addormentavo con l'auto reverse.
2: Sì.
1: E quindi la mattina spesso o era spento, addirittura delle volte c'era... io mi svegliavo con questa roba in cuffia. Aspetta.

0: Puoi dire al pubblico più giovane cos'è l'autoreverse? Adesso ai tempi di Spotify so. È impossibile.
1: Allora, il Walkman era la cassetta portatile che io mi portavo a letto con le cuffie, tra l'altro con un sound della Madonna, cioè secondo me...
0: Dai!
1: No, ma certo, cioè i dischi...
0: La cassetta
1: di...
0: magari registrata no, 47 volte.
1: Ma no, Bob Marley per me è in audiocassetta.
2: Però cioè, è analogico.
1: Bob Marley in audio, cioè io la versione di Bob Marley in audiocassetta è un'altra roba. È una cosa incredibile. Vabbè,
2: beh, comunque su Spotify c'è una funzione dopo lo shuffle che ti fa ripartire l'album dall'inizio.
1: Esatto, quello era l'autoreverse. Solo che era a pile, quindi si consumavano, no?
0: Finivano. È arrivato il momento della prima rubrica dove vi coinvolgiamo.
1: Perché è una cosa lunga questa. Dura
0: guarda, il pubblico lo sa, vedi che c'hanno la tenda, il sacco a pelo, lo sanno.
3: C'è quella anche dove dobbiamo raccontare la trama dei libri di Dostoevskij.
0: No. È molto più semplice. Pensi te.
1: Io sono solo il giocatore, posso dire.
0: No, guarda, è molto più semplice. Voi mi siete artisti e quindi adesso la prima rubrica di questa sera si chiama Tour da Incubo e ci sono una serie di cose che potrebbero succedere sul palco, ma che sarebbe meglio non succedessero. Voi dovete in qualche modo votare quella che, con un voto da 1 a 10 qual è la
2: peggiore,
0: cosa peggiore che potrebbe succedere. Vai, cominciamo allora. Sei sul palco, dici ciao Bergamo e sei a Brescia.
1: Io questo l'ho vissuta tante volte, sì. non io ma con un mio collega che cantava.
0: Che non si può dire il nome, è quello che pensiamo noi, no?
1: No.
0: No, ok. Va bene, voto.
1: Perché l'hai pensato? Scusa,
0: è così.
1: Allora vai.
0: Ma date un voto questa in ordine di terrore: 10 è il massimo, 1
1: cioè,
0: è basso.
1: Di farla io, proprio 10. Cioè, non l'ho mai fatta io.
3: No, non mi sembra neanche me grave, ne puoi uscire. Tranne che la fai in Sardegna e dici Gallura invece che un'altra zona della Sardegna, lì è pericoloso, però a parte la Sardegna secondo me questa ne esci, gli darei 8.
2: Andiamo alla prossima che è Si buca la gomma a 200 km di distanza.
0: È successo questo?
1: Molto di peggio, ma è successo.
2: Tipo?
1: Stavo andando a fare un concerto in un ristorante per Claudio Lolli, per commemorare Claudio Lolli con tutti i suoi fan che mi avevano invitato, e venivo dal concerto di Motta, uno dei primi concerti della fine dei 20 anni, che senza basso addirittura, che insomma cominciava a andare bene. E avevo la macchina, una Hyundai Tucson, io compro ormai Hyundai Tucson e basta, perché carico, ti può testimoniare, di tutto in queste macchine.
2: Beh, stasera hai di tutto, esatto. Effettivamente, qui. Dopo magari ci racconti anche cosa.
1: Però questa macchina da un po' di tempo faceva uno strano rumore quando andavo, e io incredibilmente col mio istinto, quel giorno proprio, dissi sto rumore comincia proprio a non piacermi, quindi vado da un meccanico davanti al concerto di al locale dove si doveva esibire Motta, carico questo meccanico e ci facciamo un giro insieme e lui mi dice ma stai tranquillo, non è niente,
0: sempre
1: preoccupato, okay. Poi quando torni a Roma vai e fai vedere. Ma ci posso viaggiare? Non ti preoccupare, se era una cosa grave l'avrei sentito. Okay. Quindi parto da non mi ricordo dove, verso Bologna, e a un certo punto, non so neanche lì perché, io rallento perché questo rumore sento che aumenta progressivamente, quindi rallento, cosa che non faccio mai, mi metto sulla corsia di destra e tank, si stacca, non una gomma, proprio una ruota. Quindi parte questa ruota che mi supera sulla sinistra e va a 120 dritta per dritta. Noi la vediamo che ci supera e va sulla corsia di sorpasso e io ho le scintille sulla mia sinistra. Quindi uso il freno a mano, perché ancora c'avevo il freno a mano su quella macchina, e piano piano riesco a frenare fuori da una galleria e mi metto sulla destra con il mio chitarrista e Laura, la mia compagna, ovviamente bianchi. Usciamo da questa macchina e la ruota ancora andava,
0: la
1: vediamo lontanissima, andava velocissimo, dritta per dritta, non curvava. Dopo un bel po' di tempo è arrivata una volante della polizia che Nel frattempo io ho chiamato per il panico, che avevo chiamato il chitarrista che era lì con me, che mi ha detto: ma Ricca, stai bene? Perché, per chiedere aiuto. Ma più che altro arriva questa macchina della polizia, ci accosta, viene da noi e ci dice: è vostra la ruota che sta... E io il chitarrista in coro, ve lo giuro, quale ruota?
0: Applauso a questo punto. Secondo me il voto a questa cosa è abbastanza alto, allora.
3: Beh, brutto, è brutto.
1: Sì, capita, questa è più leggera della mia, però. La mia è stata tostissima.
0: Sì, no, la tua...
3: Sì, la gomma la cambi,
1: questa la sette, dai, sette. Dai, sette. Il che fai sto. Tardi è brutto.
3: Ci sto.
0: Andiamo avanti? Siete pronti? La terza cosa è: hai il lettore CD in auto e solo un disco di Marco Masini. In realtà Marco Masini o chiunque vi sta sul cazzo, potrebbe essere anche un altro.
3: Porello, no, vabbè, ma comunque basta sentire il finestrino, aprire il finestrino, non sentire. Cioè non c'è problema.
0: Però guarda, se hai un viaggio di 4 ore, il finestrino col
3: no,
0: col
3: dai, non c'è problema, non c'è problema. Io lo metto 9, sì, no, giù, nel senso...
1: No, ma io proprio... Cioè 9 è una roba terribile.
0: No, devi dire 1, 2, allora.
3: Sì, perché nel senso più sono...
0: Più sono drammatiche, più sono alti i voti.
1: 1, ma anche perché io non sento molta musica in macchina.
0: Ecco, infatti vi volevamo chiedere invece che cosa 0. Si ascolta...
1: Io ascolto le radio della Roma, oppure...
0: Cioè quelle che ti parlano ore,
1: sì,
0: di quello che succede.
1: Che però non prendo ovviamente, però no? Le sento in streaming. Ah, esatto. Okay. E poi sento molto Radio 3.
0: Ah. Vabbè, dai.
1: Mi dispiace.
0: In questo caso non funziona.
1: Sentirò Radio 3, anche voi, cioè voi vi sento, però devo scaricarmi
0: l'app.
1: Cioè, comunque voi mi piacete, mi piace quello che mettete.
0: Si è salvato in corda.
2: Grazie.
1: No, la verità, non lo dire.
2: Questo ci fa piacere.
0: Il quarto.
2: Allora, ci sono due spettatori in sala e hanno pure sbagliato concerto.
3: Beh, questo è buono. È buono perché il peggiore è ci sono solo due spettatori in sala, fine. Perché quando io l'ho vissuto molte volte ed è più grave perché a quel punto tu devi anche fare il concerto, anzi devi fare il miglior concerto che puoi fare in assoluto, perché per una regola profonda che solo noi sappiamo, meno spettatori ci sono più il concerto è importante.
2: Beh, il numero quindi... 2 in qualche modo è sintomatico.
3: Però se hanno sbagliato concerto è facile, perché tu gli fai guardare, ha sbagliato il concerto, loro vanno, tu te ne vai, è andato tutto,
0: esatto,
3: bene.
0: Però sai che da spettatore, se sei uno dei due lì, ti senti un po' in imbarazzo ad andare via perché hai sbagliato concerto, quindi cioè, rimani magari.
3: No, vabbè, ma però quando sono due la situazione cambia, tu innanzitutto scendi dal parco, ti siedi là, ci fai una chiacchierata, ti pieni una birra, gli fai
0: cerchi
3: sentire
0: di capire se sono lì.
3: Quindi loro ti dicono: guarda, ho sbagliato concerto.
2: Beh, Kansas ad esempio aveva fatto un disco che si chiamava Two for the Show, cioè due per il concerto, è per questo che il due torna.
3: No, anche questa, però non mi sembrano molto, cioè ti devo dire, di cose tour da incubo ce ne sono mille peggio,
2: Ce lo racconti, allora.
0: Vediamo se questo è peggio. Finisci di suonare e si sono dimenticati di prenotare l'hotel. Magari è successa pure questa, non so.
3: Questa è brutta, bruttissima. Questa la vedo tra molto brutta.
1: Sì, brutta, cioè, anche questa ci è capitata forse una volta o due, però...
3: No, questa è la peggio finora.
1: La peggio. Questa è brutta, sì.
2: Questa è brutta.
3: Quindi perché che fai? Niente. No, si dorme in macchina.
0: Si torna prima, non
2: o
0: lo
2: si
0: so.
2: Torna a casa.
3: È brutto, sì.
1: Ma a me è capitata per esempio una data in Veneto, d'estate, di andare in hotel ed era una stanza, vabbè, non bella, ma più che altro avevano dimenticato la finestra aperta e c'erano tipo 8 milioni di zanzare dentro la stanza e faceva un caldo terrificante e lì sono ripartito per Roma, che è lunga.
2: Andiamo verso l'ultima, che è: chiedono il bis ma alla band di supporto.
0: E dopo che avete suonato voi, non so.
3: Beh sì, questa è abbastanza...
1: Questa ferisce, sì.
3: Però succede.
1: Succede.
0: No, succede.
1: Sì, guarda, sì, dai, può succedere.
3: Sì, quasi sempre.
1: Sì, comunque.
0: Vabbè, quindi questa diciamo che...
1: Sette, dai.
0: Champions League, più o meno. Zona...
1: Ma dipende anche dalla qualità della band di supporto. Cioè, nel senso, se l'apprezzo molto, sono anche contento, anche se... magari mi emoziono molto, mi viene un po' d'ansia da prestazione. Se invece non mi piace la band, allora cambia molto, insomma.
0: Ok, va bene, direi fare un applauso a questo Dai. Punto, perché hanno superato indenni la prova del tour da incubo. Questo è 12 pollici, adesso ascoltiamo una canzone di Filippo Gatti del disco Viaggio Sentimentale, in realtà è una canzone scritta da Riccardo Senigallia, contenuta anche in un suo album, si chiama Le ragioni personali, Filippo Gatti.

0: Adesso, prima della prossima rubrica, direi un paio di domande ai nostri ospiti. Allora, la prima, stasera voi siete qua a Milano e immagino che non sia la prima volta che suonate da queste parti. Differenze tra suonare in una città come Milano e suonare a Roma, voi che siete di Roma, se ce ne sono?
1: Beh sì, ce ne sono, perché a Roma vengono tutte le persone che ci conoscono, gli amici eccetera, quindi okay. È un altro tipo di cosa. Al di là di questo, se tu invece ti riferisci alle differenze,
0: quindi,
1: proprio territoriali,
0: quelli qua stasera non li conoscete?
1: No, ci abbiamo anche qui degli amici, certo, però diciamo
0: vedo
1: a Roma
0: qualcuno che muove la mano,
1: sì,
0: infatti
1: che non vedo perché c'ho, però a Roma diciamo proprio c'è, cioè addirittura a Roma, che so, mi è capitato che qualche amico mi urla se faccio Arbachiara, oppure una volta famosissimo Andrea Rivera mi disse sei miglioratissimo.
2: non è male.
0: Adesso vediamo cosa ti diranno qua dopo il concerto stasera.
1: Che è brutto quello quando succede a Roma, perché comunque anche un'altra incredibile fu al Palladium a Roma, che c'era, mi misi a suonare e c'era un'asta di un artista che aveva suonato prima di me, che era rimasta davanti a me, e quindi una signora romana di una certa età urlò non te se vede, quindi arriva uno, levò l'asta, a rimettila che sta brutto.
2: È stupendo così, effettivamente.
1: Che poi non è vero, cioè non so, brutto, dai.
3: No, ma
1: era proprio, cioè voleva proprio ferire.
3: No, è gratuito l'insulto, lì è gratuito. Dai. No, ma io a Milano ti devo dire, adesso non mi ricordo tutte le volte, però se devo dire la verità, adesso ci stavo pensando, ogni volta che ho suonato mi sono stato bene, mi sono divertito, perché comunque è una città molto selettiva da quel punto di vista della musica.
0: E quindi un pubblico selezionato.
3: C'è sempre, in qualche modo c'è sempre un pubblico che vuole essere lì, non c'è mai un pubblico casuale, che sia grande o piccolo, a seconda del momento, però c'è un pubblico sempre molto attento, quindi lo dico sinceramente, se non fosse stato così avrei taciuto. Mi sono sempre trovato bene.
2: Io volevo chiedere a Filippo di questo suo ultimo lavoro, che è Viaggio Sentimentale, quindi che lo porta dal vivo questa sera l'Arcibellezza, e di raccontarci un po' di come è nato, come sono nati i brani, come lo sviluppate live.
3: Allora, cerco di essere veloce, avete capito che non è facile, però lo sarò, perché tanto l'ho già detto tante volte, quindi ho una sequenza nella testa micidiale.
0: Sequenza.
3: Cioè, praticamente questo disco è un disco al quale io e Riccardo abbiamo iniziato a lavorare tra il 2006 e il 2008. Erano le canzoni che io avevo scritto subito dopo la pubblicazione del mio primo disco solista, che si chiamava Tutto sta per cambiare, uscito nel 2003. Abbiamo fatto le registrazioni in un grosso studio di Roma, non avevamo, in quel momento poi non abbiamo chiuso un accordo con una casa discografica, non avevamo i soldi per pagare queste registrazioni, e quindi per non sprecarle, per non buttarle, io non ho più non ho voluto non pubblicare quel materiale e tenerlo in stand by. Me lo sono suonate queste canzoni per tanti anni a casa o nei concerti di Rare Voce, e poi un giorno eravamo in studio con Riccardo, lui mi ha detto me le fai sentire, c'avevo tutti i microfoni, m'ha fregato diciamo, c'avevo tutti i microfoni davanti, e le ho suonate una volta sola. Mi ha molto colpito che lui si è emozionato nell'ascoltare questo ascolto, e ha deciso mi ha proposto questa sfida di pubblicare esattamente quelle registrazioni lì fatte. Quindi è un disco che è rimasto fermo per quasi per 20 anni e poi è stato registrato in mezz'ora.
2: Quindi è un disco che non ha provini, si salta una fase, si va direttamente al...
3: Beh sì, diciamo che il provino è stato 20 anni che me le sono suonate io sul divano, e quindi in qualche modo diciamo, forse esagerando, è un disco che ha una produzione miliardaria, perché in qualche modo tu fai, cioè fai provare l'artista queste canzoni per 20 anni e poi gli dici ok, registrale oggi, capito? E quindi noi adesso, tra l'altro, vorrei aggiungere che in questi concerti abbiamo deciso di fare questi concerti con questa impostazione qui, noi li stiamo tutti registrando per cercare di fare una specie di vedere se riusciamo ad assemblare una ulteriore versione del disco in cui le canzoni sono eseguite dal vivo, quindi non le abbiamo neanche provate realmente, abbiamo provato diciamo delle strategie di esecuzione. Riccardo si è portato un bel ambaradan di macchine molto interessanti, e quindi noi stasera registriamo come abbiamo fatto a Roma e come faremo nei prossimi tre concerti, e poi se tutto va bene ne tireremo fuori una seconda versione dell'album, fatta però in presenza delle persone.
2: Ok, forse anche un po' più elettronica, perché il disco è acustico molto, fondamentalmente.
1: No, ma in realtà rimane acustico. Io ho tutta questa roba che non uso praticamente.
0: Cioè, ah, ok.
1: È solo la scena. Uso qui e lì per fare delle micro ambientazioni.
2: Però hai un modulare, hai un Moog. Sì, perché la roba fantastica.
1: Guarda, sono appassionatissimo, quindi me le volevo portare perché poi qui e lì le userò. Però non so bene come, quando, qualcosa so, ma non tutto. Per esempio, c'è questo, questi qui, non so quando li userò, se li userò. Però è che a Roma mi sono dimenticati a casa.
3: Esatto. No, però è l'impostazione, quando Riccardo mi ha detto, secondo me dobbiamo pubblicare questa registrazione qui di queste canzoni, io gli ho detto sì, però comunque se puoi, diciamo, fai un'orchestrazione, cioè aiutami a fare un'orchestrazione, quindi lui ha messo un po' di elettronica, un po' di pianoforte su quei brani, quindi noi in realtà quello che facciamo adesso è la stessa cosa, semplicemente con la competenza di aver ascoltato le canzoni registrate per un paio d'anni e quindi le eseguiamo avendole anche ascoltate da fuori e non solo da dentro.
0: Ancora Filippo Gatti, questa canzone si chiama Il tempo necessario, sempre dall'ultimo disco Viaggio sentimentale, che è stato presentato all'Arcibellezza.

0: una domanda per Riccardo, gliel'avrei fatta prima cena, però mi sono dimenticato, quindi te la faccio qua adesso. Ma come sei finito nella canzone e nel video di Frankie High Energy? Quelli che ben pensano.
1: Ma era un periodo in cui io avevo questa band che si chiamava Sei Suoi Ex, in cui noi spesso, dopo un inizio pop terrificante e dopo una fase punk estrema, veramente estrema, forse la più estrema.
0: Punk all'hip-hop, quindi.
1: No, dal pop, con un contratto con la BMG, poi non rispettato da noi perché ci rifiutammo di pubblicare quel materiale, passammo al punk estremo in cui improvvisavo io i testi sul palco, speravo ogni sera che saltasse la luce perché stavo male prima di salire. Vabbè. E la nostra hit era Pugno in culo, per far
0: bella.
2: Che era un po' come Pugni chiusi, però.
1: Tra l'altro aprimmo un concerto, esatto, siamo pugni.
2: Un po' poteva far pensare, sì, a quello.
1: Grande pezzo, tra l'altro. E aprimmo
0: un bis stasera, peraltro.
1: Aprimmo un concerto di Frankie, dove rischiamo, tra l'altro, una lite, noi tre sul palco contro 700 persone che volevano vedere Frankie, e noi ci dilungammo un po' troppo. E vabbè. Comunque, fatto questo, noi cominciamo anche a suonare spesso nel circuito dei centri sociali con i primi rapper italiani, quindi era il periodo in cui Sangue Misto regnavano, e noi andavamo in giro perché c'era il nostro batterista, soprattutto Davide Nerattini, che era molto legato a quella scena, e ci portava insieme ad Ice One, insieme ad altri. Stavamo sempre lì in mezzo, dal livello a Bologna, a Roma, c'era il circo di artisti, insomma, vari posti. Suonavamo dietro a rapper che improvvisavano, e da lì poi diventammo molto amici di Francesco, perché tutti noi eravamo diventati molto amici di Francesco, il quale un giorno, dopo qualche anno, mi chiamò per cantare, aveva scritto tutto il pezzo, mancava il ritornello, quindi io andai a Città di Castello, feci questa roba qui e mi sentii male, perché all'epoca, tra l'altro, comunque, sia il cantato che gli strumenti erano visti come il demonio in quelle situazioni lì. Quindi ero convinto di aver distrutto la canzone quando feci quel ritornello.
2: Invece quel ritornello era proprio il vero gancio di quel pezzo.
1: Sì, alla fine è stato il vero gancio, forse. Cioè, è stato quello che ha aiutato il grande pezzo. Poi, alla base di S1 è strepitosa, e comunque le strofe di Francesco sono meravigliose.

0: passiamo, dai, abbiamo quasi finito, fra poco il concerto di Filippo Gatti, oh, insieme a Riccardo Sinigaglia.
1: Che non so più se abbiamo tanta voglia, sinceramente.
2: A questo punto l'abbiamo fatto.
1: Ma perché finiamola qua? Mettiamo un DJ.
3: Tanto, esatto. So, andiamo avanti a farvi delle domande. Tanto domande ne abbiamo.
2: Più divertente, no?
0: Dice, no, ma io il concerto me lo guardo volentieri.
3: Anch'io. Allora, questa rubrica si chiama Telefono 33 giri, che c'era quel disco sopra il telefono una volta, quello dove i nostri ospiti prendono il telefono, chiamano una persona, un amico, e gli chiedono sostanzialmente qual è l'ultimo disco che hanno comprato.
0: L'ultimo acquisto, l'ultimo acquisto.
2: Allora io per fortuna ho degli amici maremmani che posso chiamare a quest'ora, perché se no, se chiamo persone che mi conoscono bene, gli biancolpo, pensano che ho avuto l'incidente in
3: macchina.
2: Sanno pure che sto a Milano, dice, sei andato a Milano, li chiamo a quest'ora, tipo devo orare il concerto, faccio piano infarto. Però ho, diciamo, probabilmente
0: vediamo cosa ci
2: amico maremmano preallertato. Stato.
0: Così lo sentiamo tutti.
3: Tipo
0: forse tipo manca il viva voce ancora.
3: Tipo chi l'ha visto questa roba, telefono verità.
4: Au. Come stai? Scusa, non te volevo rompere le palle. Ti ricordi l'ho detto che ti chiamavo? Te volevo chiedere una cosa al volo, che c'ho una curiosità. Ma tu hai comprato qualche vinile ultimamente? O qualche disco?
5: Allora, l'ultimo vinile che ho comprato è stato Ten dei Pearl Jam, però mi hanno regalato anche Nero a metà
2: De Pino Daniele.
3: Vabbè, vabbè, grazie.
0: Un applauso, un applauso. Grazie. Su Ten e Nero a metà.
4: Non attaccare un faccia.
0: Insomma, due ottime scelte.
3: Carino il fatto che non ti abbia chiesto se sei ammattito.
2: No, perché l'ho avvertito. Gli ho detto, guarda, ti chiamo, non mi chiede spiegazioni, ti devo chiedere se hai comprato un vinile.
0: Adesso lo chiediamo a voi, e la rubrica si chiama Il consiglio non richiesto. Infatti vi chiederemo di lasciarci una suggestione su un libro che avete comprato ultimamente, un film che ci consigliate e un posto da vedere. Queste sono le tre domande che vi
3: dischi
0: faremo.
3: Dischi no, perché quelli tanto ne abbiamo già parlato.
0: Infatti. Allora, un libro, chi vuole parlare o consigliare al nostro pubblico un libro da leggere che ha approfondito ultimamente?
3: O anche potrebbe essere un libro che avete letto che vi ha fatto schifo e dite non leggete quel libro lì, per esempio.
2: L'ultimo libro, manco mi ricordo che ho letto.
1: Ci sono dei libri che anche qui che mi hanno abbastanza segnato, perché molti poi li comincio ma li mollo. C'è un libro di Castaneda che mi ha abbastanza segnato. Che tra l'altro non è di Castaneda, ma è di alcuni suoi adepti, insomma, discepoli, diciamo, che Castaneda e i Cavalieri di Don Juan. È un libro che mi ha abbastanza colpito. Vabbè, insomma, ci sono diversi.
3: Quindi,
1: come
3: tra quelli
1: dischi,
3: che consigli, non tra quelli che dici assolutamente evitare.
1: No, tra quelli che consiglio, certo, quelli da evitare non me li dico.
3: No, vabbè, meglio.
2: No, io mi sa, l'ultimo che ho comprato effettivamente adesso, ci sto pensando adesso e non ho ancora finito, ce l'ho lì, non è nuovo, è il libro di questa scrittrice coreana, mi sembra Han, si chiama La Vegetariana, che vinse il Nobel un po' di anni fa, non so perché mi era venuto in mente, ho visto un'intervista, sono a metà, mi sembra un libro molto bello, però non l'ho ancora finito.
3: Aspetta, il film invece, il vostro film della vita.
0: Del cuore.
1: No, del cuore non ce l'ho, cioè questa cosa del cuore non esiste.
3: Quello che hai visto di più che riguarderesti...
1: No, posso dire l'ultimo film che non avevo visto incredibilmente, che mi ha sfondato e che dal quale non mi sono più ripreso, che è Mulholland Drive.
3: Ah, ok.
1: Perché non l'avevo visto, i miei figli me l'hanno fatto vedere.
0: Di David Lynch, giusto?
1: Di Lynch, l'ho visto e non mi è piaciuto.
0: È perché è un film
1: che ho detto, vabbè, ma tutto qui.
0: È perché effettivamente è un film strano.
1: Dopodiché, nei giorni mi ha fatto un lavoro dentro di me.
3: È cresciuto.
1: Che forse solo Eyes Wide Shut, che tra l'altro avevo rifiutato anche quello all'inizio, aveva fatto similarmente, e non ho fatto altro che pensare a questo film, ma quasi come un'ossessione. Poi mi sono reso conto, ma ne potremmo parlare veramente per ore, di che cosa è stato per me quel film. È stato veramente pazzesco. Quindi questo è il film che mi piace adesso nominare, insieme anche all'ultimo che ho visto al cinema, che mi è piaciuto tantissimo, che è Le Città di Pianura, proprio per parlare di una cosa di adesso.
3: Dove c'è il capovilla.
1: Che tra l'altro sento spesso, quindi.
3: che beve vino, birra anzi, soprattutto birra.
1: No, no, no, anche vino, anche sì, vino, sì, sì.
3: Filippo invece?
2: Un po' me l'ha bruciato, però devo essere sincero, non posso evitare, cioè se uno mi chiede, se mi fa la domanda, il mio film preferito, diciamo, è sempre un film di David Lynch, incredibilmente, è quello che si chiama Una storia vera, The Straight Story, che tra l'altro recentemente, quando lui è morto, hanno fatto una rassegna lì dove sto io in Maremma, in un cinema, e l'hanno passato la versione restaurata e anche in lingua originale, perché io l'avevo sempre visto o all'epoca sullo schermo grande, però in italiano, oppure avevo comprato subito il DVD e mi sono visto mille volte il DVD a casa in lingua originale, ma non l'avevo mai visto sullo schermo grande in lingua originale, e quando l'ho visto sarà una botta, quello è un film che per me è un capolavoro di tutti i tempi, cioè ti fa piangere fino a tre ore dopo che l'hai visto.
0: Questa forse è la più difficile, o forse no, un posto da visitare almeno una volta nella vita che volete consigliarci?
2: Ma che ci siamo stati?
3: Può essere pure Fregene, dove andavi.
2: No, Fregene, vabbè, con tutto l'amore.
3: Sottare jukebox.
1: Io vivo praticamente metà in Italia e metà in Grecia. E partirò tra poco, tra l'altro, quindi mi farò 4-5 mesi lì. La Grecia secondo me è uno dei posti in Europa ancora vivi, ancora pieno di fermento, di cultura e di vita proprio, e quindi in qualunque posto della Grecia voi vogliate andare, sappiate che è pazzesco, ovviamente non meno le isole turistiche, ma per esempio Atene è una città incredibile secondo me.
3: Filippo?
2: Non lo so, io sono molto legato a Edimburgo, quando ero giovane ho vissuto a Edimburgo per un paio di anni da pischello, e è una città che amo tantissimo, anche se poi ci sono stati tanti cambiamenti,
3: tu
2: secondo me è fantastica, fantastica.
3: Sei riuscito a vedere il castello ora chiuso ai tempi?
2: No, beh certo l'ho visto, che c'entra, ci ho vissuto, no, se andavo a mangiare il fish and chips al castello, che c'era il panorama, te sedevi sulle bordi lì, e col fish and chips era il miglior ristorante del mondo, insomma. No, Edimburgo mi piace un sacco. Ecco, consigliere Edimburgo.
0: Grazie ragazzi.
3: Allora, facciamo un grandissimo applauso per Filippo Gatti e Riccardo Sinigallia, che adesso
0: c'è una foto dal vivo.
3: Riccardo Sinigallia, Filippo Gatti, ospiti di 12 pollici, il podcast che parla di vinili in collaborazione con Arci Bellezza, e anche per oggi la trasmissione finisce qui. Un saluto da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordiamo ovviamente tutti i podcast delle puntate precedenti sul sito di Radio Popolare, A Tempo di Parola 12 pollici, e seguiteci sui social, siamo sia su Facebook che su Instagram, e chiudiamo la puntata di oggi dedicata appunto ai due artisti romani con una canzone tratta da Per Tutti, album bellissimo di Riccardo Sinigallia. La canzone che vi proponiamo si chiama Prima di andare via, e noi appunto in questo momento ce ne stiamo andando. Ciao, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Pop.

La terza freccia cercano sul fondo del Sancti. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura.

fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Le 6 in punto, un buongiorno da Barbara Sorrentini, buongiorno a tutti voi, a tutte voi che siete già in piedi o svegli nel letto con la radio accesa. Oggi partiamo così, ricordando lui.

E beh, dalla colonna sonora di Rocky Horror Picture Show di Jim Sherman, film che aveva come protagonista Tim Curry, film del 1975. Tim Curry ci ha lasciato ieri dopo, beh, questo sicuramente è il suo personaggio più importante. Picture Show di Jim Sherman, film che aveva come protagonista Tim Curry, film del 1975. Tim Curry ci ha lasciato ieri dopo, beh, questo sicuramente

sia Rocky Horror, ma anche It, se l'avete vista nel 1990, che poi vabbè, è stata riproposta ovviamente, o direttamente con il film, potete scrivere al 331-6214013 e naturalmente, come ogni giorno, vi chiedo se siete svegli, cosa state facendo, state andando a lavorare, siete con i vostri cani. Gianni, per esempio, manda un fiore per il buongiorno da Firenze, Stefano manda un cuore, vediamo un po'. Poi, quanti anni aveva quell'immortale ragazzino? 7, l'avevo visto quando c'era ancora il Teatro Smeraldo a Milano, fantastico, Alessandra, e immagino ovviamente che si stia riferendo a Tim Curry, credo, no? Ma perché, scusa, no, ma ho letto 6, avevo 7 anni, in realtà era un punto di domanda, lo sto guardando da lontano. Stai parlando di Tim Curry, Alessandra? Se vuoi spiega meglio, allo Smeraldo in che situazione? Perché poi certo lui arrivava dal teatro, quindi comunque ha fatto moltissimi spettacoli, ha fatto parte della Royal Shakespeare Company, insomma, diciamo che aveva un'esperienza di teatro inglese e di recitazione inglese, decisamente forte e bella. Cambio completamente tipo di musica, è una canzone molto estiva ancora, che dà molto un'idea di vacanza, perché è quello che comunque ci piace ancora pensare pur tornando al lavoro, con le voci belle di Elisa e di Matilda De Angelis. Litoranea.

sulle zone lungo il mare per avere un po' ancora un'idea di estate. E voi dove siete? Cosa state facendo? Siete in vacanza? Siete in giro? Intanto arrivano messaggi. Sì, per il Rocky Horror, sì, ah, ok, anni 90-2000. Sì, anni 92.000, scusami, Alessandra stava ricordando, quindi no, scusa, quindi parli del film al Messico, anzi sicuramente primi anni 90, ora che faccio chiarezza tra i ricordi, ma non ho capito se ti riferisci al film o hai visto il musical con lui direttamente, però se perché il film era al Messico, non ricordo se è andato anche allo Smeraldo, però il luogo era il Messico. Angela manda la foto della anzi no, del numero di Sorrisi Canzoni TV con Rocky Horror e Tim Curry nella grande bocca, vabbè, che era un po' insomma il simbolo, il logo di quel film, sì, il simbolo, l'icona di quel film. E quindi mi sembra, insomma, lo so che questo col Messico di Milano, Teatro Smeraldo, proprio lui, ok, era stato proiettato quindi al Teatro Smeraldo, vabbè, ci sta, ci può essere. Quindi insomma, grande memoria, grandi ricordi si riaccendano pensando a Tim Curry, perché poi uno si dimentica, no? E ovviamente, ma appena vengono a mancare purtroppo queste icone, si potrebbe dire. Lui ha fatto tantissimi altri film, ha fatto anche La famiglia Addams, ha fatto Kinsey, ha fatto Caccia Ottobre Rosso, vabbè, ma sono tantissimi. Però recentemente era anche nelle serie TV Criminal's Mind e il Detective Monk, insomma, faceva parte del cast di alcune serie, per cui è un volto che arriva. C'è da dire che It lo hanno visto anche i ragazzini, soprattutto con quello che è uscito di nuovo nel 2017, è stato visto molto, quindi anche i ragazzi e le ragazze, insomma, più giovani hanno in mente il volto di Tim Curry. Eccomi.

I Duran Duran sulle frequenze di Radio Popolare alle 6:17 minuti, Notorious, tra l'altro rubando il titolo a un grande film di Alfred Hitchcock. Siamo un po' nella musica di quegli anni, forse anche perché ricordare in questo momento Tim Curry ci riporta un po' indietro in quegli anni. Andrea dice era anche un ottimo musicista, un pezzo su tutti, I Do The Rock, grazie anche per questo ricordo. Sì, ma lui faceva tutto, cantava, ballava, recitava, arrivava appunto a questa tradizione inglese, britannica di teatro che gli faceva fare qualsiasi cosa. Mimmo scrive, ciao Ba, buongiorno dalle provinciali e statali della Bassa Bergamasca, nulla di poetico, tutto molto materiale, grazie per la compagnia, grazie a te Mimmo. Poi arriva Antonio che scrive, grandissimo film, quanti ricordi, si lavora ma tra poco si parte per Montaretto, ah che bello Montaretto, cioè un mare visto dall'alto, meraviglioso. Netta, tu mi lasci un vocale, ma io non ci posso fare nulla perché il vocale da qua non si può ascoltare, sono due PC diversi, quello dell'onda e quello della musica, quello scusa dei messaggi, quindi Netta se puoi scrivi per favore. Diamo un'occhiata un po' rapida alle prime pagine dei giornali, il Corriere della Sera, intanto ho rischiato di leggervi le prime pagine, ma non solo io, c'è cascato anche Omar Cagnello, perché è arrivato un plico di Corriere della Sera del 23 novembre del 2023, perché il Corriere sta facendo un omaggio a Sinner e quindi sta ripubblicando tutte le copie delle date in cui ha vinto qualcosa o comunque all'indomani di qualche grande vittoria. Il primo era del 23 e sono arrivati, non so, tipo 6-7 copie, e sia io che Omar abbiamo preso quelle senza renderci conto. Meno male che se n'è accorto lui, se no arrivavo in onda e vi davo le prime pagine il 23 novembre per dirvi quanto svegliarsi presto fa bene alla gente. Allora, invece questa è quella di oggi, ossia giovedì 27 agosto 2026. Allora, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, Tajani, extra profitto, tasse da URSS, ira leghista. Un voto per capire, scrive Paolo Mieli nell'editoriale del Corriere della Sera, e poi ovviamente la fotonotizia grande in prima pagina, un'apocalisse di Fanco, stiamo parlando della strage fra Nepal e Tibet, con poi dice turisti dispersi, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Io vivo ma bloccato su un lembo di terra, parla il bresciano Giovanni Fassini che si trovava lì durante questa, non so neanche io come definirla, comunque questa apocalisse di fango forse è il termine più adatto, quello che adesso sta usando il Corriere. Il crollo del ghiacciaio ha innescato la frana, quindi insomma è evidente del motivo per cui sta accadendo questo, perché di fatto lo scioglimento, il crollo dei ghiacciai per il caldo, queste sono le conseguenze del cambiamento climatico. Poi sempre sul Corriere, l'escalation dello zar a Londra, l'attacco di Putin inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Poi i raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano, stiamo parlando ovviamente nel Mar Nero, quello che ancora sta succedendo lì, e soprattutto viene legato dai giornali anche alla questione dei prezzi della benzina. Poi Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, un accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati. Poi la sanità pubblica, primo suicidio volontario, il primo caso in Lombardia. E l'addio a Vittorio Frescobaldi, signore del vino, questo sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Segue un pezzo sui timori del governo per le armi a Kiev, di nuovo i buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, e anche qui la fotonotizia è sul quello che è successo in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. L'inferno nella Valle della Salvezza, ne scrive Carlo Pizzate all'Interno. Poi c'è il caso malaria in Germania, colpa degli insetti d'Europa tropicale, anche qui la questione è legata al caldo.
poche nuvole e raggi ultravioletti fanno più male. Insomma, questi sono i due articoli legati al, o meglio, che hanno come causa principale il cambiamento climatico. Meglio un insulto che diventare un acronimo woke, e continua su Repubblica il lungo dibattito. Questa volta ne scrive lo scrittore Maurizio Maggiani: se un muro dell'augusta città di Genova ha trovato nei mesi passati una scritta singolare, non su un immonde cemento di periferia, un murazzo segnato dai graffiti dell'abbandono, ma una bella solida antica muraglia in pietra che accompagna una nobile creusa di Porfido e Pietra Serena nel quartiere di Castelletto, l'adorabile Genova in salita del poeta Caproni. Questo è attacca ovviamente in maniera molto letteraria e poetica Maggiani. Servono le primarie, ecco, anche sul Corriere ovviamente si parlava di primarie. Poi Schlein, Conte, il dibattito sul terzo nome. Questa è Repubblica. Stavo guardando il tempo, scusate, perché in realtà c'è ancora un po' di tempo. Sulla Stampa: salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, Bill Gates e milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. E poi bancarotta fraudolente, PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta Morselli, già AD di ArcelorMittal, che tra l'altro c'era una sede anche a Bilbao di ArcelorMittal, ma credo dismessa. Falcone: fu la rivolta dei PG a fermare la superprocura. Il giudice chiamato da Vassalli e Martelli, si sono alzate varie voci, a cominciare da quella ancora forte dell'anziana sorella Maria in difesa di Giovanni Falcone contro l'accusa mossagli dal direttore del Fatto Marco Travaglio di essere andato a Roma a lavorare per il governo Andreotti. Falcone fu chiamato come direttore degli affari penali del ministero in via Renula dal partigiano socialista e grande penalista Giuliano Vassalli, poi andato alla Corte Costituzionale. Di nuovo si parla anche dell'Ossola, la tragedia sul lago di Campiccioli, l'urto e l'esplosione a 1400 metri, due morti nell'elicottero in fiamme. Qui siamo sulla Stampa. E poi grande foto, l'apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 167 morti. Andiamo avanti con la prima pagina del aspettate che qui mi sono persa, no? Scegli una regione, ecco qua. Sì, ma che giornali mi stanno presentando? Ecco, il Fatto Quotidiano. F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Si torna poi su Report, cronisti divisi, i Movimenti 5 Stelle chiedono Meloni in aula. È arrivata una lettera degli inviati alla RAI per il dopo Sigfrido, quindi insomma sta continuando anche ovviamente dopo il suo dopo che Sigfrido Ranucci è stato sollevato, insomma è stato cancellato dalla trasmissione. E poi c'è una foto di Meloni fatta penso con intelligenza artificiale che si sta rifornendo a un distributore di benzina. Poi andiamo avanti con il Manifesto. Diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea, questa notizia, no? Dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Anche di questo poi ci occuperemo oggi a Summer Time della questione della moschea a Venezia. E allora fermiamoci tutti contro l'ottusità, altro pezzo sul Manifesto. Dipendenza da social, Meta patteggia. Poi Palestina, le donne di Gaza davanti al genocidio, si parla ancora per fortuna di Palestina sul Manifesto. E poi l'inondazione in Nepal. Mancano 3 minuti alle notizie. Netta dice: scusate il vocale, volevo dire che allo Smeraldo fecero uno spettacolo con un cast diverso da quello del film, ma comunque con Rocky Horror. Io portai il mio bambino che oggi ha 43 anni e poi andammo anche a vedere lo spettacolo al Messico, e che è una grande sofferenza il fatto che Tincarri non sia più che abbiamo amato follemente. Grazie mille, ciao. Ah, ok, Netta, sì, ho capito, quindi era proprio il musical. Buongiorno, un saluto da Firenze, da una fiorentina innamorata di Milano e di Radio Pop. Ciao Francesca, buongiorno a te. Abbiamo appunto un po' di tempo ancora per un brano, poi le notizie, noi torniamo subito dopo. Eccoci qua.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Si cercano ancora centinaia di persone tra Nepal e Tibet, dove ieri una catastrofica inondazione ha travolto villaggi e cittadine, distruggendo case, ponti, strade. Le vittime accertate finora sono più di 160, ma si teme che il numero sia destinato a salire. I dispersi sono più di 1000. L'ondata di fango si è abbattuta su una zona molto frequentata da turisti, molte delle persone coinvolte sono quindi straniere. La Farnesina ha fatto sapere che i 2 italiani coinvolti sono in buone condizioni. Iniziano ad arrivare anche le prime informazioni sulle cause del disastro. Sembra che a provocare l'inondazione sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio. Da tempo gli esperti denunciano come il cambiamento climatico stia destabilizzando gli accumuli di neve e di ghiaccio nella regione.
0: L'Algeria nella morsa degli incendi, sono 160 i roghi in corso nel paese, soprattutto al nord, circa 80 dei quali risultano ancora non domati, sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato addirittura i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali. In via precauzionale le autorità hanno disposto anche l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni.
1: La capitale ucraina ancora nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene e si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o di feriti. Sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Dai media statunitensi intanto emergono alcune ricostruzioni sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di 2 giorni fa. L'obiettivo sarebbe stato lanciare un avvertimento al Cremlino: non attaccare paesi NATO. Secondo l'intelligence di Washington, infatti, Putin starebbe valutando di colpire i paesi baltici.
0: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni, che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante selettivi in base al reddito.
1: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, pagherà 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. L'accordo è stato trovato con 47 stati americani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. La cifra pattuita è tra le più alte mai versate da un'azienda tecnologica a uno stato. Meta deve ancora affrontare numerose altre cause legali intentate da distretti scolastici e da privati cittadini. Alcune di esse andranno a processo nei prossimi mesi.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo, perché in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì raggiungerà il picco, con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

E rientriamo alle 6:38 minuti, sempre qui Radio Popolare con voi Barbara Sorrentini fino alle 7:30 prima del GR delle notizie di Popolare Network. Stavamo guardando prima i giornali, ci siamo lasciati anche con i Duran Duran, ora gli Spandau Ballet, insomma siamo rientrati un po' in quell'epoca. Grazie a voi che state scrivendo al 331-6214013. Di Tim Curry parleremo ancora dopo. Comunque sì, se volete scrivere i vostri ricordi fatelo pure, perché poi ci ritorneremo anche dopo le 7. Volevo finire con, perché ho lasciato un po' così in ballo le prime pagine, però volevo, vabbè, intanto l'Avvenire che parla, che insomma con che la foto dice una marea di fango sul tetto del mondo, poi torna sulla notizia di Meta e l'accordo che pagherà solo 18 miliardi, poi comunque avete già sentito nel GR. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, 3-4 media di Al-Mugay, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni militari, insomma comunque una dedica ovviamente alla terra di nessuno, come scrive l'Avvenire. C'è questa notizia, no, di cui abbiamo visto in prima pagina sul manifesto legato alla moschea, così volevo leggervi come cosa scrive Libero. Primo sciopero islamico. Ultimatum dei bengalesi, subito alla moschea Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Comunque appunto, primo sciopero islamico, così apre, poi vogliamo vedere anche le altre, vi interessa? Lasciamo stare? Tanto Libero ha già detto, perché il giornale sta sulla benzina, come prima notizia, prorogati gli sconti. E poi vediamo la verità, a sinistra è stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ecco, questo è quello che si trovano in prima pagina i lettori della Verità, del giornale di Libero. Poi c'è questo scontro su Vannacci, no? Le sue proposte, io non lo so se vanno prese sul serio le proposte di Vannacci, veramente erano parole, però poi escono queste cose, scontro su Vannacci, l'aborto non è un diritto, lo diceva pure Berlinguer, e questo sulla Verità, così per chiudere un po' questa rassegna, queste prime pagine che oggi troviamo. In edicola, se andate in edicola, leggete ancora i giornali comprandoli in edicola, li leggete su internet o avete gli abbonamenti in digitale. Il Foglio, lo sto ancora guardando, New York, Londra, Parigi e l'Italia, cercasi disperatamente alternative al vuoto. Cosa si dice? Il ritorno del partito dei sindaci. Comunque la prima pagina del Foglio, io non lo so voi come vi trovate col Foglio, se lo leggete. Io faccio una fatica. Il PD la butta in vacca. I cerotti di Schlein. Parla Roccella. Il miracolo del meeting. La montagna che crolla. Non solo minacce. È tutto scritto fitto, fitto, fitto. Cioè ci vogliono degli occhialoni per chi è presbite che non ho parole. Vabbè, siamo qua. Scrivete al 331-6214013. Un po' di musica. Un mito. Anche qua. Siamo ancora un po' negli anni 80. Fine anni 80.

Beh, Tina Turner, questo brano era del 1984, quindi stiamo parlando di metà degli anni 80 e oggi mi sono resa conto che sto facendo una playlist link, beh, sì, vabbè, vanno insieme le parole, una playlist molto legata a quegli anni, anche quello che ascolteremo dopo è dell'84, esattamente come Private Dancer di Tina Turner. Il foglio è fatto per quelli che leggono solo i titoli. Grazie e buongiorno, dice Luigi. Ah, ecco, va bene, ok. Eh sì, infatti, perché dentro non si riesce proprio a leggere, ma io non lo so. Ma perché uno sceglie? Mi piacerebbe parlare, ma non tanto con i grafici, perché dietro a quella grafica c'è una scelta, evidentemente. Perché? Cioè, tanto il foglio i giovani non lo leggono, lo leggono quelli da una certa età in su che hanno bisogno degli occhiali da presbite. Cioè, va insieme la vista, ma proprio adesso non voglio farne un fatto di opinione, di linea editoriale, di, cioè, non, tanto il foglio spesso e volentieri ha delle cose interessanti da leggere, ma non si riesce, quindi non lo sappiamo. 331-6214013 alle 6:47 minuti. Potete ancora dirmi cosa fate? Fino alle 7 è valido, perché siamo ancora in quella zona grigia, che è ancora un po' alba. Vabbè, adesso la luce ovviamente arriva molto prima. Io sono arrivata che erano le 5:30. La luce non c'era ancora, ma iniziava ad albeggiare. Tra l'altro il sole non ho neanche visto, mi sembra che era Eccebombo che vanno a vedere l'alba e poi il sole dall'altra parte. Ecco, arrivando la mattina presto è un po' così. Il sole dietro a qualche palazzo, chissà quale, non siamo a Ostia, insomma, non sulla spiaggia, ma siamo in mezzo ai palazzi, nella famosa giungla d'asfalto, per cui non si riesce a capire esattamente da dove provenga il sole. Avete visto l'alba? Qualcuno andando in giro con il cane è riuscito a vedere l'alba? Qui no. Restiamo, come vi dicevo, negli anni 80 con una. Anche questa probabilmente ve la ricordate. Si balla, eh?

Somebody's Watch to Me era il 1984, Rockwell che tra l'altro arrivava anche da una collaborazione con i Jackson 5, con i fratelli Jackson, quindi insomma anche con Michael Jackson, e lo stile un po' rimanda ovviamente al rhythm and blues, scusate, insomma quel genere che loro cavalcavano e portavano nel mondo. Antonio, dico, mi rivolgo a te, scrivi anche tu, come l'avevo detto prima Netta, non lasciate i vocali su questi messaggi perché non possiamo ascoltarli, perché sono su un PC che non è collegato, a parte che non è collegato al mixer, ma comunque mentre c'è la musica non posso ascoltare i vostri messaggi, ma soprattutto da questa fonte non li possiamo ascoltare, quindi scrivete, potete farlo al 331 62 14 013. Ormai sono le 6:54 minuti, per cui sapere cosa fate, dove andate, un fiorino dopo questo stacco con il GR non vale più, quindi non lo posso più dire, per cui avete pochissimi minuti ancora, cioè posso scavallare le 7 se i messaggi arrivano adesso durante il GR su quello che state facendo, se siete in vacanza, se siete in città, se siete in campagna, insomma così ovunque voi siate. Ma poi nella seconda parte parliamo, insomma volevo ricordare ancora Tim Curry e parlare ancora del vostro ricordo su Rocky Horror, anche perché poi dopo le 7 chiaramente cambierà anche un po' l'ascolto, e siccome oggi sui giornali viene riportato il ricordo di Tim Curry insomma in diverse forme, così volevo leggervi alcuni di questi articoli e poi parlarne con voi. Molti di voi mi hanno già scritto questa mattina su chi l'ha visto al Messico il film in originale, su chi ha visto lo spettacolo sia al Messico sopra il film. Tra l'altro c'era anche Claudio Bisio in tempi non sospetti a fare una parte del Rocky Horror Picture Show durante la visione del film. E poi allo Smeraldo, alcuni di voi hanno ricordato lo spettacolo, insomma in forma di musical, che è stato fatto allo Smeraldo, che adesso è diventato Italy, per cui... però c'è un palco ancora, ma non è la stessa cosa. Antonio, che mi trascrive il vocale, io vivo in Duno Olona, dice, sono in giro con il cane, l'alba non si è vista, si vede solo un grigiore nebbioso che si va rischiarando. La psicodepressa umanità, dice Antonio, dopo essersi lamentata per l'eccesso di caldo, adesso comincerà a lamentarsi che non ci sono più le mezze stagioni. Poi perché piove troppo, sì, è una lamentazione, ma purtroppo qui non è questione di lamentazione, questione di realtà. Portata fuori Simba, poi si porta la suocera a togliere l'ingessatura, e questo è Claudio che scrive al 331 6214013 per raccontare cosa sta facendo. Tra poco un altro, se passiamo di nuovo la linea allo studio 1 per le notizie, ma ci arriviamo con un brano, questa volta Jamiroquai.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Più di 160 morti, oltre 1000 i dispersi tra Nepal e Tibet, si scava nel fango per cercare sopravvissuti alla catastrofica inondazione di ieri. Molti turisti tra le persone coinvolte. Secondo gli esperti, l'ondata di acqua e detriti che in pochi istanti ha portato via ponti, strade, interi villaggi è stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Missili russi sulle città ucraine di Kiev, Odessa, Zaporizhia. Gli Stati Uniti temono che Putin cerchi l'escalation. La visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servita per lanciare un avvertimento: non attaccare i paesi baltici membri della NATO. È in vigore da questa mattina lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, anche questa volta esclusa la benzina. Il taglio dell'accise durerà 10 giorni e l'ennesima misura tampone del governo, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Dipendenza da social, Meta pagherà 17 miliardi per chiudere la causa in corso con 47 stati americani. L'azienda di Facebook e Instagram dovrà anche introdurre restrizioni nelle app per tutelare gli adolescenti. È in arrivo sull'Italia una nuova ondata di caldo intenso, interesserà il centro-sud. Da domani 8 le città da bollino rosso, con temperature che in alcuni casi supereranno anche i 40 gradi. Sono le 7 e un minuto, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7.30.
0: Popolare Network.
2: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

0: E rieccoci dallo studio 2 alle 7:07 minuti. Un buongiorno a chi si sta svegliando adesso, a chi ha puntato la sveglia, insomma, alle 7 passate. Con voi in questa ultima parte insomma, per parlare, leggere i vostri messaggi al 331-6214013. Come Angela che scrive dei buoni propositi post vacanze, riprendere a fare ginnastica in casa al mattino appena sveglia. Mamma mia, brava. Quando riprende Metroregione, vuoi sapere, riprenderà, quante domande, chi fa l'apertura la settimana prossima? Vabbè, per l'apertura settimana prossima posso dirti che ci sarà Francesco Tragni. Sto cercando buoni motivi e non farmi perdere prendere dalla pigrizia. Metroregione ritorna col palinsesto autunnale, invernale, insomma, i primi di settembre, poi vi faremo sapere esattamente quando. Silvia scrive che da Varese, in preparazione della colazione, che ricordi di Rocky Horror, il film lo vide al Messico, credo, quando arrivò l'anno dopo, ormai un'era fa, poi ho visto anche il musical allo Smeraldo e siccome lo adoravo l'ho rivisto in televisione. Silvia, la veterinaria. Poi qualcuno aveva già scritto che era stato uno dei primi a vedere sicuramente. Ecco, un'altra Silvia. Come dimenticare Tim Curry? Mi ero innamorata con mio grande stupore. Sì, c'eravamo un po' innamorate tutti di Frankenfurter. E poi no, Angela l'ho già letto. Quindi vi dicevo che volevo un po' guardare insieme a voi cosa scrivono i giornali a proposito di Tim Curry, poi nel GR insomma, ne parliamo anche noi, naturalmente, non possiamo farne a meno, però intanto ci ascoltiamo ancora un brano cantato da Tim Curry che era proprio, parlava insomma, di sé, del suo stato, insomma, sweet transvestite.
1: How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the cat.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Era una persona così divertente, sexy e originale, ma ciò che amavo di più in lui era il suo cuore. Anche costretto su una sedia a rotelle, continuava a essere così dolce e generoso con i suoi fan. Grazie Tim per aver significato così tanto per così tante persone. Ti voglio bene, Susan. Questo è quello che Susan Sarandon ha scritto su Instagram alla notizia della morte di Tim Curry, erano ancora molto legati. Si sente la sua voce, tra l'altro, di Susan Sarandon in questa canzone. Era la giovane sposa che insieme al marito finiva in quel castello maledetto in cui succedeva di tutto e da brava ragazzina che era nel film diventa, insomma, si lascia andare e viene travolta dall'entusiasmo e dalla vitalità dei personaggi di Frankenfurt, insomma, amici di Frankenfurt. E Susan Sarandon, che tra l'altro qualche giorno fa a New York si è presentata con la keffia palestinese, quindi ovviamente è stato notato ed è stato capito, l'attrice americana non ha mai nascosto il proprio sostegno alla popolazione palestinese e alle vittime dell'occupazione a Gaza, ha sempre espresso le sue posizioni anche attraverso i social media. Non bisogna essere palestinesi per preoccuparsi di Gaza, io sto con la Palestina, nessuno è libero finché non lo sono tutti, lo ha scritto, insomma lo scrive spesso, questa è la sua posizione. Quindi insomma, da quella prima esperienza, forse era proprio il suo primo film, quello in cui compariva insieme al giovane marito, era Rocky Horror. Il vostro ricordo al 331-6214013, molti chiaramente citano il Cinema Mexico perché era proprio la Rocky Horror House, Antonio Sancassani aveva portato in Italia e a Milano soprattutto questo film, tenendolo e facendo ancora, anche dopo la scomparsa di Antonio Sancassani, il Cinema Mexico continua a programmare Rocky Horror Picture Show. Mi interessa sapere sicuramente il vostro ricordo di Tim Curry e di quel film, ma anche se avete fatto, insomma, se siete giovani all'ascolto o se avete figli, se quel film lo hanno visto, per cui anzi se c'è qualcuno più giovane all'ascolto e conosce questo film, conosce questa colonna sonora, conosce il personaggio di Tim Curry anche per It, perché comunque sia il volto di It di Pennywise è stato fondamentale, quindi immagino che se all'ascolto ci sono dei ragazzi o delle ragazze più giovani, magari più facile che associno il volto e il corpo di Tim Curry al clown Pennywise tratto dal libro di Stephen King, poi dalla miniserie TV del 1990 che insomma è stata vista tantissimo, e poi nel 2017 è stato rifatto un film proprio a partire direttamente dal romanzo, ma senza dimenticare naturalmente il personaggio di Pennywise tratteggiato nella miniserie di Wallace. Quindi il vostro ricordo al 331-6214013. Poi ha fatto altri film, comunque tra poco nel GR ne parleremo, ha fatto tantissimi altri film, guardo un attimo per esempio sulla stampa, la ricorda Fulvia Caprara, dice: ero molto titubante, sapevo che se avesse funzionato sarebbe diventato un'immagine da cui non avrei potuto liberarmi con tanta facilità, poi però ho anche pensato che se non ci fosse stato un rischio da correre sarebbe stato inutile accettare la parte. Ovviamente sta parlando del suo personaggio di Frankenfurter in The Rocky Horror Show, quindi sì, in effetti il suo personaggio è rimasto abbastanza un'icona e viene ricordato il suo volto, e quindi questo è stato anche il suo pensiero iniziale, nonostante lui arrivasse dal teatro. Rocky Horror l'aveva già portato come musical sul palco, lui faceva parte della Royal Shakespeare Company, si era formato, aveva due lauree tra l'altro, una a Cambridge e una alla scuola drammatica di Birmingham, proprio l'arte classica teatrale britannica, lui la incarnava, infatti sapeva fare qualsiasi roba. Alberto Crespi su Repubblica scrive: ora voi dite Tim Curry, immediatamente visualizzate il pagliaccio Pennywise di It e soprattutto lo sfrenato ambiguo fluido Dottor Frankenfurter, il travestito di The Rocky Horror Picture Show. Benissimo, sarete quindi curiosi di sapere che Timothy James Curry, scomparso a Los Angeles a 80 anni, era figlio di un cappellano metodista, appunto aveva due lauree, ha vinto tantissimo, è stato pluricandidato ai Tony e agli Oscar del teatro, cioè i Tony Awards che sono gli Oscar del teatro, sapeva recitare, cantare, ballare, sapeva fare qualsiasi cosa. Tra i vari film viene ricordato Ricorda con rabbia di John Osborne, Monty Python in Re Artù, che però era stata fatta anche questo un allestimento teatrale, poi Tre Moschettieri, insomma Scary Movie, perché poi ovviamente sull'onda di It, il clown maledetto di film legati all'horror e appunto Scary Movie, che era un film horror, poi c'era anche tutta ovviamente la parte ironica, ricorda quello. Infine, sul Corriere della Sera, trasgressione cult, è morto Tim Curry, il suo scienziato pazzo e glam del Rocky Horror Picture Show rivoluzionò il costume sessuale della generazione anni 70, è stato anche il clown, ovviamente era in sedia a rotelle dopo un ictus, come avete sentito nel ricordo che vi ho letto di, o meglio nel post che ha fatto su Instagram, Susan Sarandon ha accennato e fatto cenno al suo stato, insomma, dopo l'ictus, appunto, che era in sedia a rotelle, che però non aveva perso così l'amore per i suoi fan. Ora leggo i vostri messaggi che stanno arrivando al 331-6214013, ma ci ascoltiamo questa canzone in cui canta Dammit Janet, naturalmente, in cui canta proprio Susan Sarandon, che lo ha ricordato, insomma, comunque sia, non l'ha mai perso di vista.
2: Hey Janet.
3: Yes, Brad.
2: I've got something to say.
3: Uh-huh.
2: I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.

E così alle 7:20, 21 minuti stiamo parlando di Tim Curry, ne abbiamo accennato già all'inizio di questa trasmissione, ovviamente, perché poi tra poco nel GR mi risentirete con un pezzo per ricordarlo. Intanto leggo i vostri messaggi che sono molto interessanti al 3316214013, come questo ascoltatore che scrive su Telegram, prima me, no, su WhatsApp, prima Media, il mio amico Dario mi fece vedere il Rocky Horror, ora lo so a memoria. Alberto invece scrive: ciao, il mitico Sancassani, come fotoreporter gli fece un servizio nel suo mitico cinema, mi raccontò che per tanti anni fu anche il proprietario del cinema di Bellagio che poi abbandonò. Persona molto particolare, originale e molto umana. Ovviamente, certo, noi a Milano non possiamo che associare il Rocky Horror Picture Show al Messico di Milano e ad Antonio Sancassani che lo ha portato qua. Ho interpretato Columbia al cinema, mi scrive Cristina, al cinema Messico negli anni 90, insieme al mitico Luca Ravallese, grandissimo Frankenfurter. Che ricordi fa emergere? Barbara, grazie Cristina, grazie a te. Certo, perché credo che in tanti a Milano abbiano interpretato durante la proiezione del film, a partire da Claudio Bisio, che l'ho raccontato varie volte, ma in molti hanno questo ricordo di aver interpretato qualche personaggio sul palco del Messico. Indimenticabile anche in Cluedo, in italiano, Signore il delitto è servito, sì, è vero, infatti anche. Poi, mio figlio Marco, dice Mariangela, 27 anni, è un fan del Rocky Horror e del cinema Messico. Portava tutti gli amici non milanesi al venerdì con il Rocky Horror Live a vederlo al cinema. Quindi anche alle nuove generazioni. È lui, Marco, mio figlio, che mi ha scritto arrabbiato della morte di Tim Curry. Ah, ok, lui che ti ha dato la notizia. E poi mitico, visto 18 volte, scrive via SMS qualcuno che non si firma. Beh, 18 volte mi sembra un numero abbastanza imponente. Tra i film che ha fatto, sì, ce ne sono tanti. Infatti, uno è Crudele Delitto è servito. Vabbè, It l'abbiamo stracitato. Anche in Mammo perso l'aereo faceva una parte. Caccia Ottobre Rosso. E poi ha fatto anche diverse serie TV. Qualcuno forse se lo ricorda in Detective Monk, in Criminal Minds, ma ne ha fatte veramente parecchie, che fossero piccole parti, che fossero parti così anche più consistenti, però al cinema non stava più lavorando. Poi, naturalmente, come lo ha ricordato anche Susan Sarandon nel suo messaggio, il fatto che fosse in sedia a rotelle non facilitava molto il fatto di poter fare diversi personaggi. L'ultimo era Stream di Michael Levy nel 2024. Poi aveva fatto nel 2010 Ladri di cadaveri con John Landis, insomma, poi Christmas in Wonderful, insomma, un po' di film ne ha fatti, però l'ultimo è del 2024 e poi le serie. E tra le serie, tra l'altro, notavo che ha fatto anche dei videogiochi e ha fatto un videogioco ai Frankenstein, dedicato a Frankenstein, e uno anche dedicato ai Muppet, così. Poi ha fatto Poirot nel 2008 come serie TV. Criminal Minds l'ha fatto nel 2010, poi Detective Monk è già da un po' di anni che esiste, dal 2004, però è ancora molto, molto visto e molto seguito. Ha fatto la miniserie di Titanic, ha fatto I racconti della cripta, insomma, ne ha fatti, e quindi insomma, è anche bello ricordarlo. Cioè, ancora, vabbè, molti di questi film che abbiamo citato sono ancora visibili da qualche parte. Le serie anche, perché molte di queste sono sulle piattaforme italiane. Poi ha fatto i Muppet nell'Isola del Tesoro nel 1996, quindi il legame con i Muppet, il videogioco dei Muppet è reale, insomma. Poi Tre Moschettieri nel 1993, insomma, questi sono tanti dei film. Potete ancora ricordare al 3316214013, anche se vedo che mancano veramente pochissimi minuti, quindi insomma al volo, se ecco tipo Gak che ha scritto, ha fatto anche il cattivo in Congo tratto da Michael Crichton, ma Pennywise e Frankfurter a parte, anche il cattivo di Legend è molto iconico. Il film invece era abbastanza terribile, sì, difatti poi questa parte del cattivo la incarnava ogni tanto, anche se
come ha sempre ricordato Susan Sarandon, era un uomo dal cuore molto, molto buono e tenero. Siamo arrivati alla fine, sono le 7:26 minuti, ci salutiamo ancora con un brano, poi noi ci risentiamo domani alle 6 del mattino e tra poco c'è Summer Time con Martina Stefanoni. Ci ascoltiamo dalla colonna sonora di una serie TV che si chiama Bad Sister, la canzone dei titoli di testa, che è una cover famosa di un brano di Leonard Cohen cantato qui da PJ Harvey. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini.

Popolare Network.

0: Più di 160 morti, oltre 1300 i dispersi tra Nepal e Tibet, si scava nel fango per cercare sopravvissuti alla catastrofica inondazione di ieri. Molti turisti tra le persone coinvolte, secondo gli esperti, l'ondata di acqua e detriti che in pochi istanti ha portato via ponti, strade, interi villaggi, è stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Missili russi su Kiev, Odessa, Zaporizhia. Gli Stati Uniti temono che Putin cerchi l'escalation. La visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servita per lanciare un avvertimento: non attaccare i paesi baltici. Membri della NATO a Mosca, anche un inviato del Vaticano per cercare di instaurare un dialogo. È in vigore da questa mattina lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, anche questa volta esclusa la benzina. Il taglio dell'accise sul diesel durerà 10 giorni, è l'ennesima misura tampone del governo, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Facebook e Instagram dovranno introdurre misure per tutelare gli adolescenti. Meta, la società di Zuckerberg, ha deciso di patteggiare per chiudere la causa con 47 stati americani. Dovrà versare la cifra record di 17 miliardi. Buongiorno dalla redazione. Il giornale radio delle 7.30. È salito ancora il numero delle vittime della devastante inondazione che ieri ha travolto la zona di confine tra Nepal e Tibet, trascinando via case, strade, ponti. I corpi recuperati finora sono 165, ma questa cifra è destinata a continuare ad aumentare. Più di 1300 persone risultano infatti disperse, tra loro anche molti turisti stranieri, tra cui decine di indiani in pellegrinaggio verso una montagna considerata sacra dagli induisti. Gli unici due italiani coinvolti, secondo la Farnesina, stanno bene. Secondo le prime analisi geologiche, sembra che a causare il disastro sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio che, collassando sulla valle sottostante, ha provocato un rapidissimo innalzamento dei fiumi. È ancora da chiarire se il cambiamento climatico che ha provocato un grave indebolimento dei ghiacciai nepalesi abbia avuto un ruolo nella tragedia. Ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente dell'associazione Everest K2, che conosce bene quella zona.
1: È un periodo di cattivo tempo, teniamo conto che siamo ancora in pieno monsone. Sono aree, tra l'altro quella del Trisuli, molto frequentata da turisti anche occidentali, un'area di trekking molto interessante, molto bella. Negli anni in cui ero un giovane trekkingista e poi alpinista, in pieno monsone si cercava di evitare quelle aree monsoniche. Adesso il turismo imperversa e per cui anche in periodi come questo c'è parecchia gente che se ne va in giro. Dopodiché succedono anche queste catastrofi a causa di queste grandi piogge. C'è ancora tantissima confusione. Si raggiunge rapidamente con gli elicotteri, solo. Per cui non è un'area dove ci sono strade asfaltate con trasporti veloci. Probabilmente è inedita in un'epoca in cui l'urbanizzazione e la presenza umana in queste valli è aumentata in maniera esponenziale e provocherà dei danni umani molto importanti. Anche nell'area asiatica c'è un aumento della potenza degli eventi negativi climatici. C'è sempre state le alluvioni nelle parti pluviali basse dell'India, del Pakistan, del Nepal. In questo momento si stanno aggravando anche queste frane in alta montagna, probabilmente anche per un aumento della temperatura.
0: La capitale è ucraina nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene, si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o feriti, sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Si teme che la Russia possa stare valutando una nuova escalation che prevederebbe proprio un intensificarsi degli attacchi balistici su Kiev in un momento in cui le difese aeree ucraine non hanno gli strumenti per intercettarli. Secondo Bloomberg, infatti, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che ogni tentativo diplomatico è fallito e che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra. Proprio la minaccia di una possibile escalation sembra sia stata al centro della visita del capo della CIA, John Ratcliffe a Mosca di 2 giorni fa, non attaccare paesi NATO, sarebbe stato l'avvertimento di Ratcliffe. È ancora in corso invece la missione diplomatica nella capitale russa di Monsignor Paul Gallagher, il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati. Andrea Gagliarducci, analista Vaticano per l'agenzia di notizie IWTN.
2: Questo viaggio è stato voluto molto dalla Federazione Russa, perché anche perché la Santa Sede non si muove mai se non c'è un invito ad andare nel paese. Posizioni russe sono molto chiare, cioè loro vogliono che si riconosca a loro un diritto di stare in Ucraina, in qualche modo. Hanno chiesto di porre l'attenzione su la questione dei cittadini di lingua russa e della lingua russa proibita in Ucraina e sulla questione della Chiesa ortodossa russa proibita in Ucraina. Ci sono state leggi di guerra che hanno messo fuori legge alcune sigle religiose, tra cui appunto la Chiesa e il Patriarcato di Mosca sostanzialmente, e hanno chiesto alla Santa Sede di guardare bene a questi fatti. Da parte sua la Santa Sede ha detto una cosa molto chiara, che la guerra deve finire, e in questo Gallagher è stato di una chiarezza cristallina, lo ha detto con queste parole esatte, e che tutto deve passare attraverso un dialogo, ma il principio è sostanzialmente non credo che Santa Sede e Russia possano trovare un accordo, nel senso che non è che la Santa Sede riesce a mediare in questo momento, però c'è questa apertura al dialogo che è interessante, perché può significare che la Russia comunque sta concedendo qualcosa.
0: Il governo degli Stati Uniti, dunque l'amministrazione Trump, ha stilato una lista di gruppi di estrema sinistra considerati da Washington come entità terroristiche su cui applicherà sanzioni. Tra questi c'è Palestina Action e un collettivo informatico italiano che si oppone da oltre 20 anni alle grandi big tech. Sentiamo Marco Schiaffino.
3: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono il congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
0: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, alla fine ha deciso di patteggiare, pagherà ben 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. Sentiamo il servizio da New York.
4: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi, e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha messo in pausa la valutazione di tutte le domande di visto per il paese, decine di migliaia le persone che ora si trovano in una sorta di limbo. Sentiamo Michele Migone.
6: Nuovo giro di vite di Donald Trump sull'immigrazione. Tutte le domande di visto per immigrati negli Stati Uniti sono state sospese dall'amministrazione. Si tratta di una strategia del Dipartimento di Stato tesa a inasprire le restrizioni e limitare l'accesso al paese. L'iniziativa è stata lanciata in tutte le ambasciate e i consolati USA all'inizio di agosto e gli appuntamenti per i visti sono stati riprogrammati a data da destinarsi. Inoltre il Dipartimento di Stato sta lavorando per istruire i funzionari consolari a colloqui più approfonditi, tra virgolette, per aumentare così il grado di selezione dei richiedenti. Questa sospensione delle domande regolari di immigrazione creerà ostacoli immediati per tutti coloro che hanno rispettato legalmente una procedura già di per sé complessa, secondo gli esperti di diritto dell'immigrazione. Molti richiedenti colpiti dalla sospensione probabilmente hanno speso migliaia di dollari e stravolto le loro vite per partecipare ai colloqui programmati, solo per vedersi annullare gli appuntamenti all'ultimo minuto. Nell'anno fiscale 2024 furono 612.000 domande accettate. Quindi questo vuol dire che i colloqui richiesti furono molti, molti di più. Questa nuova chiusura arriva dopo l'annuncio dell'amministrazione di qualche giorno fa di avere l'intenzione di revocare i visti a richiedenti asilo entrati inizialmente nel paese per turismo o affari. Fino a 200.000 persone attualmente in cerca di asilo potrebbero essere interessate, il che rappresenterebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia degli Stati Uniti. L'azione viene intrapresa in coordinamento con il Dipartimento della Sicurezza Interna. Sotto Trump i richiedenti visto hanno già dovuto affrontare nuove restrizioni, tra cui la verifica della loro cronologia sui social media e costi aggiuntivi per l'elaborazione delle pratiche, ma Trump non li vuole cacciarli via.
5: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni fino al 5 settembre il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante selettivi in base al reddito. Quella che scatta oggi è l'ennesima misura a tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Cantante, attore e doppiatore di grande versatilità, ma soprattutto il volto di The Rocky Horror Picture Show.
7: You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show.
8: Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
7: The Rocky Horror Picture Show.
5: È morto ieri l'attore britannico Tim Curry, aveva 80 anni. Barbara Sorrentini.
9: Buongiorno, sì, la prima immagine che viene in mente pensando a Tim Curry è quella di Frankenfurter, lo scienziato folle e ribelle di Rocky Horror Picture Show nel musical di Gene Sherman. Era il 1975, dopo qualche esperienza teatrale in Inghilterra, Tim Curry fu scritturato per quel ruolo che era già suo sul palco, provocatorio nei panni di un transessuale che cantando e ballando costruiva una bizzarra creatura adatta a soddisfare i suoi desideri più sfrenati. Nel film c'è anche una giovanissima Susan Farandon agli esordi, che ieri ha salutato Tim con un post struggente che chiede riparo in quel castello horror durante una notte di pioggia. Era nato nel 1946 nella contea del Cheshire da un cappellano metodista inglese, dopo essersi laureato a Cambridge e in arte drammatica a Birmingham. Carrie era entrato a far parte della Royal Shakespeare Company, vinse molti premi sia per il teatro che per il cinema e nonostante il suo volto sia rimasto legato a Frankenfurter, l'attore britannico interpretò tantissimi altri ruoli. Il più famoso è il pagliaccio di It, anche questo è entrato nell'immaginario di generazioni di ragazzini della cultura pop, tratto dal romanzo di Stephen King. Il suo Pennywise ha creato traumi a più generazioni, a partire dal 1990 con la miniserie diretta da Tommy Lee Wallace. Tra i tanti film interpretati da Tim Curry ci sono Caccia Ottobre Rosso, Mamma ho perso l'aereo, Legend di Ridley Scott, Kinsey, La famiglia Adams, e poi ha preso parte a tante serie TV, tra cui Detective Monk e Criminal's Mind. Tra le tante cose che ci ha lasciato questo straordinario attore di tradizione britannica, capace di fare tutto, però è il terrore per i pagliacci.
5: Grazie a Barbara Sorrentini. Noi chiudiamo questa edizione dando uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, anche per i prossimi giorni, perché in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature che invece resteranno in linea con la stagione, più miti al nord. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
10: Popolare Network.

Le 7:46 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme oggi come tutte le mattine fino alle 10, partiamo dai giornali e arriviamo fino al microfono aperto passando per le notizie, le interviste, gli approfondimenti. Oggi in prima pagina Meta e il processo contro l'azienda di Zuckerberg accusata di un design creato apposta per dare dipendenza soprattutto ai più giovani. Poi andremo in Nepal dopo il disastro di ieri, ancora si stanno contando i danni, soprattutto cercando i dispersi. Poi dalle 9 col microfono aperto parliamo di amicizia. Adesso invece però partiamo dai giornali e diamo quindi un occhio alle prime pagine dei quotidiani. Allora, oggi è una di quelle giornate in cui le aperture sono abbastanza varie e variegate, quasi non ce n'è una uguale all'altra. Quindi partiamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura è "Sconti sul gasolio, ancora per tutti, poi misure mirate". E la fotonotizia, un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. In taglio basso invece Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, social saranno modificati, ma anche sanità pubblica, primo suicidio volontario in Lombardia. Entro subito nello sfoglio del Corriere della Sera, vado a pagina 2. Lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre, extra profitti, scontro tra Lega e Forza Italia. Leggo un estratto dal pezzo di Marco Cremonesi. 10 minuti, il tempo di un caffè. Abbastanza per licenziare in Consiglio dei Ministri due provvedimenti attesi su benzinai e altoforni. La proroga fino al 5 settembre dello sconto sui carburanti e le misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, e cioè l'acciaieria ex Ilva di Taranto, i cui forni sono stati sospesi a partire dal prossimo 28 ottobre da una sentenza. Lo sconto dal benzinaio è identico a quello scaduto ieri sera, 17 centesimi al litro, soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Costo per le casse pubbliche 130 milioni di euro. In teoria dovrebbe essere l'ultimo degli sconti per tutti, perché il prossimo decreto dovrà essere strutturale fino al termine della crisi energetica, ma riservato a una platea molto più limitata. I più esposti ai rincari, come gli autotrasportatori, e gli sconti saranno selettivi sulla base del reddito. Ma questo secondo punto al momento è poco definito. I 130 milioni del decreto di ieri, e questa è la vera novità, verranno invece coperti dalle maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico. Una modalità inedita, spiegano da Palazzo Chigi, definita in accordo con i gruppi coinvolti. Un acconto fiscale per i gruppi energetici i cui ricavi del 2025 hanno superato i 20 miliardi. Resto sul Corriere della Sera per il Nepal, l'articolo di Andrea Nicastro, pagina 4, l'onda di fango, poi il caos, morti e dispersi in Nepal. Vi leggo solo l'incipit del pezzo perché poi ne parliamo verso le 8:30. Nel parcheggio sulla riva destra del fiume ci sono tre camper, due furgoni e 12 autobus, sono di quelli extra lusso, 50 posti con bagno e aria condizionata per far viaggiare comodi turisti stranieri. Il piazzale è sul tetto di una struttura moderna in cemento armato, con posti auto anche all'interno, che si conclude con un palazzo di 6 piani. Sulla strada che corre parallela al fiume aspettano in coda una decina di tir e almeno una dozzina di auto. La valle è stretta, verdissima, e il fiume ha il colore del metallo fuso. Sarà colpa delle piogge, viene da pensare. La sovrascritta in ideogrammi dice che è la dogana di Girong tra Nepal e Cina, il principale valico commerciale che da Kathmandu porta verso il Tibet. L'immagine è registrata da una telecamera di sorveglianza. Non c'è nulla che possa inquietare. Tutto è nuovo, costruito a regola d'arte, senza una macchia d'umido sull'intonaco.
Di strano, ci sono solo 40-50 persone che corrono verso il fondovalle, corrono, non cercano di salire in auto, non entrano in un portone, corrono, non hanno ancora capito che cosa sta per succedergli. E ovviamente l'articolo continua, noi ne parliamo alle 8.35, vi dico solo che il conteggio delle vittime è ormai a oltre 200, centinaia i dispersi, insomma è ancora... si stanno ancora valutando gli effetti effettivi di questa tragedia. Ultima sul Corriere della Sera, pagina 22, la scelta di Domenico, primo suicidio assistito gestito in un ospedale. Il 59enne con sclerosi multipla ha donato il corpo alla ricerca. L'articolo è di Sara Bettoni, il quarto caso in Lombardia di suicidio medicalmente assistito porta con sé un ulteriore passaggio verso il diritto al fine vita. Domenico Zuccarelli, 59enne di Giussano, Monza e Brianza, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto in una struttura sanitaria e non a casa sua, come invece è avvenuto per gli altri pazienti che hanno scelto la stessa strada. È la prima volta che accade in Italia, almeno tra le storie finora emerse. Il servizio sanitario regionale, secondo un iter già seguito in precedenza tramite la SST Ovest milanese, ha fornito il farmaco letale, gli strumenti perché il paziente se lo autosomministrasse, il personale sanitario che monitorasse la situazione e ha garantito l'intera procedura in un ospedale. Il 59enne non ha voluto tornare a casa. D'altra parte, già da alcuni anni era assistito in una residenza sanitaria per disabili. Domenico ha inoltre scelto di donare il proprio corpo alla ricerca. Vado su Repubblica adesso, l'apertura di Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Anche per Repubblica la fotonotizia arriva dal Nepal e invece in spalla ci sono un po' di editoriali. Di Stefano Menichini, Schlein, Conte, il dibattito sul terzo nome, qua siamo... tema primarie e così anche l'editoriale di Tito Boeri, servono primarie di proposte, non di volti. E poi Maurizio Maggiani continua sul filone woke, meglio un insulto che diventare un acronimo woke. Io però vado a pagina 2 con l'articolo di Paolo Mastrolilli, Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina, userà le armi più potenti. Vladimir Putin sta preparando un'escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere l'uso delle armi nucleari tattiche, lo scrive l'agenzia Bloomberg citando tre fonti vicine al Cremlino, cosa che fa sospettare anche un'iniziativa intimidatoria. Questo potrebbe spiegare il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe per ammonire la Russia e scoraggiarla dal lanciare questa nuova offensiva, nonostante il presidente Trump abbia detto che si è trattato di una missione di semi-routine, da cui però potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. Putin è in difficoltà perché la sua avanzata si è arenata e anzi Zelensky sta colpendo con i droni il territorio del paese aggressore, bombardando le basi logistiche militari e le infrastrutture energetiche. Le trattative per raggiungere un accordo diplomatico nel frattempo si sono fermate, soprattutto perché lo stesso capo del Cremlino ha bocciato la proposta di pace presentata dal rivale di Kiev in coordinamento con gli Stati Uniti. Da qui l'annullamento della visita che avrebbe dovuto fare nelle due capitali i mediatori americani Witkoff e Kushner. Davanti a queste difficoltà, secondo Bloomberg, Mosca starebbe considerando di lanciare un'escalation con i più potenti missili balistici, allo scopo di mettere in ginocchio la capitale e le altre città ucraine, distruggendo in particolare le infrastrutture energetiche alla vigilia dell'inverno. L'agenzia scrive che Putin non esclude di usare le armi nucleari tattiche. Resto su Repubblica, vado a pagina 4 e 5. Concetto Vecchio scrive scontro sulle armi a Kiev, il governo conferma presto decreto al Copasir e accanto Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo fanno un retroscena invece pacchetto pronto da luglio, poi slittò il via libera Meloni e i timori sul consenso, un retroscena di come si è arrivati a quello di cui parlavamo ieri, cioè le armi che l'Italia invierà a Kiev ma che in realtà non è mai stato ufficializzato, non è mai stato detto pubblicamente. Leggo solo l'inizio del pezzo di Concetto Vecchio. La difesa sta elaborando un altro pacchetto e naturalmente prima dell'invio si passerà attraverso il Copasir come è sempre accaduto, i tempi saranno abbastanza rapidi. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani ha confermato che a breve arriverà il 13° decreto di aiuti per Kiev che, come ha rivelato ieri Repubblica,
conterrà batterie contraeree SAMP-T nella versione NG, in grado di abbattere missili balistici, intercettori Aster e radar. Sistemi protettivi di protezione italo-francese che saranno inseriti in un decreto interministeriale anche per bypassare i malumori della Lega. Per gli Aster 30 NIBT di nuova generazione, agli ucraini sarà fornita anche la licenza per la produzione per renderli autonomi. Il tema degli aiuti divide da sempre la maggioranza e l'irruzione di Roberto Vannacci ha ulteriormente scosso gli equilibri. Le armi le mandano agli italiani, non lo dicono, ha subito acceso la miccia della polemica al leader di Futuro Nazionale, contrario alla prosecuzione del sostegno militare all'Ucraina. L'accusa del generale sul decreto segretato nasce dal fatto che ufficialmente il governo in questi mesi ha insistito, proprio per mascherare le frizioni interne sul sostegno a Zelensky, sull'invio dei generatori elettrici. Da Palazzo Chigi dicono che in realtà non c'è alcun segreto in questo caso, come in quelli passati il contenuto verrà infatti inserito in un decreto che passerà al vaglio del COPASIR, il comitato parlamentare che controlla l'operato di intelligence, e così dai tempi di Draghi Premier. Il Fatto Quotidiano, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociali. Il titolo di apertura è F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Meloni cede sui prestiti, safe, e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Vado sulla Stampa che ha una apertura interessante, il titolo di apertura è Salviamo il lavoro dalla I, dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Fotonotizia anche in questo caso arriva dal Nepal. Non faccio in tempo a leggere l'articolo, vi leggo giusto i titoli dell'apertura. L'allarme di Bill Gates, salviamo gli esseri umani dall'intelligenza artificiale. Il fondatore di Microsoft vuole incontrare il leader cinese Xi Jinping. Milioni di lavoratori a rischio, il 40% degli impieghi sia per le persone. Sostanzialmente Bill Gates sostiene la creazione di un organismo internazionale sul modello dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale che controlli l'intelligenza artificiale. L'ente dovrebbe monitorare i modelli più potenti, fissare standard di sicurezza e potenzialmente verificare i laboratori che lavorano sulla AI di frontiera. Per Gates nessuna architettura internazionale può funzionare senza Stati Uniti e Cina, per questo punta a un incontro con Xi Jinping. La partita però non riguarda solo la sicurezza, riguarda il lavoro. Gates teme che l'automazione possa ridurre drasticamente il numero degli impieghi disponibili e propone di riservare agli esseri umani una parte dei posti di lavoro, fino al 40% nelle ipotesi da lui indicate. A pagina accanto, il gelo BCE sugli effetti dell'algoritmo, più uso in ufficio ma non c'è la svolta. Francoforte conferma la crescita di produttività ma aumentano le difficoltà nelle imprese. Il manifesto di rito di sciopero è il titolo, gli avevano promesso una moschea dove pregare che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. E su questo segnalo anche il commento di Gianfranco Bettin, si intitola "E allora fermiamoci tutti contro l'ottusità", e poi in centropagina "Dipendenza da social, Meta patteggia", e segnalo anche il pezzo di Marco Liberatore, "Scardinare il potere delle piattaforme". Devo andare veloce con le segnalazioni, sempre dal manifesto, oltre a queste che vi citavo in prima pagina, a pagina 10 e 11 un lungo articolo dal titolo "Cosa significa essere donne oggi a Gaza", scritto da Aisha al-Batash, che è una scrittrice e una giornalista di Gaza e madre di due figlie, che racconta cosa significa essere una donna nella striscia di Gaza. E, sempre dal manifesto, a pagina 14, interessante l'articolo di Andrea Lai, "Quella politica che vuole cancellare la notte, dall'esempio di Thatcher al governo Meloni, i movimenti giovanili da attaccare tra Teppa, Movida e Maranza". Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mugair, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. E proprio questo
vi segnalo da Avvenire a pagina 3 il reportage di Luca Foschi proprio da Al Mughayr vicino a Ramallah. Al Mughayr, il villaggio due volte ostaggio di coloni ed esercito. È un racconto che insomma rende molto bene l'idea di cosa è la vita in Cisgiordania un po' sempre. Domani benzina ai microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti e poi una bomba di fango travolge il Nepal. Chiudo con la prima pagina del Sole 24 Ore: assunzioni, contratti tredicesimi, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Sul tavolo nuovi sgravi per giovani, donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Sono le 8:02, breve stacco pubblicitario e poi torniamo.

0: Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.colorno.it.

0: Le 8 e 4 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Vi dicevo che oggi in apertura avremmo parlato del processo Meta, il più grande di sempre, perso possiamo dire, anche se ha patteggiato, dall'azienda di Zuckerberg, che è accusata di aver usato Instagram e Facebook per creare dipendenza, soprattutto nei più giovani. E tra pochissimo ne parliamo. Prima però c'è un'altra notizia di cui vi volevo parlare, che è arrivata ieri sera. Intanto saluto Marco Schiaffino. Ciao Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Martina, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, la notizia è questa: gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a due gruppi. Uno è il ormai martoriato Palestine Action, che è stato designato come gruppo globale terrorista. L'altro è il collettivo italiano Autistici Inventati. Sul sito del Tesoro statunitense si legge, cito: entità con sede in Italia che fornisce architetture digitali specializzate, strumenti e servizi a cellule antifa e ad altri estremisti violenti di estrema sinistra. Marco, cos'è Autistici Inventati?
1: Allora, Autistici Inventati è un collettivo che opera ormai da 25 anni, giusti, perché sono nati nel 2001, periodo della protesta altermondialista, periodo del G8, e che da sempre offrono degli strumenti telematici, quindi email, l'hosting per siti web, blog, insomma tutto quello che può servire per comunicare online attraverso strumenti liberi, strumenti open source e che non sono legati ai grandi gruppi tecnologici, quindi assolutamente indipendenti e elemento abbastanza importante è il fatto che hanno sempre garantito la massima riservatezza dei contenuti e di tutto quello che viene registrato sui loro server.
0: Ma senti, le sanzioni ad Autistici Inventati va oltre quelle che abbiamo visto fin qui in un certo senso, cioè quelli che abbiamo visto fin qui nella guerra che Trump ha lanciato a quelli che lui chiama Antifa. Quali sono le implicazioni di questa notizia?
1: Allora, praticamente Autistici viene inserito in una speciale lista che si chiama Specially Designated Global Terrorist e in pratica sono accusati di fornire supporto tecnologico a quelli che Donald Trump e la sua amministrazione chiamano gruppi terroristici. Cosa vuol dire che si chiama Specially Designated Global Terrorist? E in pratica sono accusati di fornire supporto tecnologico a quelli che Donald Trump e la sua amministrazione

0: così pesanti dal punto di vista pratico. Non è che Autistici domani chiuderà, anzi, hanno già pubblicato un comunicato online in cui cito, oltre a respingere al mittente tutte le accuse che sono state presentate, dicono non ci fermeremo e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, opponendoci in ogni modo alle accuse false costruite da un'amministrazione politicamente disperata che ha il solo scopo di distrarre le persone e i media dalla propria violenza.
1: Bene.
0: L'antifascismo e l'anticapitalismo non sono terrorismo. Quindi abbastanza chiara la loro posizione. In realtà è interessante andare a vedere il perché questo tipo di azione nei confronti di autistici. Gli Stati Uniti stanno utilizzando da tempo, negli ultimi anni, diciamo da quando l'ICE ha cominciato a fare la sua attività di espulsione dei migranti, stanno utilizzando ampiamente strumenti amministrativi, quindi delle ingiunzioni che non vengono autorizzate dalla magistratura, nei confronti delle big tech statunitensi per ottenere informazioni su tutti quelli che loro considerano dei soggetti sospetti. Naturalmente questa cosa con autistici non la possono fare, evidentemente all'amministrazione Trump questo dava molto molto fastidio.
1: Ecco, benissimo, quindi è benissimo che continuino a fare quello che facevano prima, anche perché, come vediamo, tra pochissimo appunto le big tech bene non fanno, diciamo così. Appunto, vengo ora all'altra grande notizia, che è quella del processo di Meta, un processo che si era aperto a Oakland, da 29 stati americani contro Meta. Si è chiuso con un patteggiamento. Meta pagherà 17 miliardi di dollari e si impegna, dice, a introdurre dei limiti di tempo giornalieri per gli utenti adolescenti. Non è il primo processo di questo tipo e l'accusa è proprio al design stesso anche delle piattaforme social, pensate, per attrarre gli utenti e tenerli poi di fatto incollati allo schermo, creando delle vere e proprie dipendenze con effetti concretissimi sulla salute mentale, soprattutto dei più giovani, come vedremo poi dopo. Però intanto diciamo, Marco, che patteggiare 17 miliardi di dollari vuol dire che alla fine sai di essere nel torto.
0: Sì, assolutamente. Il problema grosso che ha dovuto affrontare Meta è che questo processo si era trasformato veramente in una gogna mediatica, perché già dalle prime, fra l'altro è durato pochissimo
1: E
0: perché sono stati
1: infatti.
0: 6 giorni effettivi di udienze. Il punto è che già dal primo testimone, che Arturo Bejar, un collaboratore di Facebook che aveva lavorato tra il 2009 e il 2015, poi era tornato in seguito e si era occupato proprio dei temi relativi al benessere degli utenti minorenni all'interno dei social network, sono venute fuori tutta una serie di dichiarazioni che smentivano la linea che Mark Zuckerberg aveva tenuto pubblicamente finora. Perché Zuckerberg, lo accennavi, si era già trovato a dover affrontare queste accuse, lo aveva fatto avanti al Congresso americano, avanti al Senato, addirittura davanti alla Commissione europea. Ma aveva sempre detto: noi facciamo tutto il possibile per tutelare i minori. Beh, quello che emergeva dalle prime dichiarazioni dei primi testimoni era che questo non era assolutamente vero, cioè che in realtà Meta sapeva benissimo quali fossero i danni che inducevano alcune funzionalità, ma che hanno sacrificato tutto questo in nome del cosiddetto engagement, cioè del fatto di trattenere il più possibile i loro utenti sulle piattaforme. E da questo punto di vista, se il processo fosse andato avanti, ci sarebbero stati anche altri testimoni, come Frances Haugen, che è già nota, una whistleblower che aveva pubblicato molti documenti interni di Meta, che ai tempi si chiamava ancora Facebook, nel 2021. E poi anche l'audizione di Mark Zuckerberg avanti il tribunale, insomma, un rischio di un danno di immagine spaventoso, e quindi diciamo che Meta ha deciso di uscire dal processo pagando un po' di soldi.
1: Eh sì, alla fine probabilmente 17 miliardi di dollari, insomma, non penso che non siano niente neanche per Meta, però evidentemente un danno che si può sopportare. Ma poi alla fine, oltre appunto alla multa che per l'appunto a Meta, insomma, fa quello che fa, dovrà cambiare qualcosa?
0: Allora sì, Meta si è impegnata sostanzialmente a modificare in parte il design, dei suoi social.

0: social network per quanto riguarda i minori di 18 anni. Io ho letto i resoconti che sono stati fatti su molti siti di news, però se si va a leggere attentamente il comunicato di Meta, si tratta di modalità di restrizione del tempo che si può passare sui social network, avvisi che compaiono quando si superano i 60 o i 90 minuti di attività sui social network, però tutte queste sono impostazioni che possono essere modificate. Quindi stiamo parlando di impostazioni predefinite, quindi se un utente che ha meno di 18 anni apre un account su Instagram o su Facebook avrà tutte queste funzionalità attivate, però tramite il sistema di parental control, quindi col permesso dei genitori, possono essere disattivate. Diciamo che non sono scolpiti nella pietra questi strumenti, ma vedremo un po' quale sarà la loro effettiva applicazione, perché uno dei grossi problemi da questo punto di vista è che spesso i genitori non utilizzano strumenti che ci sono già e che potrebbero limitare l'utilizzo dei social network in maniera compulsiva, perlomeno.
1: Un'ultimissima cosa, Marco, ma alla fine della fiera, guardando un po' in là, in prospettiva, oltre la multa, oltre queste modifiche che appunto ci stavi spiegando, ma questi processi poi servono a qualcosa?
0: Beh, servono sicuramente per fare in modo che l'opinione pubblica raggiunga un certo grado di consapevolezza dei problemi nell'utilizzo di determinati strumenti. La grossa battaglia che si dovrà combattere adesso, e anche lì nel comunicato Meta ha già messo le mani avanti, è il problema di individuare i minori di 18 anni, perché come ben sappiamo sul web e sulle applicazioni non c'è un sistema che permetta di verificare, per esempio, tramite la visualizzazione dei documenti se una persona è maggiorenne o meno. Quello su cui stanno scommettendo Meta, TikTok, insomma, tutte le piattaforme è di riuscire a scaricare questa funzione su chi sviluppa i sistemi operativi e gestisce gli store, le app store. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di Microsoft per quanto riguarda Windows, Apple per quanto riguarda l'universo Mac e l'iPhone e Google per quanto riguarda Android. Lì si giocherà la vera partita per il controllo e francamente si giocherà anche una possibile trasformazione piuttosto netta di quello che è l'esperienza su internet oggi, perché a oggi è un ambiente libero, utilizzare un sistema per cui bisogna certificare la propria maggiore età vuol dire anche utilizzare un sistema in cui bisogna certificare la propria identità, quindi con tutti i problemi di privacy e potenziali ripercussioni a livello di controllo sociale e riservatezza delle comunicazioni. Non è una cosa da poco.
1: No, chiaramente. Grazie Marco Schiaffino.
0: Grazie, buon
1: Ciao, una
0: lavoro, buona
1: buona
0: giornata.
1: giornata. Ciao, ciao. E dicevamo appunto che il grosso tema di questa notizia è poi le implicazioni che i social come Facebook e Instagram hanno sulla salute mentale dei più giovani ed è su questo anche che si sono incentrate queste accuse, cioè su un design, il design nel senso proprio il design delle applicazioni, creato con l'intento di mantenere gli utenti sulla piattaforma. Ma che cosa significa poi nei fatti dipendenza dai social, per quanto riguarda adolescenti, famiglie, eccetera? Ne parliamo con il nostro secondo ospite, che è il professor Giovanni Siena, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. Buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, sicuramente la parte legata alla salute dei ragazzi, ma anche della collettività rispetto all'avvento dei social è un qualcosa che ci ha sempre, diciamo, attivato nel corso degli ultimi 15 anni. È un qualcosa che nessuno voleva vedere, è uno strumento che ci è stato sempre spacciato come sicuro e come un qualcosa che, da cui non dover, non, dover, non dover temere, però purtroppo noi da professionisti e da tecnici la cosa che vedevamo era sempre un po' un aumento sempre più esponenziale di quello che poi era l'utilizzo dei social rispetto ai ragazzi. Quando parlo di questo.
1: Sì, no, volevo chiederle che cosa significa una dipendenza da social, nel senso come la si riconosce?
2: La dipendenza da social ha lo stesso precursore praticamente dell'utilizzo delle sostanze, stimola il sistema dopaminergico, l'attesa è quella che poi in qualche modo ci tiene legati allo strumento e quindi lì la perdita del controllo. Quindi diciamo che ogni qualvolta i ragazzi postano qualcosa sulla rete, sicuramente c'è quel meccanismo dell'attesa, no? L'attesa del mi piace, l'attesa del like, l'attesa del vedersi il suo post in qualche modo riconosciuto dall'esterno. Questo crea un meccanismo che ci tiene legati lì. Basta pensare che noi quando mandiamo un messaggio aspettiamo comunque una risposta. Questo vale per gli adulti e vale anche per i ragazzi. Immaginiamoci quando i ragazzi non hanno gli strumenti e la maturità per gestire quella non risposta o quella risposta negativa, immaginiamoci quanto ci tiene legati al social.
1: Sì. Ma questo, appunto, lei faceva il paragone con le droghe, ma come le droghe c'è anche una crisi d'astinenza?
2: Assolutamente, il precursore è quello che riguarda praticamente le sostanze classiche, è sempre un po' la tolleranza e il craving è la fame, la voglia di stare sempre di più o la voglia di assumere sempre di più la sostanza. La tolleranza è quando quella quantità non basta più e pertanto dobbiamo aumentare la dose, nel caso delle sostanze, nel caso del device, aumentare il tempo di utilizzo.
1: E sono cose che, insomma, i genitori, le famiglie possono riconoscere, possono vedere nei propri figli?
2: Ad oggi purtroppo questo è un aspetto che lo vediamo troppo tardi, perché quando si concede lo strumento si pensa di concedere uno strumento sicuro, poi quando i figli non riescono più a staccarsi dal device, lì veniamo attivati noi come professionisti, ma è un qualcosa che avrebbe portato sicuramente a questo.
1: Ma e a quel punto che cosa si fa, come si interviene su questi ragazzi?
2: Iniziando praticamente innanzitutto sui ragazzi, direi più sull'adulto che a sua volta deve gestire il ragazzo.
1: E cioè?
2: Ovvero dare delle regole, cioè quando lo strumento è sicuro noi non ci preoccupiamo se devi limitarti o meno, se gestire la frustrazione di quello che ti tiene attratto sui social, invece quando questo non avviene perché lo riteniamo uno strumento sicuro, si corre ai ripari quando è troppo tardi, quando vediamo che i figli non riescono più a staccarsi dal device, e a volte perché lo vediamo come uno strumento sicuro e lo percepiamo sempre più tardi, diciamo, la difficoltà, perché anche noi adulti siamo coinvolti all'utilizzo.
1: Sì, certo, coinvolge un po' tutti, ma quali sono i rischi, poi appunto al di là del non riuscire a staccarsi dal telefono, poi sulla più in senso più ampio, sulla salute mentale?
2: Sono occasionali, le posso dare un po' i dati rispetto a quello sì. Che noi rileviamo, sono aumentati i disturbi del ritmo circadiano, cioè l'attesa, la notifica, qualcosa che rimane sempre in circolo non ci permette di dormire bene. Cioè, nel senso che i ragazzi dormono ma il sonno non è più ristoratore, e questo i ragazzi riescono anche a riconoscerlo. Oltre a questo c'è l'iperattivismo. Noi quando mai avevamo visto nelle classi, su una classe da 15 ragazzi iperattivi o 13, ne vedevamo al massimo uno. Se noi proviamo ad immaginare l'iperattivismo e lo stare fermi lì ad ascoltare il docente e lo associamo a quello che è un comportamento compulsivo che noi attiviamo quando utilizziamo ad esempio la rete, come lo scrolling, faccio un esempio legato ai social, noi non riusciamo neanche ad ascoltare o ad appagarci di quello che è il contenuto, perché passiamo subito a quello successivo. Se questo è un meccanismo, un mood che noi attiviamo quotidianamente con l'utilizzo del device, come si può in qualche modo restare nella classe scorporando i due atteggiamenti, i due comportamenti?
1: Ma ed è questa la dipendenza da social è qualcosa che colpisce soprattutto quale fascia di età?
2: Sicuramente i ragazzi più giovani. Perché i ragazzi, gli adolescenti sono ragazzi che devono costruirsi, quando il social diventa ancora più attraente per i ragazzi, quando ha la possibilità di proiettare il proprio contenuto e di ricevere quelle conferme dall'altro, le conferme dalla rete in questo caso.
1: Ah, sì. Ma ed è uguale tra maschi e femmine?
2: Sicuramente c'è un'incidenza maggiore sulle ragazze rispetto a quello che è l'utilizzo che se ne fa rispetto ai social, per quello che noi rileviamo ovviamente, però il meccanismo è lo stesso.
1: Un'ultima cosa, per i genitori, le famiglie, insomma, quali consigli date preventivi, diciamo?
2: Avere il coraggio di dare quelle regole, ritrovare il coraggio, cioè quando noi portiamo avanti la scuola per genitori rispetto alla come associazione, non dobbiamo insegnare nulla ai genitori, ma semplicemente porre una lente di ingrandimento su un qualcosa che ad oggi magari viene sottovalutato o non viene visto. E quando cerchiamo di fare questo portandolo sui genitori, si attivano dei bei confronti, e l'obiettivo finale che noi abbiamo è quello: riprendete il coraggio di dare le regole ai vostri ragazzi. Ponderate quello che è l'utilizzo, leggete i loro comportamenti nel quotidiano, non delegate a noi, Cioè io vorrei che non ci fossero genitori che delegano a noi il benessere dei propri figli, ma vorrei che iniziassero loro a farlo con la nostra guida, cercando di fargli vedere anche degli aspetti che loro magari sottovaluterebbero in altre circostanze.
1: Chiarissimo, grazie professore.
2: Nulla, grazie a voi.
1: Una buona giornata, arrivederci.
2: Vabbè.
1: Non sai più distinguere. Giovanni Siena, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.

0: Elisa di Alice. Volevo chiudere questa pagina leggendovi l'articolo di Marco Liberatore che vi citavo in rassegna stampa, che è un pezzo che insomma tiene un po' insieme le cose di cui, scusate, le cose di cui abbiamo parlato in questa prima pagina. Si intitola Scardinare il potere delle piattaforme. Cosa ce ne facciamo di questa sentenza storica? Certo, vedere Meta e Google inchiodate per aver causato dipendenza e non aver implementato misure di sicurezza per l'uso da parte dei minori fa un certo effetto, ma è una vittoria? Continua pagina 8, vado a recuperarlo. Il punto non è tanto aver riconosciuto che queste piattaforme sono state immaginate per fornire un'esperienza sempre più immersiva e totalizzante, quanto che debbano essere in parte riprogettate. Cosa ne uscirà, ossia se la tappa sarà peggiore del buco, è presto per dirlo. Forse dovrebbero chiedere consiglio ai nostri di autistici inventati, che da più di 20 anni offrono servizi alternativi e indipendenti e sono uno dei server più importanti a livello europeo che si batte per la libertà di espressione e i diritti digitali. Invece scopriamo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto delle sanzioni al collettivo italiano, che ora è accusato di terrorismo per il supporto tecnico che fornisce alle organizzazioni antifasciste e a quelle di sostegno alla Palestina. Anche questo è tecnofascismo. Insieme ad Autistici Inventati e molti altri gruppi e collettivi, sin dal 2012 abbiamo indicato nei sistemi di gamificazione, di algoritmi e interfacce, uno snodo centrale del problema e abbiamo contribuito a disinnescare la narrazione dominante della Silicon Valley sulle nuove tecnologie, creando la cornice teorica necessaria allo sviluppo di riflessioni e tecnologie non egemoniche. Le sentenze che condannano Meta rendono certamente chiara una posizione di monopolio che impedisce qualsiasi forma di alternativa. Se non viene intaccato questo elemento, le big tech continueranno a essere nella posizione di imporre tecnologie tossiche a miliardi di persone senza troppo preoccuparsi delle conseguenze. Finché non metteremo in discussione il software proprietario e le strutture centralizzate, il piano di confronto sarà sempre inclinato a loro favore. I leviatani digitali esistono perché in assenza di leggi antitrust sono stati assemblati software che non rispettano i requisiti minimi di apertura del codice, architettura distribuita, decentralizzata e federata, possibilità di modificare e riprodurre il software, protocolli di comunicazione comuni. Quindi, da una posizione di forza e privilegio, programmi e piattaforme sono di fatto imposti all'utenza meno smaliziata e consapevole. Certo, nessuno ci punta una pistola alla tempia per usare un servizio anziché un altro, ma è proprio questa la forza dei monopoli: indurre una servitù volontaria data dalla percezione di assenza di alternative. Ma le alternative esistono e come? Oramai da molti anni. Forse conoscerle e iniziare a usarle non è così semplice se non si inquadrano le questioni dalla necessaria prospettiva. Noi ne proponiamo una postumana. La macchina è di fatto un quasi soggetto, di conseguenza è più preciso parlare di codipendenza e non di semplice dipendenza. I dispositivi hanno bisogno di noi, senza il nostro coinvolgimento smettono di produrre senso e dunque denaro. Nei nostri gruppi di ascolto cerchiamo di andare a fondo rispetto ai tipi di relazione che la macchina mette in gioco. I saperi antiproibizionisti e i metodi di riduzione del danno acquisiscono nuova rilevanza come scalare, lo si decide assieme, senza giudizi né forzature. In questa cornice, persone adulte e persone bambine spesso hanno le stesse difficoltà. Per questo, quando si lavora con i minori, non si può dare per scontato che le persone nel ruolo genitoriale siano perfettamente in grado di problematizzare la dipendenza. L'articolo era di Marco Liberatore, che fa parte del collettivo Ippolita. Ora ci sono le notizie delle 8:30 e poi noi torniamo. A tra pochissimo.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Missili e droni russi nella notte hanno preso di mira le città ucraine. Sono state colpite Kiev, Odessa e Zaporizhia. Almeno 7 persone sono rimaste ferite. Si teme che la Russia possa star valutando una nuova escalation. Secondo Bloomberg, infatti, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che ogni tentativo diplomatico è fallito e che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra. Proprio la minaccia di una possibile escalation sembra sia stata al centro della visita del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca 2 giorni fa. Non attaccate i paesi della NATO, sarebbe stato l'avvertimento di Ratcliffe.
0: Si cercano ancora centinaia di persone tra Nepal e Tibet, dove ieri una catastrofica inondazione ha travolto villaggi e cittadini, distruggendo case, ponti, strade. Le vittime accertate finora sono più di 160, ma si teme che il numero sia destinato a salire. I dispersi sono oltre un migliaio. L'onda di fango si è abbattuta su una zona molto frequentata dai turisti. Molte delle persone coinvolte sono quindi stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che i 2 italiani coinvolti sono in buone condizioni ed iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle cause del disastro, che sembra che a provocare l'inondazione sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio.
1: L'Algeria nella morsa degli incendi. Sono 160 i roghi in corso nel paese, circa 80 dei quali risultano ancora non domati. Sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali. In via precauzionale le autorità hanno disposto anche l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni, soprattutto nelle aree interessate dalle fiamme e in prossimità delle linee ad alta tensione.
0: Il governo brasiliano ha avviato una causa per portare la piattaforma di messaggistica Discord ad adottare misure più rigorose per la protezione dei minori. Chiede quasi 100 milioni di dollari di danni morali collettivi. L'autorità nazionale brasiliana per la protezione dei dati aveva ordinato a Discord all'inizio di questo mese di sospendere le dirette streaming dopo che durante una trasmissione una ragazza di 13 anni era stata incitata al suicidio. In una nota il governo brasiliano ha spiegato che la causa è stata presentata dopo il fallimento delle trattative con la società.
1: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, quindi fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito. Quella scattata oggi è l'ennesima misura tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire.
0: Chiudiamo con il tempo previsto nelle prossime ore, perché una nuova ondata di caldo in arrivo e interesserà soprattutto il centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città con bollino rosso. Prevista l'allerta per rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Oh Such a Spring dei Fontaines D.C. Sono le 8 e 36 minuti, siamo di nuovo in diretta con Summertime e come vi anticipavo adesso andiamo in Nepal, al confine col Tibet, dove un'alluvione improvvisa causata dal crollo di un ghiacciaio ha travolto interi villaggi nel distretto di Rasuwa. È cominciato ieri mattina, una valanga di ghiaccio e roccia ha ostruito il corso di un fiume, provocando poi un'ondata d'acqua che si è riversata a valle senza preavviso. Il bilancio è ancora provvisorio, parla di almeno 165 morti, più di 1000 dispersi, tra questi quasi 400 viaggiatori, la maggior parte stranieri, molti dei quali erano pellegrini indiani diretti al Monte Sacro Kailash in Tibet. È secondo le prime valutazioni il disastro più grave in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9000 morti. Allora ci colleghiamo proprio con il Nepal, con Navio R, il fotografo che vive tra Lhasa e Kathmandu. Buongiorno Navio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno da Kathmandu.
0: Allora, che cosa si sa di nuovo di quello che è successo? Cosa si dice lì della situazione?
1: Beh, al momento, da quanto ne ho sentito, tu l'hai già abbastanza bene descritto. Ovviamente, come al solito, si sviluppano sempre un casino di false notizie, speculazioni attorno. Perciò, insomma, si potrebbe dire che non è tutto come si legge sui social media, diciamo così. Oggi mi sono fatto 2 ore di Facebook e Instagram e si legge una cazzata dopo l'altra. Il problema che è successo è un problema molto più ampio di quanto si potrebbe pensare o quanti vorrebbero pensarci, ovvero è un fenomeno globale, ormai non più fermabile, ed è quello del cambio del clima.
0: Sì, perché
1: quindi le temperature aumentano anche nell'Himalaya, pur in porzione anche più forte che in altre regioni, circa del doppio del prima di quanto si registravano i cambi climatici. E quindi c'è il cosiddetto permafrost, non so se l'hai già sentito.
0: Sì.
1: Comunque il permafrost è il strato della terra o della roccia che è perennemente congelato. Ne abbiamo sentito, credo, quest'estate sul Cervino, che si sono scesi giù delle colate incredibili di ghiaccio e di detriti. E quindi una cosa simile è successo anche qui. Ovviamente non è una causa unica, ma ci sono diverse cause, quindi il cambio del clima che sta sciogliendo il permafrost sulle montagne himalayane. Il secondo è che ci sono i terremoti. L'Himalaya è una zona molto sismica, infatti hai menzionato il terremoto del 2015, al cui sono stato anche qui testimone oculare in quel senso lì, e quindi questi disastri non sono inaspettati, ma sono non prevedibili, chiaramente, perché non vediamo dentro nelle montagne, così via, no?
0: Certo.
1: Quindi il problema è successo nella parte cinese, sulla frontiera fra il Tibet e il Nepal, e quindi ha toccato sia il Tibet che il Nepal. In Tibet probabilmente, ma non si sa ancora molto bene, perché anche ovviamente il governo cinese non è che sia molto prospero nel diffondere le notizie di che cosa succede, e quindi non sappiamo quanti sono feriti, morti e dispersi in Tibet. Sappiamo che ci saranno diverse persone, perché abbiamo visto probabilmente anche voi diversi video sull'effetto in Tibet stesso, e quindi lì magari ci saranno anche centinaia di morti. In Nepal si stima adesso, che poi non si sa quanto saranno definitivi al momento sui 200 persone come vittime e circa un 400 a 800 persone di dispersi, perché ovviamente sono cadute tutte le linee elettriche, quindi anche le torri della Telecom sono interrotte in gran parte, quindi le comunicazioni sono abbastanza difficili ovviamente nella regione, ed è anche chiaro che non prima di un paio di giorni da oggi in poi si potrà sapere cose più concreti.
0: Certo, okay? Ma che zona è quella che è stata colpita? Che villaggi ci sono?
1: La zona è Rasua, è tutto il bacino del fiume del Trishuli Narayani, dalla frontiera tibetana giù fino alla frontiera con l'India, quindi ha attraversato tutto il Nepal praticamente, da nord a sud. No? Le zone a nord, che sono quelle più colpite al momento, sono le zone himalayane dell'Alto Himalaya, quindi montagne che crescono ai 5-6 mila metri in quella zona lì anche, no? Quindi valli molto, molto ripidi, quindi zona geologicamente già molto insicuro, instabile, eccolo. E quindi il terremoto probabilmente ha smosso tutta questa massa del ghiacciaio, della montagna, del permafrost, che è caduto giù per circa 1500-2000 metri nella valle, ha bloccato il fiume Lende e poi è scoppiato giù verso il basso, lungo la valle, trascinando tutte le cose che si trovavano in mezzo. Questa valle è importantissima per sia il turismo che l'economia in generale. Si stimano, per esempio, che siano state distrutte 500 macchine elettriche destinate all'importazione in Nepal, fermi sulla dogana in Tibet. Oh. Quindi i danni economici ci sono certamente, ci sono diversi villaggi, non città, non ci sono città su questo percorso, quindi è inutile parlare di città se parliamo di paesi fino a 5.000 persone al massimo, diciamo così, sì. Trishuli per esempio, no? Non ci sono, soprattutto ci sono villaggi, non ci saranno grossissimi danni a case private, perché ovviamente si tratta del fondo valle dove c'è praticamente solo il fiume, ma non c'è il prato largo che uno si potrebbe mettere la casa lì e vivere. Perciò le case sono costruite solitamente un pochettino più alto del fiume, ma questa volta la massa che è venuta giù era talmente grande, si parla di 10 milioni di metri cubi, no? Che sono venuti giù per la valle. Ovviamente se la valle è stretta, anche se tu costruisci 10 metri sopra il fiume, non c'è nessuna chance, è chiaro, perché è tutto stretto.
0: Sì, certo.
1: Quindi questo certamente sarà un grande problema da vedere. Quello che secondo me è molto più importante al momento è che si sono interrotti o di stati distrutti dall'alluvione una cinquantina di ponti, di cui tanti anche importanti ponti per il traffico motorizzato, diciamo.
0: Quindi è isolata un po' quella zona adesso?
1: Certamente è isolata.
0: Dal punto di vista delle strade, dico anche, sì.
1: Sì, adesso l'esercito sta riaprendo le strade principali che seguono la valle, ma non ci sono moltissime strade e la gente in quei posti lì, per i parametri di Milano o di Roma, ovviamente sono più che rurali. Quindi la gente è abituata a viverci senza tutte le comodità che noi abbiamo in Italia o anche qui a Kathmandu. Quindi non è un grande problema per chi ha sopravvissuto la situazione, perché non è stato un terremoto che ha distrutto una grande superficie. Praticamente quello che è distrutto è ridotto al fondovalle del fiume del Botecorsi e Trissuli. Quindi non abbiamo davvero grossissimi problemi umanitari di sopravvivenza. Quindi il governo ha già portato delle acque, hanno 17 o 20 elicotteri che sono stati mandati nella zona per aiutare la gente. Non credo che ci saranno grossi conseguenze per chi ha sopravvissuto questo, che è più devastante anche otticamente, oltre naturalmente che qualsiasi persona morta è una mo persona morta in troppo, messo lì così.
0: Certo.
1: E come sempre il Nepal è abituato alle catastrofi. E quindi penso che anche questa volta si sopravviverà tranquillamente. Qui a Kathmandu non si sente niente, né c'è interruzione di luce elettrica perché qualche diga, qualche centrale idroelettrica è stata danneggiata o anche distrutta. Tutto questo si saprà e nell'arco di una settimana molto meglio cosa siano veramente i danni. È anche da pensare una cosa che ho visto già diverse volte con queste alluvioni nelle vallate, è che ovviamente la gente non ascolta il governo, non rispetta certe regole e costruisce nel letto del fiume la casa. Perciò
0: E quindi sì.
1: se tu costruisci la casa nel letto del fiume, se viene un'alluvione, sei il primo che sarà la vittima, è chiaro questo. Quindi c'è anche un po' la colpa della gente che ci vive perché ci siano, l'hai anche probabilmente visto su diverse foto, che la gente costruisce proprio nel letto del fiume. Il
0: Sì.
1: che non toglie che la crisi non è adesso per colpa di questa gente che costruisce nel fiume, ma è più una colpa, diciamo, globale.
0: Sì, chiaramente questi sono tutti aggravanti, ma poi il tema di fondo resta quello del cambiamento climatico, questo è molto
1: Assolutamente.
0: chiaro. Grazie, Navio.
1: Bene, grazie a voi, buoni auguri e non troppo caldo in Italia.
0: No, speriamo. Ci risentiremo presto, immagino, nei prossimi giorni per se seguire la situazione lì. Grazie mille, come sempre.
1: Ok,
0: Grazie.
1: grazie a voi.
0: Una buona giornata.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Nient'altro che violenza. Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene.
0: Era Navio RL in collegamento da Kathmandu. Navio RL è un fotografo che vive tra Lhasa e Kathmandu.

0: C'è un universo.
1: Adesso andiamo idealmente lungo il percorso di pace più lungo al mondo, la via di Gerusalemme.
0: Solo respirare. Dividere.
1: È una via che va da Finisterre a Gerusalemme, per l'appunto, è lunga 14.000 km, attraversa 24 paesi e in questo momento la stanno percorrendo un gruppo di persone raccolti, diciamo, sotto l'iniziativa Peace Walk. Ci si può unire a loro in qualsiasi punto del percorso per un'ora, un giorno, una settimana, insomma, o per l'intera durata del cammino. È partito Peace Walk, come dicevo, da Finisterre il 31 gennaio del 2026 e si immagina di arrivare a Gerusalemme a giugno 2027. Noi ora siamo in collegamento con Enrico Sgarella, che sta facendo lo spezzone italiano, se non sbaglio. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, certamente.
1: Dove siete?
2: Va detto che oggi siamo a Cesarolo, alle porte di Lignano Sabbiadoro.
1: Ok.
2: E proseguiremo poi domani, anzi in giornata arriviamo a... Domani arriviamo prima a Grado, a Aquileia e a Fiumicello, che è la città di Regeni, se ricordi.
1: Certo.
2: E dormiremo a Villa Vicentina, il giorno dopo andiamo a Duino a Resina, passando da Monfalcone, e il terzo giorno arriveremo a Opicina, che è un quartiere di Trieste, per l'incontro con l'altro tramo della Peace Walk, che è partito da Lubiana. Quindi ci sarà un incontro fra sloveni e italiani in Trieste, insomma, per poi proseguire il giorno dopo verso Fiume, Capodistria, e andare verso Sarajevo. A Sarajevo il 10 ottobre, si immagina, ci sarà la ricongiunzione di tutti i tratti partiti da tutta Europa. Questa è la vera novità di questa Peace Walk, perché sono partiti a maggio dall'Olanda, sono partiti dalla Francia, hanno attraversato la Svizzera, attraversato l'Austria, e arriveremo quindi il 10 di ottobre in un unico corteo, un unico gruppo camminante, insomma.
1: Bello, ma e come funziona? Nel senso, si cammina e lungo la strada cosa si fa?
2: Beh, abbiamo stampato dei volantini, quindi lungo la strada sicuramente, se abbiamo modo di incontrare persone, si ferma a parlare, si spiega il valore di questa iniziativa, che è Peace Walk, per la pace, ma è soprattutto contro la guerra, contro l'ideologia della guerra, contro chi propugna ancora oggi solo una ideologia della forza, del potere, contro invece la risoluzione non violenta, pacifica dei conflitti. È un'idea, è un idealismo forse, ma più che mai necessario come forma di resistenza pacifica contro i signori della guerra.
1: Ma come nasce questa iniziativa? Da dove arriva?
2: Guarda, negli anni scorsi ci sono state già delle, specie in questa zona, delle iniziative di Cammini per la Pace. Quest'anno è partita dall'iniziativa, diciamo, di un gruppo multinazionale, olandese, croato e triestino, per lanciare un po', se vuoi, sull'esempio della flottiglia, no?
1: Okay,
2: lanciare l'idea di un gruppo internazionale, ed è questa la vera novità, che da tutta Europa arrivano camminatori che si uniscono insieme per fare insieme lo stesso cammino. E questo il valore più performativo di questa camminata nostra, insomma.
1: Ma e
2: infatti oggi...
1: Sì, prego.
2: Dimmi, scusa.
1: No, prego.
2: No, dico, abbiamo infatti oggi nel gruppo che camminano persone che hanno fatto già la Svizzera, altri che sono partiti da Finisterre proprio, abbiamo che arrivano, diciamo, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Spagna, e poi il gruppo nutrito degli italiani che si è unita a questa camminata, che è stata organizzata da associazioni presenti sul territorio che già sono attive, molto attive nell'ambito della pace, anche da gruppi, diciamo, da associazioni o escursionistiche, senza che ne faccio i nomi, insomma, quindi, che si sono riunite il 1° marzo di quest'anno all'Equistituto Langhe a Mestre per decidere insieme di fare questa camminata.
1: Ma lungo la strada vi capita che le persone, i passanti così, beh, vi chiedano, vi siano incuriositi?
2: Beh, certamente, tieni presente che abbiamo attraversato nelle due giornate precedenti sia Jesolo sia diciamo Cavallino Treporti, poi siamo andati avanti, sono tutte zone, oggi arriveremo a Lignano, tutte zone turistiche, estremamente turistiche, però comunque c'è sempre qualcuno che ci vede passare con le bandiere che sono per decisione, diciamo, comune, sono semplicemente bianche con una colomba, diciamo, color ocra, per significare l'unità di tutte le diverse sigle, di tutte le diverse ideologie per questo obiettivo. Mettere un fermo, stop alla guerra, per passare poi a un discorso molto più lungo, perché se ci pensi la guerra c'è stato nel 24 agosto la commemorazione del terremoto, diciamo, nel centro Italia. I terremoti per la ricostruzione richiedono un lungo periodo di transizione, quasi 20 anni. Ecco, la guerra è la stessa cosa, è un terremoto delle relazioni umane che richiedono un lungo periodo poi per arrivare a quella che si possa considerare la pace. Non è che se taccio le armi immediatamente si passa alla pace, no, si fermano le armi, ma poi bisogna avviare questo lungo periodo di incontri, di conoscenza reciproca per arrivare alle relazioni che in fondo nella nostra maltrattata Europa occidentale, tutto sommato, sono condivise da tutti i paesi dell'Europa.
1: Ti chiedo un'ultimissima cosa, perché appunto di questi tempi ormai quasi essere contro la guerra, essere pacifisti, sembra un atto di per sé rivoluzionario, ma anche guardato con sospetto a volte da alcuni lati della società. Che invece che effetto fa, che sensazione si ha essere in mezzo a quel cammino lì con le idee dietro che ci spiegavi?
2: Ma a parte che c'è una condivisione, oggi siamo 60 persone, c'è una condivisione comune di tutti i nostri pensieri e chiaramente noi siamo su questa linea. Non la vedo questa avversione da parte di chi pensa alla guerra, secondo me se ne sta da una parte e non lo dice, oppure semplicemente per ipocrisia dice tanto è sempre andato così. Non è vero, non è vero, il mondo è cambiato nel momento in cui è stata fondata la Corte Penale Internazionale, sono stati messi dei paletti, adesso tutti parlano di delitti contro l'umanità, no, attenzione, c'è una evoluzione continua, a mio parere, verso un futuro che, come è nello slogan della Peace Walk to Jerusalem, il futuro è pace. E io aggiungo, la guerra non ha futuro, che la guerra è solo distruzione, anche se aumenta il PIL, diciamocelo pure, no? C'è da dare il dubbio che chi stimola, abbiamo pure le campane, no? Di Cesaroro che ci accompagnano. Vedi, mi danno ragione in fondo, no?
1: Sì. Grazie mille Enrico.
2: Grazie a te, grazie.
1: Una buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie mille. E buon cammino.
3: Andare. Grazie.
1: Era Enrico Sgarella dal Peace Walk che sta attraversando l'Europa, da Finisterre fino a Gerusalemme, per dire no alla guerra. Se volete unirvi al cammino, insomma, anche solo avere informazioni, www.peacewalk.info, peacewalk.info. Adesso c'è un stacco pubblicitario, poi torniamo con il microfono aperto e parliamo di amicizia. A tra pochissimo.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

We are family delle Sister Sledge, we are family perché di famiglia in qualche modo parliamo, ma della famiglia che ci si sceglie, diciamo, per usare un po' una frase fatta, ma in realtà è questo il tema di cui voglio parlare oggi, cioè dell'amicizia non come sentimento privato, ma come vera e propria forma di vivere la socialità, cioè di creare nuovi sistemi di supporto. Pensiamo, se volete, anche alla famiglia di elezione di cui parlava Michela Murgia, per esempio. Sempre più persone costruiscono la propria esistenza intorno agli amici, tanto quanto o più che attorno alla coppia e alla cosiddetta famiglia tradizionale. Convivenze tra amici, ad esempio, genitorialità condivisa, reti banalmente di cura reciproca che valgono tanto quanto più dei legami di sangue. Questo è legato sicuramente a tanti fattori, c'è sicuramente un cambio della società, un cambio del modo anche e dei luoghi in cui si vive, ma è un tema che cresce e che si fa sentire sempre di più. In Francia se ne sta addirittura parlando in questo momento anche in Parlamento. La deputata della France Insoumise Clémence Guettet ha appena pubblicato un libro che si intitola Pour una politique de l'amitié, in cui, che vuol dire per una politica dell'amicizia, in cui propone di dare finalmente un riconoscimento giuridico all'amicizia, che oggi invece è completamente assente dal diritto, che è pensato solo per il matrimonio e la famiglia. È

0: propria rete sociale, cioè è anche un modo diverso di intendere l'amicizia. E vi vorrei chiedere se, ad esempio, chi di voi, ascoltatori e ascoltatrici, vive lontano dalle famiglie di origine, gli è capitato, oppure insomma ha necessità di poter e dover contare sugli amici per qualunque cosa, oppure se vi è capitato di, per assistere un amico in difficoltà, di aver bisogno di prendere le ferie dal lavoro, no? Perché non esistono permessi come quelli per i familiari stretti. Vi chiedo se vi è successo, cosa ne pensate di questo concetto di famiglia, cioè di un concetto di famiglia più ampio che riguarda, che va oltre i legami di sangue. Vi chiedo di scrivermelo al 331-62-14013, oppure diretta a @popolarenetwork.it, oppure di chiamarmi allo 02-33-001-001. Nel frattempo noi ne parliamo con la nostra prossima ospite, che è Chiara Saraceno, sociologa e filosofa italiana. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei ha scritto molto sulla pluralizzazione dei modelli familiari in Italia. Che cosa ci dicono? Prima facevamo l'esempio della Francia, no? Di questa proposta che arriva da Clemence Guettet, su proprio normare in qualche modo, dare un riconoscimento giuridico all'amicizia. Intanto, parlando dell'Italia, c'è davvero, per quello che lei ha osservato, una crescita delle reti amicali intese proprio come struttura sociale?
1: Questo lo dice anche le indagini Istat, quelle che tutti gli anni fanno sulle indagini sulla vita quotidiana, che l'importanza delle reti amicali come anche reti di sostegno, come quando si fa la domanda se ha bisogno di qualcosa, su chi può contare. Un tempo era quasi prevalentemente soltanto qualche familiare più stretto, la famiglia più stretta. Oggi invece hanno assunto crescente rilevanza le amicizie. Ci sono degli amici, non tutti gli amici, ma degli amici su cui si può contare in caso di bisogno altrettanto quanto, o talvolta anche di più, che su qualche familiare. Non è un'alternativa alla famiglia di per sé, è, come dire, un allargamento delle proprie reti di sostegno oltre che affettive. Ed è bello, voglio dire, certo. non si debba contare soltanto sui familiari stretti, che quasi lo fanno magari anche solo per dovere. Vuol dire che siamo capaci di relazioni che non hanno soltanto a che fare con legami giuridici o tradizionali, che, ripeto, non è in alternativa neppure alla famiglia tradizionale, voglio dire. Che poi si debba normare questo,
0: Io
1: ne capisco la necessità, nel senso che se un amico o un'amica è la persona che mi è più vicina, non sto parlando delle coppie, stiamo proprio parlando degli
0: amici, sì.
1: Che la persona che mi è stata più vicina, che magari mi ha accudito in caso di bisogno, cioè quello cui io sento di più, come dire, non solo rapporti affettivi ma anche quasi sensi di reciprocità, di obbligazione, eccetera, perché non posso come per esempio trasferire un'eredità altrettanto quanto sono in un certo senso obbligata a lasciarla a un figlio o a un coniuge, no? Gli amici sono degli estranei, per esempio dal punto di vista giuridico dell'eredità, sono degli estranei se mi devono visitare in ospedale, ad esempio.
0: Esatto.
1: Sono considerati appunto irrilevanti, invece per alcune persone a volte sono le uniche persone effettivamente presenti, oppure sono altrettanto importanti che i familiari. Quindi noi vorremmo riconoscere dei diritti relazionali, delle forme di riconoscimento altrettanto forti che quelle che vengono riconosciute ai familiari, cioè che io possa scegliere anche chi voglio avere vicino, no?
0: Sì, anche
1: questo mi sembra.
0: Sì. No, prego.
1: Prego. Cioè, questo mi sembrerebbe importante e utile, ma per riconoscere, non per contrapporre i legami.

0: i familiari, ma perché si prenda atto che la scelta di chi vogliamo che ci sia vicino o di cui riconosciamo la vicinanza sia abbastanza libera, non sia così vincolata che soltanto se tu sei coniuge, se sei figlio, se sei consanguino, eccetera, hai diritti di visita, hai diritti, e altrimenti no. Pensiamo anche alle persone in carcere, no?
1: Eh sì, infatti è un po' questo il tema. Ne parlavo l'altra sera con un'amica che una sua amica ha subito un grave lutto e lei, la mia amica, per stare vicino alla sua amica ha preso le ferie, eccetera, ma è difficile poi giustificare al lavoro la necessità di stare accanto a un'amica, invece è più facile giustificare lo stare accanto a un parente, a un papà malato, eccetera. E quindi questo stimolava, no, questo dibattito su che cos'è poi adesso la famiglia per noi.
0: Non, ecco, ripeto, non è solo che cos'è la famiglia, quali sono le reti affettive di solidarietà che contano per noi. Ci può essere la rete familiare e c'è anche la rete amicale. Non è, io che pure dico che ci sono, e scrivo e documento, che esistono diverse forme di relazioni familiari, però in questo caso mi importa dire che non sono solo le relazioni familiari comunque fatte, comunque costituite, che sono quelle importanti per una persona, e quindi vanno riconosciute anche quelle che non sono familiari, ma non solo perché non lo sono giuridicamente, ma perché uno le mantiene anche distinte da quelle familiari, e che però sono ugualmente importanti per noi. A volte sostituiscono quelle familiari perché non ci sono, ma a volte accompagnano e integrano quelle familiari. Quindi certo bisogna evitare che ci sia, dal punto di vista giuridico, cioè che uno dice che sta a casa perché accudisce un amico, poi invece va in ferie, va a spasso, certo. Ma però che uno possa nominare gli amici che considera più prossimi e rispetto ai quali sente delle obbligazioni e che quindi che vuole che siano riconosciuti proprio anche giuridicamente in caso di bisogno, in caso di morte, eccetera, questo mi sembra importante, ecco, mi sembra che corrisponda al fatto che oggi la maggioranza di noi, a differenza di un tempo, ha queste reti forti, non solo familiari, che sono di sostegno e di importanza affettiva e relazionale nella nostra vita.
1: Ma secondo lei questo cambiamento un po' rispetto al passato è una scelta oppure è una risposta un po' anche da un lato appunto a un modello di famiglia che non regge dal punto di vista economico e sociale, dall'altro anche appunto al nostro modo di vivere che è cambiato, spesso si va a lavorare o studiare lontano dalle famiglie di origine e quindi poi è anche un po' una necessità crearsi questa rete di cura?
0: Sì, è una necessità, ma è anche un mutamento culturale, nel senso che un tempo la famiglia copriva l'intero ambito delle relazioni, soprattutto per le donne, tra l'altro per gli uomini già non era così, comunque l'intero ambito delle proprie relazioni importanti, anche delle proprie sensi di obbligazione. Oggi per certi versi è come se avessimo aperto la possibilità di relazioni affettive e di sentimenti di obbligazione reciproca più ampio di quello della cerchia giuridicamente definita o tradizionalmente definita. Quindi io non lo vivrei solo come in termini sia di alternativa alla famiglia sia di crisi della famiglia. No, è semplicemente il fatto che abbiamo imparato, abbiamo sviluppato la capacità e la possibilità e la libertà di scegliere le nostre relazioni e di allargare anche il raggio delle nostre relazioni importanti. ripeto, importanti al di fuori della cerchia familiare. Anche un tempo, voglio dire, avveniva anche un tempo, forse era meno riconosciuto o meno diffusa la cosa. E quello che a me importa è che d'Italia, anche in Italia, quindi non solo in Francia, le indagini mostrano la crescente importanza nel tempo, negli ultimi 30 anni, delle reti amicali accanto, non in sostituzione, a quelle familiari.
1: Sì, questo è molto chiaro, il fatto che sia un più e non un meno, diciamo, il discorso.
0: Ma poi per alcuni può essere, certo, un'alternativa, sì. Perché non ce l'ho la famiglia, non ho un rapporto di coppia, non ho figli, eccetera, e allora però per qualcuno è veramente una cosa, e questo è importante, cioè, anche perché vuol dire che è allargata il nostro senso di reciprocità, di attenzione, di cura reciproche, così mi sembra una cosa bella, ecco.
1: Sì, certo. Le chiedo un'ultima cosa, secondo lei è pensabile in Italia un passo ulteriore verso il riconoscimento appunto legale, anche come dicevamo, di questi legami?
0: In tempi imminenti, no, vediamo le difficoltà che abbiamo avuto e tuttora abbiamo nel riconoscimento dell'importanza delle rapporti di coppia non standard, diciamo così, della filiazione non standard, quindi facciamo un po' fatica, però che queste richieste ci stiano venendo, anche gli esempi che lei ha fatto, cioè che sono sentite, cioè la sua amica che ha preso ferie per stare con un'amica, per prendersi cura di un'amica, sono tutti segnali del fatto che oggi, come dire, rapporti intensi che sviluppano sensi di proprio anche di obbligazione, me lo dico in senso buono, non in senso prescrittivo, ma uno sente di dover prestare cura, stare vicino a qualcuno che ama, che con cui ha forti rapporti di affettività, ma affettività da amica, appunto, mi sembra una cosa, come dire, che sta sviluppandosi e che andrebbe favorita, andrebbe aiutata, cioè non è solo il volontariato, cioè il farlo verso altri, che è proprio il fatto che le nostre reti amicali, la nostra affettività e il nostro senso di reciprocità, di obbligazione, ha esteso i propri orizzonti, mi sembra bello, cioè, ci dice tanto che siamo troppo individualisti,
1: infatti, sì.
0: Questo segnala.
1: Va molto in contrapposizione, sì, è vero.
0: Ecco.
1: È vero. Grazie mille di essere stata con noi.
0: Prego.
1: Grazie, una buona giornata a Chiara Saraceno, sì. Filosofa e sociologa italiana. (02) 33 001 001, c'è una chiamata in linea, pronto?
2: Ciao, pronto, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao.
2: Ciao, io sono Marta, mi trovo perfettamente concorde con quanto detto, nel senso che a livello di giurisprudenza, se fosse accettata, no, e valorizzata questa cosa, e lo dico anche forte del fatto che io lavoro sul territorio come infermiere,
1: okay.
2: e vedo quanto ovviamente nella fragilità nell'ambito della salute, quando non si hanno quelli che vengono chiamati caregiver familiari come riferimento, le figure amicali diventano di estrema importanza.
1: Quindi tu saresti d'accordo per normare anche da un punto di vista giuridico, diciamo?
2: Assolutamente, e ti dico una cosa in più, questa è un'esperienza personale, io sì. Sono, ti faccio un esempio, oltre ad essere un'infermiera, un'amministratrice di sostegno di una persona, lo faccio gratuitamente, non è un familiare, è un consanguineo, E spesso quando devo fare o gli accompagnamenti di salute o delle pratiche legate appunto alla signora, io per esempio, non essendo un familiare, non posso usufruire di quella che è la legge 104, e per cui tantissime volte devo prendere permessi.
1: Sì.
2: Quindi anche, come dire, all'interno della normativa ci sono un sacco di, ecco, di limiti, per cui c'è, come si dice, grande spazio di miglioramento.
1: Eh sì.
2: Ecco.
1: Grazie Marta.
2: Ciao, un saluto.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao, ciao, buona giornata. Pronto?
3: Ehi, ciao.
1: Ciao, chi sei?
3: Sono Guido, ciao.
1: Ciao Guido.
3: 68 anni,
1: sì.
3: Famiglia non c'è più da un po' di tempo. Io non ho mai creduto ai vincoli di sangue, nel senso che tra le mie tante fortune che ho avuto, il fatto che ho avuto pochi parenti, nel senso che quella è una relazione, diciamo, imposta biologicamente, mentre invece la scelta reciproca d'amicizia, che possono ovviamente anche finire proprio per i più disparati motivi, è qualche cosa su cui ho sempre contato.
1: E quindi saresti d'accordo anche sul farne…
3: Totalmente d'accordo. Ma nel senso che quante volte abbiamo sentito e abbiamo vissuto storie di fratelli che non si sentono più da decenni, cioè il riconoscimento comunque dell'importanza della scelta reciproca, questa sì. Per me è una base.
1: Che poi, come diceva appunto Chiara Saraceno poco fa, non è che necessariamente debba essere o. Ma semplicemente è un allargamento della propria rete, c'è chi ha la famiglia di sangue e gli amici, chi ha solo gli amici, insomma è una…
3: Assolutamente, cioè, assolutamente d'accordo, cioè, nel senso, ma anche lì è una questione di scelta reciproca, come ho citato fratelli che non si sentono da decenni, ci sono fratelli che vivono un'esperienza anche di amicizia non necessariamente legata al vincolo biologico.
1: Certo, ma te è capitato con i tuoi amici di appunto… prendervi cura l'uno dell'altro in una maniera che, insomma, se fosse stata in qualche modo normata sarebbe stato un po' più semplice?
3: Non mi è capitato di sentire il bisogno di una norma al di sopra della nostra relazione, però posso considerare che possa capitare. Cioè, ho 68 anni, la mia compagna, che non ho mai sposato, che frequento da 36 anni ed è più anziana di me, potrebbe aver bisogno e io in questo momento probabilmente non avrei il diritto di assisterla all'interno di una struttura ospedaliera.
1: Sì, sì, certo, quello lì poi è il grande tema delle coppie che non sono sposate, eccetera. Però,
3: esattamente.
1: Però rientra sempre nella dinamica di coppia, diciamo. Non è
3: sì, d'accordo, però se consideriamo che la coppia può essere anche una relazione d'amicizia, perché la relazione di coppia può trasformarsi nel corso degli anni.
1: Certo, poi vabbè, insomma, il confine è mobile,
3: è
1: grazie a Dio, sì, sì. Va bene, grazie Guido.
3: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, ciao, buona giornata.

Silvia scrive: co-housing, ci ho pensato, io ora sono sposata e abito a Varese, ho 9 anni in meno di mio marito e se le cose vanno naturalmente rimarrò vedova e con una mia amica coetanea che abita a Tortona, lei sola, ci siamo dette in un'eventualità ci uniremo e vivremo gli ultimi anni insieme, poi si vorrà unire poi se si vorrà unire qualcuno ben venga. Nicola, in una società che scarica tutto sull'individuo, ad esempio andare all'ospedale per una visita, legittimare il ruolo di chi condivide il carico mi sembra doveroso.

Questo ascoltatore o ascoltatrice scrive: sono single, cinquantenne e comincio a pormi il problema. Vi ponete il problema voi anche su così come qual è la vostra rete di cura, la vostra rete che possiamo chiamare familiare, ma nel senso più ampio del termine, le persone a cui vi affidate quando avete bisogno? Scrivetemelo al 3316214013 oppure a diretta chiocciolapopolarenetwork.it o chiamatemi allo 02 33 001 001.

Questa era la Miti di François Hardy. Vi leggo ancora un messaggio perché poi ci sono le notizie, poi però tanto ricominciamo a parlare. Marcia dice: la nostra famiglia di amici è stata fondamentale quest'anno a causa di un incidente sofferto da uno dei membri. Questo ha permesso, attraverso la turnazione, una presenza continua e necessaria. Ecco, quindi da qui è molto chiaro cosa significa poi la famiglia di amici. E, vediamo. Sabrina, da quando è nato Guglielmo, vostro abbonato, non avendo nonni vicini, naturalmente abbiamo sperimentato genitorialità condivisa con un gruppo di genitori di compagni della materna. I bambini sono cresciuti quasi come fratelli e sorelle, si conoscono come le loro tasche e noi abbiamo scelto di delegare e affidarci reciprocamente. Sabrina, da Bologna. Ecco, è proprio questo quello di cui stiamo parlando e di cui ne parlare, di cui parliamo ancora dopo le notizie delle 8:30, adesso però le notizie. A tra pochissimo.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
1: Tra Nepal e Tibet si continua a scavare sotto il fango alla ricerca delle più di 1.300 persone disperse in seguito all'inondazione che ieri ha travolto strade, case, ponti, distruggendo interi villaggi. Le vittime accertate finora sono 177, ma il bilancio è destinato a salire. Tra le persone coinvolte anche molti turisti stranieri. Gli unici due italiani rimasti coinvolti, secondo la Farnesina, stanno bene. A scatenare l'ondata di fango è stato il crollo di parte di un ghiacciaio che, collassando sulla valle sottostante, ha provocato un rapidissimo innalzamento dei fiumi.
0: L'esercito israeliano nella notte ha bombardato ancora una volta il sud del Libano, colpendo le alture di Ali al-Taher, vicino a Nabatie. Nella tarda serata di ieri l'IDF ha effettuato un raid anche in Siria, a Beit Jin.
1: Missili e droni russi nella notte hanno preso di mira le città ucraine. Sono state colpite Kiev, Odessa, Zaporizhia. Almeno 7 persone sono rimaste ferite. Gli ultimi raid ucraini sulla Russia, invece, hanno costretto a interrompere la produzione nell'ultima raffineria Lukoil attiva nel paese. Tutti e 4 gli stabilimenti della compagnia, che è tra i principali produttori di carburante in Russia, sono stati infatti colpiti durante l'estate e sono al momento chiusi. Secondo Bloomberg, però, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra e che anzi il Cremlino potrebbe cercare una escalation.
0: La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, non ha mai commesso alcuna frode sui mutui e non ci sono basi legittime per la sua rimozione. Lo afferma il legale di Cook in una lettera alla Casa Bianca inviata a fronte dei nuovi tentativi di Donald Trump di rimuoverla dalla Banca Centrale Americana. La Corte Suprema ha vietato al presidente di licenziare Lisa Cook e da allora il presidente Trump sta cercando vie alternative per cacciarla.
1: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, quindi fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solamente il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito.
0: A Imperia un ragazzo di 19 anni è stato fermato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Il giovane, la notte tra il 22 e il 23 agosto, avrebbe seguito due ragazze per strada durante l'evento della Notte Bianca e dopo aver atteso che una delle due rimanesse sola l'ha aggredita alle spalle scaraventando la terra. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione di un residente che si è affacciato dal balcone della propria abitazione. Vista la scena, l'uomo ha raggiunto il luogo dell'aggressione chiamando immediatamente il 112 e intimando al giovane di allontanarsi. Il ragazzo è scappato ed è stato fermato questa mattina.
1: In Algeria sono in corso 160 incendi, 80 dei quali risultano ancora non domati. Sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza di un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore.
0: In chiusura il tempo previsto per le prossime ore: in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città da bollino rosso. Temperature invece più miti al nord, in linea con la stagione. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
2: Popolare Network.

0: I get by with a little help from my friends. Vado avanti con un piccolo aiuto dai miei amici. Yes, I get by. Questi sono i Beatles che ci forniscono l'assist perfetto per continuare il nostro microfono aperto che abbiamo iniziato alle 9. Siete all'ascolto di Summertime, sono le 9.37. Io sono Martina Stefanoni, stiamo parlando di amicizia, nel senso di quella rete sociale e familiare e di cura che l'amicizia può essere. E ci stiamo chiedendo insieme a voi se servirebbe, se voi ne sentireste il bisogno, che in qualche modo l'amicizia venga normata, diciamo così. Il punto di partenza è la pubblicazione di un libro da parte della deputata francese della France Insoumise, Clémence Guettet. Ha pubblicato un libro che si chiama Pour una politique de l'amitié, per una politica dell'amicizia, in cui propone proprio di dare un riconoscimento giuridico all'amicizia, oggi completamente assente dal diritto, che invece è pensato solamente per il matrimonio e la famiglia intesa come quella con i legami di sangue. Vi chiedo cosa ne pensate, ditemelo scrivendomi al 331-62-14013 oppure a diretta@popolarenetwork.it oppure chiamatemi allo 02-33-001-001 come questo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma vorrei dire due cose personali e poi due o tre cose in generale. Mm. Per quanto mi riguarda, allora io ho 61 anni, per più di pochi giorni fa, e sono single, per cui il tema lo sento molto, rifletto molto su quello che può essere la rete di sostegno per me, per chi non ha una famiglia costruita che possa garantire la sicurezza negli anni a venire. E tra l'altro da riferire il fatto che, pensarci bene, io ho una ex con cui insomma siamo vissuto diversi anni e il nostro rapporto si è trasformato in un'amicizia e effettivamente io so di poter contare su di lei, come immagino anche lei sappia di poter contare su di me, per cui anche proprio sulla pelle, lo sento, ecco, sulla pelle, sulla pancia, su di me, da un punto di vista personale.
0: Ma e sentiresti il bisogno che questo rapporto fosse in qualche modo giuridicamente riconosciuto da in qualche modo?
1: Allora,
0: sei in un campo di cicale, cioè c'è un casino.
1: Sì, sono fuori in un posto.
0: Beato te, scusami, ma sentivo queste cicale fortissime. Prego, vai, scusa.
1: Va bene, ci andrai quando finisci la conduzione ad agosto.
0: Esatto. Sì,
1: no, volevo arrivarci su queste fatte, però io partirei un attimo, cerco di essere veloce, dall'impostazione ha dato Chiara Saraceno, grande sociologa, però ecco, lei continua a tenere distaccata la nozione di famiglia da questa di amicalità, cosa però secondo me è un approccio non molto corretto. Mi sembrava tu glielo suggerissi che fosse una sorta di estensione, ma infatti secondo me non sono da tenere come due compartimenti stagni. In realtà sono espressione della socialità, della relazione, dell'amicalità, dell'affetto, della proprietà, anche della proprietà. C'è un tema enorme riguardo alla trasmissione ereditaria che poi si lega al patriarcato, alla discendenza di sangue, comunque sia. E tutto questo, secondo me, poi troverà, è una modifica, è una trasformazione complessiva delle reti umane che noi abbiamo. È un po' una forzatura continuare a tenere separata la famiglia e questo pezzo come aggiunta. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa,
0: sì.
1: E poi arrivo alla tua domanda. In realtà è stato anche detto che questo è l'opposto dell'individualismo. In realtà vorrei fornire una prospettiva diversa, perché è proprio l'individualismo che genera la frammentazione, la disgregazione della famiglia tradizionale, secondo me, che è strutturata e rigida. e questo individualismo la distrugge, e quindi c'è necessità, emerge la necessità di creare strutture sociali diverse per la
0: relazione. Cioè, tu dici la famiglia, l'individualismo distrugge la famiglia e ne crea delle altre fuori dai legami di sangue, questo dici?
1: Sì, proprio la disgregazione assoluta dell'individualismo crea l'esigenza della costruzione di nuove reti più allargate, per una rete vera e propria. Non so se questo sia un bene o un male, però propongo questa chiave di lettura.
0: Okay.
1: Per quanto riguarda il...
0: Vai a chiudere.
1: Sì, la necessità di normarlo, per questo mio sulla pelle non lo sento, però la situazione è molto più tutto quanto in divenire. Certo, se la legge riuscisse, il legislatore riuscisse a seguire le tappe dello sviluppo, sarebbe bello, ma è dura, perché insomma è chiaro che ci sono molte resistenze a seguire questi fenomeni di trasformazione sociale rapidamente, c'è una forte tendenza alla conservazione, per cui sì. Ti ringrazio.
0: Grazie, ciao Fabrizio, ciao. Allora, leggiamo un po' di messaggi nel frattempo. Allora, Anna dice: io sono assolutamente favorevole alla famiglia degli amici, alla rete amicale come vera e propria forma di famiglia. Sono figlia unica, ho perso entrambi i miei genitori e non ho altri parenti stretti su cui poter contare. In questo momento della mia vita mi sto rendendo conto più che mai che la mia famiglia di fatto sono i miei amici. Sono le persone che ci sono, che si preoccupano, che chiamano, che si fanno vive, che ti aiutano concretamente e che condividono con te pezzi di vita a volte per decenni. E non c'è un legame di sangue che le obblighi a farlo, si scelgono di esserci. Per questo credo tantissimo nella rete amicale come famiglia scelta e come forma di sostegno affettivo e sociale. Senza i miei amici oggi sarei davvero persa. E secondo me dovremmo iniziare a riconoscere molto di più il valore di queste famiglie che non sono fondate sulla parentela, ma sulla presenza, sulla cura e sulla scelta reciproca. Quando ho perso mia mamma, le mie amiche hanno preso giorni di ferie, hanno rinunciato a parte delle loro vacanze, sono partite da lontano per raggiungermi. Chi ha bambini piccoli si è organizzata con babysitter e incastri familiari pur di potermi stare accanto e aiutarmi. E per me questa è famiglia, nel senso più profondo del termine.

Vivo da 20 anni con un'amica disabile che per me è diventata come una sorella e conosco bene la difficoltà che comporta il mancato riconoscimento giuridico di uno status di famiglia. Ogni volta che c'è una visita, un controllo, un problema, devo prendere ferie dal lavoro. Magari arrivasse una qualche forma di riconoscimento che permettesse l'assistenza senza perdere giorni sul lavoro. Sarebbe un sogno. Paola invece dice: tutto bene, fantastico, fino a quando all'amico non si lascia un'eventuale eredità. Allora sì che la sacra famiglia si fa sentire, magari dopo anni di silenzio. Perciò sarebbe utile e giusto normare. Il tema mi sembra che apra un sacco di sfaccettature, un sacco di questioni e chiaramente poi appunto anche è un tema che si sente e forse si fa sentire ancora di più quando per un caso o per l'altro ci si ritrova soli dal punto di vista appunto dei legami di sangue. Paolo dice: ciò di cui si parla diventerà cosa obbligatoria in quanto con la riduzione dei nuclei familiari stanno scomparendo fratelli, sorelle e di conseguenza anche zii. Moltissimi giovani oggi vivono con amicizie e non più con i familiari. Tra breve non ci sarà alternativa. Prima ci si pensa, meglio è. Laura scrive al 331-621-4013: da quando abitiamo lontano da casa la rete amicale è stata fondamentale e lo è tuttora che i nostri amici sono grandi, che i nostri figli sono grandi. I nostri legami sono disinteressati ma stretti e sinceri, siamo sempre pronti ad aiutarci. Sarebbe fondamentale, adesso che non siamo più giovani, avere un riconoscimento giuridico.

Luigi dice: famiglia numerosa, ma serve a poco, ognuno ha la sua vita, ma anche i rapporti amicali non sono così semplici. Non semplici, ma sono i soli su cui ci si può contare. Alla fine, giusta l'idea di una legge. Mi sembra che il tema sia molto sentito, che sia per assistenza appunto a un amico, che sia per voler scegliere a chi lasciare la propria eredità, che sia per semplicemente poter ricevere o fare visite in ospedale. Insomma, c'è il bisogno, mi sembra, perlomeno dai messaggi, le chiamate ricevute fin qui, che in qualche modo l'amicizia venga riconosciuta, non solamente da noi che l'amicizia la viviamo, ma che ci sia un riconoscimento maggiore, giuridico. Questo mi sembra che emerga un po'. Cosa ne pensate anche voi? Chiamatemi allo 02 33 001 001, oppure scrivetemi al 331 62 14 013, oppure a diretta @popolarenetwork.it.

0: parlava.
1: Olia dice: mi interesserebbe sentire le esperienze di stranieri o nuovi italiani come me. Interessante anche questo, se c'è qualcuno all'ascolto fatecelo sapere al 3316214013 oppure chiamate allo 02 33 001 001.

0: minuti, 4 ore.
1: Io penso spesso a questo tema, anche rispetto ad un futuro che spero lontano di non autosufficienza. Chi si prenderà cura di noi? RSA decenti che non avremo i soldi di pagare? Secondo me l'unica soluzione sarà il co-housing assistito, da fare appunto con la propria rete amicale. Quando ne parlo, vedo... c'è un errore di battitura. I soldi per... Secondo me l'unica soluzione sarà il... Niente, no, è un messaggio che è tutto incartato. Rimandalo, ascoltatore o ascoltatrice. Intanto però c'è una telefonata in linea. Sentiamo chi è, pronto?
2: Ciao, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
2: Mi senti bene?
1: Sì, ti sento.
2: Beh, un saluto da Sansepolcro.
1: Un saluto, allora. Grazie. Dimmi, no. Sì, cosa ne pensi?
2: Allora, spero di aver capito bene, casomai bloccami.
1: Sì.
2: La famiglia, ecco, io sono sempre stato libero perché sono una famiglia atipica, non l'ho mai avuto e ho sempre detestato infrastruttura in sé. Un passaggio personale di vita, via, ho 45 anni, ho due nazionalità, quella italiana e quella svizzera, quindi dico, c'è sempre questo dualismo, vedere da una parte o vedere dall'altra, e dopo per ragioni di lavoro mi hanno trasferito in Italia perché parlo l'italiano, ok, un po' con le stampelle, però la mia azienda ha detto ti trasferisci in Italia, okay. Per me è stato un shock, diciamo, vedere un po' come è impostata la vita, perché lo dico in lingua italiana, sono omosessuale.
1: Mm-hmm.
2: Lì per caso ho conosciuto un ragazzo di cittadinanza cubana e dopo lì nasce vedere, cioè, una persona che viene a cercare lavoro in un paese occidentale, cose che ti fanno veramente pensare. Ora, io per la famiglia non ho mai, è bello, quello mi voglio riallacciare a quella ragazza che ha scritto, la mia famiglia sono gli amici, e questo è stato il mio sostegno, dove io non avevo una famiglia disfunzionale, quindi ho trovato degli amici che mi hanno fatto, diciamo, cerchio, e quindi ho potuto andare avanti a affrontare i miei problemi.
1: Noi infatti stiamo parlando proprio di questo, cioè di come quando gli amici sono la famiglia, e ci stiamo chiedendo se avrebbe un senso in qualche modo, o se ne sentiamo il bisogno di normare in qualche modo anche i rapporti,
2: ecco,
1: amicali.
2: Ecco, vedendo che ci sarà molto diciamo lavoro da fare, allora io cerco di trovare, con questa persona ci sto, siamo insieme in 4 anni e arriva insieme, allora mi sono posto il problema, io parliamo dell'Occidente, il diritto nel momento in cui arriveremo a questa decisione, proprio perché mancano queste normative, allora le prendo sul diritto del matrimonio, per dare a questa persona che, se vengo a mancare, c'ha i suoi diritti, ecco, ma non in base perché non voglio lasciarlo via, ma è proprio per una questione mia personale e che mi hanno insegnato i miei amici, che non era normato, però mi hanno dato una famiglia.
1: Mm-hmm.
2: E in questo caso io mi trovo in un problema di mettere, come si chiama, in sicurezza questa persona, perché
1: sì,
2: vabbè, la persona, l'amore e tutto quanto, però lo devi dimostrare con altre situazioni, come l'hanno dimostrato i miei amici, come quella della ragazza, in cui persone hanno lasciato il lavoro, l'hanno sostenuta e tutto. Questo è capitato anche a me. Questo è stato un motivo perché arrivo anche a questa decisione separata, ecco, non voglio portare via altro tempo.
1: Okay. Grazie Giuseppe.
2: Questo bel tema, grazie.
1: Grazie mille, ciao, grazie. Un abbraccio. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, ciao, chi sei?
3: Ciao, mi chiamo Ida.
1: Ciao Ida.
3: Sono di Como.
1: Benvenuta.
3: Io ho una disabilità, oggi la chiamano gravissima.
1: Come? Non ho capito, scusa.
3: Si usa dire gravissima, nel senso che non riesco a fare niente da sola, e
1: okay,
3: sono in carrozzina.
1: Okay.
3: Ho avuto un'esperienza bellissima, più di 50 anni fa.
1: Mm-hmm.
3: Avevo scelto di andare a vivere in una comunità autogestita.
1: Mm-hmm.
3: E questa comunità era tenuta viva dall'apporto di volontari. Eravamo 4-5 persone disabili E poi però arrivavano persone tossicodipendenti. Somigliava molto a un centro sociale,
1: Ok.
3: però era una casa.
1: Sì.
3: E appunto era tenuta, poteva funzionare proprio grazie all'apporto di questi amici.
1: Era una famiglia a tutti gli effetti, una famiglia di amici che viveva insieme e si aiutava.
3: Sì, poi alcuni venivano da fuori, altri vivevano proprio in comunità, ecco. Ma io voglio dire la mia opinione fuori dal coro.
1: Dilla.
3: Io penso che i servizi che servono per l'assistenza bisogna fare in modo che i governi li mettano in atto. E io sono una fautrice del tema della vita indipendente, come disabile vorrei, pretenderei che lo Stato mi dia tutti i soldi che servono per pagare l'assistenza. Questo non significa che l'apporto degli amici ancora adesso vengono delle amiche a darvi una mano la notte. Però penso che normare questo tipo di soluzione vada contro il senso dell'amicizia, perché per me l'amicizia è qualcosa è la quintessenza della libertà.
1: Ok, ho capito. C'è un altro, anche qualcun altro che ha scritto un messaggio poco fa dicendo che, ah, ecco, Massimo che dice: capisco lo spirito della proposta, ma francamente normare l'amicizia mi sembra un ossimoro.
3: D'accordissimo.
1: D'accordo.
3: Tutto qua.
1: Va bene, grazie
3: Ciao.
1: mille, Ida, un abbraccio.
3: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Daniele, se penso che mia nonna del 1913 mi catechizzava contro gli amici inteso come categoria, diceva solo la famiglia ti è amica, era figlia del suo tempo. Certo, ah no, vabbè, qua c'è un commento sull'escalation alcolica di quattro amici al bar di Gino Paoli. Elena, assolutamente d'accordo, serve una normativa. Grazie per aver proposto un tema che sembra scontato. La rete amicale la scegli e ti sceglie, non c'è nulla di più forte. Sono single con una figlia che gira il mondo, i genitori mancano da tempo, la mia famiglia sono gli amici. Aggiungo amicizie costruite da adulta ancora più forti se possibile. Necessità, modalità per gestire il tempo più difficile, quello della vecchiaia o presunto tale. Paola invece dice che poi era il nostro sogno, era il nostro grande sogno negli anni 70, la comune modello di convivenza sociale amicale, di autoaiuto e molto altro. Lorenzo, è arrivato adesso il messaggio che si era un po' incartocciato poco fa. Io penso spesso a questo tema che anche rispetto ad un futuro che spero lontano di non autosufficienza. Chi si prenderà cura di noi? RSA decenti che non avremo i soldi per pagare. Secondo me l'unica soluzione sarà il co-housing assistito, di fare appunto con la propria rete amicale. Quando ne parlo però vedo che ci sono ancora molti tabù e ritrosie. Sono le 10, dobbiamo lasciare la linea alla scatola magica di Cecilia di Lieto. Mi spiace che avevo un sacco di altre canzoni a tema amicizia da proporvi, ma sarà per la prossima volta. Grazie, come sempre, di aver partecipato, di essere stati con me anche questa mattina. Ci sentiamo domani mattina per l'ultima puntata del mese e anche l'ultima puntata della mia conduzione. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao, a domani.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo, siamo proprio alle ultime battute per la nostra scatola magica che domani chiuderà i battenti, come si dice, anzi, chiuderà lo scrigno.

0: Vabbè, insomma, ogni tanto il mixer si anima di vita propria, fa delle cose un po' strane, ma noi facciamo finta di niente, come se nulla fosse. Dicevo che siamo alle battute conclusive della nostra scatola magica, il contenitore che per tutto il mese di agosto abbiamo riempito di musica, libri, pensieri, valori, informazioni, insomma cose per noi preziose che vogliamo condividere con gli altri. Come sapete, per comunicare si possono usare WhatsApp, SMS, Telegram al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonando allo 0233 001 001, numero da fare però dopo che abbiamo parlato col nostro ospite di oggi, a cui io do il benvenuto e che ringrazio per essere con noi, perché stiamo parlando del professor Giorgio Vacchiano, docente di gestione e pianificazione forestale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore, ho detto tutto bene?
1: Buongiorno, è corretto. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Lei non sa quante volte poi nelle presentazioni si sbaglia mira, quindi va bene. Senta professore, io la chiamo perché lei è diciamo a capo di un progetto che ci interessa molto. Quest'anno più che mai gli incendi hanno martoriato, come si dice, non solo l'Italia ma tutta l'Europa, al di là del fatto che in genere nel mondo gli incendi continuano a nutrirsi e andare avanti. Ecco, di fronte a quello che gli incendi rappresentano, che vuol dire devastazione del territorio e morte non solo degli delle piante ma anche di tutta la vita animale che nelle foreste e nei boschi vive, ecco, si rimane sempre un po' sgomenti, nel senso che non si sa bene come diavolo fare. Che cosa vi siete inventati voi dell'Università Statale di Milano assieme all'Università degli Studi di Torino, all'Università degli Studi di Bari e all'Istituto di Bioeconomia del CNR?
1: Allora, il problema, la sfida con gli incendi è prevedere prima dove avverranno, anche a distanza di anni. Noi stiamo vedendo incendi come quelli di quest'estate, non solo in Italia, ma in Spagna, in Francia, sempre più difficili da spegnere, sempre più estremi a causa della siccità più forte, con comportamenti pericolosi, non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori che cercano appunto di spegnerli. E quindi bisogna trasformare tutto questo enorme sforzo che stiamo ancora facendo nella lotta agli incendi invece in uno sforzo di prevenzione. È una cosa che diciamo sempre, lo diciamo sulle alluvioni, e abbiamo sempre tanta difficoltà a farlo. In questo caso la difficoltà si risolve in parte cercando di capire prima dove un incendio potrebbe passare. Sì. Noi allora possiamo insegnare al computer come l'incendio si comporta, dove potrebbe andare una volta innescato, quindi facendo diciamo attenzione più alla fase di diffusione del fuoco che non solo alla sua semplice accensione, insegnando al computer che quale vegetazione c'è in un certo luogo, quali sono le pendenze, la forma dei versanti, da dove soffierà il vento e così via. Con questo progetto che abbiamo concluso con questi quattro partner in tutta Italia abbiamo fatto proprio questo, cioè abbiamo creato, in particolare il CNR a Sassari ha creato un simulatore di incendi, sì, calibrato sulle condizioni italiane, e noi altri partner abbiamo cercato di alimentare questo simulatore con i dati più aggiornati e più completi possibili sulla vegetazione che esiste in Italia. Quindi a scala nazionale abbiamo prodotto una carta, una mappa della vegetazione infiammabile che ancora mancava. Non avevamo una mappa omogenea della vegetazione infiammabile nel nostro paese.
0: Ma davvero? Cioè lei mi sta dicendo che nel 2026 per la prima volta, diciamo così, abbiamo una mappatura?
1: Sì, è così, dal punto di vista dell'infiammabilità. Avevamo ovviamente carte della vegetazione, carte forestali, tra l'altro nuova carta forestale nazionale è uscita nel 2024, quindi pochissimi anni fa, e proprio su questo ci siamo appoggiati per dire al simulatore: ok, magari qui c'è una faggeta, magari qui c'è una pineta, qui c'è una prateria, ma come brucerebbero se il fuoco, la forestale nazionale è uscita nel 2024, quindi pochissimi anni fa, e proprio su questo ci siamo appoggiati per dire al simulatore: ok, magari qui c'è una faggeta, magari qui c'è una pineta, qui c'è una prateria.

0: in luoghi a rischio, luoghi infiammabili. Abbiamo anche fatto una valutazione della vulnerabilità, cioè un conto è se un fuoco passa in una foresta dove non c'è nessuno,
1: sì,
0: un conto è se brucia vicino a case e villaggi turistici, sì, quindi c'è tutto un protocollo per valutare, dare un punteggio, diciamo, a quanto sono esposti, a quanti danni farebbe un fuoco in un luogo o nell'altro nel nostro paese, e questo è un protocollo che, al di là delle sei aree pilota, dei sei parchi dove lo abbiamo sperimentato, ora è disponibile e può essere utilizzato dai servizi regionali, dagli altri parchi nazionali, proprio per prevedere dove il fuoco passerà, quanto danno potrebbe fare e di conseguenza sapere dove agire per tempo, dove fare la prevenzione, dove andare a aprire dei viali tagliafuoco, dove diradare la vegetazione in modo strategico, in modo da ridurre il rischio lì dove è più alto.
1: Senta, professore, vorrei approfittare di lei, della sua competenza, della sua, insomma, dei suoi studi, per aiutarci a capire che cosa vuole dire concretamente davvero una gestione e pianificazione forestale, visto che lei proprio di questo si occupa. Uno ingenuamente potrebbe dire, ma insomma, la foresta più è spontanea, più viene lasciata come gli pare, mettiamola così, e meglio è. In che senso si parla di gestione? Ci aiuta a capire, perché è un po' come se, adesso lo dico un po' polemicamente, non con lei, ma come pensiero, è un po' come al solito l'essere umano si arrogasse un po' il diritto di regolare la natura. Ecco, adesso l'ho detta un po' brutta, ma
0: infatti da una parte c'è un dibattito, diciamo, tecnico, sì, e dall'altra c'è un dibattito etico, e dobbiamo tener conto di entrambi questi livelli. Cominciamo dal tecnico.
1: Sì.
0: Lei diceva giustamente, sembra che più lasciamo tranquilla la natura meglio è. Aggiungo un pezzettino: meglio è per cosa o per chi? La foresta fa tantissime cose, certamente non ha bisogno di noi. Esiste sul pianeta da molto più tempo rispetto alla nostra specie e alla gran parte delle specie animali,
1: sì,
0: che popolano il nostro pianeta. Quindi sicuramente, lasciata indisturbata, fa il suo corso, non è che collassa, crolla, non ha bisogno di essere guidata per esistere.
1: Sì.
0: Però alcune delle cose che la foresta invece fa e di cui noi traiamo beneficio, per esempio la protezione dalle frane o dalle alluvioni in montagna. Abbiamo avuto recenti fenomeni di grosso maltempo anche,
1: sì,
0: in Lombardia, e in questi casi la foresta alcune volte può trattenere i massi o rallentare magari un'alluvione che scende verso là. Oppure, l'abbiamo detto, se una foresta brucia e prende fuoco molto facilmente, magari quello è il suo funzionamento naturale, ma se noi abitiamo lì vicino, per la nostra specie quello diventa un problema. O anche solo veramente il legno che ancora ci circonda, tutte le nostre case, sicuramente chi ascolta sono sicuro che ha un oggetto in legno nel suo campo visivo, in,
1: sì,
0: questo momento, vicino,
1: sì,
0: vicino a sé, in qualunque luogo si trovi, ecco.
1: Sono circondata.
0: Esattamente, bisogna un po' cercare di conciliare queste due cose. Chiaramente una foresta fa queste cose se sta bene, se ha tanta biodiversità, quindi non possiamo semplificare gli ecosistemi forestali, le foreste, troppo per piegarli alle nostre esigenze, altrimenti non stanno bene, non rispondono più.
1: Scusi, mi viene in mente Vaia, dico male?
0: Esatto. No, è corretto, molte, non tutte, ma molte delle foreste colpite da Vaia erano foreste molto semplificate, con una sola specie, tra l'altro fragile al vento, l'abete rosso. E il risultato è che quelle foreste lì, una volta schiantate da un vento fortissimo, va bene, nessun albero avrebbe potuto resistere, ma non c'erano altre piante, altri alberi per farla ripartire. Quei boschi misti, cioè dove invece c'erano più specie, hanno avuto si sono danneggiati ugualmente, ma hanno avuto una ripresa più veloce. E quindi si stanno formando, riformando in modo più rapido, lasciando più protezione per le persone che abitano sotto quei versanti e così. Quindi è proprio la sfida, è un po' quella di conciliare queste due dimensioni. Direi anche dal punto di vista etico, perché dobbiamo tener conto che la foresta esiste, ha, secondo alcuni, poi a vari livelli, questo è un discorso più complesso, ma ha, diciamo, dei suoi diritti. Noi le riconosciamo dei diritti e vogliamo riconoscerle dei diritti di esistenza, di benessere, ma esiste anche la specie umana, conviviamo. Lasciare il pianeta al suo corso interamente sarebbe possibile solo scomparendo come specie.
1: Certo.
0: E per me, questo è un discorso più etico, magari anche personale, questo ovviamente non è possibile, bisogna cercare di conciliare le esigenze di tutti e convivere. Ecco la pianificazione, la gestione.
1: Certo.
0: Chi fa il lavoro del forestale cerca normalmente di far convivere con difficoltà anche etiche queste due dimensioni, però è anche un lavoro molto

0: molto interessante. E tra l'altro motivo per cui io personalmente l'ho scelto.
1: Eh beh, altro che interessante, direi affascinantissimo. Senta, professore, ci sono alcune domande che arrivano dagli ascoltatori. Ad esempio Max ne pone più di una, perché dice: quando gli incendi sono dolosi, e come siamo messi a livello di interventi e legislazione? Ma poi aggiunge, nel loro piccolo, cosa può fare il singolo cittadino? Cosa stanno facendo i governi e dove possiamo recuperare le informazioni che lei ci dà? Questo poi aiuterà lei a sapere. E poi, cosa sappiamo dei rapporti criminalità incendi? Come vede, Max è pieno di domande e noi lo ringraziamo. Al contempo Davide ci dice: bel progetto con Politecnici e CNR. No, qui non sono i Politecnici, qui sono università, esatto, la statale, quella di Torino, quella di Bari, e CNR. Ma il corpo dei vigili del fuoco, si domanda Davide, incendi è il loro lavoro. Ecco, in questo il corpo dei vigili del fuoco è stato coinvolto, professore?
0: Allora, parto da quest'ultima domanda perché poi mi aiuta anche per la prima.
1: Sì.
0: Ci sono proprio due fasi, anzi direi tre fasi, nell'affrontare gli incendi. Quello che fanno i vigili del fuoco quasi sempre è la lotta, la soppressione dell'incendio, l'attacco diretto quando abbiamo le fiamme sul territorio che minacciano qualcosa o qualcuno di importante. E è un lavoro fondamentale, importantissimo, in cui siamo diventati anche più bravi nel corso degli ultimi 10 o 20 anni, diventiamo sempre più bravi. Però non basta dedicare soldi, risorse, formazione solo a questa fase qui, nonostante sia fondamentale e i vigili del fuoco la facciano molto bene, così come i volontari antincendio, tutte le altre organizzazioni che operano in questo settore, sì, nelle varie regioni italiane, perché alcuni incendi non si possono più spegnere. Cioè, stiamo cominciando a osservare dei comportamenti del fuoco, cioè dei modi di essere fuoco, dei modi di essere incendio contro i quali anche i vigili del fuoco non riescono a fare molto. Quando il fuoco è più caldo di una certa soglia o le fiamme sono più alte di una certa soglia, non ci si può avvicinare per spegnerle, è pericoloso.
1: Sì.
0: E neanche i Canadair, nei quali l'Italia ha una delle flotte più ricche e in Europa abbiamo un meccanismo di cooperazione per cui vengono inviati da paese a paese, quindi ci sono moltissime cose che sono state fatte in questo senso, ma neanche i Canadair nei confronti di certi incendi riescono a fare granché. Ecco perché bruciano per giorni, perché diventano enormi, perché minacciano villaggi, paesi e persone.
1: Quindi
0: la seconda fase è la prevenzione.
1: Certo, però
0: prima, ed è qua che va il mio progetto, il nostro progetto.
1: Certo, la fermo solo un secondo per tornare sugli incendi, diciamo, inspegnibili, per capirci.
0: Sì.
1: Adesso ovviamente una semplificazione, però lei ci ha detto che si è modificata anche il modo di bruciare. Ma questo a cosa è dovuto? All'aumento delle temperature, alla siccità? Che cos'è che rende l'incendio più indomabile del solito, mettiamola così? E poi questo fenomeno è degli ultimi anni o è una progressione? Non è che è accaduto di botto, immagino.
0: No, gli scienziati, i miei colleghi che si occupano di incendi, parlano di un cambiamento avvenuto gradualmente negli ultimi 20 anni.
1: Sì.
0: Questo è più o meno l'orizzonte temporale.
1: Sì.
0: Le cause sono per metà la crisi climatica, quando abbiamo, come quest'estate, ondate di calore successive, frequentissime e molto intense, e assenza di pioggia, non ha piovuto per 2 o 3 mesi in molte,
1: sì,
0: parti d'Italia ed Europa, allora la vegetazione si trasforma in qualcosa di facilmente infiammabile. E comincio a rispondere in parte anche alla prima domanda.
1: Certo.
0: Importa relativamente se l'innesco è doloso oppure no. Certo è importantissimo avere delle leggi, una sorveglianza, delle pene per evitare gli inneschi dolosi, soprattutto magari nel sud del paese dove continuano a essere la maggior parte delle cause di innesco, ma anche a nord non siamo messi bene da questo punto di vista, ma non è sufficiente. Cioè, anche una qualsiasi scintilla di una ferrovia, un cortocircuito di linea elettrica, disattenzione nella gestione di una fiamma libera in un campo agricolo, in un pascolo, rischiano di trasformarsi in un incendio devastante, proprio perché la vegetazione è pronta a bruciare. L'altra metà, nel nostro paese, soprattutto nel sud Europa, è dovuta invece all'espansione del bosco. E questo sembra paradossale, l'espansione del bosco è un fatto che avviene ormai da 80-90 anni nel,
1: sì,
0: nostro paese,
1: sì,
0: nelle aree montane, non pensiamo alla pianura padana che ha ben altri problemi ecologici,
1: certo,
0: nelle aree interne, in montagna, sulle Alpi, negli Appennini, sembra un fatto estremamente positivo, siamo tutti contenti che il bosco aumenti, ma se il bosco diventa infiammabile crea delle autostrade verdi, diciamo, per il fuoco, per essere pronte a essere percorse, rispetto a magari 50 o 60 anni fa, quando la vegetazione nelle nostre montagne era tutta un'alternanza di boschi, boschetti, campi coltivati, vigneti, pascoli, e se anche arrivava un fuoco non attraversava un'unica distesa boscata. Quando arrivava un pascolo rallentava, poteva fermare, poteva essere attaccato perché diventava più addomesticabile, diciamo, gestibile, senza pericolo. Quindi questi due fenomeni, crisi del clima con siccità e ondate di calore e aumento del bosco, cooperano nel generare questo cambiamento. Uno dei segni più grossi di questo cambiamento, per farvi un esempio, è l'emergere di incendi che creano delle nubi temporalesche. I tirocumulonembi sono delle nuvole, delle nubi temporalesche, come i cumulonembi, che però vengono creati dal meccanismo convettivo dal calore prodotto dall'incendio, e solo gli incendi più grandi riescono a generarli. E noi questi tirocumulonembi li conoscevamo solo in occasione delle eruzioni vulcaniche. Magari avete presente qualche immagine, qualche fotografia di vulcani in eruzione con un'enorme nuvola sopra, di cenere ma anche vapore acqueo, con dei fulmini dentro, perché quella nuvola inizia ad avere un'attività elettrica, un'attività temporalesca. Da circa 20 anni, il primo è stato osservato nel 2003 in Australia, poi in California nel 2018 e quest'estate per la prima volta in Francia. Il primo pirocumulonembo francese è stato generato da uno degli incendi di quest'estate. Quindi sono incendi che generano tempeste, generano fulmini, capaci addirittura di produrre nuovi incendi. Quindi un incendio che si riproduce, che viaggia nel paesaggio, e capite bene che sono fenomeni nei confronti dei quali anche il miglior corpo dei vigili del fuoco non può fare che stare a guardare.
1: Naturalmente. Senta, sempre Davide, che era appunto quello che aveva chiesto del rapporto con i vigili del fuoco, aggiungeva solo perché evidentemente se lo domanda intensamente, la storia degli incendi, grandi incendi passati, hanno un registro tenuto dai vigili del fuoco? È stato usato? Cioè c'è una storiografia, diciamo così, degli incendi? O siamo agli inizi di questo?
0: No, è una domanda molto acuta e molto importante, perché in effetti c'è. È un aspetto abbastanza tecnico, quindi sono positivamente sorpreso che Davide l'abbia tirato fuori. Non è tenuto dai vigili del fuoco, ma in Italia questo è tenuto dalle regioni. Quindi le amministrazioni regionali, che nel nostro paese sono responsabili per la costituzione di tutto quello che riguarda le foreste, incendi compresi, ogni regione ha l'obbligo di redigere un piano annuale di previsione, prevenzione e lotta nei confronti degli incendi boschivi, in cui mette dentro non solo tutti i dati, le conoscenze, ma anche le risorse da spendere, l'organizzazione logistica, la catena di comando per l'azione di spegnimento e la programmazione delle strategie di prevenzione, di cui abbiamo parlato prima. Nei piani, se voi andate a leggere, è scaricabile gratuitamente in tutte le regioni, sul sito di Regione Lombardia cercate piano prevenzione incendi 2026, trovate che un capitolo sono i grandi incendi nel passato. Proprio per provare a capire che cosa è successo in quelle occasioni, quali sono stati i fattori meteorologici predisponenti, qual è stata la risposta, quello che ha funzionato, non ha funzionato, in teoria per apprendere dalle lezioni del passato e migliorare in continuazione.
1: Senta, professore, abbiamo ormai 5 minuti per chiudere la nostra conversazione. Torniamo alle firebox, come avete chiamato questo inizio di percorso di prevenzione, che naturalmente, come sempre, ha bisogno di una serie di dati per potersi sviluppare, diciamo così. Lei ci diceva che questi strumenti sono stati applicati in 6 parchi nazionali, no? E dal nord al sud alla Sardegna. Quando inizierete i tempi quali sono?
0: Allora, adesso abbiamo tutti gli strumenti conoscitivi, quindi abbiamo le mappe, le carte del rischio incendi, sappiamo dove gli incendi futuri potrebbero passare, dove potrebbero fare più danno in questi territori, e quindi inizieremo a collaborare con le amministrazioni a partire da questi parchi, ma poi proponendolo a tutte le amministrazioni dei parchi nazionali in Italia, soprattutto passando attraverso il Ministero dell'Ambiente, che è responsabile intanto della prevenzione e della lotta agli incendi nei parchi, quindi come, diciamo, situazione un po' particolare, per proporre il nostro protocollo. In Italia esiste già un protocollo, quindi un flusso di lavoro attraverso cui i parchi nazionali possono valutare il pericolo d'incendio, ma diciamo era un po' datato. E la differenza grossa che noi abbiamo provato a colmare è che la valutazione del rischio, cioè dove è più pericoloso, si basava semplicemente sul passato, cioè su dove è bruciato fino adesso. Dove sì. È bruciato fino adesso vuol dire che brucerà ancora. Con la crisi climatica questo non è più vero, perché stiamo iniziando a vedere incendi in luoghi e in tempi inediti, mai visti prima. Iniziano a bruciare le faggete d'estate, per esempio, in montagna, cosa che non si è mai vista. Iniziano a bruciare in modo diverso boschi che fino adesso bruciavano magari in modo più affrontabile, più tranquillo, per così dire, o sicuro. Sì. E quindi da qui l'uso dei simulatori, che è la vera novità rispetto a quello che tutti i parchi nazionali facevano quasi tutti fino a questo punto. Quindi ci vuole naturalmente anche formazione, siamo naturalmente disponibili a erogarla, a spiegare come i tecnici, e qui vengo anche alla domanda cosa possono fare i cittadini, sì. No? Quindi come i tecnici possono imparare a usare questi modelli, abbiamo proprio scritto un protocollo con delle istruzioni che può essere preso e utilizzato da tutti per iniziare a valutare il rischio in modo un po' più accurato rispetto a prima, tenendo conto anche delle novità, delle novità purtroppo che la crisi climatica ci costringe ad affrontare.
1: Certo.
0: È chiaro che questo è un lavoro che possono fare i tecnici, possono fare i gestori dei parchi, possono fare gli amministratori delle regioni e non i singoli cittadini a casa propria, nonostante i prodotti del progetto siano liberi e disponibili. Se voi andate sul sito Firebox Unimi li trovate tutti, però diventa difficile magari per un cittadino medio iniziare a simulare un incendio al computer.
1: Certo.
0: Quello che può fare il cittadino è cominciare a avere un rapporto con le proprie istituzioni, con il proprio parco nazionale preferito, l'area protetta preferita, con il comune, con la regione, forse con il comune più facile, e iniziare a dire: guardate, c'è questo progetto, c'è questo protocollo che propone un modo più accurato per valutare il rischio incendio. L'avete visto? Ci avete pensato? Avete un piano antincendi a livello di comune, a livello di parco? Magari è meglio aggiornarlo. Come dire, fare un po' da, non voglio dire controllori, perché, ma riprendere il rapporto anche con l'amministrazione,
1: certo.
0: Uso un parolone, con la politica.
1: Sono paroloni, stia attento.
0: Esatto, esercitare il nostro diritto di cittadini di essere ben rappresentati, essere certo. Ben governati, essere ben amministrati, e quindi andare a sollevare, perché può essere che questa cosa fugga, che ci siano altre priorità, che non ci siano i soldi,
1: certo.
0: Le limitazioni amministrative che conosciamo, però andare a dire: ok, io da cittadino so che magari questa cosa potrebbe essere utile nel parco, nell'area protetta, magari dateci un'occhiata, oppure magari raccontatemi che cosa state facendo per la prevenzione degli incendi. Quindi anche noi iniziare a spostare l'attenzione non solo sulla lotta, quanti canner ci sono, se i vigili del fuoco sono bravi, sono equipaggiati, benissimo, ma ok, ma cosa si fa in questo territorio per prevenire gli incendi della prossima estate? Adesso arriva settembre, il caldo forse, speriamo, inizierà a diminuire tra qualche settimana, e sicuramente tutti penseremo ad altre cose, non penseremo più al caldo. Ma
1: certo.
0: Il prossimo maggio, il prossimo giugno sono dietro l'angolo.
1: Certo.
0: E adesso è il tempo di iniziare ad attrezzarsi, agire sul territorio per iniziare a fare un po' di prevenzione. Quindi tenere alta l'attenzione su questo è forse la cosa più importante che tutti possiamo fare.
1: Senta, e siamo veramente in chiusura, professor Giorgio Vacchiano. Mattia dice: come si spiega l'aumento del bosco con la riduzione dei pascoli? Beh, insomma, credo che siano molti fattori.
0: Sì, con lo spopolamento delle montagne e tutto quello che questo comporta.
1: Certo, certo. Senta,
0: il bosco si riprende territori che erano suoi secoli fa.
1: Certo. Senta, professore, adesso una domanda molto molto personale. Si coglie, lo diceva all'inizio, insomma, la sua passione, il suo interesse per... questi temi di gestione e pianificazione forestale. Senta, ma mi guardi negli occhi, ma il suo albero preferito qual è?
0: Il mio albero preferito è sempre stato il larice.
1: Ah.
0: Adoro le montagne, fare le escursioni in alta montagna. Il larice là in Italia, l'albero che arriva più in alta quota, è quello che trovo quando sto per sbucare fuori dal bosco e vedere dei panorami eccezionali. E poi è un albero robusto, millenario, le radici potenti, brucia ma si riprende, una corteccia che lo tiene protetto dal calore, quindi è un albero tosto da questo punto di vista.
1: Senta, grazie anche per questa rivelazione, diciamo così, e complimenti insomma per questo lavoro. Ricordiamo, si chiama Progetto Firebox, è appunto Università Statale di Milano con l'Università degli Studi di Torino, quella di Bari e l'Istituto di Bioeconomia del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Se appunto i nostri ascoltatori vogliono informarsi di più, dove vanno a vedere?
0: Se voi cercate su Google Firebox Unimi, cioè Università di Milano, trovate la pagina di progetto, sia in italiano che in inglese, che racconta brevemente che cosa abbiamo fatto, e se siete proprio curiosi e magari un po' nerd, potete anche provare a scaricare le carte del rischio, la carta della vegetazione, è tutto aperto, disponibile, pensato per gli amministratori, ma in realtà fruibile da chiunque.
1: È perfetto. Professor Giorgio Vacchiano, veramente grazie mille per essere stato qui nella nostra scatola magica, dove inseriremo...
0: Posso dare un ultimo consiglio di lettura, visto che mi è venuto adesso in mente, con la nostra società scientifica, la CISEF. Già da diversi anni abbiamo un blog che ha una rubrica che si chiama Focus Incendi.
1: Okay.
0: E abbiamo articoli divulgativi che spiegano bene le cose di cui abbiamo parlato. Anche qui, se voi cercate su Google Focus Incendi, andate a leggervi un po' gli articoli di spiegazione. Sono colleghi scienziati che raccontano le dinamiche del fuoco, come si spegne un incendio, come si previene, e quindi può essere una lettura interessante adesso che insomma è finita l'estate e si spera anche la stagione del fuoco.
1: Io la ringrazio moltissimo, professor Giorgio Vecchiano, docente di gestione e pianificazione forestale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Veramente grazie mille anche
0: grazie
1: per questo lavoro così interessante, così importante. Grazie davvero.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci e do la linea alle notizie.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
5: È salito a 177 il numero delle vittime confermate dell'inondazione che ieri ha colpito la zona al confine tra Nepal e Tibet. Più di un migliaio dispersi, i soccorritori scavano nel fango alla ricerca dei sopravvissuti. Molte delle persone coinvolte sono turisti, la zona infatti è popolare sia tra gli appassionati di montagna sia tra gli induisti perché è la tappa di un pellegrinaggio religioso. A causare l'ondata di acqua e detriti che ha travolto edifici e strade è stato il crollo di parte di un ghiacciaio e ora una delle priorità è evitare che si verifichi una seconda piena. Le previsioni promettono 3 giorni di pioggia e nel bacino lasciato dalla frana di ieri si è creato un nuovo instabile lago, fanno sapere le autorità cinesi.
4: Per la prima volta dal 1 agosto le difese aeree ucraine riescono ad abbattere dei missili balistici russi. 2 giorni fa, dopo l'incontro con la coalizione dei volenterosi, il presidente Zelensky aveva dichiarato di aver ricevuto alcuni Patriot, gli intercettori necessari per fermare i missili di Mosca. L'attacco della notte ha preso di mira Kiev, Odessa, Zaporizhia e ferito almeno 7 persone. Colpite anche infrastrutture energetiche, si registrano blackout in diverse regioni.
5: La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, non ha mai commesso alcuna frode sui mutui e non ci sono basi legittime per la sua rimozione. Lo afferma il legale di Cook in una lettera alla Casa Bianca inviata a fronte dei nuovi tentativi di Donald Trump di rimuoverla dalla banca centrale. La Corte Suprema ha vietato al presidente di licenziare Lisa Cook e da allora il presidente sta cercando vie alternative per cacciarla.
4: Tende da campeggio davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, dove è prevista oggi una seduta straordinaria dedicata ai campi flegrei, al fenomeno del bradisismo. Autori dell'iniziativa, gli attivisti della rete Pozzuoli, esiste ancora, siamo qui, spiegano gli attivisti perché oggi non sia l'ennesima giornata di parole. Chiediamo sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi. La richiesta è quella di risorse per sostenere famiglie, attività economiche, interventi per la messa in sicurezza di edifici e di garanzie per i residenti costretti nei mesi scorsi a lasciare temporaneamente le loro abitazioni.
5: Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Genova per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e per resistenza a pubblico ufficiale. La donna, che pochi giorni fa aveva presentato querela nei confronti dell'uomo per minacce, questa mattina ha chiamato il 112 per denunciare la presenza del suo ex compagno vicino alla propria abitazione e per denunciare le minacce che l'uomo le stava rivolgendo. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l'uomo in possesso di un coltello. Lui ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e portato in carcere.
4: Nuova ondata di caldo in arrivo soprattutto al centro sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà un picco con 8 città del centro sud da bollino rosso. Le temperature resteranno invece più miti e in linea con la stagione al nord. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
3: Popolare Network.

Eccoci, eccoci alla seconda parte della scatola magica, il contenitore che per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e mezzo, abbiamo riempito di musica, pensieri, valori, passioni, emozioni, sentimenti, ragionamenti, informazioni, insomma tanta tanta roba. Olia ci dice: solo in agosto nei Balcani occidentali, grosso modo ex Jugoslavia, meno Slovenia, più Albania, sono bruciati più di 45.000 ettari di bosco e terreno, fonte BBC. Vi prego di parlare di più dei Balcani.

Claudio, ho molto apprezzato l'intervento del professor Vacchiano dell'Università degli Studi di Milano. Sì, mi è sembrato molto anche chiaro nell'esposizione delle questioni, che è un grandissimo pregio.

Ecco, adesso dopo tante parole, ci siamo guadagnati sicuramente della musica, che vi ricordo potete sempre continuare a suggerirci come avete fatto fin qua. E ieri la scatola magica non ha salutato Dolly Parton, anche perché appunto nella mattinata Summertime l'aveva fatto abbondantemente, e nel corso della giornata tante trasmissioni hanno reso omaggio a questa grande cantante. Ecco, però, come giustamente ci chiedeva Cati ieri, facciamolo anche noi qui nella nostra scatola magica, e in particolare Cati chiedeva We'll Always Love You.

E così abbiamo dato soddisfazione, diciamo così, a Katy che chiedeva proprio questa canzone di Dolly Parton. Intanto io vi ricordo, come sempre, che potete telefonare allo 02 33 001 001, se avete voglia di introdurre qualcosa nella nostra scatola magica, visto che siamo praticamente alle ultime ore, quindi insomma c'è ancora tempo, ma usiamolo, utilizziamolo, diciamo così. Noi nella nostra scatola magica l'avevamo già messo, anche perché era, insomma, era stato nostro ospite, la Cineteca di Milano, assieme a Matteo Pavesi, che è il suo direttore, che ci fa sapere che sono stati oltre 18.000 gli spettatori di Tutto il bello del cinema, la seconda rassegna che si è tenuta al Castello Sforzesco dal 1 al 25 agosto, che si è conclusa, e ne avevamo parlato proprio con Pavesi, con il film Lo svitato di Lizzani, con interpreti Dario Fo e Franca Rame. Insomma, grandissimo successo. Peraltro ricordo che questa iniziativa è stata l'offerta di film gratuitamente in un bellissimo luogo, che è il Castello Sforzesco di Milano. Insomma, quindi è stato veramente un grande, bel successo. Complimenti davvero alla Cineteca e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che in un agosto torrido, in un agosto che per Milano, insomma, ha registrato comunque tante presenze, perché di gente ce n'era tanta in giro, anche perché lo sappiamo benissimo che, insomma, come si dice dalle mie parti, l'acqua è poca, la papera non galleggia, quindi, insomma, anche tante persone hanno dovuto ridurre i loro tempi di vacanza e via di seguito. Quindi, insomma, la città è stata meno deserta del solito. Del resto, lo dico da testimone di anni e anni di agosti milanesi, è un fenomeno che negli ultimi anni è andato sempre più ampliandosi, insomma, anche perché poi, per fortuna, sono anche cambiate le modalità di andare in vacanza, per cui le persone magari distribuiscono durante l'anno i loro momenti di riposo. Quindi, insomma, c'è una iniziativa come questa del cinema, offerto, peraltro cinema di straordinaria qualità, offerta dalla Cineteca di Milano. È una cosa bella e importante. Ricordiamo che comunque la Cineteca continua il suo percorso, naturalmente, tornando a fare del cinema arlecchino il suo luogo, diciamo così, di proiezione. E quindi, insomma, seguite il lavoro di Cineteca Milano. Intanto, alle 10:44 minuti, io vorrei dare soddisfazione anche a Lucia. Lucia ci chiedeva Tchaikovsky. Beh, noi possiamo dire di no a Lucia, ma non sia mai, eh.

Sono già 7 minuti e dura altri 10 minuti. Stiamo parlando del concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35 di Tchaikovsky, al violino Salvatore Accardo e alla direzione dell'orchestra, che era poi la BBC Symphony Orchestra, Sir Colin Davis. E quindi questo ci aveva chiesto Lucia, e noi insomma speriamo di averla accontentata. Intanto Nicola ci scrive dicendo che è uno dei brani di classica che preferisce, quindi assolutamente, assolutamente gradito. Intanto io mi scuso molto con chi aveva telefonato allo 02 33 001 001, ma era appena iniziata il concerto e francamente mi scocciava molto interromperlo. Quindi, senza offenderti, se vuoi richiamare allo 02 33 001 001, ne hai facoltà, e stavolta non ti faccio aspettare, lo giuro. Intanto, dunque, io leggo, come sapete, proprio in diretta quel che mandate, e quindi Vittorio manda una fotografia. Molto bella, dice: buongiorno a Cecilia, agli ascoltatori. In un'estate così siccitosa ha avuto molto successo l'abbeveratorio vicino alla mia casa in collina. Vengono tassi, volpi, faine, caprioli, lupi ed altri assetati. Ho anche un abbeveratoio per uccelli appeso al ramo del noce davanti alla finestra. Vengono cince, picchio muratore, petterossi ed altri, ma la novità che ho istituito con grande successo è stato un mini abbeveratoio anche per le api. Imitatemi. E in effetti la foto che ci manda Vittorio è una foto bellissima, dove ci sono intorno a questo piattino di terracotta, almeno una dozzina di api che se la spassano, mettiamola così. Ce ne sono addirittura due che sembrano fare il bagno come se fossero in una piscina. E grazie Vittorio anche per segnalare quanto sia importante ricordare anche appunto gli animali in difficoltà con le temperature che ci sono state, e che almeno al sud pare stiano ritornando in modo pesante. Ma insomma anche qui non scherza, insomma a me sembra che il caldo si stia rifacendo vivo. Allora mi spiace perché non sta richiamando chi aveva chiamato allo 02 33 001 001. Spero non si sia offeso o offesa, perché non c'era c'era cattiveria sicuramente da parte mia. Quindi, se volete telefonare appunto al solito numero della diretta, io sono soltanto felicissima. Intanto Claudio manda un grandissimo e un abbraccio a Vittorio, proprio per questa iniziativa dell'acqua agli uccelli. Non solo, insomma, gli animali in difficoltà. Dunque, lo sapete, ma io non ho fatto a tempo a celebrare con una canzone, ma lo farò sicuramente. Beh, è morto Tim Curry, l'indimenticabile, meraviglioso protagonista di Rocky Horror Picture Show, un film che è diventato più che un cult, che insomma è un film straordinario, che ha anticipato veramente tantissimo, tantissimi, tantissimi pensieri anche rispetto alla sessualità. Naturalmente nella nostra scatola magica il sesso c'è abbondantemente, non è che ce lo scordiamo da qualche parte, ci mancherebbe. Dunque dovrei fare a tempo, sì, perché è molto breve. Ieri Roberto diceva: perché non un Fred Buscaglione? Allora guarda Roberto, proprio per te, vediamo un po', eh.

0: E così abbiamo accontentato anche Roberto che voleva Fred Buscaglione nella nostra scatola magica e va bene, venga, venga anche lui e c'è spazio per tutti assolutamente. Dunque, allora, niente, Claudio l'abbiamo già detto, bellissimo gesto verso la natura da parte di Vittorio che ci raccontava degli abbeveratoi che ha messo. Io, scusate, ma in questo momento devo dare un frammento, ma veramente un frammentissimo di stacco e poi arriviamo alla terza e ultima parte della nostra scatola magica che è praticamente in chiusura. Domani è l'ultima puntata di questa stagione.
1: State ascoltando Radio Popolare.
0: Ed eccoci, eccoci, l'avevo detto che era un brevissimo stacco e dunque Silvia ci dice anche a Varese ho messo sul mio balcone 3 punti per bere per uccellini e insetti da tutta l'estate e lo faccio da almeno 4 anni quando ho sentito il caldo e la siccità aumentare. E io guarda, lo faccio qui nel cortile di Radio Popolare. Proprio perché, insomma, perché bisogna cercare di aiutare anche in questi frangenti tutta quella vita fatta di tantissime unità che insomma, che bisogna cercare di tutelare il più possibile. A questo proposito, ma ne riparleremo, c'è un'iniziativa che è una delle mobilitazioni nazionali contro io lo chiamo famigerato perché non so come altro chiamarlo, DDL Caccia, che sapete è stato insomma, ha un iter per cui poco prima della chiusura estiva del Parlamento è arrivato al Senato, nonostante gli emendamenti, comunque c'è una fretta per andare avanti con questa mostruosità che fa impressione di fronte ai tanti problemi che, come dire, il paese ha davanti. Peraltro, con una stagione così drammatica anche per la fauna, data dalle temperature estreme, dalla siccità, dagli incendi devastanti. Bene, non si è, nonostante la richiesta di molte associazioni di sospendere la caccia proprio perché la fauna è stremata dalle condizioni in cui ha dovuto passare questi ultimi mesi, niente, non ci si sente. Però, c'è un'iniziativa che coinvolge 13 città italiane il 29 e il 30 di agosto. Sono associazioni, collettivi, realtà antispeciste e vegane che scendono in piazza sotto il titolo Nessun Bersaglio. Aspettate che forse è la telefonata di prima, non voglio assolutamente perderla, vediamo se è così, poi continuo con questo discorso. Pronto?
2: Ciao, sono Renata, ma non sono la stessa di prima.
0: Ah, va bene, spero che quella di prima non si, o quello di prima non si sia offeso,
2: Ho
0: scusami.
2: aspettato un po' perché magari speravo che chiamasse.
0: Sì.
2: Volevo portare una cosa che è un po' una cosa, è un percorso, è
0: Sì.
2: un percorso di crescita, chiamiamolo così, la biodanza, che
0: Sì.
2: io frequento da 10 anni circa. È un percorso di crescita ed evoluzione umana creata e ideata dallo psicologo e antropologo Rolando Toro, che è un cileno, negli anni 60 e si è diffusa in Italia verso gli anni 70. E non so, io devo dire che questa è un lavoro che aiuta moltissimo a sviluppare l'autostima, la gioia, la facilità di relazioni umane, la creatività, l'entusiasmo, il coraggio, è un lavoro sulle emozioni. È praticamente si svolge con la musica, c'è un facilitatore, così si chiama in biodanza, che dà delle indicazioni, si fanno delle vivenze sono, che è un termine spagnolo, significa vivi l'attimo, vivi il momento, vivi proprio il presente, l'attimo che stai vivendo. Certo. E si chiama anche bios, vuol dire vita, tradotto sarebbe danza della vita. Danza della vita, perché è un lavoro che aiuta le emozioni ad esprimersi attraverso la musica. Non è un ballo,
0: no.
2: E non è una danza, contrariamente al nome che ha dato Rolando Toro, viene spesso equivocato come se fosse un ballo. È la musica che fa muovere il corpo e si entra in relazione, è soprattutto un grande lavoro di relazioni umane e di emozione attraverso il corpo, attraverso lo sguardo, attraverso, ci sono degli scambi anche di carezze, di abbracci. E non so, io credo che in questa, io ho pensato questa cosa, in una società, in un mondo in cui siamo così, si allontana sempre di più dall'umano, dalla presenza, si vive attaccati ai cellulari e non si riesce ad avere, si fa fatica ad avere rapporto diretto con le persone o emozionale, e mi sembrava una cosa bella da mettere nella nostra scatola magica.
0: L'accogliamo con grande interesse e curiosità, anche così magari andiamo a informarci meglio, no?
2: Ecco, se c'è qualcuno che vuole provare, ci sono corsi settimanali a Milano, diversi insegnanti, io ne seguo uno da tanti anni con un insegnante e devo dire mi ha aiutato anche tanto in un periodo di difficoltà, perché questo, il fatto di sentirti come in una famiglia, ci si prende per mano, si fanno le ronde e poi ci sono questi esercizi, queste vivenze che ti fanno sentire e vedere l'altra persona in maniera più profonda. E c'è anche uno scambio di parole, all'inizio c'è uno scambio verbale e poi certo. La parola si ferma ed è il corpo e l'emozione che va a lavorare su di te, su ognuno di noi. E quindi così mi sembra una cosa molto bella.
0: Noi Renata ti ringraziamo molto per questo contributo alla scatola magica.
2: Ecco, volevo anche segnalare una canzone che viene usata spesso dal nostro insegnante in biodanza, di Ed Sheeran, Perfect.
0: Aspetta che non ho capito, Perfect l'ho capito, ma di chi?
2: Ed Sheeran. Sheeran, S-H.
0: Sheeran, ok, cercherò.
2: Penso che la trovi, perché ecco, è una canzone che viene usata spesso nelle ronde, perché ha un ritmo che accompagna molto, molto bene tutto quello che ho detto.
0: Perfetto, Renata, grazie anche per l'aggiunta musicale, come si dice, grazie mille.
2: Ok, ciao.
0: E così entra anche la biodanza nella nostra scatola magica, e intanto ricordo che lo 0233 001 001 è il numero da fare se volete, come ha fatto Renata, aggiungere un contributo. Intanto, a proposito appunto di Vittorio che ci raccontava degli abbeveratoi eccetera eccetera, Marco dice: cambiate l'acqua molto frequentemente, altrimenti rischiate di creare una culla per zanzare. Certo, l'acqua va cambiata almeno una volta al giorno. Pronto,
3: ciao Cecilia, volevo darti un contributo alla scatola magica.
0: E chi sei però?
3: Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Allora, stamattina ho sentito il signore lì della più intonazione, quello che ha parlato prima.
0: Sì, il professore, dici quello sugli incendi e le foreste.
3: Sugli alberi, sugli incendi, sulla manutenzione praticamente dell'ambiente e quant'altro. Sì, la piantumazione giustamente aiuta praticamente l'alluvione, aiuta questo e quell'altro. Però c'è da dire anche che una volta, ad esempio, facevano le buche in montagna e raccoglievano la neve, facevano uno strato di paglia e praticamente facevano il ghiaccio. Cioè, diciamo, si preveniva da un discorso anche di carenza d'acqua, sì. Che in questo momento qua praticamente qui pochi fiumi che abbiamo, diciamo, soffrono. Questa è una delle tante, perché piantumazione, ma se non c'è l'acqua, la piantumazione praticamente è morta in se stessa. Due, Il problema praticamente all'interno della manutenzione dei boschi sono gli altri, è una delle tante, perché piantumazione, ma se non c'è l'acqua, la piantumazione praticamente è morta in se stessa. Uno. Due, il problema praticamente all'interno della

0: Ascoltami, Francesco, ascoltami, no, solo perché. Allora, quindi tu stai dando giustamente delle precisazioni sul discorso che faceva il professor
1: fai un giro per i boschi dove cadono gli alberi, rendi conto.
0: Che si occupa appunto di gestione e pianificazione forestale, quindi è un esperto. La
1: pianificazione forestale, anche quando viene praticamente progettato un bosco, viene progettato secondo la fauna mediterranea o la fauna alpina, perché sinceramente...
0: Certo, però Francesco, l'intervento del professore, che poi si è allargato naturalmente...
1: Scusami,
0: volevo dire che era concentrato soprattutto sulla questione degli incendi, perché il progetto di cui ci parlava il professore è appunto questo strumento.
1: Entra ad esempio in un bosco dove c'è una pineta, lo strato di aghi che si crea. Quello strato di aghi che si crea, più se gli lasci gli alberi caduti, se gli lasci praticamente le sterpaglie e tutta una serie di cose, in base alla stagione secca che si crea, quando si sviluppa un incendio le fiamme arrivano anche 10 metri, perché poi la resina in se stesso, poi anche l'ossigeno che brucia.
0: Sì, va bene, quindi, e poi aggiungi, Francesco, però andiamo anche a chiudere.
1: Poi io aggiungo anche che praticamente di ripristinare la raccolta della neve.
0: Certo, se ci fosse la neve magari anche...
1: Quando c'è. Giustamente noi tu tieni conto che questa tradizione qua noi eravamo in Sicilia.
0: Sì.
1: E non ci mancava mai l'acqua.
0: Certo.
1: Ai tempi lo facevano, adesso non la fanno più.
0: Va bene, Francesco, okay. grazie, buona
1: ciao.
0: Giornata.
1: Ciao.
0: Niente, questo era... Era l'intervento di Francesco, su cui praticamente la raccogliamo come testimonianza, ma per quel che mi riguarda, insomma, non condivido la stragrande parte di quello che lui dice, al di là delle esperienze dirette, e quello della raccolta della neve, ad esempio sull'Etna si faceva come sistema per l'appunto di tutela. Va bene, comunque la vita è bella perché ci offre tanti spunti, e io intanto ringrazio dunque aspettatemi un secondo, perché Pinuccia mi ha mandato un video che voi non vedete, cicca cicca, come si diceva da bambini. Ecco i ricetti che si rifocillano nel mio giardino, sono una gioia tutte le notti, ed è veramente una meraviglia vedere questi ricetti. Vi stavo dicendo che appunto una serie di associazioni hanno indetto questo primo, mi viene da dire, mobilitazione contro il DDL caccia, e quindi vi dico che sono 13 le città italiane mobilitate: Arezzo, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli, Verona. Il tutto distribuito tra sabato e domenica, e direi che anzi sì, a Livorno e a Mantova sono di domenica, il tutto nel secondo pomeriggio, diciamo dalle 17 in avanti. E cercate un po' se cercate sotto il titolo "Nessun bersaglio contro il DDL caccia", sicuramente trovate le indicazioni per la vostra città. Ma ecco, sono un po' stremata. Simone dice: il problema è che siccome non nevica si usano quantità spropositate di acqua per creare la neve artificiale, questo è un altro degli assurdi attuali. Silvia dice: progettazione dei boschi, ma che è? E nelle pinete gli aghi servono, e come? Perché evitano anche lo sviluppo abnorme delle erbe, e serve anche per preservare nel terreno l'umidità. Sì, insomma, voglio dire, qui io, con tutto il rispetto, siccome non sono una tuttologa, cerco

sempre di rivolgermi a chi ne sa, perché spero che ci aiuti a capire meglio le cose che accadono. Poi, insomma, appunto, niente, non c'è bisogno, di ulteriori commenti. Dunque, io però sento sempre un po' il bisogno, di musica e di poesia e di pensieri, ed è da un po' di giorni che vi volevo far ascoltare qualcosa che a me dona sempre una grandissima gioia, però per farlo, diciamo così, mi servo delle parole importanti di chi questo discorso ha avviato. Lo so che così non avete capito niente, ma adesso spero che possiate capire quello di cui voglio parlare, perché le parole che sto per pronunciare sono quelle di Fosco Maraini. Fosco è stato un grandissimo, diciamo, ricercatore, viaggiatore, narratore, orientalista, insomma, un personaggio affascinantissimo e molto importante, e le parole che vi voglio leggere sono queste. Sarebbe opportuno, anzi direi sarebbe addirittura canonico, presentarsi con un piccolo preambolo teorico. Signori, potrei dire, eccovi alcuni esperimenti di poesia metasemantica. Ora mi spiegherò. Per millenni il procedimento principe seguito nella formazione e nell'arricchimento del patrimonio linguistico è stato questo: dinanzi a cose, eventi, emozioni, pensieri nuovi o ritenuti tali, trovare suoni che dessero loro foneticamente corpo e vita, che li rendesse moneta del discorso. A tale intento, in genere, servivano suoni che già venivano impiegati per significati consimili. Invece, per esempio, il cannocchiale e somme canna con occhiali vuoi esprimere il concetto di non iniziato, ignorante. Prendi pro davanti fuori e fan un tempio, producendo profano colui che fuori dalle sacre cose. Talora serve il nome di una persona, silhouette, besciamella, dall'altra il nome di un luogo, pistola, baionetta. Una particolare febbre, se viene dall'Oriente, si chiama asiatica, se dall'Occidente, spagnola, e via dicendo. L'intera scienza etimologica è lì a nostra disposizione per tali istruttive ricerche. Nella poesia, o meglio, nel linguaggio metasemantico, avviene proprio il contrario. Proponi dei suoni ed attendi che il tuo patrimonio di esperienze interiori, magari il tuo subconscio, dia loro significati, valori emotivi, profondità e bellezze. E dunque la parola come musica e come scintilla. Potrei facilmente proseguire. E quanto mi divertirei. Sarebbe logico, per esempio, dire che la poesia metasemantica è squisitamente tangenziale. Il linguaggio comune, salvo rari casi, mira ai significati univoci, puntuali, a centratura precisa. Nel linguaggio metasemantico, invece, le parole non infilano le cose come frecce, ma le sfiorano come piume, o colpi di brezza, o raggi di sole, dando luogo a molteplici diffrazioni, a richiami armonici, a cromatismi polivalenti, a fenomeni di fecondazione secondaria, a improvvise moltiplicazioni catalitiche dei duomi del pensiero e dei moti più segreti. Potrei anche aggiungere che la poesia metasemantica è fortemente bipolare. Tutta la poesia, si capisce, è bipolare. Hai un testo ed hai un lettore. Dalla crisi dei due sprizzano pure no delle scintille, ma nel linguaggio normale la bipolarità è meno caratteristica. Si può addirittura trattare la poesia come un oggetto esterno, un pezzo di mondo esistente, qual monumento fuori di noi e fuori di professoroni, e fior di professoroni si affannano a stabilire che Dante
vale, che so io, 78, Foscolo 34, Giusti 18 o cose del genere, quasi che descrivessero montagne e vallate di un paesaggio mentale. Nella poesia metasemantica il lettore deve contribuire con un massiccio intervento personale. La crasi non è data dall'incontro con un oggetto, bensì piuttosto dal tuffo in un evento. Il lettore non diviene solo azionista del poetificio, ma entra subito a far parte del consiglio di gestione e deve lui anche provvedere alla produzione del brivido lirico. L'autore, più che scrivere, propone, se è riuscito nel suo intento, puoi dire d'aver offerto un trampolino, nulla più. La introduzione alla gnosi delle fanfole è più lunga, ma vi ho voluto leggere l'inizio di questa spiegazione che Fosco Maraini dà di questa sua invenzione, che io trovo assolutamente meravigliosa. Anni fa Baldini e Castoldi pubblicò la gnosi delle fanfole assieme a un CD che vede l'intervento di Massimo Altomare, che è appunto un cantautore, un musicista, e Stefano Bollani, che credo non abbia grandi bisogno di presentazioni. E allora mi piaceva qui nella scatola magica invitarvi, insomma, a, come dice Fosco Maraini, a buttarvi in questa esperienza. E allora, come primo esempio e primo eventuale brivido, chissà, sentiamo proprio la voce di Fosco Maraini.

0: dei giorni smeggi e lombigliosi, col cielo d'agro e un fonzolo congruso. Ci son meriggi ignalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelloso. Ma oggi un giorno a zimpeggi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i pernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno cantilegio ed urlapicchio in cui mai detto t'amo per davvero.
1: E questo, questa era la voce di Fosco Maraini che per l'appunto ci leggeva una delle sue poesie metasemantiche e quindi insomma mi sembrava particolarmente importante farvela ascoltare, ma già che ci sono, a questo punto ve ne faccio sentire un'altra di queste fanfole, mettiamola così.

E non so che effetto vi ha fatto sentire recitare queste fanfole, meta, come vi dicevo, l'invenzione di Fosco Maraini, la sua gnosi delle fanfole e questo lavoro che lui ha fatto a proposito per l'appunto della poesia metasemantica. Io devo dire che ogni volta che ascolto mi viene il buon umore, mi dà una grande una grande botta di buon umore. Così mi piace pensare per voi, ma capisco che siamo fatti in modo diverso, e chi lo sa, se vi ha suscitato qualche pensiero, qualche emozione o qualche sorriso, lo scopriremo naturalmente solo vivendo. Intanto io dico a Serenella che è, come dire, pronta la tua richiesta a proposito di Bach, però oggi non facevo assolutamente a tempo a farlo. Ivan dice pure Lillo e Greg fanno qualcosa di simile, vedi Gianfilippo Caraglia. No, no, ma certo, ma infatti è un filone secondo me molto importante. Sono Paolo, sarò un po' stupido e ignorante, ma quello che hai appena trasmesso mi sembra semplicemente delirante. E no, guarda, non è questione, Paolo, di essere stupido o ignorante, è questione se questo tipo di provocazione, mettiamola così, arriva o non arriva e che tipo di emozioni o non emozioni suscita. Evidentemente non tocca le tue corde ed è assolutamente sacrosanto e legittimo, ma mi sembrava divertente o comunque stimolante proporvelo nella nostra scatola magica che, vi ricordo, arriva domani alla sua ultima puntata. E quindi se avete desideri, ragionamenti, cose che volete mettere nella nostra scatola magica, potete naturalmente scrivere a qualsiasi ora del giorno e della notte a la scatola magica chiocciola radiopopolare.it e io cerco di darvi soddisfazione.

Intanto grazie, grazie mille a tutti voi che avete partecipato e continuate a partecipare a questa nostra scatola magica con i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre preziosità che volete mettere appunto nella nostra scatola magica. E Cecilia Di Lietto vi saluta, vi dà appuntamento naturalmente a domani, se vorrete, a partire dalle 10 per l'ultima puntata di questa nostra scatola magica. Intanto ringrazio Fiamma che dice che è bellissimo programma. Grazie, grazie davvero, lo stiamo facendo tutti insieme e il vostro contributo, come sempre, è fondamentale.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi porta dentro la vita delle donne. Donne le cui storie, il cui percorso personale e professionale ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda. La nostra ospite di oggi è una antropologa e si chiama Elisabetta Costa. Buongiorno Elisabetta.
1: Buongiorno Serena e buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Elisabetta è di Milano, è nata a Milano nel 1980 e attualmente però risiede ad Anversa, dove è professoressa associata in antropologia digitale. E già questo ci pone una domanda, Elisabetta: in che cosa consiste esattamente l'antropologia digitale?
1: Allora, l'antropologia è una scienza sociale, che studia gli esseri umani da una prospettiva comparativa, quindi si concentra in particolar modo sulle differenze culturali. Cos'è l'antropologia digitale? L'antropologia digitale guarda alle conseguenze sociali che i media e le tecnologie digitali hanno nella vita quotidiana delle persone, l'impatto che il digitale ha sulle società, sulle culture. Questo è l'oggetto di studio dell'antropologia digitale.
0: E tu come mai hai deciso di dedicarti proprio a questo campo specifico dell'antropologia?
1: Ma è successo un po' per caso in realtà, perché quando ho cominciato a occuparmi di social media non esisteva nemmeno l'antropologia digitale come sottoambito disciplinare, era proprio agli inizi. Io ho iniziato a fare il mio dottorato qui all'Università di Milano Bicocca e ero interessata al mondo arabo per diversi motivi. Ero andata in Palestina qualche anno prima, avevo iniziato a studiare l'arabo, quindi avevo deciso di fare ricerca in Libano, a Beirut. Volevo tornare là dove avevo già vissuto qualche anno prima, e al momento si parla del 2007. C'era un'interessante blogosfera e i social media stavano cambiando anche il paese, stavano cambiando il mondo arabo, poi come si venne a sapere, a scoprire con le primavere arabe negli anni seguenti, e quindi è successo un po' per caso.
0: E dentro questo campo dell'antropologia digitale, in particolare, tu Elisabetta di cosa ti occupi?
1: Io mi sono occupata tanto di social media, guardando in maniera specifica a come i social media hanno trasformato relazioni personali. Questo è stato il mio tema di ricerca per tanti anni, facendo ricerca nel sud-est della Turchia, ne parlerò poi dopo anche, ma anche in Olanda e in Italia. Quindi mi ha appassionato proprio lo studio di come una tecnologia possa cambiare la sfera intima e personale di una persona e proprio le relazioni sociali, le relazioni con i nostri amici, con i nostri parenti, le relazioni lavorative anche. Mi ha appassionato questo aspetto qua, capire come una trasformazione globale, come l'introduzione e la diffusione di una tecnologia possa impattare, cambiare gli aspetti più intimi e privati della vita delle persone.
0: C'è un esempio rispetto a questo, un dettaglio, un aneddoto, un soggetto di ricerca che ti ha colpito in relazione proprio alle conseguenze che il mondo digitale ha avuto sulla sua vita?
1: Potrei dare tantissimi esempi. Quello che mi viene in mente adesso è l'esempio più recente della ricerca che sto conducendo adesso, di cui vi posso parlare anche dopo, che guarda alle conseguenze sociali del lavoro da remoto. E anche questo è un cambiamento sociale portato da una trasformazione che avviene in ambito tecnologico, perché il lavoro da remoto, quello che in Italia si chiama lo smart work, non sarebbe stato possibile senza il cavo, senza tutti gli sviluppi del digitale degli ultimi anni. E la possibilità di lavorare da remoto ha un impatto profondo nella vita quotidiana delle persone. Pensiamo ad esempio al tema della solitudine. Io sto facendo un'intervista adesso qua a Milano su questa tematica e vedo che le persone che lavorano tanto da remoto, quindi lavorano soprattutto a casa, soffrono per questo motivo qua. E quindi c'è un impatto che va oltre la sfera prettamente lavorativa, ma intacca la sfera proprio privata.
0: Come avete sentito, Elisabetta ha vissuto non solamente a Milano, ma in svariati altri paesi dove ha condotto le sue ricerche. Però appunto, prima di andare in questi paesi, rimarremo a Milano e lo facciamo proprio con il primo dei brani che ha portato a Parla con lei.

0: Non c'è bisogno di dirlo il titolo di questa canzone di Alberto Camerini che Elisabetta Costa ha portato a Parla con lei. Perché proprio questa canzone?
1: Ma perché è una canzone che io associo alla mia giovinezza. E quindi ancora adesso quando qualcuno fuori dall'Italia mi chiede suggerisci una canzone per ballare, io suggerisco sempre Alberto Camerini. Perché da giovincella mi divertivo a ballarlo e quindi un po' rappresenta quella fase di vita lì.
0: E dicevamo fuori onda che Alberto Camerini oltretutto è stato, cioè tu l'hai visto, gliel'hai sentita cantare dal vivo questa canzone, non era solo in diffusione nelle radio e negli auricolari dei nostri Walkman, visto che vabbè tu sei più giovane di me, però insomma non avevamo ancora tutta questa tecnologia a disposizione per ascoltare la musica.
1: Diciamo che quando avevo 16 anni ho avuto la fortuna di abitare di fronte a un centro sociale. E quindi mi ricordo che i miei compagni di classe al liceo scientifico Machiavelli a Pioltello vivevano fra oratorio, casa e scuola e io a 16 anni invece ogni giorno andavo in questo spazio, il CSA Baraonda, che mi ha dato la possibilità di entrare a contatto con storie di movimenti dall'America Latina al Medio Oriente, alla Palestina, di organizzare concerti, spettacoli teatrali ed è stato un momento di crescita enorme come adolescente di 16-17 anni.
0: Ma sì, eri molto giovane, quindi che cosa succedeva in quello spazio?
1: Ma ecco, è stato uno spazio dove mi sono formata tantissimo come appunto adolescente e penso che parte della mia decisione di studiare antropologia è dovuta anche a quell'esperienza lì. A 16 anni entrare in contatto con testimonianze dirette di persone, di attivisti che arrivano dall'Honduras o dal Chiapas, ti forma e ti fa creare, ti crea curiosità e interesse per quello che accade al di là del proprio mondo.
0: Va bene, comunque una predisposizione, cioè ha creato un desiderio, una voglia di approfondire, di andare a cercare queste realtà attorno nel mondo che sono venute lì a portare la loro testimonianza. Sì, mi posso immaginare come questo possa suscitare una grande curiosità per la grande varietà del genere umano, le storie, le culture, e anche i condizionamenti che si portano appresso. Quindi da lì insomma la scelta di fare antropologia che tu hai fatto a Milano.
1: Sì, però ai tempi non c'era antropologia, c'era solo sociologia, quindi mi sono iscritta in Bicocca, all'università Bicocca, la laurea in sociologia al vecchio ordinamento e mi ricordo che era il secondo anno di esistenza di quel corso di laurea e dovevano ancora decidere quali corsi, quale biennio di specializzazione introdurre e a un certo punto hanno proposto di introdurre il biennio in antropologia ma poi hanno cambiato idea e io mi ricordo che col collettivo di sociologia che esisteva allora mi ero attivata per fare una raccolta firme per chiedere all'allora preside di facoltà De Lillo di aprire l'orientamento in antropologia e così fecero.
0: Quindi una piccola battaglia vinta.
1: Sì. Poi a distanza di qualche anno in realtà ci fu tutto il cambiamento, hanno eliminato il vecchio ordinamento, hanno aperto la laurea 3+2 e è stata aperta la specialistica in antropologia.
0: Quindi tu ti sei presa la tua laurea in sociologia,
1: sì.
0: Con indirizzo, si può dire, antropologico, nemmeno.
1: Antropologico, in realtà poi mi sono, per vari motivi, mi sono occupata anche di media e comunicazione, ma alla fine ho fatto l'altro.
0: Ok, quindi tutto Milano e poi da lì si cominciamo a muoverci fuori da Milano, no? Lo dicevamo prima, quindi tu eri affascinata dal Libano e il Libano ti ha portato, oltre ad andare lì fisicamente, proprio a occuparti di un tema specifico. Quindi come è stata questa cosa? Quanto tempo hai passato in Libano? Come ci sei andata? Qual è stata la tua prima impressione una volta arrivata lì? Perché eri molto giovane, insomma, se ti eri appena laureata.
1: Io sono andata per la prima volta in Libano nel 2004, alla fine della mia laurea, e sono stata lì con un progetto europeo per giovani, un programma di volontariato. Ho lavorato per 6 mesi nei campi rifugiati palestinesi a Beirut e a Saida. E dopo quell'esperienza, infatti, quando poi ho iniziato il dottorato, ho deciso di ritornare in Libano e fare la mia ricerca di dottorato lì. Però se precedentemente avevo vissuto nei campi rifugiati palestinesi, per la mia ricerca di dottorato ho vissuto diciamo nella Beirut della classe media, medio-alta, cosmopolita, e ho lavorato, come dicevo prima, sui corrispondenti stranieri che vivevano a Beirut. Quindi vivevo nel quartiere di Hamra e ho fatto tantissime interviste con corrispondenti stranieri, giornalisti locali. Erano gli anni in cui il digitale stava cambiando la sfera pubblica del Medio Oriente, era il 2009 e dopo 2 anni infatti ci fu lo scoppio delle
0: prime guerre arabe. Che sicuramente dove sappiamo come il, insomma, l'aspetto digitale abbia il ruolo importantissimo che ha avuto questo aspetto dentro, insomma, la diffusione della protesta, la comunicazione fra gli attivisti. Qual era lo scopo della quello che viene, che sappiamo in ambiente accademico si chiama l'obiettivo della ricerca, la domanda di ricerca? Qual era la cosa che tu andavi a cercare nelle interviste, nella, insomma, nelle storie, nelle esperienze di questi giornalisti?
1: Sì, l'obiettivo era capire come il processo di costruzione delle notizie in lingua francese e in inglese, quindi rivolte sia a un pubblico interno ma soprattutto a un pubblico internazionale, fosse trasformato dalla diffusione di giornali online locali in lingua francese e inglese, dalla diffusione di social media che diffondevano notizie. E ho lavorato su un evento particolare, che erano le elezioni che ci sono state nella primavera del 2009, cioè ormai si parla di 17 anni fa. E quindi a studiare l'impatto che le tecnologie digitali avessero sul...
0: E i giornalisti che intervistavi erano libanesi o erano giornalisti di diverse parti del mondo?
1: Entrambi, principalmente erano corrispondenti stranieri, europei e americani.
0: E questi giornalisti tu hai mantenuto i contatti? Sono ancora là?
1: In realtà poco, perché ormai sono passati tanti
0: anni. Sono passati
1: 17 anni.
0: E l'hai ritenuta interessante come ricerca?
1: Sì, è stata la mia prima esperienza di ricerca, la ricerca di dottorato, ero giovanissima, 20, quanti anni avevo? 28 anni, 27, 28 anni. Però la ricerca che mi ha appassionato di più è stata la successiva. Avevo più esperienza e è stata la ricerca dove ho imparato di più a fare ricerca, e ho imparato anche a produrre una conoscenza che mi ha gratificato di più, diciamo.
0: Sempre in Libano?
1: No, in Turchia.
0: Va bene, quello ci arriveremo dopo. Adesso rimaniamo in Libano con la seconda delle canzoni che Elisabetta Costa ha portato a Parla con lei.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Elisabetta Costa, antropologa, che ci sta raccontando delle sue prime esperienze di ricerca come antropologa, in particolare quella che ha svolto in Libano e da cui il paese da cui proviene anche questa canzone che ci ha portato. Elisabetta, parlaci di questa canzone e di questo gruppo.
1: Sì, questa band si chiama Mashu Leila. Ed era una band emergente quando io facevo ricerca in Libano nel 2008-2009. È una band di studenti della AUB, l'American University of Beirut, ed erano conosciuti da tutti lì a Beirut, incominciavano ad emergere come band, e li ho conosciuti personalmente tramite reti di amicizia e erano diventati anche amici, e poi questa band è diventata molto famosa, appunto adesso è diventata una delle band più famose del mondo arabo. E purtroppo si è sciolta negli ultimi anni, quindi non suonano più.
0: Difatti questo gruppo, questa canzone, in altre puntate di Parla con lei è stata portata proprio da persone che sono state in Libano, quindi questo vuol dire proprio, non è solo una questione anche di fama, da quel che ho capito, ma proprio una band molto molto rappresentativa di questo paese complesso, che tu hai osservato un po' di anni fa e che in questa fase sappiamo essere i motivi per cui sentiamo tanto parlare di Libano. Ti volevo chiedere, appunto, tu eri una 27enne sola a fare una ricerca antropologica in Libano. Innanzitutto, che paese hai sperimentato e quali sono state le difficoltà, se c'è stato uno shock culturale nello stare lì, e quali magari le cose che non ti aspettavi e le cose che invece hanno un po' confermato la tua idea, no? Perché tu ci dicevi era un paese dove sognavi di andare, volevi andare, no? per cui avevi una fascinazione. In cosa ti ha confermato, in cosa magari ti ha deluso?
1: Sì. Diciamo che la Beirut che io ho vissuto nel 2008-2009 è stata una Beirut molto diversa da quella che ho vissuto nel 2004, perché nel 2004 ero nei campi rifugiati palestinesi e lì è stato l'impatto più significativo. Invece nel 2009, quando ho fatto la ricerca per il mio dottorato, vivevo comunque nel quartiere della classe media o medio alta, uscivo con giornalisti europei, libanesi, quindi diciamo che è stata una ricerca relativamente facile in quanto a quotidianità della mia vita, e a un contesto molto simile a qualsiasi altra città europea. Non solo, era un anno di pace, non c'erano conflitti, e a Beirut si può avere, se hai le disponibilità economiche, una qualità della vita anche molto alta, e quindi è stato anche un'estate piacevole.
0: E sicuramente solo a Beirut ci sono città dove ho avuto anch'io, insomma, il Libano, il paese anch'io visitato velocemente, non ci ho vissuto come te, però la cosa che mi impressionava è come in poco spazio tu puoi trovare tutte le varie sfaccettature che il Libano ha, che può essere incredibilmente moderno e confortevole, allo stesso tempo ci sono scampoli di inferno in alcune parti del Libano, in sì, particolare anche nei campi profughi palestinesi, Sabra e Shatila in primis. E quindi è un paese veramente complesso, affascinante, e immagino che tu starai osservando con attenzione anche quello che sta succedendo adesso. Che impressione ti fa? Come ti senti nel sentire quello che succede?
1: Vabbè, la sensazione dominante è sicuramente quella di impotenza, una frustrazione che viene proprio da un senso di impotenza. In più è successo che gli attacchi a Gaza, il genocidio è iniziato, ormai ottobre del 2023, meno di un anno dopo la nascita di mia figlia, che è coinciso anche con un mio trasferimento, quindi l'inizio di un lavoro nuovo, una bimba da allattare, notti insonne, e ahimè non avevo tempo da dedicare alla politica, all'interesse anche per i fatti che accadevano più lontano da me. C'è una ricerca fatta da un gruppo di statunitensi che dice che diventare genitori ti rende conservatore, ed è vero, e l'ho potuto, diciamo, vivere in prima persona, perché avendo una bimba così piccola il tempo non c'è, non si ha tempo nemmeno per fare la doccia, e quindi ahimè l'interesse, il coinvolgimento per i fatti che accadono lontano da casa propria diminuisce. Quindi doppia frustrazione, perché avrei voluto essere più presente nella vita delle persone che conosco là e in generale nelle varie forme di proteste, attivismo che si sono organizzate in questi anni.
0: Dal Libano poi, dove appunto hai passato queste due fasi molto diverse, ti sei dedicata a un altro paese complesso, controverso e allo stesso tempo affascinante, della cui conoscenza condividiamo, perché stiamo parlando della Turchia, quindi spesso ci siamo ritrovate a parlare delle nostre esperienze là. Se non che, mentre io ho vissuto prevalentemente a Istanbul, tu sei andata a svolgere le tue ricerche in una zona ben diversa, ben lontana, che è il famoso sud-est del paese a maggioranza curda. In particolare tu ti trovavi a Mardin,
1: esatto,
0: se non sbaglio. E anche lì, come sei trovata una giovane antropologa, donna? Non ricordo se eri sola, sei andata con un gruppo, eri già... o con la tua compagna, in questo sud-est che è sia maggioranza curda, ma anche lì molto sfaccettato, con una vena progressista che gli dà la cultura curda, l'orientamento curdo, ma allo stesso tempo anche con delle belle sacche conservatrici. Che cosa sei andata a fare là, innanzitutto, e come ti sei trovata poi?
1: Dunque, là ho fatto un'altra ricerca, questa rientrava nel mio postdoc ed era parte di una ricerca più ampia che aveva base alla UCL, che è la University College of London, Dipartimento di Antropologia. Ed era un progetto con fondi europei, un progetto comparativo, eravamo un team di 9 ricercatori che facevano ricerca sui social media e sulle conseguenze che i social media avevano in 9 parti del mondo. Era nel 2012-2013, quindi i social media erano relativamente una novità, si stavano diffondendo su scala globale e siamo andati a studiare in cittadine di medie dimensioni l'impatto che i social media avessero sulla vita quotidiana delle persone. E io ho scelto Mardin perché non conoscevo il turco, ma avevo studiato tanto arabo e ho detto, ma... quindi che farò?
0: Perché non potevo anche il turco, ma sì.
1: Non potevo cambiare paese, la posizione, c'era una vacancy per fare ricerche in Turchia. E quindi ho detto, vado a scegliere questa città, Mardin, dove si parla anche arabo. Pensando, giusto, mi aiuterà. In realtà poi l'arabo parlato a Mardin è più simile a un dialetto iracheno, io invece avevo più o meno imparato il dialetto libanese, che sono completamente diversi c'è l'arabo del Levante molto diverso dall'arabo parlata a Mardin, quindi l'arabo non l'ho mai usato.
0: E ti è toccato imparare il turco?
1: Esattamente,
0: quindi
1: ho studiato il turco, quindi sì, ho trascorso 5 mesi ad Istanbul a studiare turco a tempo pieno e poi arrivata a Mardin nessuno parlava inglese e quindi sono stata obbligata con molta fatica ad imparare il turco e devo dire ce l'ho fatta, sono riuscita a svolgere tutta la mia ricerca in turco.
0: Beh, che ovviamente è un grande vantaggio rispetto al lavoro che fai, ma in generale anche penso che per i giornalisti conoscere la lingua locale ti permette di entrare in una relazione completamente diversa rispetto a quella che sarebbe utilizzando l'inglese, una lingua, insomma, non la lingua madre delle persone. Quindi sicuramente penso che i locali avranno apprezzato molto questa tua conoscenza, che comunque non è una lingua facile da imparare, il turco.
1: No, ma devo dire che l'ho trovata più facile dell'olandese. Adesso dopo mi spiegherò, ma adesso sono obbligata a studiare l'olandese e secondo me il turco è molto più semplice dell'olandese, ma è per dopo.
0: Poi la cosa interessante è che tu prima hai detto che eri là nel 2012, no? 2012-2013, sì, che sono stati degli anni molto molto importanti per la Turchia, in particolare il 2013, perché è stato l'anno delle grandi, diffuse e incredibili proteste legate a Gezi Park, a Istanbul, dico legate perché lì hanno quel nome lì, dopodiché è stato un momento di mobilitazione di tutto il paese, le proteste erano anche in altre grandi città, anche in città più piccole, dipendeva un po' in quale zona ci si trovava. E a Mardin che cosa succedeva? Mentre a Istanbul, Gezi Park, Piazza Taksim erano occupate, centinaia di migliaia di persone erano in piazza, c'erano mobilitazioni, confronti con le cosiddette forze dell'ordine ogni giorno, a Mardin che cosa succedeva?
1: A Mardin non succedeva assolutamente nulla. Infatti mi ricordo di aver avuto un momento di frustrazione dicendo: caspita, cosa ci faccio qua? Devo andare a Istanbul dove eventi interessanti accadono. Non solo, mi ricordo che quando sono scoppiate le proteste a Gezi Park, io avevo trascorso un periodo di 3-4 giorni in un villaggio nella zona rurale a sud di Mardin, al confine con la Siria, con la zona curda della Siria, a casa di amici che avevo fatto lì, che erano originari di quel villaggio, ed eravamo in una situazione molto remota, quindi situazione da villaggio, situazione rurale, e internet non prendeva, quindi ero stata proprio 3-4 giorni disconnessa dal mondo a mangiare i polli che avevano ucciso per cucinarmi della carne buona. E niente, arrivo a Mardin, internet lì ha iniziato a funzionare e avevo ricevuto diversi messaggi di amici preoccupati: come stai, sai cosa sta succedendo? E io ho capito cosa stava accadendo a Istanbul, ma in generale nella zona curda della Turchia le proteste di Gezi Park sono state sentite molto di meno, per tutta una serie di motivazioni legate al periodo storico, al processo di pace che era in corso, al fatto che il movimento curdo non si è mai, insomma, non ha mai abbracciato Gezi Park
0: pienamente.
1: Per vari motivi.
0: Sì, questo non vuol dire che i curdi c'erano nelle proteste, ma non è stata una presa di posizione politica delle forze rappresentative dei curdi in quel momento. Comunque, un altro aspetto che appunto parla di quanto è complicata la situazione, anche in questo momento, che se da una parte c'è la mano repressiva di Erdogan, lo stiamo vedendo anche nella cronaca, è sempre più pesante, con destituzioni, arresti, eccetera, dall'altra c'è l'ipotesi della scarcerazione di Öcalan, e quindi insomma è sempre molto, molto complesso. E volevo tornare sempre alla ricerca. Chi erano i tuoi intervistati a Mardin?
1: Ecco, mi sono divertita tantissimo a fare la ricerca a Mardin, perché ero andata lì con l'idea di studiare social media in relazione alla politica.
0: Perché, scusami, faccio un inciso: Mardin è proprio la pianura mesopotamica, è questa cittadina piccola, molto bella, anche piena di reperti storici, architettonici, eccetera, ma attorno c'è veramente una distesa infinita di cui non vedi la fine, di questa pianura, ti sembra veramente di essere nel nulla.
1: Esattamente, sì, poi c'è la città vecchia di Mardin che è in cima a questa collina, e da lì si vede proprio la piana della Mesopotamia, il confine con la Siria, è molto bella. Molto bella sia la città che tutta la pianura.
0: Però appunto si è proprio ai confini dell'impero, diciamo. Sì. Quindi dicevi, ti sei divertita tantissimo.
1: Sì, perché ero andata lì con l'idea di fare ricerca su social media e attivismo politico curdo, in qualche modo legato alla situazione del sud-est della Turchia, ma in realtà mi sono occupata di storie d'amore. E storie d'amore, flirting. Perché i social media hanno avuto un grosso ruolo nel creare spazi di conversazione e di interazione fra giovani donne e giovani uomini in un contesto musulmano caratterizzato da una forte segregazione di genere. Quindi persone che offline non avevano molte possibilità di incontro e di interazione, online finalmente potevano parlare, comunicare, vivere storie d'amore interamente online su quella che ai tempi era la chat di Facebook, non si chiamava nemmeno Messenger. E quindi ho raccolto tantissime testimonianze, tantissime storie di giovani uomini e donne che usavano i social media soprattutto per incontrare persone dell'altro genere, con tutte le implicazioni che questo comportava comunque.
0: Cioè?
1: E cioè è una situazione complessa, perché ha avuto un impatto significativo, appunto, c'è una cittadina comunque musulmana conservatrice dove non era considerato positivo avere relazioni prematrimoniali, la maggior parte dei matrimoni erano matrimoni organizzati dalle famiglie,
0: Quindi tu entravi come in una sorta di vita parallela o alternativa di queste persone?
1: Sì.
0: Si può dire?
1: Sì, più o meno sì, c'è una vita parallela che avveniva sui telefoni cellulari.
0: E tu raccoglievi queste testimonianze in forma digitale, cioè accedevi ai loro profili, cioè ti comunicavi con loro, oppure queste persone accettavano di incontrarti e di raccontarti questa loro vita parallela?
1: Facevo quella che in antropologia si chiama osservazione partecipante, che è il metodo classico dell'antropologia. Quindi ho vissuto per 15 mesi in questa cittadina, ho creato amicizie con le persone che vivevano lì, mi facevo ospitare per pranzi, cene, andavamo al centro commerciale assieme, camminavamo, facevamo le gite assieme, quindi ero diventata amica loro, soprattutto con donne, chiaramente era più semplice per me avere accesso al mondo femminile piuttosto che a quello maschile. E poi diventavamo amici anche su Facebook era il social media che veniva utilizzato di più, quindi la mia ricerca si è concentrata soprattutto su Facebook e niente, quindi poi ho fatto anche tanta osservazione partecipante online e tante anche chiacchiere, interviste legate all'utilizzo dei social media.
0: E loro ovviamente sapevano che tu stavi facendo la ricerca.
1: Sì, sì, sì, è un principio, il principio etico della ricerca è di essere sempre molto trasparenti su quello che facciamo.
0: Sì, sì, un po' è il principio di Ippocrate degli antropologi, sostanzialmente.
1: Di essere aperti e onesti su quello che facciamo. Pensavano che io fossi una spia. Quello quando si fa ricerca in Medio Oriente, spesso le persone pensano che tu sia una spia, ma cercavo di convincerli che non lo fossi perché avevo la cittadinanza italiana.
0: E questo aiutava a convincerli?
1: Aiutava, perché dicevo perché i servizi segreti inglesi avrebbero dovuto assumere una cittadina italiana per fare il loro lavoro in Medio
0: Oriente. Per fare spionaggio.
1: Esatto.
0: Rimaniamo in Medio Oriente con un altro brano che ha portato Elisabetta Costa a Parla con lei.

0: ascoltato è un brano dei Group Yorum, una band turca molto molto importante, molto molto significativa, perché insomma, rappresentanti di quella corrente musicale della cosiddetta musica popolare, ma a parte quello, quindi concerti oceanici di questa band, ma a parte quello una band molto molto molto impegnata sul piano politico e ha pagato un prezzo anche molto caro, molto elevato per questo suo impegno, un prezzo che si è tradotto in impedimenti alle performance, insomma questa band è stato impedito di svolgere i loro concerti, e poi ci sono anche le storie drammatiche di tre esponenti di questa band che proprio in protesta per il divieto di suonare, di portare avanti le loro istanze, hanno iniziato uno sciopero della fame, e questo sciopero della fame per tre di queste persone li ha portati proprio alla morte. Ne avevamo parlato anche a questi microfoni anni fa nelle nostre cronache dalla Turchia. Dopodiché appunto comunque è anche un brano che ci porta un po' le atmosfere di questo paese, in particolare del suo sud-est, no? Perché qua sentiamo strumenti che ci portano anche sonorità. Loro non erano curdi, però portano queste sonorità. E quindi ritorniamo al racconto, no? Di Elisabetta in giro per il mondo a portare avanti le sue ricerche di antropologia digitale. Prima in Libano, poi in Turchia, e poi dalla Turchia che cosa è successo?
1: Dopo il mio periodo di ricerca in Turchia sono tornata a Londra, dove sono stata un altro anno, e lì ho scritto il libro e ho concluso il mio periodo di post dottorato. Abbiamo pubblicato diversi libri come progetto, tutti pubblicati in open access, e sono stati scaricati, downloadati un altissimo numero di volte, quindi questo progetto ha avuto molta visibilità. Anche i libri sono stati tradotti in diverse lingue, soprattutto il libro scritto da tutto il team di 8 persone, è stato tradotto in 7-8 lingue. Niente, quindi ho terminato il mio periodo londinese e dopo un'altra breve pausa in Turchia sono arrivata in Olanda, una cittadina che si chiama Groningen.
0: Pronunciato perfettamente, visto che stai studiando anche l'olandese.
1: Sì, Groningen con la R. Non so se è pronunciato correttamente, ma faccio il mio meglio.
0: Ecco, in tutti questi spostamenti d'Italia ne abbiamo sentita poca, no? È una scelta voluta o un po' obbligata anche in relazione alle opportunità di fare ricerca?
1: Sì, diciamo entrambe le cose. Io ho finito il dottorato nel 2011, quindi erano gli anni post-crisi, e il mercato del lavoro a Milano era pessimo, quindi finito il mio dottorato non sapevo, mi sarebbe piaciuto chiaramente fare ricerca, ma i fondi per ricerca in Italia sappiamo che ahimè sono molto limitati, quindi le possibilità sono molto scarse, anche il mercato del lavoro fuori dall'università non era molto fiorente in quel periodo, e ho cominciato a fare domande per assegni di ricerca post dottorato e sono arrivata a Londra per lavorare in questo progetto che poi mi ha portato in Turchia. E quindi diciamo è stata una scelta, sì, è stata una scelta. Adesso dopo quanti anni di mobilità, diciamo 17 anni di vita in giro, ogni tanto ho desiderio di tornare a casa, nella mia casa.
0: Qual è la tua casa? Milano.
1: Sì, Milano è sempre stata casa per me, un po' perché ci ho vissuto fino all'età di 30 anni, quindi è sempre stata, insomma, tutti i miei 20 anni, la mia età da giovane adulta l'ho vissuta qua a Milano, e poi ci sono sempre tornata perché ho amici, famiglia qua, quindi ci torno spesso. Diciamo, appartengo a quel gruppo di professionisti privilegiati che si permettono anche una vita mobile, quindi ho vissuto in Olanda, poi adesso mi sono spostata 3 anni fa ad Anversa, ma riesco comunque a tornare spesso anche a Milano.
0: E parlando dell'Olanda, appunto, mi dicevi sono obbligata a imparare l'olandese, questo ci parla un po' della società e di come si pongono nei confronti degli stranieri che vivono e lavorano sul territorio olandese, sì. questo paese, che non è esattamente una lingua molto parlata in giro per il mondo.
1: No, ho tralasciato un pezzo però, dopo 7 anni in Olanda mi sono trasferita ad Anversa, nella parte fiamminga del Belgio, e sono i fiamminghi che mi obbligano a imparare l'olandese. Perché prima in Olanda io l'olandese non l'ho mai studiato, non ero obbligata, e dopo anni a studiare il turco ho detto mi rifiuto di studiare anche l'olandese, quindi non l'ho mai studiato.

0: arrivata ad Anversa, invece, sono stata obbligata da una legge del governo fiammingo a studiare l'olandese, perché per diventare professore, rimanere nelle università fiamminghe, bisogna imparare l'olandese.
1: E come va?
0: È una lingua che, come dicevo prima, trovo più difficile del turco, non la trovo assolutamente semplice. E poi sarà anche il fatto che con l'avanzare dell'età la memoria, diciamo, che perde un po'
1: elasticità. Ascolta Elisabetta, adesso tu in questa fase ti trovi a Milano, no? Perché in Italia anche abbastanza a lungo, grazie a questo che ti ho potuta catturare, perché stai svolgendo un altro tipo di ricerca.
0: Esatto.
1: Ce ne parli un po', che è molto interessante.
0: Sì, quindi dunque è una ricerca che si chiama, la traduco in italiano, Lavoro da remoto e cambiamento sociale, un approccio antropologico. È una ricerca finanziata dal ERC, che è l'European Research Council. Sono fondi di ricerca generosi e considerati anche più prestigiosi nell'ambito della ricerca. E, il progetto è iniziato un anno fa e siamo un team di 8 persone al momento che studiano il lavoro da remoto e le conseguenze sociali che lavorare da remoto ha nella vita quotidiana delle persone in 8 città diverse attorno al mondo.
1: Quali?
0: Dunque, abbiamo Shanghai in Cina, New Delhi, cioè una città satellite di Delhi che si chiama Gurugram in India, abbiamo Istanbul, Turchia, Città del Messico e poi abbiamo altre 4 città in Europa che sono Milano, appunto, Bruxelles, Amsterdam e Bucarest. E l'obiettivo è di portare avanti una ricerca antropologica e quindi comparativa per studiare, per capire quali conseguenze diverse il lavoro da remoto ha avuto in queste 8 città diverse.
1: Sì, quindi un lavoro, dico, come struttura simile a quello fatto in Turchia.
0: Esatto.
1: Dove c'erano diversi luoghi e si andava a ricercare la stessa cosa. E che cosa sta emergendo dalle tue interviste? Se già si può fare un primo, non dico bilancio, ma alcune considerazioni.
0: Sì. Dunque in questa ricerca ho questo doppio ruolo, cioè da un lato sto facendo la mia ricerca qua a Milano, ma poi sono anche la PI, cioè coordino tutti gli altri 8 progetti di ricerca, quindi è una bella sfida. E, no, stanno emergendo sicuramente dagli 8 campi di ricerca dei risultati molto interessanti. Siamo ancora all'inizio, quindi non abbiamo fatto ancora tutta l'analisi. Siamo in contatto settimanalmente, quindi continuo a raccogliere storie, racconti da queste altre città ed è tutto molto interessante, ma non abbiamo ancora analizzato i risultati. Qui a Milano faccio ricerca adesso da febbraio e faccio ricerca osservazione partecipante, come si chiama in antropologia, quindi frequento quegli spazi di dove le persone lavorano e ahimè a Milano non ce ne sono troppi. Perché negli anni pre-pandemia, una decina d'anni fa, c'è stato il boom degli spazi di co-working, che erano anche luoghi di socialità, luoghi dove le persone andavano per creare rete, per viversi anche eventi sociali. Quell'ondata lì adesso non c'è più. Con la pandemia gli spazi di co-working
1: non ha ripreso.
0: No, si sono trasformati un po', sono chiusi, altri, la maggior parte sono diventati luoghi che affittano spazi alle aziende, quindi sono diventati molto più simili agli uffici. Quindi c'è un po' una scarsità di spazi dove le persone riescono a lavorare. E quello è uno dei temi che è emerso.
1: Quindi lavorano da casa? Le persone che intervisti per la maggior parte stanno...
0: Sì, diciamo quello che... lo smart worker, perché in Italia c'è questo termine unicamente italiano. Lo
1: ah
0: smart
1: sì?
0: Work. Sì, sì, sì. È stato creato, devo ancora capire da chi, ma è un termine che è usato solo in Italia.
1: Perché in altri luoghi come vengono chiamati? O non vengono chiamati?
0: In olandese è telework, in francese è anche teletravail, in inglese si usa remote work. Mm-hmm. E qua in Italia c'è questo termine
1: smart
0: work, che è legato a tutto un nuovo sistema di organizzazione aziendale. Quindi diciamo chi fa smart work in forma ibrida, quindi lavora 2 o 3 giorni a settimana da casa, cioè fuori dall'ufficio, tendenzialmente lavora a casa. E invece c'è chi lavora in full remote, quindi fa 5 giorni su 5 fuori dall'ufficio. Questa tipologia di lavoratore ha bisogno, nella maggior parte dei casi, di uscire da casa, di trovare spazi dove avere interazione umana.
1: E scusa se la domanda è un po' magari
0: sì.
1: Banale, però tu trovi persone che questa modalità lavorativa li rende... è soddisfacente, vorrebbero ampliare questa modalità lavorativa oppure vorrebbero tornare a un'altra, insomma, come viene vissuto? Immagino non ci sia una risposta univoca.
0: Esatto, no, non c'è ancora una risposta, devo ancora analizzare tutti i dati. Fino ad ora ho raccolto una sessantina di storie di vita, quindi 60 interviste in profondità.
1: Sì, mi riferivo appunto a queste, e che cosa esce? Un po' di tutto?
0: Un po' di tutto, tendenzialmente c'è molto, sono tutti molto positivi rispetto alla possibilità di lavorare da remoto. Sono tutti molto positivi, ma chiaramente chi lavora 5 giorni da remoto è meno contento, anche lì con diverse eccezioni, dipende.
1: E poi sono anche, immagino, tipologie di lavoro differenti.
0: Assolutamente sì, quindi
1: per esempio
0: c'è il lavoratore della pubblica amministrazione, l'impiegato che lavora da remoto, che ha una motivazione diversa dal freelance che apre una startup e di high tech e si dedica interamente alla causa lavorativa. Chiaramente l'etica del lavoro che c'è dietro è molto diversa, e quindi questo ha anche un impatto sul modo in cui le persone vivono il lavoro da remoto.
1: E tu ti consideri una lavoratrice da remoto? Potresti auto-intervistarti?
0: Assolutamente sì, infatti ho appena scritto un paper che sarà pubblicato a breve, di auto-etnografico, dove rifletto sulla mia esperienza e quella della mia partner. Anche lei lavora da remoto, quindi diciamo che è stata questa esperienza familiare che mi ha fatto ideare questo progetto di ricerca comparativo in 8 paesi.
1: Ecco, mi dai là, a proposito di famiglia, l'hai anche nominata prima, a un certo punto, parlando del Libano, di quello che stava succedendo, insomma, che la tua famiglia si è allargata da non tantissimo alla piccola Adele. Che esperienza anche questo in relazione al tuo percorso di vita molto mobile, il lavoro che una volta da una parte, una volta dall'altra, tu sei a Milano, come si inserisce questa essere mamma,
0: sì.
1: Mamme?
0: Diciamo, la riflessione che faccio più spesso in questo periodo della mia vita è che essere genitori, due genitori con due lavori a tempo pieno e anche abbastanza impegnativi, in una città che non è la città da cui si proviene, quindi in totale assenza di una rete familiare, amicale, essere genitori in questa situazione è difficile. Può sembrare una banalità, ma quando me lo dicevano non ci davo peso. Quando l'ho vissuta in prima persona ho capito di quanto sia difficile conciliare lavoro famiglia senza una rete di sostegno.
1: Anche in un paese come l'Olanda, che dal punto di vista delle opportunità, delle strutture, degli appoggi, dei sostegni alla maternità, abbiamo un'idea, insomma, che sono abbastanza avanti.
0: Sì, dunque mia figlia è nata quando ero in Olanda, a Groningen, e abbiamo fatto la pazzia, quando la bimba aveva 6 mesi, di trasferirci in un nuovo paese, in Belgio. E io pensavo, vabbè, subito dopo il confine, parlano la stessa lingua, non sarà troppo diverso. Invece è errore, era veramente una situazione molto molto diversa dall'Olanda. E in generale sì, sia in Belgio che in Olanda ci sono una mentalità e delle politiche di sostegno alla famiglia, diciamo, migliori di quelle che si possono trovare qua in Italia. Banalmente i miei colleghi sanno che se hai un bimbo piccolo alle 5 hai bisogno di andare a casa, vai a casa.
1: Allo stesso tempo però mi dicevi che alcune idee che abbiamo appunto su questi paesi rispetto alla parità di genere, sul lavoro, eccetera, non sono poi così avanzate.
0: Sì, l'Olanda diciamo che è un paese da molte contraddizioni, quindi sì, è sicuramente un paese child friendly, però mi sono scontrata anche con tutta una serie di limitazioni legate al ruolo della donna nell'ambiente lavorativo. Soprattutto qua in Italia abbiamo questa visione dell'Olanda come paese progressista, come di un paese con una forte parità di genere, ma mi sono scontrata in realtà con ambienti lavorativi dominati da uomini, e vabbè, come avviene in tante altre parti del mondo, però diciamo che probabilmente ce lo si aspetta meno da un paese come l'Olanda.
1: Siamo arrivati alla fine della trasmissione, Elisabetta, e quindi non mi resta che salutarti e augurarti, insomma, una buona permanenza a Milano e una buona continuazione delle tue ricerche, mentre con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, ci parla con lei, ci ritroviamo domani.
0: Grazie.

0: Popolare Network.
1: Almeno 290 morti, più di 1000 dispersi, il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet si aggrava di ora in ora. Si teme una seconda piena nei prossimi giorni. Gli esperti puntano il dito contro il cambiamento climatico. Ucraina, lo spettro dell'escalation per i media statunitensi. Putin potrebbe colpire i paesi baltici per testare la risposta della NATO. Il Cremlino smentisce solo spauracchi. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore esterno per sostituire Ranucci, sarebbe un commissariamento. Oggi l'interrogatorio degli autori materiali dell'attentato al giornalista. In arrivo sull'Italia, una nuova ondata di caldo interesserà il centro-sud, da domani 8 le città da bollino rosso con temperature che supereranno i 40 gradi. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Almeno 290 vittime accertate, più di 1000 dispersi, interi villaggi spazzati via. Il bilancio dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, un bilancio destinato ad aggravarsi ancora mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Molte delle persone coinvolte sono turisti. Le autorità locali inseriscono nella lista dei dispersi anche due italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti delle stesse due persone già contattate dalla Farnesina e considerate al sicuro. Il ministro degli esteri ha fatto sapere di stare verificando e di aver disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. Abbiamo raggiunto Navio Heller, fotografo italiano che vive in Nepal.
2: Questa valle è importantissima per sia il turismo che l'economia in generale. Si stimano per esempio che siano state distrutte 500 macchine elettriche destinate all'importazione in Nepal, fermi sulla dogana in Tibet. Quindi i danni economici ci sono certamente, ci sono diversi villaggi. Quello che secondo me è molto più importante al momento è che si sono interrotti o di stati distrutti dall'alluvione una cinquantina di ponti, di cui tanti anche importanti ponti per il traffico motorizzato. Ovviamente sono cadute tutte le linee elettriche, quindi anche le torri della Telecom sono interrotte in gran parte, quindi le comunicazioni sono abbastanza difficili ovviamente nella regione. Ed è anche chiaro che non prima di un paio di giorni da oggi in poi si potrà sapere cose più concrete. Il Nepal è abituato alle catastrofi e quindi penso che anche questa volta si sopravviverà.
1: Sono diventate più chiare anche le cause del disastro. Parte di un ghiacciaio si è staccata, trascinando a valle con sé detriti e acqua e facendo straripare bacini di raccolta per l'energia idroelettrica e fiumi, in un momento in cui già i livelli delle acque erano alti per via dei monsuni. Ascoltiamo Rajan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
3: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondo valle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
1: Secondo le autorità cinesi, ora una delle priorità è evitare che si verifichi una nuova piena nel bacino lasciato dalla frana di ieri. Infatti si è creato un nuovo instabile lago e sono previste forti piogge nei prossimi giorni. Diversi media statunitensi sono tornati a parlare della possibilità che Putin stia valutando una nuova escalation, che potrebbe comportare un inasprirsi della guerra aerea contro le città ucraine, ed è emersa anche l'ipotesi che Mosca stia valutando di prendere di mira i paesi baltici, membri della NATO, messi a rischio dalla vicinanza alla Russia. Sarebbe stato scongiurato un attacco di questo genere, secondo indiscrezioni di stampa, il motivo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Il Cremlino pochi minuti fa ha dichiarato di non avere intenzione di colpire la NATO. Ascoltiamo Mara Morini, che è docente di scienze politiche all'Università di Genova.
0: Per quanto riguarda un eventuale attacco NATO o ai Baltici, da un lato dovremmo ricordare che quelli che sostengono che la Russia, ed effettivamente così, non è ancora riuscita a conquistare, a chiudere la partita in Ucraina, perché non ha, diciamo, anche dal punto di vista militare una sufficienza, una forza tale per farlo, è un po' improbabile che si possa pensare ad un attacco nei confronti della NATO o di paesi baltici, se appunto il Cremlino ha già difficoltà sul suolo ucraino. Quindi questo effettivamente è un aspetto di cui tener conto. Se però si trattasse di una strategia, magari non nel breve periodo ma nel medio lungo, di un attacco alla NATO o ai paesi baltici, potrebbe essere letta anche come cercare di approfittare dell'impegno americano in altre aree geopolitiche, in primis, come sappiamo, nel Medio Oriente, per testare effettivamente la capacità difensiva della NATO, con o senza il supporto del partner maggioritario, che è appunto gli Stati Uniti. Ma al momento non credo che sia verosimile questa strategia. Direi che la Russia mi pare molto più concentrata sull'Ucraina.
1: Intanto il ministero degli esteri russo questa mattina ha minacciato la Gran Bretagna. Se Kiev continuerà ad usare armi di fattura britannica, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare di Londra dentro o fuori dall'Ucraina, ha dichiarato la portavoce Zakharova. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida della trasmissione. Qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento. È il contenuto di un documento diffuso dagli inviati di Report mentre si attende la decisione della RAI sulla sostituzione di Sigfrido Ranucci. Intanto oggi gli autori materiali dell'attentato al giornalista saranno ascoltati dai magistrati. I legali hanno spiegato che l'obiettivo di questo interrogatorio è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa nei loro confronti. La politica nel centro-sinistra continua la discussione sulle primarie di coalizione. Tra le questioni poste da chi è contrario c'è che il vincitore o la vincitrice sarebbe poi il candidato premier da indicare sulle schede elettorali. Roberto Speranza, ex ministro della salute di Conte, sostenitore di Schlein, qualche giorno fa ha proposto una scelta simbolica come un neo diciottenne, un anziano partigiano da indicare come candidato premier da contrapporre in qualche modo alla voglia di presidenzialismo della destra. Ascoltiamo il costituzionalista Gaetano Azzariti.
4: Molti costituzionalisti hanno sottolineato come questa disposizione, cioè imporre alle coalizioni l'indicazione di un premier, viola le prerogative del capo dello Stato. Io la leggo in questi termini, la proposta di Speranza. È un atto di disobbedienza civile, sostanzialmente. È evidente che la legge non vuole il diciottenne o il partigiano novantenne come indicazioni puramente simboliche, ma pretende, come dire, un'indicazione, dice la legge stessa, un vincolo politico. Io aggiungo e dunque un vincolo anche giuridico e dunque una lesione alla costituzionalità. L'atto di disobbedienza civile vuol dire, perfetto, se la legge vorrebbe l'indicazione del premier e invece io ho fatto un atto simbolico. È una mossa politica anch'essa, non certamente né giuridica né costituzionale, per bypassare una norma che si ritiene incostituzionale e speculare rispetto alla forzatura della maggioranza e del governo.
1: Il compagno di Noemi in Pellizzeri è indagato per omicidio. La 33enne era stata ritrovata morta, impiccata domenica scorsa nella sua abitazione in provincia di Catania. La prima ipotesi è che si fosse suicidata. Il fidanzato che aveva trovato la compagna senza vita ha raccontato agli investigatori che Noemi gli avrebbe preannunciato l'intenzione di farla finita. Secondo i familiari della vittima invece si sarebbe trattato di una messa in scena. L'autopsia lo dimostrerebbe. Nella casa si era anche sviluppato un incendio. Limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere su Facebook e Instagram, imporre blocchi notturni e rafforzare limiti di età, fornire ai genitori maggiori strumenti per il controllo e vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale sono gli impegni che ha preso la società di Mark Zuckerberg, che ieri ha deciso di patteggiare nel processo che la vedeva accusata di creare dipendenza da social nei giovani. Meta dovrà inoltre pagare anche la cifra record di 17 miliardi sui disturbi provocati dalla dipendenza da social nei più giovani. Ascoltiamo Giovanni Siena, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
5: Sono aumentati i disturbi del ritmo circadiano, cioè l'attesa, la notifica, qualcosa che rimane sempre in circolo, non ci permette di dormire bene. Cioè, nel senso che i ragazzi dormono, ma il sonno non è più ristoratore. Oltre a questo c'è l'iperattivismo. Noi quando mai avevamo visto nelle classi, su una classe da 15 ragazzi iperattivi o 13, ne vedevamo al massimo uno. Se noi proviamo ad immaginare l'iperattivismo e lo stare fermi lì ad ascoltare il docente e lo associamo a quello che è un comportamento compulsivo che noi attiviamo quando utilizziamo ad esempio la rete, come lo scrolling, faccio un esempio legato ai social, noi non riusciamo neanche ad ascoltare o ad appagarci di quello che è il contenuto, perché passiamo subito a quello successivo. I ragazzi più adolescenti sono ragazzi che devono costruirsi. Quando il social diventa ancora più attraente per i ragazzi, quando ha la possibilità di proiettare il proprio contenuto e di ricevere quelle conferme dall'altro, le conferme dalla rete in questo caso. Quando noi portiamo avanti la scuola per genitori rispetto alla, come associazione, non dobbiamo insegnare nulla ai genitori, ma semplicemente porre una rete di ingrandimento su un qualcosa che ad oggi magari viene sottovalutato o non viene visto. E l'obiettivo finale che noi abbiamo è quello: riprendete il coraggio di dare le regole ai vostri ragazzi.
1: Sono accuse false, costruite da un'amministrazione disperata, non ci fermeremo. È la risposta del collettivo italiano Autistici Inventati, finito nella lista dei gruppi terroristici degli Stati Uniti. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
1: Una nuova ondata di caldo sta interessando il centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che poi raggiungerà il picco domani con 8 città da bollino rosso, prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature invece più miti al nord in linea con la stagione. Ascoltiamo il meteorologo Daniele Catberro.
7: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
1: Virginia Platini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: Incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.incantodestate.com.
10: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

Le 12:48 in questo momento esatto. Un saluto a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia. Ancora due giorni insieme per questa seconda settimana di conduzioni che mi ha coinvolto, poi la settimana prossima, che sarà anche l'ultima settimana in cui vi proporremo, diciamo, delle scansioni temporali nel corso della giornata di questo tipo, perché poi cambieremo il nostro palinsesto, torneremo ad appuntamenti abituali per il periodo che va da settembre a giugno. Per la prossima settimana ci saranno voci diverse che si alterneranno giorno dopo giorno, un po' a riprendere lo schema di quello che è stato la scansione estiva, però giornata per giornata, per salutarvi, diciamo, salutare soprattutto questo spazio dedicato alla musica per circa due ore nel centro della giornata, per accompagnarvi nella maniera più estiva possibile, quindi con dei ritmi anche decisamente più placidi del solito.

Ieri abbiamo dedicato una parte comunque rilevante della conduzione a Dolly Parton, alla notizia della sua morte, al racconto di un po' della grandezza di quello straordinario personaggio, quella straordinaria persona, oltre che personaggio, anzi soprattutto. E in realtà nel corso del pomeriggio, della serata, è arrivata la notizia di un altro lutto, anche musicale, non solo, anche cinematografico, ovviamente soprattutto cinematografico, con la morte di Tim Curry, altrettanto ottantenne come Dolly Parton, amato per molti ruoli, tra cui anche quello di It, ma soprattutto credo per la maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto come artista, come protagonista meraviglioso del Rocky Horror Picture Show, con un carisma e un contenuto, diciamo, di ironia e di forza in quel personaggio che ha certamente meritato l'aggettivo storico. Non dedicheremo la conduzione a più estratti, diciamo, dalla carriera di Tim Curry, ma almeno una traccia dalla colonna sonora del Rocky Horror Picture Show me la concederete. E visto che c'è una traccia in cui si parla di andare a casa verso la fine del film, I'm Going Home, Tim Curry.

Così, dopo una ballata intensa ed emozionale come I'm Going Home, soprattutto ascoltata oggi con il lutto per la morte di Tim Curry, così mi sembrava adatto attaccarci anche questa The Ship Song di Nick Cave, ovviamente con i Bad Seeds. Il disco era The Good Son, e Jacopo, così mentre andava, commentava che disco, ma ovviamente vale per parecchi degli album usciti soprattutto in quel periodo della carriera di Nick Cave. Apprezzata la scelta iniziale anche da Tomo, si firma così il nostro ascoltatore al 331 62 14 013, dove potete scrivere anche voi. 331 62 14 013, vale per Telegram, vale per WhatsApp, vale per tutti i messaggi. Anche Tomo stamattina nella sua selezione musicale personale, prima canzone I'm Going Home e poi tutta la colonna sonora del Rocky Horror Picture Show. Immagino che di non essere il solo che ieri sera, insomma, a un certo punto sul tardi ha avuto voglia di rivedere per intero il Rocky Horror Picture Show, che rimane uno dei grandi capolavori della nostra epoca. Proseguiamo con la conduzione di oggi con un altro brano dall'incedere, comunque un po' così. Lei si chiama Florence and the Machine, si fa chiamare Florence con più The Machine. Questo pezzo si chiama One of the Greats, uno dei grandi.

0: Era One of the Greats di Florence and the Machine, che ha avuto un non so, un incidente di percorso in coda. Non saprei che cosa abbia deciso di fare il computer. Vabbè, ogni tanto sarà stanco anche lui. L'estate è stata lunga anche per il computer a cui mi appoggio per andare in onda con questa conduzione. Che mi piaceva questa coda qua invece. Vabbè, un po' si è rovinata. One of the Greats di Florence and the Machine. I vocalizzi finali sulla coda sono molto belli. E niente, Everybody Scream è il titolo dell'album. Quindi eventualmente andate a riprendervi quello che inopinatamente il computer ha deciso di toglierci. Ma giriamo pagina e rimaniamo nell'ambito di un cantautorato un po' scuro, un po' rock certamente, quello di Chelsea Wolfe. Dopo aver ascoltato Florence Welch, Florence and the Machine, il nuovo disco di Chelsea Wolfe si chiama giustamente, credo, The Dark. È un disco che racconta anche di un periodo un po' intenso che viene raccontato almeno in parte emozionalmente in questo disco, che però contiene anche dei brani, non dico pop, però comunque vagamente più aperti di quanto un titolo come The Dark potrebbe dire. Secondo voi io ho scelto uno di quei brani un pochino più aperti e solari?
1: Like your sullen little heart.
0: Bravi, no. Questa si chiama Humors.

Pretty Little Fantasy è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Lei, come vi dicevo, si chiama Brennan Wedel. Il disco è stato pubblicato la settimana scorsa, l'album che porta il suo nome. Lei è originaria del Minnesota, ma vive e opera da diverso tempo a Nashville, che è una delle città più storicamente musicali del mondo, degli Stati Uniti in particolare, e è certamente, insomma, capitale del country, e anche per questo motivo diciamo che questa ragazza si è trovata appiccicata un'etichetta, che sono proprio quelle etichette che intanto bisognerebbe picchiare i giornalisti musicali con la roncola, e ci metto ovviamente nel novero di coloro che devono subire, ma non ho alcuna responsabilità sull'etichetta Grangetri, che sarebbe un punto di incontro tra il grunge anni 90 e il country. Io devo dire, ci trovo più grunge anni 90, mi sembra alla fine che vada bene così in questo pezzo Pretty Little Fantasy, dal disco d'esordio di questa ragazza, che spero possa scrollarsi dalle spalle, che non rimanga proprio appiccicata a quella etichetta, che insomma sarebbe ingombrante per chiunque. Lasciamo Nashville e tutte le sue storie per andare invece a Copenaghen, dove troviamo GB, che è un nome d'arte vagamente pigro, perché lui si chiama Gustav Berntsen e ha deciso di farsi chiamare come nome d'arte GB. Si è spinto, diciamo, non molto oltre con la fantasia. Il suo secondo album si chiama Herzsprung, è stato pubblicato altrettanto il 21 di agosto, così come il disco di Brennan Wedel che abbiamo sentito prima. Il disco si apre con un pezzo come questo, che si chiama Adrenaline.

E dopo aver ascoltato un brano nuovo, quell'Adrenaline del danese GB, c'è stata una sinapsi così che ha colto in alcuni riferimenti vagamente fusion jazz che si trovano nella musica di questo musicista danese, per tirare fuori invece qualche cosa di più chitarristico, ma sempre con un legame a un certo approccio musicale, quello dei Karate Unsolved, disco enorme del 2000 per la band di Geoff Farina, e questa era Sever, che probabilmente è il brano più noto di quel disco. E a questo punto siamo lì nel 2000 e mi è tornato in mente un altro disco che si chiamava And Then Nothing Turned Itself Inside Out, ed è un disco firmato dagli Io La Tengo.

Abbiamo ripreso con The Hardest Thing, che è una canzone di Julia Jacklin, una autrice, cantautrice australiana che sta per uscire con il suo nuovo disco. Qualche giorno fa avevamo sentito un suo pezzo vecchio. Il suo nuovo disco esce il 25 di settembre, mentre invece è uscito la settimana scorsa il disco di James Ivy, che arriva dagli Stati Uniti. Il suo disco di debutto si chiama The Seams, è uscito appunto il 21 di agosto. Questa si chiama Lima.

È un bel disco d'esordio questo The Seams per questo cantautore James Ivy, il suo vero nome è James Butler. Non è forse però a livello di Cannonball uno dei dischi che sto ascoltando di più in questi giorni, di Man Woman Chainsaw. Torniamo in Gran Bretagna in questo caso, e questo pezzo si chiama Something Else to Give.

Cannonball di Man Woman Chainsaw è secondo me uno dei dischi nuovi, uscito il 7 di agosto, più interessanti di questo momento, di questo periodo. Una storia britannica che inizia quando i due membri fondatori avevano 14 anni e hanno iniziato a suonare insieme. I due membri fondatori sono un ragazzo e una ragazza, Billy Ward e Vera Leppänen, di origini finlandesi. Spero di aver pronunciato bene il suo cognome, perché la A di Leppänen ha la dieresi, forse si legge la pronuncia finlandese, credo, immagino, sarete magnanimi nei miei confronti. Insomma, iniziano a suonare insieme 14 anni, imberbi, poi arriva la pandemia, il lockdown, eccetera eccetera, e diciamo che la band rinasce poi dopo questo periodo e trova la sua formazione attuale con altre tre ragazze che entrano a farne parte, un altro ragazzo altrettanto chiamato Billy, quindi sono due Billy e poi quattro musiciste. Sono in sei, sono un gruppo che ha iniziato suonando dal vivo e sicuramente hanno ricevuto delle influenze da band più o meno contemporanee a loro, un pochino più grandi, come i Black Midi e i Black Country New Road, che vengono spesso citati come punto di riferimento o potenziale influenza nelle recensioni che sto leggendo del loro disco d'esordio Cannonball, che segue un buon EP che si chiamava invece Easy Peasy, uscito a novembre 2024. Questo è un po' il profilo di questa band che vi consiglio di ascoltare. Il disco si chiama Cannonball, li abbiamo citati, i Black Country New Road, a cui io sono rimasto legato soprattutto nella loro prima versione, quella di Ants From Up There. Questo pezzo si intitolava Concord.

E questo pezzo era Concorde dal disco Black Country, dei Black Country New Road, che aveva peraltro un aeroplano in copertina, però non direi un Concorde. Il disco si chiamava Ants From Up There e, come vi dicevo, è appunto il disco in cui c'è Isaac Wood che ha lasciato il gruppo a pochi giorni dall'uscita di questo secondo album, Ants From Up There. Isaac Wood che aveva raccontato, insomma, di non reggere la pressione legata al mondo musicale e in particolare alla dimensione live, e quindi per salvare o comunque salvaguardare, se parlo in italiano voi capite meglio, questa cosa ogni tanto me la ricordo, per salvaguardare la sua salute mentale aveva deciso di allontanarsi dalla band, che nel frattempo ha proseguito la propria storia, la propria strada senza di lui, secondo me perdendo qualcosa. Trovo molto interessante il fatto che stia per ritornare proprio sulle scene e proprio sui palchi come artista di apertura per le date europee del tour di Phoebe Bridgers, per cui sarà dal vivo il suo ritorno, in cui suonerà delle canzoni inedite che ha scritto insieme a una sua amica collaboratrice, e quindi si tratterà in qualche modo di un vero e proprio ritorno per Isaac Wood, di cui si trova una canzone, ma soltanto sulle versioni fisiche del disco Lost Weekend. C'è un brano in collaborazione proprio con Phoebe Bridgers che si chiama Best Dressed e si trova, come vi dicevo, soltanto nelle versioni fisiche CD e vinile dell'album, come, insomma, regalo a chi ce lo compra, e mi sembra anche più che giusto e condivisibile. E anche per questo motivo, nonostante, insomma, volendo online si trova tutto, no? Però non ve lo faccio ascoltare, perché così magari sostenete il disco e se avete voglia lo andate a comprare. Io invece da quel disco lì vi faccio sentire Bobby, che ci accompagna anche un breve intervallo pubblicitario. Phoebe Bridgers.

Garri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo. Boom Boom Festival.it.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette, bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Sono tanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
1: Tutti bodyguard, abbiamo ripreso così sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 14:04, abbiamo ancora 25 minuti per chiudere questa conduzione. E, da qualche giorno è uscita questa canzone, questa rilettura di Bodyguard di Vinicio Capossela. Vinicio Capossela sempre al comando, sempre al timone, in questo caso con la collaborazione, la voce recitante, forse l'avete riconosciuta, collaborazione con Pierpaolo Capovilla, una versione nata in occasione di un omaggio a Don Andrea Gallo che si è tenuto a Genova nel decennale della sua scomparsa. Tutti i bodyguard mantiene poi un legame con quella città, dalla produzione di Filo Q, l'etichetta Pioggia Rossa Dischi. È la prima volta in cui Capossela e Capovilla collaborano insieme e un sodalizio, una collaborazione che troverà ulteriore piena espressione nel ballad opera E morte non avrà dominio, che debutterà il 3 e il 4 ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e poi andrà in tournée per tutta Italia. E ci sarebbero insomma ancora molte altre cose da dire, da leggere sulla presentazione di questo Tutti i Bodyguard, ma ci torneremo senz'altro. Tutti i Bodyguard verrà presentata dal vivo proprio domani sera e dopodomani sera nella 14ª edizione di un altro dei progetti di Vinicio Capossela, lo Spons Fest in Alta Irpinia. Il 28 e il 29 di agosto ci saranno entrambi, Vinicio e Pierpaolo, Capossela e Capovilla, per interpretare questa nuova versione di Bodyguard che si trovava nel disco del 1996, Il Ballo di San Vito, e che adesso si chiama Tutti Bodyguard. Allora, se avete in qualche modo colto alcuni dei meccanismi con cui mi faccio guidare nella scelta delle canzoni, sapete che a questo punto non posso esimermi dal pescare un pezzo da quel disco clamoroso di 20 anni fa, Il Ballo di San Vito, e in particolare un brano che, così, piccolo momento Amarcord autobiografico, sentì per la prima volta proprio in un ascolto d'archivio qui a Radio Popolare, nella vecchia sede in via Stradella 5, il riascolto di un live, di un mini live che Vinicio Capossela fece nei nostri studi per Pacianca con Marina Petrillo, con Claudio Agostoni, presentando proprio le canzoni del Ballo di San Vito e suonando tra le altre cose questo pezzo che nella sua versione così scarna, peraltro è scarna abbastanza anche nell'album, registrata nello studio 4 con il pianoforte che c'era nello studio 4 di questo band. Questo brano è mi rimane per sempre appiccicato. Il pezzo, forse qualcuno l'avrà già capito, si chiama Morna.

30 anni fa, il ballo di San Vito 1996, è un disco dove si casca sempre bene, ma Morna resta una delle mie canzoni preferite in assoluto da quell'album. 30 anni dopo, nel 2026, è uscito un disco che si chiama invece L'improbabile piena del Loreto, disco di Di Martino, che ci racconta in questo brano il contemplare il cielo attraverso le dita.

14:20 Radio Popolare, abbiamo ascoltato prima il palermitano Di Martino con Contemplare il cielo attraverso le dita dal suo disco di qualche mese fa, L'improbabile piena del Loreto. Invece di fine 2025, Amori luci di Carmen Consoli, sempre in Sicilia, anche con il suo disco in dialetto, Carmen Consoli. Questa era Trioru Trioru. E continuiamo con un altro brano che ci porta altrove, in Italia sempre, con un altro dialetto completamente diverso, forse per certi versi più misterioso e più scuro, come peraltro lo interpreta Massimo Silverio nei suoi dischi,

Massimo Silverio, questo era il suo disco del 2023, il brano in particolare si chiama Jeva, la mia pronuncia del carnico, diciamo, è piuttosto discutibile, ma credo anche la vostra, la maggior parte di voi. Siamo arrivati praticamente alla fine con Massimo Silverio, c'è il tempo ancora di ascoltare una canzone e per farlo tiro fuori invece un autore che altrettanto scrive in dialetto, però ci spostiamo verso Trieste, e un outsider sicuramente, Tony Bruna, ma da quando ho ascoltato il suo disco del 2013, Formigole, è rimasto da sempre un autore a cui torno sempre con piacere. E voglio farvi ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo a quel disco, Formigole, di Tony Bruna, come sigla di chiusura di questa conduzione. Noi ci ritroviamo domani, ancora un'altra giornata, dalle 12.45 alle 14.30. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia. Se volete, ci sono i podcast della conduzione, ma se invece vi interessano soltanto i titoli delle canzoni, potete anche cercare la playlist sulla mia pagina di Spotify. Vi lascio con Tony Bruna e le sue Formigole.

E bentrovati a 12 pollici da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. 12 pollici, il podcast registrato dal vivo che si occupa di vinili. In realtà questa è la prossima puntata, sono due puntate speciali, non si sono svolte all'arcibellezza come le precedenti, ma abbiamo giocato in casa, nel senso che abbiamo organizzato una serata dedicata a Franco Battiato in auditorium, era il maggio 2026, con un progetto che abbiamo presentato che si chiama Battiato 80, un progetto di rassegna, di chiamatelo live tributo, però con l'obiettivo di celebrare in modo genuino l'eredità artistica di Battiato con reinterpretazioni, visioni musicali contemporanee da parte di artisti che hanno una stima molto elevata per questo grande artista che ci ha lasciato ormai 5 anni fa. E quindi noi abbiamo, oltre alla serata in auditorium che avete già probabilmente sentito, che ripercorreremo con alcuni dei brani che sono stati presentati, ma abbiamo anche intervistato gli artisti che si sono succeduti sui palchi, proprio con l'idea appunto di saperne di più della loro passione per Franco Battiato, e quindi arricchiamo in questo senso il tributo. In particolare il tributo è stato di fatto organizzato da un trio, Roberto, Flavio e Paolo Bilardi, che sono poi i Fly, che abbiamo anche intervistato appunto nell'arco della serata che oggi vi faremo riascoltare. Prima però sentiamo proprio il primissimo brano con cui la serata è cominciata, questa serata intitolata Battiato 80, e si chiama Prospettiva Niewski il brano, ed è interpretato proprio dai Fly insieme a Luciano D'Abruzzo.

0: Siamo in diretta dall'auditorium di Radio Popolare, l'auditorium di Meteor Stratos. Buonasera. Buonasera da Francesco Tragni e da Giuseppe Fiori, che conduce con me questa serata che si chiama Battiato 80.
1: Che infatti abbiamo sul palco i Fly insieme a Luciano D'Abruzzo. Gli farei un altro applauso, dai.
2: 12 pollici, Radio Popolare, Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. In questo momento siamo con i tre organizzatori, possiamo chiamarli così, di questo evento dedicato a Battiato in Auditorium de Metro Stratos.
3: Allora, io sono Paolo Bilardi,
4: Roberto Sarzi Amadè
5: e Flavio Pugliese.
2: Due su tre sono musicisti, uno ha messo a sua disposizione il cuore, l'organizzazione, per mettere insieme tanti musicisti, tante belle anime.
0: Dai, mi sento meno solo, che anch'io sono l'unico non musicista della serata, effettivamente. Okay.
2: Insomma, per tirare in ballo, lo dicevamo prima, un progetto che a cercare dei personaggi che avevano dei legami così vicini a Franco Battiato, ad andarli a cercare non li trovavi. Voi forse un po' anche casualmente siete riusciti in questa impresa.
4: Eh sì, è così.
3: È vero, e devo dire che il merito, se posso dirlo, è stato soprattutto di Roberto e di Flavio, e Roberto è stato proprio il promotore che ci ha messo un po' tutti quanti insieme.
4: Sì, guarda, allora l'idea è nata l'anno scorso, per l'ottantesimo, in occasione dell'ottantesimo compleanno, quello che sarebbe stato l'ottantesimo. Dovevamo fare un concerto a Monza, al The Bank, e è venuta fuori questa idea di fare questa cover di No Time, No Space, e da lì è nato un po' tutto, perché comunque c'era proprio, da parte mia, ma anche penso sia condivisa la cosa, il bisogno di tornare a parlare di certi temi che per Battiato sono sempre stati, diciamo, il cavallo di Battiato, nel senso proprio la sua vita, no? E in questo momento proprio No Time No Space era proprio il bisogno di tempo e di spazio che non abbiamo più, quindi certo. Un attimo ricentrarsi, fermarsi un attimo e ripensare un attimo a tante cose, no? Perché siamo dentro, penso, a un momento molto complicato, quindi è nata proprio un'esigenza, ecco, di iniziare questo progetto.
0: Ecco, una delle cose belle di coinvolgere così tanti musicisti eterogenei che hanno in comune appunto questo amore per la musica di Franco Battiato è che, intervistandoli, abbiamo notato, ognuno ha un riferimento diverso nell'arco della lunghissima carriera di Battiato. Chi il primo, quindi quello più sperimentale, chi quello più pop degli anni 80, chi quello magari un pochino più ricercato degli anni 90. Certo. E questa è la scaletta che si porta in giro Battiato 80, ricalca proprio questa eterogeneità che forse è anche la forza di questo progetto.
4: Esatto, anche perché tanti si confondono sul progetto Battiato 80, tanti pensano che siano solo gli anni 80 che noi andiamo a suonare, in realtà è per l'ottantesimo, quindi sì, è molto infatti, più ampia.
5: Diciamo che l'ottantesimo compleanno è un nuovo punto di partenza.
4: Esatto, anche perché poi nel logo
0: per altri 80,
4: anche perché 80. Proprio nel logo io avevo individuato l'infinito che collega le due O, proprio il motivo proprio per quello.
5: Anche perché la musica comunque di Battiato la possiamo sempre recuperare, ascoltare, approfondire, studiare. Però lui almeno ci manca proprio come figura di riferimento, no? Aveva una capacità di analisi della società, dei usi e costumi, che sapeva mettere sempre un
4: direi
5: po'.
4: Direi come essere umano proprio.
5: Sì, sì, sì, sì, è vero.
3: Poi c'è da aggiungere che effettivamente non sono delle ripetizioni, cioè non sono delle cover quelle che vengono fatte, ma ogni artista mette il suo, la sua sensibilità, la sua capacità di sentire Battiato. Quindi questa cosa qui è un valore aggiunto rispetto a una cover normale.
2: Esatto. Ma infatti una delle domande che volevo fare è se questi pezzi prendono una nuova vita o sono più attinenti alle versioni originali.
4: No, prendono assolutamente una nuova vita, era proprio quello il concept iniziale.
5: Sì, è un approccio però molto rispettoso, nel senso che fondamentalmente le strutture sono abbastanza uguali, però cerchiamo di dare nuove sonorità e nuove sfumature, ecco, con tutto sempre il grande rispetto e il rischio di mettere le mani alla musica di Battiato.
2: E il fatto che molti che ci suonano hanno avuto a che fare con Battiato magari facilita anche nell'esecuzione.
5: Sì, certo.
0: Ho una domanda curiosa, almeno io sono curioso per questa cosa qua. Se ci sono degli artisti, magari senza fare i nomi, che avete provato a coinvolgere per questo progetto, che vi hanno detto, ah no, io con quel repertorio lì non mi ci voglio cimentare, è troppo pericoloso.
4: Sai che
2: è una bella domanda questa.
4: Sai che devo dirti di no.
0: Ah, quindi tutti si sono
4: però
0: lanciati.
4: Devo dire che quando ho coinvolto e chiamato e poi piano piano Lo stesso Beppe Fiori è nato, è stato tutto molto casuale, ma è stata una magia, guarda, veramente, sì, è una cosa strana.
2: Ma fra l'altro, cioè, con Roberto ci siamo rivisti dopo tanto tempo, perché lui veniva a vedere le puntate di 12 pollici, però per cui io questa cosa la vorrei enfatizzare a 12 pollici.
4: In realtà ci siamo visti all'Arci, è vero che è stata quella l'occasione. Quindi insomma, sostanzialmente devo dirti di no, ma io quando ho coinvolto le persone ho pensato più al lato umano. Ok, infatti questa cosa si vede soprattutto fuori dal palco, si è creato un gruppo molto unito, quindi questo è lo spirito che mi piaceva.
0: Perché mi viene da pensare che alla fine Battiato sia un punto di partenza, ma il vostro progetto sia quello di far vivere di, ma non dico di vita nuova, proprio di storia autonoma le canzoni, proprio con le interpretazioni che ogni artista dà ai pezzi, è così, esatto, giusto?
5: Ma esatto. Infatti organizzatori, ideatori, ma non dittatori, ognuno fa assolutamente quello che vuole e dà il suo tocco, il suo arrangiamento e mette la sua sensibilità.
2: È vero, c'è uno spirito molto democratico. La
0: comunità.
2: Lo dico da, da chi ha suonato in progetti molto dittatoriali, posso dire che questo invece è un progetto molto democratico.
4: Per ora è così.
2: Per ora è così, però magari cambia. Però ecco, abbiamo parlato di richieste che avete fatto che non sono state esaudite. E non ce ne sono state, però secondo me questa sera c'è un grande escluso, cioè i Winston che hanno suonato la prima volta al Bellezza. Io li avrei visti bene stasera, anche se sarebbe stato impossibile organizzare.
0: Gitto Gabrielli dell'Era, quindi
4: È stato impossibile anche perché sono impegnati e non li ho potuti coinvolgere.
5: Sì, probabilmente sarebbero venuti e sicuramente è una grande mancanza, perché stiamo parlando di un trio di livello assoluto, veramente.
0: Che peraltro avrebbero fatto una delle parti che forse stasera viene coperta di meno, che è quella della prima parte di carriera di Battiato.
2: Avrebbero suonato a Recna Mess, come quella
5: sì, fantastica,
4: come all'Arci.
2: Vabbè, vediamo un disco a testa che vi ha fatto innamorare di Battiato e poi ci siamo.
5: Allora, io anche per età, essendo io del 76, ti dico, quando ho iniziato, oddio, poi anche la fortuna di avere due fratelli più grandi.
0: Quello aiuta.
5: Aiuta tantissimo, perché mi hanno fatto conoscere in anticipo tante cose.
0: Erano i social network del passato, i fratelli grandi.
5: Sì, i mentori. Sì,
0: piaciuta questa.
5: Sì, sì.
2: Molto.
5: E quindi ti dico La voce del padrone, perché ero molto piccolo quando è uscito, ma è stata una cosa assolutamente incredibile.
2: Stavamo dicendo che di tutti nessuno aveva ancora detto La voce del padrone, ci mancava.
5: Ma sì, perché non volevo fare, diciamo, il figo, si può dire, perché tirando fuori chissà che cosa, però quel disco secondo me è fantastico, ha un equilibrio incredibile tra tutto, diciamo, è una bestemmia colui, ma diciamo commerciale, diciamo, sì,
2: lo era.
5: Sì. Però ha un equilibrio incredibile con la qualità, e poi è un disco che comunque mi ha accompagnato tantissimi anni. Mi ricordo alle superiori ci trovavamo nei corridoi a cantare Battiato, una sera avevamo fatto un addio al celibato, eravamo tutto volume con la musica di Battiato, a un semaforo c'era la gente ai lati che cantava con noi. Ti dico, ha una potenza quel disco incredibile.
2: Andiamo a Roby.
4: Allora, io ti dico L'era del cinghiale bianco.
0: Quello precedente.
4: Esatto, quello precedente, perché proprio da lì...
2: Se lui dice Patriots, abbiamo fatto la trilogia.
4: Esatto, allora devo dirlo. È da lì che, insomma, iniziava un po' il sound che poi è diventato poi
0: La
4: voce del padrone. In realtà poi c'è stato un fratello maggiore, che in realtà era un mio carissimo amico, che purtroppo è venuto a
0: Vale lo stesso.
4: E purtroppo che suonava con me il basso. Ed è stato lui, diciamo, proprio a farmi innamorare di Battiato, e mi ha regalato quel disco. Infatti adesso mi vede una pelle d'oca solo a ricordarlo.
0: Immagino.
4: E lui suonava con me, e da lì poi è iniziato un po' tutto il viaggio. Tra l'altro sul La voce del padrone c'è Bandiera Bianca, e lui, il mio amico che si chiama Max, mi chiamava Mister Tamburino.
2: Ah, questo è bello, sì, è vero.
4: Esattamente, lui mi chiamava Mister Tamburino, e quindi c'è questo legame.
0: Anche se non la voglia di scherzare,
4: forse
0: ce l'avevi.
4: Forse devo dire che questo lo faccio anche come ricordo.
2: Certo, certo.
4: Per lui.
2: Beh, non è un caso che loro due, che sono i Fly, che è una band di Monza, abbiano quindi ripercorso questo sound elettronico legato alla città di Monza. Blu Vertigo, Soerba, piuttosto che tutto quello che succedeva. Voi eravate molto legati a quello, dai.
5: Siamo molto legati. Eravamo alle superiori quando sono uscite tutte queste cose, ed è un periodo Incredibile, sì, sì.
2: Assolutamente, andiamo all'ultimo.
3: Ah, io devo deludere l'aspettativa, nel senso che dico,
2: non è Patriots, ma
3: non è per me ancora la voce del padrone.
2: Vabbè, ma abbiamo due voci del padrone.
3: Copione. È vero. Poi io all'epoca mi capitava abbastanza spesso di essere in giro con i Blue Vertigo e loro hanno fatto un po' di cose con Battiato, no, ovviamente, e quindi c'erano delle occasioni in cui c'era Battiato in sala e via dicendo. E il mio grande rammarico è sempre stato quello, in realtà, di averlo sfiorato, in poche parole, ma non esserci mai riuscito a essere in quel momento lì. Perché, lo so, infatti, guarda, quello è il mio rammarico. Però devo dire che ha avuto una particolare influenza in generale nella musica.
4: Ma volevo chiedere, nessuno ha detto Click?
2: No.
4: Ecco, Click, no. Io l'avrei potuto dire io, perché essendo un fotografo e facendo anche il batterista, Click era proprio
3: Click e tutto.
4: Però non l'unione, lo conosco così bene, ma l'avrei detto.
2: No, è un bel disco, è molto strano in realtà. Esatto. Io l'ho ascoltato, devo dire la verità, non mi è piaciuto.
4: No,
2: La voce del padrone è il disco che tutti abbiamo sentito di più ed è inevitabile questo.
5: Certo. E ci siamo cresciuti.
2: Io ringrazio i Fly che sono stati con noi, Paolo Bilardi che ha messo insieme i cuori e gli elementi.
0: E adesso torniamo sul palco del Demetrio Stratos con un'altra canzone da questo Battiato 80. La scaletta ce l'ho in mano, chi è qua la vede, è lunghissima, vediamo di parlare il meno possibile, di ascoltare più musica possibile, perché questo progetto Battiato 80 nasce proprio per riscoprire non solo il Battiato, forse quello più famoso dei primi anni 80, quindi quello di Bandiera Bianca, di Centro di Gravità Permanente, ma anche il Battiato successivo, quindi quello degli anni 90, quello più rock e quello più sperimentale degli anni 70, che però questa sera per motivi di spazio ascolterete un pochino meno.
2: Nel frattempo si è aggiunta la formazione Virginia Sutera, che è l'unica lady della serata, per cui fatele un applauso
0: col violino. Prima scherzavamo con lei, è un po' la Giusto Pio della formazione, perché sapete che soprattutto nei primi dischi di Battiato appunto collaborava Giusto Pio e suonava appunto il violino. E infatti il secondo brano, guarda caso, c'è il violino, mi pare, nell'era del cinghiale bianco, sì, mi sembra di sì. Quindi
2: è abbastanza fondamentale.
0: Esatto, Fly, Luciano D'Abruzzo e Virginia Sutera con l'era del cinghiale bianco.
2: Tutta voi. Vostra, tutta vostra.

0: E adesso a 12 pollici di scena, cantautore Luciano D'Abruzzo. Ciao,
1: ciao,
0: ciao Luciano,
1: ciao.
0: Benvenuto.
1: Bentrovati.
2: Come va innanzitutto?
1: Grazie. Va molto bene. Sono chiaramente contento di stare qui insieme a voi questa sera.
0: Questa sera, dove il nostro programma, che di solito parla di vinili, sarà molto focalizzato su Franco Battiato, anche perché tu questa sera farai almeno due pezzi all'interno della serata Battiato, di due dischi che sono pre-grandissimo successo di Battiato, perché farai, se non sbaglio, Prospettiva Agnieszki e poi L'era del cinghiale bianco, quindi periodo fine anni 70, primi anni 80, prima della voce del padrone.
1: Certo.
0: Come hai scelto innanzitutto questi due brani, in questo di eseguire questi due brani?
1: Ma non è semplice scegliere tra i brani del maestro Battiato.
2: Come sempre.
1: Io ho dei ricordi del jukebox della mamma.
0: Tua mamma aveva un jukebox?
1: La mamma aveva un jukebox che gestiva un bar.
0: Ah,
1: e quindi
0: che invidia. Ma aspetta, devo chiedere questa cosa qua. Siccome io mi ricordo che i jukebox, quelli belli, erano quelli dove il disco si vedeva che si spostava e...
1: Sì, non era quello.
0: Quelli più recenti erano quelli invece coperti, dove non vedevi i dischi.
1: Erano coperti. Ricordo anche la marca, sono passati tantissimi anni. Era un Seaburg. C'erano le etichette delle canzoni che
0: Certo. Coprivano
1: il meccanismo, però noi avevamo una specie di jukebox, diciamo taroccato, perché chiaramente le selezioni venivano dalle case discografiche che mandavano ogni mese
2: Certo. Le
1: targhette rosa, quelle gialle, arancio, e invece noi andavamo a prendere dei dischi, facevamo delle targhette.
0: Le facevate voi?
1: Sì, con la penna. Beh, c'erano dei ragazzi.
0: Quindi prendevate dei 45 giri,
1: sì,
0: che si compravano,
1: sì,
0: nei,
1: che
0: negozi.
1: Si compravano, mettevamo le nostre etichette fatte a mano e il jukebox suonava in un altro modo.
2: Certo che anche questo momento a 12 pollici è fondamentale.
0: Momento jukebox.
2: Eh sì, perché stiamo parlando di cose che sono proprio legate al nostro podcast, oltre,
0: sì,
2: che al mondo del disco e della discografia in generale, insomma.
1: Bene.
2: Ci piace la cinetica del disco, ci piace ancora quel disco che gira sul piatto, dopo è cambiato tutto.
1: E quindi immaginate un po' in estate questo jukebox che veniva spostato all'esterno di questo bar, che trasmetteva il coro finale di Ti vengo a cercare, una cosa meravigliosa.
0: Con tutti col bianchetto in mano che cantavano Ti vengo a cercare,
1: sì.
0: Bello.
1: Poi purtroppo il bar è finito, è chiuso, e quindi... Però ho conservato...
0: Il jukebox.
1: La gran parte, no, dei 45.
0: Ok. Che tra l'altro c'era una leggenda metropolitana che tu forse mi puoi confermare o meno, che le puntine dei jukebox rovinassero in modo incredibile i dischi.
1: Sì, li solcavano quasi,
0: esatto,
1: per farli diventare un orto,
0: sì.
1: Si potevano poi piantare.
0: Quindi i dischi che hai sono più che altro un cimelio, ma poco utilizzabili probabilmente.
1: Anche non proprio dritti, ecco.
0: Ok.
2: Lui fra l'altro è un ragazzo che è ancora molto appassionato al formato del disco, perché esce sempre con un CD insieme a un libro, quindi c'è questo doppio formato, doppia chiave di lettura, doppio livello di lettura, e anche il suo ultimo lavoro è un disco insieme a un libro.
1: Sì, verissimo, non capite male, però è bello avere qualcosa in mano.
2: Certo.
1: Penso che questa musica soltanto liquida... Potrebbe soffrire di siccità un giorno.
0: Ah, bellissima battuta. Questa ce la dobbiamo riciclare.
2: Questa ce la segniamo. Questa ce la segniamo.
0: Infatti.
1: Sono contento.
0: Senti, Luciano, ma invece, tornando al tuo primo ricordo di un disco di Battiato, un disco fisico che tu hai tenuto in mano, quello jukebox era fisico, ma tu hai posseduto anche uno dei 33 giri suoi, immagino.
1: Sì, come l'ombrello sulla macchina da cucina.
0: Quindi già periodo Sgalambro.
1: Sì, sì, sì, era già avanzato, noi avevamo una band, come tutti si inizia con le band, e c'è qui anche un aneddoto carino, perché facevamo delle serate, mettevamo via qualche soldo che poi utilizzavamo per acquistare dei dischi e quindi continuare un po' ad ascoltare.
2: Come si chiamava questa band?
1: MIG, Mani Slegate.
2: Eravate stati il 1° maggio, io
1: sì,
2: vedevo.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Tra l'altro era un progetto con Sergio Bardotti che vi aveva forse aiutato o seguito in un qualche fase della produzione, no?
1: Ci aveva voluti in gran spolvero, perché ci hanno messo dopo il telegiornale prima degli Oasis, quindi un posto di gran lusso per essere degli sconosciuti.
2: Quindi MIG al 1° maggio in che anno?
1: 2002.
2: Una vita fa.
1: Sì, un po'.
0: C'erano ancora gli Oasis, però come sono tornati. Potrebbe tornare anche i MIG.
1: Però nel mio piccolo io non sono mai andato via, però. Perché certo. La musica...
0: Tu no, i MIG, quello come gli Oasis.
1: Sì, sì, però... sì. MIG, sono volati come dei missili.
0: I MIG, quelli i missili, ok. E dicevi, quindi, l'ombrello della macchina cucina ce l'avevi in vinile, però?
1: Sì, comprato per la band, per ascoltarla della band, il bassista. Che chiaramente non ci sentiamo da un po', ma è una carissima persona, mi contestò questo fatto dicendomi: ma spendi dei soldi per Franco Battiato, ma chi è questo, che fa?
2: Eppure
1: sono passati un po' di anni e
0: forse ha cambiato idea.
2: Non si può dire aveva ragione lui, sì. Come abbiamo detto in altri casi, non si può dire aveva ragione lui.
1: Aveva sbagliato un po' le previsioni.
2: E vabbè, succede.
0: Peraltro comunque l'ombrello della macchina da cucina è un disco da cucire, è un disco del 95, quindi non dico della fase meno famosa di Battiato, però diciamo che quell'hype che c'era stato negli anni 80 era
1: un po',
0: già un po' meno.
1: Sì, però era chiaramente, come anche gli altri lavori, un album di spessore.
0: Sì, sì,
1: a
0: sì.
1: Noi piacevano i testi, piacevano le sonorità, e quindi ci stava.
0: Però c'è questa.
1: Lo ricomprerei.
0: Lo ricompreresti, beh, sì. Ma c'è questa cosa che in realtà i brani che tu farai stasera sono del primo periodo pop di Battiato, sì. Quindi 79-80.
1: Sì.
0: E la scelta è perché ti piace anche quel periodo oppure ti piace di più quello che ha fatto nella prima parte, quindi quella con Giusto Pio, per intenderci?
1: No, diciamo, questa è comunque una scelta di una scaletta accorciata per questa sera, perché di solito in scaletta c'è anche La Cura e
2: certo.
1: Anche Gommalacca.
2: Sì, sì,
1: e
2: sì.
1: L'abbiamo fatto anche per un'esigenza di scaletta.
0: Ok, va bene.
2: La dimensione di Luciano adesso è quella piano e voce, cioè quando penso a te penso a un pianista, a un cantautore che suona il pianoforte. Stasera avrai il pianoforte di Radio Popolare, che tutti dicono che sia leggendario, suoni molto bene. Qualcuno addirittura dice suona da solo. L'hai già provato?
1: Non ancora, il mio turno di prova è fra pochissimo.
0: Ci dirai allora.
1: Però è vero che delle volte dei gran piano ti fanno suonare, ti fanno andare le dita meglio.
2: Non capita sicuramente così spesso di avere un piano a coda sul palco che ti diano la possibilità di utilizzarlo per la questione dei rientri, per la questione dei microfoni. Invece stasera siamo riusciti un po' a caldeggiare questa cosa e farci assecondare da Giulio, che è il fonico ed è fantastico.
1: Sì, stasera è un'occasione speciale per tanti voti.
0: Battiato 80, adesso c'è uno dei innumerevoli cambi palco, per cui prendo qualche secondo mentre i prossimi artisti si dispongono, anche perché, come avete capito, ognuno poi interpreterà i pezzi a modo suo, che è un po' il bello di questo progetto ideato dai Fly, che di fatto riscrive un po' la storia della musica di Franco Battiato, appunto non solo quelle, le canzoni più celebri, ma anche brani che magari avete sentito un pochino meno. Oh, adesso sul palco abbiamo ascoltato prima i Fly con Luciano D'Abruzzo e con Virginia Sutera. Adesso ci sarà un combo, che Lorenzo Palmieri, i Fly, Giuseppe Fiori, che in questo caso in veste di musicista più che conduttore, e poi eccolo qua, Luca Urbani, alle mie spalle, non lo vedevo. Facciamo un salto temporale, arriviamo al 1993, quindi periodo Sgalambro, che collaborava con Battiato ai testi, e appunto da Caffè della Pè ascoltiamo Lode all'Inviolato. Applauso. Grazie.

0: Grazie.
1: E questo era l'Ode all'Inviolato, Lorenzo Palmieri alla pianoforte e poi di nuovo i Fly, Giuseppe Fiori e Luca Urbani. Cosa hai suonato, Luca Urbani? Che non... cosa posso dire che hai suonato? Tastiere, no? Tastiere, ma non... questi macchinari strani, insomma.
0: Lo 12 pollici, il podcast che parla di vinili, Francesco Trani, Giuseppe Fiori, Radio Popolare. In questo momento è con noi Lorenzo Palmieri. Benvenuto.
2: Ciao, grazie e benvenuti a voi.
0: Come va innanzitutto?
2: Ma bene, direi, dai, oggi siamo pronti.
0: Siamo qui riuniti per una giusta causa.
1: Siamo qui riuniti, sì, già che sembra un funerale, ma no?
0: Dava quel tono un po' ecclesiastico.
1: Molto solenne, sì.
0: Da cerimonia, perché quando facevi qualcosa con Battiato c'era un po' quel clima, tu che l'hai conosciuto.
2: Ma diciamo che aveva questa capacità incredibile di generare, molto forte, di generare intorno a sé un clima piacevole e leggero, anche nella serietà che lo contraddistingueva, no? Perché era di una serietà incredibile, ma questa serietà era accompagnata da una leggerezza notevole.
0: Certo, tu hai lavorato con lui, avete registrato musica insieme, lui forse ha prodotto un tuo disco.
2: Allora, lui è stato, diciamo così, una sorta di produttore ombra del mio primo disco, che è stato prodotto in realtà artisticamente da Livio Magnini, che è qua stasera con noi.
0: Certo.
2: Blu Vertigo. Certo. Blu Vertigo, sì. E però Franco tutte le sere gli mandavo quello che avevamo fatto.
0: Il resoconto,
2: sì, spessissimo. E spessissimo è intervenuto con quel tipo di osservazioni che immancabilmente poi si trasferivano nel disco, no? Lui diceva, che ne so, in un brano mi è rimasta impressa il fatto che fosse chiuso e lui un giorno mi ha detto: questo è bellissimo, ma la batteria deve iniziare a metà. Noi eravamo già chiuso, quindi nessuno voleva riaprire quel brano, ma la sera non ho resistito, ho aperto, ho cancellato la batteria fino a metà e ho detto: porca miseria, ragazzi.
0: Ah, certo.
2: E quindi così è stato.
0: Beh, raccontaci qualche aneddoto a questo punto di questa conoscenza che avete avuto, di qualche momento saliente o particolare.
2: Ma allora, ce ne sono talmente tanti che faccio veramente un po' fatica a scegliere. Ho una mia idiosincrasia per gli elenchi e per le classifiche, diciamo.
1: Non sei salviniano da questo punto di vista.
2: Okay. Ma neanche da altri, ti devo dire, proprio.
1: Va bene.
2: Però guarda, mi viene in mente soprattutto questa sua generosità, ecco, che era abbastanza una caratteristica costante, l'attenzione che sapeva dedicare. In questo vedevo la sua generosità, si esprimeva spesso in questa attenzione fortissima che era capace di dedicarti nel momento in cui stava con te, che è una caratteristica che non ho trovato tante volte poi.
1: Certo. E invece il tuo, sei un ricordo del primo vinile proprio fisicamente di 33 giri di Battiato che ti è,
2: sì,
1: capitato in mano?
2: Immancabilmente La voce del padrone, perché io proprio sono di quella generazione specifica che ascoltavo la musica appiccicato a una radio sveglia la notte. Quando mia madre diceva dormi, io dicevo sì, poi accendevo la radiosveglia con l'orecchio appoggiato.
1: Ascolta. Passava quello che c'era, quello
2: ovviamente.
1: Che c'era,
0: volume molto basso.
2: Volume bassissimo, sentire. Ma orecchio appiccicato, vecchio trucco. Ma passava una sorta di fiume senza differenze che ascoltavo e poi a un certo punto ho sentito Bandiera Bianca e mi ricordo proprio lo shock culturale al punto da aver passato quel resto di quella notte a ricercarla nelle stazioni, mandando avanti e indietro il coso, no? Come si chiama? La rotellina.
0: Il tuner.
1: Lo dico per i più giovani, non è come adesso che scorri le radio, vedi il nome della radio e spesso il titolo della canzone, no? Dovevi anche capire che cosa stavi ascoltando.
0: All'epoca era tipo roulette russa, prendevi quello che c'era senza problemi, era assolutamente così.
2: Sì.
1: E adesso di nuovo sul palco dell'Auditorium de Metro Stratos, dove, tra le altre canzoni, abbiamo ascoltato Eugene insieme a Virginia Sutera con Voglio

0: Allora, 12 pollici, speciale Franco Battiato, Francesco Trani e Giuseppe Fiori con voi. In questo momento con noi Virginia Sutera.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Benvenuta.
2: C'è un po' la giusto pio della serata stasera, perché violino e insomma giusto pio era uno degli elementi degli ingredienti fondamentali della prima versione di Franco Battiato quando appunto era ancora in vita, e quindi tu sei qua. Che pezzi farai stasera?
1: Stasera suonerò il cinghiale bianco assieme ai Fly, sì? Poi bandiera bianca, tutto cinghiale bianco, bandiera bianca.
2: Ci deve essere un motivo, ti piace il bucato,
1: esatto.
2: Fare il bucato,
1: okay. Insieme a Finardi e altre 200.000 persone appunto che fanno parte di questo progetto.
2: Un happening poi, più che un
1: tributo. Esatto. Che abbiamo provato prima, è stato bellissimo, quindi adesso aspettiamo di fare il concerto live.
0: È vero, perché noi stiamo registrando questo podcast,
1: sì,
0: questi, durante il soundcheck, durante il...
2: strappando brandelli di soundcheck,
0: esatto.
2: Praticamente.
0: Strappando uomini al soundcheck.
2: O donne.
1: C'è uno spazio temporale che è irreale ma reale allo stesso tempo.
0: Ma mi interessava sapere come nasce questa passione per il violino nel tuo caso.
1: Per il violino? In realtà è stato tutto un po' casuale, nel senso che mia mamma era appassionata di musica. Mi ha iscritto a un corso di musica propedeutica a 3 anni. Le due insegnanti, una era violinista, l'altra era flautista. Ho provato entrambi gli strumenti, col flauto è stato un po' traumatico e quindi ho scelto il violino.
2: Quindi diciamo, sei andata per esclusione.
1: Sono andata per esclusione, però devo dire che alla fine è stata un po' proprio la salvezza di tutto quello che è un po' quello che faccio, nel senso che è sempre stato il punto fisso, anche perché nessuno mi ha mai obbligato poi a farlo, ma anzi è stato proprio un qualcosa che in qualche modo ci tornavo sempre e ricercavo sempre quello spazio, come se fosse uno spazio, non lo so.
0: Ed effettivamente nella musica di Battiato c'è quel tradunion fra la musica classica e la musica elettrica, no? Quindi questo repertorio, quanto lo senti vicino, quanto lo senti nelle tue corde, appunto?
1: Allora, mi diverto tantissimo a suonarlo. La cosa divertente, diciamo appunto, tu hai detto, sei la giusta pia della serata. Io Battiato lo conoscevo, ma non così bene. Nel senso che, ad esempio, alla prima serata che abbiamo fatto l'Arcibellezza, altre persone mi hanno detto, sei la giusta pia. E faccio, giusto pio.
2: Quindi, io pensavo di aver fatto la battuta originale, no, ovviamente
0: lei,
2: no.
0: Lei l'ha rinominato
1: giusta pia. Perché appunto venendo poi fatto percorso classico, poi mi sono diciamo spostata più su quello che è la musica sperimentale di ricerca, sì. Di improvvisazione.
2: Quindi, io pensavo di aver fatto la battuta originale,
0: no,
2: ovviamente
0: lei,
2: no.
0: Lei l'ha rinominato giusta pia.
1: Perché appunto venendo poi fatto percorso classico, poi mi sono diciamo spostata più su quello che è la musica sperimentale.

0: consapevolezza di sapere che cosa sì. ti sta succedendo. Comunque erano 17-18 anni. Ok, non sei piccola, però non sei neanche, diciamo così, grande per capire chi hai davanti. Cioè lo sai, però per davvero non ti rendi conto di, non lo so, di che mondi, no? Incontri.
1: Mondi lontanissimi, peraltro.
0: E quindi è stato, cioè quello che ti posso dire è stato bellissimo ed è stato una cosa davvero naturale. Poi mi ricordo che abbiamo fatto la cura. E poi dovevamo fare Voglio vederti danzare. Mi ricordo questo aneddoto, che l'abbiamo suonato con l'orchestra. Battiato era seduto in platea. A un certo punto ci guarda e ha fatto
1: il pollice giù.
0: Quindi alla fine, con tutta l'orchestra, abbiamo fatto la cura. Ed era un'orchestra che era chiamata l'Orchestra dei Popoli.
1: Certo.
0: Ed era un progetto incredibile organizzato dal presidente del conservatorio, Arnoldo Mondadori, per cui aveva riunito diversi ragazzi rom che suonavano per strada, aveva creato una classe. E poi avevano fatto un progetto dove suonavano le classi di questi ragazzi rom con ragazzi del conservatorio e 1200 altri ospiti, tra cui appunto anche Battiato.
2: Questo progetto Battiato 80, incredibilmente, racchiude una serie di personaggi che sono stati così vicini a Franco Battiato che andarli a cercare non li trovavi.
0: Surrealtà, perché poi l'altra cosa particolare, cioè collegamenti, quando Eugene, che appunto ringrazio lui che mi ha chiamato a suonare in questo progetto incredibile, mi ha chiamato appunto per suonare per Battiato 80, ho pensato l'unico altro progetto per cui avevo suonato, che era un omaggio a Battiato, che avevo fatto al Lago dei Camosci in Piemonte, organizzato da Gigi Giancarusi.
2: Ok.
0: Spero di aver detto il nome giusto.
2: Vabbè, in ogni caso.
0: E lì appunto era stato proprio dove mi avevano chiesto di arrangiare un pezzo per violino solo, e quindi avevo fatto Alexander Platz arrangiato per violino solo.
2: È quindi un cerchio che si chiude, quindi, alla fine.
1: In realtà il primo cantautore che viene in mente a tutti parlando di violino è più Branduardi che non Battiato. Ti volevo chiedere se hai già sperimentato delle canzoni di Branduardi fatte col violino. Ti hanno chiesto magari...
2: Ma non so, la fiera dell'est.
1: Tanto per dirne una.
0: La pulce d'acqua,
2: la pulce d'acqua, vero,
0: però
2: vero.
0: Non l'ho mai suonata, nel senso che trovo che sia incredibile la musica, ma è molto lontana da un po' quello che sento io emotivamente. Poi, e quindi è capitato, cioè l'ho ascoltata, ma poi alla fine non ho concretizzato la parte pratica, okay. Diciamo, mentre appunto...
1: E invece l'era del cinghiale bianco, da profano non violinista quale non sono appunto, è così complicata come sembra la parte di violino iniziale?
0: Beh, diciamo che devi stare sul pezzo.
1: Beh, non è che ti puoi perdere
2: tanto. Come diceva
1: tanto,
2: lui, insomma. Fra l'altro.
0: Ah,
2: no?
0: Sì?
2: No, mi sembrava che avessi fatto un'imitazione.
0: Ah, mi uscita, vedi, questa è la parte che pian piano mi sto sciogliendo quando sto finendo questa cosa. Sì, devi stare sul pezzo e sennò il cinghiale...
1: Scappa.
0: Esatto, si mette proprio a correre la maratona.
2: Lei, fra l'altro, ha un modo del tutto particolare che, oltre alla classica violinista, mi ha fatto vedere l'altra volta alle prove, che suona il violino come se fosse un ukulele, cioè come se fosse letrato in pratica, ma tenuto in orizzontale.
1: Quindi non tenuto sulla spalla, ma tenuto,
2: esatto,
1: sul ventre,
2: esatto.
1: Insomma.
0: Lo chiamo violinele.
2: Violinele
0: ancora non si è ribellato, per ora.
1: Ma è un tuo brevetto, cioè te lo fa qualcuno, hai visto fatto da qualcun altro o hai deciso tu?
0: Non si può dire questo,
2: non si può
0: segreti.
2: Dire. Un segreto professionale. Tra l'altro lo suonerà stasera su Bandiera Bianca, io lo so perché l'abbiamo provata, ma anche prima nel soundcheck, e quindi tenete gli occhi aperti in quel momento.
0: Quello che sentirete forse sarà un violino.
1: Forse, va bene. Grazie Virginia.
2: Grazie Virginia.
0: Grazie a voi.
1: La prima di due puntate di 12 pollici speciale Battiato 80, questa serata che si è tenuta in auditorium, ha visto anche protagonista un altro artista, Lori Muratti. Ne ascoltiamo una breve intervista prima della chiusura della puntata di oggi.
2: Lui è molto legato a Battiato, ma mi raccontava perché era molto legato ai Crisma, che in quel periodo avevano lavorato con Battiato. Per cui raccontaci tu, dai.
3: Sì, il mio legame umano con Battiato è stato per interposta persona. Non ho avuto la fortuna di frequentarlo come altri che probabilmente sono con noi stasera. Per interposta persona, perché era molto legato ai Crisma, a Maurizio Arcieri in particolare, che per me sono stati dei genitori putativi, oltre ad aver suonato con loro a lungo. abbiamo avuto una vicissitudine umana che ci ha tenuti vicini per tanti anni, ed erano molto legati perché Battiato

0: quando si trasferì a Milano, fu aiutato, accolto, anche proprio ospitato da Maurizio Arcieri, e nell'ultimo periodo del percorso dei Crisma diciamo che questa dinamica si è un po' ribaltata e loro sono stati a lungo ospiti di Franco in tournée, nei dischi e in tante altre forme, sono stati sempre molto molto legati.
1: Mi raccontavano che Battiato aveva affidato a Maurizio la composizione di alcune basi, di alcune elettroniche, lui le faceva con un 386, era tutto macchinoso, tutto grande, tutto, però era perfetto perché così funzionava ed era bello, quindi non bisognava toccare niente.
0: No, non si poteva neanche toccare niente con Maurizio in realtà, ed era meglio non farlo perché lui si aggirava con questi sistemi vetusti, a volte anche un po' claudicanti, e dal vivo, quando mi è capitato di suonare con loro, poteva accadere di tutto, ma funzionava bene così, era il suo bello anche quello. Del resto elettropunk sono stati i maestri del genere, se così si può definire.
2: E invece, parlando di vinili, qual è il tuo primo ricordo di un vinile di Battiato, quindi di un 33 giri, come comunemente chiamiamo i 12 pollici in Italia?
0: Ma io ho questi ricordi lontani dei dischi che lui pubblicava con un'etichetta che credo si chiamasse Bla Bla, cioè i dischi più sperimentali.
2: Ah sì, quindi Fetus, Pollution, esatto, quel periodo lì. Okay.
0: Che mi affascinavano molto. Anche se poi accennavo prima che forse il disco a cui sono più legato, non so se è il mio preferito, ma è sicuramente

0: Ma io ho questi ricordi lontani dei dischi che lui pubblicava con un'etichetta che credo si chiamasse Bla Bla, cioè i dischi più sperimentali,
1: esatto, periodo lì. Okay.
0: Che mi affascinavano molto, anche se poi accennavo prima che forse il disco a cui sono più legato, non so se è il mio preferito.

0: tutto liquido.
1: Assolutamente, ma infatti sono molto contento di aver iniziato a mettere dischi con i vinili, quindi proprio i due canali classici, i due Technics, il vinilon. E poi sì, adesso io non sono un grande amante dei software, però è chiaro che le console, lo standard oggi prevede che invece di portarsi il borsone, banalmente hai ancora i vinili in alcune situazioni, ma hai la chiavetta.
0: Basti una piccola chiavetta.
1: Esatto, e giri un pochino più comodo, quello sì, è un vantaggio.
2: Va bene, grazie. Noi ringraziamo tantissimo Lori Muratti
1: Grazie a
2: per
1: voi.
2: essere stato con noi. E dopo i Fly, Palmieri d'Abruzzo, Sutera e Muratti, sono le interviste che abbiamo ascoltato oggi, nel prossimo episodio di 12 pollici, la seconda parte dedicata a questo Battiato 80, che siete in auditorium, tante altre canzoni, con noi ci saranno anche Eugene, Livio Magnini del Blu Vertigo e, badate bene a quello che vi sto per dire, Eugenio Finardi che ha chiacchierato con noi, che quindi sarà ospite di 12 pollici. Seguiteci sui social, 12 pollici su Facebook e su Instagram, e chiudiamo la puntata di oggi con un brano finalmente anche di Franco Battiato. Abbiamo citato Mondi Lontanissimi, e comunque insomma il brano che vi proponiamo si chiama L'Animale. Ciao e alla prossima puntata di 12 pollici con Giuseppe Fiori e Francesco Tragni.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni, è stradato all'Aia. Il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017, la sentenza confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
1: La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal dopo la devastante alluvione che ha colpito

0: Ieri il paese al confine con la Cina. L'inondazione è stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena a valle. Due italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Nel frattempo è salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione. Il numero, specificano le autorità, è destinato a salire ancora. Pechino e Kathmandu riferiscono di circa 1.300 dispersi in totale.
1: In Algeria almeno 69 persone sono morte a causa dei grandi incendi che stanno colpendo il paese. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni poi forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
0: La Russia ha avvertito che potrebbe colpire obiettivi militari britannici sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina a causa del sostegno del Regno Unito a Kiev. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Mosca ha esortato la Gran Bretagna a fare marcia indietro, dicendo che insieme alla Francia il paese sta giocando con il fuoco, fornendo all'Ucraina tecnologia missilistica.
1: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Alexander, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
0: Tre operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di San Nazaro de Burgondi in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i tre avrebbero inalato sostanze chimiche, ammoniaca o acido solforico. Sono stati soccorsi inizialmente dai colleghi di lavoro prima dell'arrivo sul posto degli operatori del 118.
1: Ancora un'inchiesta sull'ex Ilva di Taranto riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla Procura di Milano Lucia Morselli, ex presidente amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'inchiesta nasce da una relazione presentata a giugno dagli attuali commissari. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falso in bilancio con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione ancora da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Lucia Morselli è una persona integra che si è messa al servizio di questa azienda e ha sempre lavorato per il suo bene, hanno replicato gli avvocati della manager che è indagata anche a Taranto per associazione a delinquere.
0: Nel carcere di Rebibbia ci saranno oggi gli interrogatori degli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Questa volta gli indagati risponderanno ai PM, hanno garantito i loro avvocati. Dal punto di vista della difesa, l'obiettivo dell'interrogatorio è cercare di far cadere l'aggravante mafiosa, dopo le rivelazioni fatte da Walter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Intanto gli inviati della trasmissione di Rai 3 hanno respinto qualsiasi ipotesi di conduttore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa al commissariamento della trasmissione.
1: Ci risentiamo alle 17.30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

Villacci. Alle 18.30 Pop Sera, Massimo Bacchetta.

Ieri Gianmarco Bacchi ci ha raccontato un album degli Steely Dan che ha compiuto 50 anni, come diceva lui, non è il loro capolavoro, però c'erano tutti gli estremi per capire che stavano per partorire l'anno dopo il loro grande capolavoro Eja. Risentiamo uno dei brani che sono stati ieri suggeriti da Gianmarco.

E domani avremo un ospite eccezionale in Virtual War. Perché? Perché verrà a raccontarci un album che ha fatto la storia del reggae e che è Rastaman Vibration.

0: L'11 settembre, l'anniversario delle Torri Gemelli, è anche un anniversario importante, quello del golpe del Cile, mentre quest'anno è stato l'anniversario del colpo di Stato in Argentina, che è sinonimo di desaparecidos e di figli e nipoti dei desaparecidos. Noi quest'anno abbiamo intervistato, Sara Milanese ha intervistato Astrid, che è ancora alla ricerca dell'identità dei suoi genitori.
1: Nel caso mio, io fui uno dei primi casi nel paese, sono la nieta numero 19. E fui la prima in Cordova, la prima nieta che incontrarono.
2: Il mio è stato uno dei primi casi nel paese. Sono la nieta numero 19. Sono stata la prima nipote che hanno ritrovato a Cordova. Mi stavano cercando mia zia e mia nonna da parte di padre, perché da parte di madre i miei nonni materni erano già deceduti e mia mamma non aveva altri familiari. Di conseguenza a cercarci erano amici, compagni di mia mamma, quelli che avevano il coraggio di uscire, e le abuelas de Plaza de Mayo, che si riunirono e iniziarono la ricerca insieme a tutte le altre. Riuscirono ad andare in tribunale e a dimostrare che io ero la figlia di Gabriela e di Omar, entrambi desaparecidos e mandati al centro clandestino della Perla. Ma nonostante ciò, la giustizia di allora, che era una giustizia viziata, una giustizia complessa, stabilì che dovevo restare con la mia famiglia affidataria, perché non era salutare per me tornare con la mia famiglia biologica. In quel momento io scoprii di essere stata adottata, che i miei genitori erano morti e tutto il resto. Avevo 11 anni. A 11 anni qualcuno arriva a casa tua, ti porta in una stanza e ti dice: ti stanno cercando. Quella gente è la tua famiglia, tu sei adottata, i tuoi genitori sono morti. Nel giro di pochi minuti, a 11 anni, il tuo mondo crolla.
1: In cosa di minuti, il mondo si ti cae con 11 anni.
3: Claro.

0: era tutto un trabajo psicologico nada positivo per
1: me. Per me allora è iniziata una fase molto difficile che mi ha portato ad essere depressa. Di fronte a questa mia risposta fisica ed emotiva, la giustizia ha deciso che non potevo tornare con la mia vera famiglia. Mia nonna, mia zia e le abuelas de Plaza de Mayo, che tanto mi avevano cercata, rimasero a braccia vuote. Ho trovato il coraggio di andare dalla abuelas negli anni 90. Non è stato affatto facile avvicinarmi perché ero molto provata dalle paure e onestamente ammiro la pazienza che hanno avuto con me. Non avevo foto dei miei genitori, non mi entrava in testa come fosse possibile che nessuno ne avesse. Mia madre era stata una desaparecidas e quindi una perseguitata. Chiunque la conoscesse, se aveva una foto, un foglio, qualcosa con il nome o i suoi dati, correva un pericolo. Quindi tutti dovevano far sparire ciò che li legava alle persone che erano state sequestrate. Tutto quello che restava di mio padre o di mia madre, foto, racconti, scritti, lettere, cartoline, qualunque cosa, era già sparito. La svolta è arrivata quando sono diventata mamma.
0: E il click me hizo a me quando fui mamma. Nació mi hijo en el año 2000. Esa sensación de eterna orfandad mía en mi interior empieza como a reconfortar cuando abracé a mi hijo por primera vez.
1: Mio figlio è nato nel 2000. Quella sensazione di eterna orfanezza che avevo dentro ha iniziato a placarsi quando ho abbracciato mio figlio per la prima volta. Mi sono aggrappata molto al mio bambino e poi 2 anni dopo è nata l'altra mia figlia, Elisa. Senza saperlo, le avevo dato il nome della mia bisnonna materna. Quando me l'hanno portata, appena nata, ho visto questa bambina grande, coi capelli scuri, gli occhi chiari. Ma io non ho i capelli scuri né gli occhi azzurri. Questo mi ha messo totalmente in discussione. Non vedevo somiglianze con me, né con suo papà, né con suo fratello. E da quel giorno mi sono dedicata a rintracciare chiunque potesse parlarmi di mia madre per vedere se c'era la possibilità di trovare una foto. Ho dovuto aspettare fino alla fine del processo sulla Perla nel 2016, il processo più grande che ci sia stato qui a Cordoba. Elisa allora aveva già 14 anni e io continuavo a guardare i suoi occhi e ad accarezzare i suoi capelli chiedendomi da dove venissero. Ho avuto risposte solo quando al processo ho incontrato chi era stato compagno di scuola di mio padre o le compagne di università di mia madre. Ho visto le prime foto dei miei genitori, ho incontrato le persone che mi hanno raccontato com'erano e quando hanno guardato Elisa mi hanno detto: questi sono i capelli di tua madre, questi sono gli occhi di tuo padre.
0: Incontrare con gente che me lo ritratto, che me lo fueron contar como eran. Y bueno, cuando la miraron a Elisa me dijeron, no, es el pelito de tu mamá, son los ojos de tu papá.

0: Realmente el gobierno actual que tenemos es un gobierno, como vos decís, yo creo que el término más correcto es insensible.
1: Il nostro governo attuale è un governo, credo che il termine più corretto sia insensibile. Questa insensibilità non può essere accettata dalla coscienza collettiva della società. Credo che dobbiamo imparare dalle abuelas, non per niente stiamo parlando di 50 anni dal colpo di Stato. Le abuelas hanno dimostrato che con la perseveranza, l'insistenza, con poco, con l'ingegno si sono potute ottenere moltissime cose. Ed è quello che continuiamo a fare, perché la volontà di continuare a lottare per la memoria, la verità e la giustizia è radicata nella nostra società, al di là del fatto che un presidente voglia tagliare i fondi o voglia negare quanto successo. Il suo potere è il potere che il popolo gli ha dato, ma gli è stato dato per un tempo limitato. La chiave è lì. Quello che bisogna fare è resistere. Anche in altri paesi la destra e l'estrema destra stanno avanzando, ma il popolo ha memoria e ciò che deve fare è prendersi per mano, abbracciarsi, dialogare e cercare punti in comune per resistere.
0: La derecha, però il popolo tiene memoria. E lo che tiene che fare il popolo è tomarsi la mano, abbracciarsi, dialogare, buscar puntos in comune e resistere.

Sara Milanese ha messo questa bellissima musica che mi è venuta in mente di ascoltare un altro brano dei Gotham Project.

Ho visto su Instagram, sull'account di Greta Thunberg, un suo messaggio di solidarietà nei confronti del popolo Sahrawi, quindi la popolazione occupata dal Marocco. È un bellissimo, come si può dire, messaggio che comunque se c'è una ingiustizia. Non c'è pace nel mondo se c'è una ingiustizia a qualsiasi parte del mondo. Questo è il suo messaggio. Mi è venuto in mente che Marcello Lorrai ci ha raccontato la battaglia, soprattutto delle artiste donne del Sahara occidentale, per fare conoscere la sofferenza del loro popolo e l'occupazione marocchina.

Dopo che la sua famiglia fu costretta all'esilio dal Sahara occidentale, Aziz Abrahim crebbe nei campi dei rifugiati Sahrawi in Algeria, dove passava ore ascoltando musica alla radio. I nonni chiamavano Mauja le onde radio, che portavano ad Aziz suoni di tutto il mondo, e Aziz Abrahim ha intitolato Mauja il suo nuovo album, aperto a tante influenze. Nata nel 1976 in un campo Sahrawi nella regione di Tindouf, appunto in Algeria, dove sua madre aveva trovato scampo dall'occupazione marocchina, Aziz non poté conoscere il padre che era rimasto nel Sahara occidentale dove poi morì. Dagli 11 anni è stata in esilio a Cuba, dove ha studiato fino alla metà degli anni 90, quando è ritornata in un campo di rifugiati e, seguendo la sua passione per la musica, ha avviato la sua carriera di cantante. Dal 2000 vive a Barcellona. Nel 2008 ha cominciato ad incidere, dal 2014 i suoi album sono stati pubblicati da una vivace etichetta specializzata in world music come la Glitterbeat. Molto apprezzato è stato in particolare Abbar El Hamada, uscito nel 2016. Dopo la prematura scomparsa nel 2015 di Mariem Hassan, cantante Sahrawi di una generazione più anziana, Aziz Abrahim è in effetti oggi l'artista Sahrawi più nota a livello internazionale. E se Mariem Hassan è stata un simbolo della resistenza dei Sahrawi, anche Aziz Abrahim nella sua produzione non manca di ricordare il dramma del popolo del Sahara occidentale. E lo fa anche in questo nuovo album, che musicalmente colpisce per la elegante fluidità dei brani e per la naturalezza con cui amalgama elementi diversi. Ci sono per esempio percussioni africane, così come iberiche, ma per certi brani Aziz Abrahim ha chiesto al batterista di ascoltare alcune delle canzoni dei Clash che ama di più. La guerra che nel 2020 si è riaccesa tra Sahrawi e Marocco è il contesto nel quale Aziz Abrahim rivisita una canzone popolare Sahrawi di lotta e resistenza. E Aziz Abrahim la canta con accenti che richiamano il flamenco, accompagnata dal chitarrista andaluso Raul Rodriguez, che ha creato una versione flamenca del tres, strumento a corde cubano. E così Aziz Abrahim compendia in questo brano i tre grandi poli della sua esperienza di esilio: i campi Sahrawi, Cuba, la Spagna. In due brani Aziz Abrahim rende omaggio a Liadra, la nonna morta nel 2021, poetessa, importante protagonista della cultura Sahrawi e figura decisiva nell'indicare la strada dell'impegno per la causa del popolo del Sahara occidentale. Aziz Abrahim da tanti anni vive lontana dai campi profughi, ma solo fisicamente. «Non sono unicamente il mio passato», spiega, «sono anche il mio presente. Mia madre, una delle mie figlie, i miei fratelli e sorelle continuano a vivere lì. Sono passati 50 anni. Chiunque abbia vissuto in questa condizione sa perfettamente che sono cose che ti segnano per sempre».

Questo è per pochi, perché comunque non ha avuto il successo clamoroso di Saturday Night Fever o I Want You. Eppure, ha un suo perché. On the Border di Al Stewart.

E visto che questo mese di traditi dalla fretta a un certo punto abbiamo deciso con Alessandro Braga di dedicare uno spazio all'album Via Paolo Fabbri 43. Prima di era un lunedì, mi ricordo, prima della notizia della morte di Francesco Guccini, e ci siamo goduti per tutta la settimana dopo l'album che ci ha raccontato giorno per giorno Alessandro Braga. Risentiamo di nuovo via Paolo Fabbri 43.

0: e boiate.
1: Aspettando settembre, il grande omaggio
0: mi segue lungo il viale
1: atteso a Bologna.
0: E l'albe un pugno.
1: Sicuramente Radio Polare ci sarà.

Beh, oggi abbiamo sentito di nuovo i Steely Dan, Bob Marley, Tina Riwen, Gotham Project, Marvin Gaye, Bee Gees, Al Stewart, Francesco Guccini. Cinquant'anni fa c'era della bella musica, ovviamente continua anche nel 2026. Ad esserci della bella musica un po' difficile da scovare, visto come soprattutto le piattaforme digitali streaming ci cercano di condizionare i nostri gusti.

sono difficili da trovare su Spotify o su Apple Music. Tra 20 secondi Palmira, la linea a Matteo Villacci, a tutti un caro saluto da Sciauchi, a domani.

0: Ed eccoci qua, è l'ora di Palmira, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, sono le 16.30 in questo istante, fuori caldino, mi sembra un po' grigetto ma sempre incrocio di finestre. Noi fino alle 18.30 siamo qua, voi stateci finché volete, potete mettervi comodi oppure se dovete a una certa andare fatelo pure, Partiamo va.
1: Palmira, l'estate in onda.
0: Allora, 27 agosto, 27, eh? Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare. In onda anche questo giovedì. Che combinate voi questo giovedì? Ci si trova, è sempre un po' la prima domanda. Come va? Che combinate oggi? Vi do i contatti, poi facciamo di nuovo un pochino il punto, perché ieri vi anticipavo che da settimana prossima Palmira cambia un pochino, però magari ieri non c'eravate, c'erate i casi vostri. E quindi partiamo con i contatti. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram. Diretta popolarenetwork.it per le mail. 0233-001-001 per chiamarci in diretta. Questa è Palmira. L'abbiamo detto. Finché c'è Palmira c'è estate. E quindi tornano tutte le sue rubriche, la cartolina del redattore.

la valigia di Palmira, in cui vi diamo consigli su come impiegare il vostro tempo estivo. Qualche estate fa, la rubrica sulle abitudini estive alle nostre latitudini. Poi parleremo di musica e giocheremo con la musica. Torna il gioco, l'enigma di Palmira. Da ieri c'è un nuovo campione che si chiama Marco e che oggi vi aspetta. Aspetta voi sfidanti. E poi l'almanacco del giorno dopo e poi l'aperitivo condiviso. E questo è Palmira per come lo conosciamo. Vi dicevo però già ieri che lunedì cambieranno un po' di cose. Lunedì inizia l'ultima settimana ufficiale di Palmira. Poi ci salutiamo. E inizia slittando. Da lunedì a venerdì prossimo andremo in onda un'ora prima, dalle 15.30 alle 17.30. E molte delle rubriche un po' le salutiamo, ci prepariamo insomma al grande rientro. Soprattutto la prima mezz'ora sarà condivisione musicale un po' più fresca. Fresca, no, freschezza la portiamo anche noi, semplicemente meno rubricosa. E abbiamo ai voti se chiudere il momento gioco domani con gran finalona oppure portarcelo dietro, anche mantenerlo per l'ultima settimana. Sta roba la possiamo decidere insieme. Fateci sapere cosa ne pensate. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. È un modo attraverso il quale, per esempio, potete dirci: no, vogliamo il quiz anche settimana prossima. Oppure anche basta. Partiamo con un po' di musica. Partiamo con i New Constellations e la loro Hot Blooded.

0: Posso darvi un consiglio? Il disco dei New Constellations si chiama It Comes in Waves, è uscito a maggio e visto che qui a Palmira si danno anche consigli, non abbiamo dato consigli musicali, non c'è la rubrica consigli musicali, me ne incarico io, andate a recuperarlo perché è davvero un bel disco. Saluto e ringrazio Serenella per il messaggio e anche chi come Alberto ha apprezzato particolarmente i New Constellations. E passo alla prima rubrica di Palmira di oggi, che come ogni giorno è quella della cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: E quest'oggi la cartolina del redattore ce la manda Chiara Manetti. Ciao Chiara!
2: Ciao Matteo, ciao a tutti coloro che ci ascoltano, che onore, ma che bella sigla.
0: Hai visto? È una delle cose, guarda, è la cosa che ha ricevuto più complimenti di queste due ore di programma dall'inizio.
2: Immagino.
0: È la sigla della cartolina del redattore. Senti Chiara, da dove ci mandi la cartolina?
2: Allora, io in questo momento sono in trasferta nel Canavese, quindi mm-hmm. Piemonte, quindi mm-hmm. dalle parti di Ivrea, Piverone, Viverone, non so se
0: Bene.
2: Qualcuno all'ascolto conosce, o se tu ci sei mai stato, Matte.
0: Sì, ci sono più che altro passato un sacco di volte, fermato non tantissime volte, però è una zona molto interessante, tra l'altro anche con diversi eventi durante l'anno. Raccontala soprattutto però magari a chi la conosce meno, dicevi prima magari qualcuno degli ascoltatori, cosa c'è da vedere in quella zona lì?
2: Allora, prima di tutto, dato che mi chiedi una cartolina, ti parlo del paesaggio.
0: Vai.
2: Dalle parti di appunto Piverone-Viverone c'è una collina morenica che è tipo la più lunga d'Europa ed è questa collina piattissima che si allunga per 20 chilometri e va a finire diciamo vicino al lago di Viverone,
0: sì.
2: Che è bellissimo, è uno dei, forse mi sembra il terzo più grande del Piemonte. E tra l'altro si estende, tocca tre province che sono Torino, Vercelli e Biella. E qui dove mi trovo io sono ancora in provincia di Torino e appunto vedo questa bellissima collina piattissima. E allora, che altro dire? Ti ho detto appunto del lago di Viverone, qua si possono fare tantissime cose sul lago perché è un lago balneabile, per cui si può fare il bagno, si possono prendere insomma i sup, i pedalò, c'è un clima tipo da mare,
0: bello,
2: soprattutto con queste temperature.
0: Immagino.
2: e poi vabbè, qua vicino c'è Ivrea e quindi per chi invece volesse visitare qualcosa diciamo di più storico, visitare un paese, una città che abbia anche qualcosa proprio da vedere, tipo musei e cose simili, appunto c'è Ivrea. Dove tra l'altro tu dicevi durante l'anno si tengono in questa zona un po' di eventi, il Carnevale di Ivrea forse è quello più,
0: sì,
2: più famoso che io frequento, per cui se vuoi farmi delle domande,
0: certo, guarda ti direi come dicevano i professori argomento libero, però appunto essendo nel Carnevale e essendo un evento che tu frequenti, raccontacelo visto da dentro.
2: Allora, il Carnevale di Ivrea, prima di tutto, ovviamente si tiene un po' più in là rispetto ad adesso, per cui abbiamo ancora tempo per iscriverci, se vogliamo, perché ci si deve iscrivere se si vogliono tirare le arance. Se non si vogliono tirare le arance, invece ci si mette il cappello frigio, che è quello rosso che danno, diciamo, in giro per la città durante il Carnevale. E quello ti dovrebbe proteggere un po' dalle arance che
0: esatto,
2: arrivano.
0: Perché quello non ti sei iscritto, non le lanci, magari evita di finirne del tutto vittima. Anche
2: esattamente.
0: Se, mi sa che schivarle tutte resta comunque complicato.
2: Esatto, sì, ci sono delle reti in città, però diciamo che qualche arancia ogni tanto arriva in faccia a qualcuno. Però se state attenti si possono assolutamente evitare. E chi invece tira le arance fa parte dei vari, diciamo, delle varie squadre che ci sono a Ivrea. Io per esempio faccio parte dei mercenari, quindi li sponsorizzo. E sono ogni squadra ha una zona della città in cui tira. E tra l'altro la mia squadra di recente ha subito diciamo uno spostamento e ci siamo un po' allargati perché un'altra squadra si è spostata dalla piazza dove tiravamo e adesso siamo molto più larghi e si sta molto meglio.
0: Bene, molto bene. E questo è chiaramente, come dire, lo sfoggio di una sorta di conquista. Sento dell'orgoglio nella tua voce. Non c'è cartolina. Allora, innanzitutto, prima ti giro un paio di messaggi. Uno di Diegus, che si è limitato a fare lo screenshot della zona con Google Maps. E poi c'è Massimo, che invece dice: qui presente dal Canavese. E poi aggiunge: Viverone, occhio alle zanzare la sera. Quindi anche dei consigli suoi. Immagino che sia zona.
2: Ha ragione, perché ultimamente ci sono un po' di zanzarelle. Però devo dire, non so se Massimo è d'accordo, mi sembra meno degli anni scorsi.
0: Ma posso dire in generale, ne parlavamo, accennavamo qualche giorno fa anche qui a Milano, meno zanzare, forse anche proprio frutto di questi assurdi cambiamenti climatici,
2: certo,
0: che stiamo vivendo. Dicevo, manca l'elemento culinario. Quali sono le cose tipiche della zona?
2: Beh, allora, se rimaniamo sul lago di Viverone, c'è un pesce di lago tipico che si chiama coregone, che è un pesce molto buono, insomma, per chi ama i pesci di lago lo consiglio. Se no, ovviamente, c'è la bagna cauda, che
0: certo,
2: qua
0: sì,
2: va fortissimo, però, insomma, bisogna che ti piacciono quei sapori lì, un po' forti, un po' pieni di aglio, acciughe, eccetera. E poi devo dire, qua a Piverone c'è diciamo, quando c'è il santo patrono, che è San Lorenzo, quindi il 10 di agosto, si fa, insomma, una festa che è simile a quella che si fa poi anche in occasione del carnevale. Insomma, ci si ritrova in piazza e si mangiano cose, tra cui i fagioli grassi, che sono dei fagioli che vengono fatti bollire moltissimo. E non sono vegetariani perché ci aggiungono un po' di pezzi di maiale, cose varie. Però devo dire che, insomma,
0: meritano.
2: Hanno un buon sapore.
0: Immagino, Chiara. Messaggi arrivano, perché c'è chi ci segnala che è un'ottima zona di Medemontagna. Tra l'altro un bel giro in moto tra Borgosesia, Vallemosso, Biella, la Serra, Ivrea e il lago di Viverone. Quindi ci sono.
2: Bene.
0: Già, hai visto? E poi c'è sempre Massimo che dice: da buon canavesano ho preso anche arance in faccia. E da spettatore, tra l'altro, chiaramente fa un po' parte del gioco. Chiara, io
2: citerei ancora una cosa.
0: Vai.
2: Matte, se sei d'accordo.
0: Certo.
2: Cioè, a parte il cibo, c'è anche del buon vino qua, perché
0: certo,
2: c'è l'erbaluce di Caluso, che è un bianco fermo, che insomma in queste zone qua va alla grande, perché ci sono varie vigne qua vicino sul lago di Viverone.
0: Grazie mille, Chiara, grazie di tutto. Goditi il lago di Viverone e tutto ciò che lo circonda finché puoi. Mi sa che ci vediamo presto. Intanto ti mando un abbraccio. Ciao, Chiara.
2: Ciao Matteo, un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao, grazie mille.

0: la vita. Sergent Garcia, visto che chiedete, canzone del secolo scorso, del millennio scorso, era il 1999. Sono ora invece le 16:50 minuti e voglio rispondere a Luciano che in merito al carnevale di Ivrea dice: ma sono arance buttate, sprecate per gioco? No, Luciano, o meglio, sì, ma non sono arance commestibili, sono arance non adatte al consumo alimentare. Oltretutto, dopo la battaglia dell'arancia di Ivrea, il tutto viene raccolto e riciclato come compost, per cui c'è tutto un'attenzione anche a questo elemento. Adesso però apriamo la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E questa settimana non c'è un consiglio che sia rimasto al suo posto. Abbiamo mescolato un po' le carte, oggi è giovedì e troviamo il fumetto. E quindi abbiamo con noi Maurizio Villot, direttamente dalla Borsa del Fumetto. Ben ritrovato, Maurizio.
4: Ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. Avremmo potuto tranquillamente lasciarti domani, ma visto che aveva spostato tutti gli altri, abbiamo deciso di crearti dell'incomodo anche a te, per così, per par condicio.
4: Nessun problema.
0: Scherzi a parte, come al solito, intanto ringraziandoti già per tutti i consigli che adesso iniziano a essere numerosi, che ci hai già dato, rimane un po' di tempo quest'estate, che consigli ci porti oggi?
4: Allora, per quanto riguarda le novità, vorrei parlare di l'Omnibus di The Mask, appena pubblicato da Shockdome. È un bel volumone cartonato che raccoglie le prime tre storie del personaggio. Alcuni di voi forse si ricorderanno del film di The Mask degli anni 90 con Jim Carrey. Ascoltate quel film perché, mentre quello era una commedia divertente, con quella, un po' di violenza, ma quella violenza dai cartoni animati.
0: Sì.
4: Invece qua la violenza è un po' più oscura, ecco, quindi è la storia di una maschera misteriosa che trasforma le persone in praticamente una creatura invulnerabile, capace di fare qualsiasi cosa. In realtà quello che fa con la maschera è liberare la parte più folle, violenta, incontrollabile della personalità di chi la indossa, quindi è una versione un po' più cupa rispetto al film.
0: Sì, benché il film mantenga tutte le caratteristiche, diciamo, grafiche, tra virgolette, il logo è lo stesso, il richiamo è immediato, però è proprio tutt'altra lettura, mi pare di capire.
4: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che c'era violenza anche nel film,
0: sì,
4: però
0: sì,
4: era
0: chiaro.
4: Una violenza molto edulcorata.
0: Molto Jim Carrey.
4: Esatto.
0: Sì. E questo per quanto riguarda le nuove pubblicazioni, invece il consiglio classico da andare a recuperare?
4: Sì, è proprio un classico dei classici. Stanno pubblicando l'allegato con la Gazzetta, il Corriere della Sera, 90 numeri di Lucky Luke.
0: Beh, che bellissimo.
4: Sia storie pubblicate in precedenza che storie inedite. Questo è un lato interessante della collana, anche perché con €4,99 si porta a casa un volumetto interessante e ben fatto, anche se c'è stata qualche critica sulla cura editoriale, però comprensibile, però stiamo sempre parlando di un prodotto per il grande pubblico e non c'è, magari gli appassionati stoccano un po' il naso, ma è sempre comunque un classico da leggere. Poi sono storie divertenti che non c'è bisogno di avere una grossa cultura fumettistica per apprezzare.
0: Sì, in realtà è come spesso accade, no? Per i fumetti di scuola belga possono essere anche un buon primo passo all'interno del mondo del fumetto.
4: Sì, chiaramente sono storie nate per bambini, ma sono apprezzabili anche dagli adulti, anche perché in realtà l'approccio del creatore Morris era un approccio molto satirico nei confronti delle fonti di ispirazione statunitensi, quindi c'è un l'amore per la fonte, ma anche una critica un po' beffarda delle contraddizioni del West e dei suoi eroi.
0: Esatto, perché chiaramente The Mask, lo abbiamo detto, l'ispirazione, cioè diciamo il personaggio un po' lo conosciamo, Lucky Luke penso lo conoscano tutti, per quelli che non lo conoscono stiamo parlando di un fumetto ambientato
4: nel
0: West, di un cowboy, sostanzialmente sì, di un cowboy, ci sono altri personaggi ricorrenti, sono i fratelli Dalton, qualcosa che secondo me merita, tra l'altro si può già iniziare a leggere da piccoli.
4: Sì, sì, sicuramente, perché sono storie divertenti, c'è sempre questa vena anche di commedia nel fumetto franco-belga di quel periodo, oltre che avventuroso, quindi i bambini sicuramente erano il primo obiettivo, però, come dicevamo prima, è godibile anche per gli adulti.
0: Ecco, questa cosa posso chiederti, perché è una curiosità, degli inediti, perché comunque Lucky Luke è un fumetto che nasce nel 46, creato da Morris, mi verrebbe da chiederti in primis com'è possibile, cioè esistono degli inediti, sono inediti da noi o sono inediti...
4: Non è una cosa rara nel fumetto di quel periodo, soprattutto per le serie molto lunghe, hanno fatto negli anni un po' di scelta, soprattutto per le serie che non sono, la storia non continua di volta in volta, quindi è possibile saltare dei volumi per vari motivi. E probabilmente questa volta è un di più di questa collana che può far venire voglia anche all'appassionato che ha già tutto di prendere anche questa.
0: Esatto.
4: È una cosa interessante.
0: Sì, è una scelta interessante, soprattutto come dicevi, per una collana che di fatto è scena edicola e quindi poi è rivolta a tutti. Però questa cosa dà un senso anche all'appassionato che magari va a recuperarsi quella cosa che di fatto gli manca. Io ti ringrazio.
4: 4,99€ a numero.
0: Esatto. Grazie mille, Maurizio Villotta. Settimana prossima, ultimo appuntamento, per cui mi raccomando, prepara il. Finiamo col botto. Grazie mille Maurizio Villotta della Borsa del Fumetto, un abbraccio, a settimana prossima.
4: Ciao, buona serata.
0: Ciao Maurizio.

0: Everywhere, Fleetwood Mac. Aprire la seconda mezz'ora di Palmira di questo giovedì 27 agosto. Seconda mezz'ora, allora, prima di tutto ricordiamo sempre i contatti 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233001001 invece per chiamarci in diretta. Seconda mezz'ora, dicevo, in cui c'è quella rubrica che non ha mai avuto una sigla, ma che parla delle abitudini estive, delle usanze estive, delle ricorrenze in qualche modo estive, di cose che si fanno d'estate, alle quali si va d'estate, che si usano d'estate, la rubrica di qualche estate fa. E oggi parliamo di sagre. E per parlare di sagre, come al solito, non lo facciamo solo tra di noi, ma andiamo a chiacchierarne con una persona che se ne è occupata, perché insieme a Giorgio Minino ha scritto il libro Sagre d'Italia, Viaggio nella tradizione popolare. È con noi Donatella Alquati. Ciao Donatella.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, dicevamo, le sagre sono un elemento caratterizzante dell'estate nel nostro paese, in molti casi sono storiche, in alcuni sono più recenti. Che tipo di viaggio è stato per voi quello che avete compiuto nello scrivere Sagre d'Italia?
1: Allora, è stato un viaggio innanzitutto pensato inizialmente scollegato dal libro, per cui è stato un viaggio pensato inizialmente per trovare un racconto, diciamo, alternativo dell'Italia che uscisse un po' dai classici schemi, no? Nel senso che se pensiamo al turista che viene in Italia si pensa spesso alle città d'arte, alle coste più famose. L'idea di partire per questo viaggio in Italia era per poter raccontare, diciamo, un'Italia fatta di piccoli luoghi, di realtà più da scoprire, soprattutto se pensiamo al centro Italia, alla zona dell'Appennino. Quindi è stato un viaggio pensato inizialmente, ti dico, da fare in una sola estate, ed era una follia, con l'idea di poter fotografare, fare un reportage che partisse da nord a sud per tornare a Brescia, che è la città dove io e Giorgio abitiamo. Questo ovviamente non è stato possibile, perché in realtà le sagre sono belle anche per questo, ma soprattutto quando ho iniziato questo progetto alcuni anni fa, le informazioni che si trovavano per trovare le singole sagre spesso magari erano con delle date sbagliate, oppure c'erano degli imprevisti all'ultimo momento, per cui è stato un viaggio che ci ha permesso di iniziare questo bellissimo racconto di reportage, che però ovviamente non è stato fattibile fare in un unico solo giro, ma ci abbiamo messo diversi anni. E poi il libro, diciamo, è stata una conseguenza, perché è un progetto nato in realtà da una pagina Instagram che voleva raccontare che apparentemente parla di altro, perché una pagina Instagram che parla di Italia sotto un aspetto legato al quotidiano, legato a un altro racconto che poi, se vuoi, ti racconto velocemente. Per cui era nato inizialmente con l'idea di raccontare un reportage su una pagina Instagram e poter raccontare alle persone un aspetto dell'Italia, soprattutto all'estero, che magari all'epoca non era tanto conosciuto, ecco. Sì. E poi l'idea del libro è venuta dopo, l'idea della guida. E anche perché proprio noi, come ti dicevo, nel fare questo viaggio ci siamo resi conto che all'epoca non c'era ancora uno strumento che ti aiutasse a individuare le sagre per l'Italia, e nessuno aveva fatto ancora un reportage, no? Che parlasse delle sagre con un taglio che volevamo, diciamo, dare io e Giorgio, con un racconto un po' più poetico, ecco, passando il termine. E spesso le sagre sono associate magari anche a dei preconcetti, no? Si pensa magari a un cibo di bassa qualità o un racconto che in realtà non è reale, ovvio. Poi in Italia ci sono 20.000 sagre, per cui non posso garantire per tutte, però tendenzialmente l'idea di raccontare le sagre sotto un aspetto magari un po' nuovo, soprattutto legato alla comunità ed altri aspetti più legati alla convivialità e a un Italia da scoprire in un modo diverso, ecco.
0: Dicevi anche del fatto che quando avete iniziato a lavorare a questo libro più o meno consapevolmente, diciamo, non era neanche facile, no? Proprio tracciarle un pochino le sagre in Italia, perché gli strumenti erano diversi da un lato, ma probabilmente anche perché proprio un po' per uno dei caratteri che identifica le sagre in sé, ovvero diciamo la veracità. Non sempre c'è questo rapporto con i nuovi media così immediato, per cui magari su internet le informazioni non sono aggiornatissime o non si trovano proprio. Dicevi però di questa vostra volontà, poi arriveremo anche un po' al racconto della pagina Instagram di cui accennavi, di questo racconto che parte e torna a Brescia in qualche modo e che quindi parte dal nord, arriva al centro e centro-sud. C'è qualcosa nel modo di vivere questo particolare evento che hai visto accomunare un po' l'Italia che avete girato?
1: Assolutamente sì, infatti spesso ci chiedono se abbiamo trovato, la domanda al contrario alla tua, cioè ti chiedono: avete trovato differenze tra nord e sud? La risposta nostra è sempre no, nel senso che anche in realtà il bello delle sagre che abbiamo anche selezionato era l'elemento comune è la comunità, no? Che è una realtà, una dimensione a cui cioè che ultimamente noi non siamo più abituati, no? Se pensi anche solo nei grandi quartieri delle città, spesso non conosci chi è il tuo vicino di casa e fai fatica a sapere chi abita dall'altra parte della strada. Quindi il bello della saga che abbiamo trovato appunto come valore in tutte le saghe che abbiamo girato è questa volontà, che alla fine sono tutti volontari, quindi di partecipare a un qualcosa di comune che è per uno scopo a volte benefico o a sostegno di progetti legati proprio al paese, e comunque di lavorare molto perché le sagre durano anche spesso più giorni, si fa molta fatica, e quindi il fatto di convivere, di condividere così tanto tempo insieme ad altre persone fa passare anche diciamo la fatica, quindi la parte più importante, il bello che abbiamo trovato era questa proprio idea di comunità e di sentirci a casa anche noi, perché noi arrivavamo diciamo nelle sagre senza nessun tipo di preavviso, entravamo nelle cucine e tutti ci hanno sempre accolto molto bene, ovviamente dandoci subito qualcosa da assaggiare, certo. Ed era questo il loro benvenuto. E quindi la parte sicuramente umana è quella che caratterizza le sagre, e anche vabbè questa estetica che a volte appunto molto artigianale, no? Con i cartelloni che spesso sono fatti, che hanno una sua comunicazione, appunto come dicevamo prima, che magari viene comunicata la sagra adesso magari un po' meno, però a livello locale e se stesso di tre paesi dopo magari non la conosci.
0: Esatto. Poi man mano che ti avvicini arrivano quei cartelloni fluorescenti con stampata sopra, esatto, la data e le varie serate.
1: Che fanno sbandare probabilmente.
0: Esatto, esatto. C'è l'elemento popolare che citavi, che è un'altra delle caratteristiche che si trova in pochissimi eventi, sempre meno, che però da un lato crea il senso di comunità a cui citavi, e dall'altro è come se trasformasse in alcuni casi i paesi in famiglione allargate, no? Un po' un Natale della famiglia paese, la sagra, in alcuni casi, con la differenza che, come dicevi tu, è aperta a chi arriva, in qualche modo.
1: Esatto.
0: E poi ha questo senso di appartenenza veicolato anche attraverso l'elemento del cibo, che è un altro elemento fondamentale della sagra.
1: Esatto, proprio anche questo discorso della tavolata condivisa, che è la cosa bella di appunto trovarsi a tavolo, anche come dicevamo prima, come lo stesso discorso del piccolo della comunità, allo stesso modo quando ti capita di trovarti a tavola a mangiare con delle persone sconosciute, siamo abituati ad andare al ristorante, avere il nostro tavolo, invece appunto l'idea di condividere il tavolo con persone strane, commentare il piatto e dirsi qual è il più buono, qual è il scegliere e scambiare due chiacchiere, è proprio quel clima e quel valore che secondo me lega le persone e ruota intorno al cibo, anche mettendoli diciamo in secondo piano, no? Nel senso che è un pretesto, però secondo me il valore più grande sono tutte quelle cose che ci siamo dette adesso, no? Poter trovare una dimensione che in altre realtà non trovi facilmente.
0: Non ti chiederò di dirmi una sagra che ti è rimasta nel cuore, perché non voglio farti fare classifiche, ci mancherebbe altro, però il libro è davvero ricco perché ci sono 900 eventi, ci sono 18 racconti illustrati e ci sono pure delle ricette, giusto?
1: Sì, esatto, il libro che è nato dopo appunto con l'idea di creare una guida, perché appunto ci sembrava che mancasse questo strumento, abbiamo pensato di strutturarlo con l'editore raccontando un modo un po' diario, diciamo le singole sagre che abbiamo selezionato, che sono appunto 18, con una sorta di diario dove raccontiamo la nostra esperienza, E poi qualche informazione sul luogo e una ricetta associata a quello che tu puoi assaggiare alla sagra. E due informazioni sui luoghi, anche perché una cosa interessante ed è una cosa che diciamo mi piace raccontare è il fatto che in questa guida sono citati diversi paesi molto piccoli in Italia, addirittura una di queste sagre è in una frazione di un paese che ha 150 abitanti e per me questa cosa ha un valore perché l'idea che questo libro è in tutte le librerie in Italia e un paese diciamo piccolissimo, una frazione con 150 abitanti è riuscita a essere nelle sue pagine per una sagra che in questo caso era in Umbria, che era molto particolare, secondo me ha un valore a livello di esperienza molto alto. E poi, come dici tu, alla fine, dopo questo diario di 18 racconti, che è in parte fotografico e in parte appunto un racconto, con l'editore abbiamo selezionato 900 sagre. Noi per fare questo famoso viaggio da pazzi abbiamo creato un file Excel enorme, dove avevamo cercato di creare un itinerario proprio per incastrare il calendario e far sì che, insomma, di riuscire a vedere più sagre possibili con tutti gli imprevisti di sagre all'ultimo annullate. Certo. E quindi questo mega database che avevamo fatto, poi con l'editore ha fatto un lavoro enorme nell'andare a rivedere, riverificare che queste sagre esistessero ancora, e verificare che anche fossero, diciamo, ancora sì, esistenti e coerenti con dei valori che accomunano tutte le sagre, che devono essere comunque rispettose degli ingredienti e anche attenti, diciamo, all'impatto ambientale.
0: Certo.
1: E quindi alla fine si trova questo 900 sagre divise per regione, per più o meno periodi dell'anno, perché appunto darle la data esatta è impossibile, che comunque, come diciamo, ce ne sono 20.000 in Italia, per cui non ci sentiamo, ridiamo sempre col fatto che pensiamo a tutte le proloco arrabbiate con noi, perché non è questo libro, perché 900 sono veramente pochi se pensi rispetto alle 20.000 in Italia.
0: E questo comunque racconta tanto. Detto questo, appunto, Sagre d'Italia, Donatella Alquati e Giorgio Minino, Slow Food Editore. A questo punto, come ultima domanda, invece torniamo al progetto da cui tutto questo è partito. Ci parlavi di questa pagina Instagram.
1: Sì, esatto, perché apparentemente è una pagina Instagram che, se uno non conosce il racconto, sembra apparentemente completamente scollegata. È una pagina Instagram che si chiama The Italian Case, che è un progetto nato prima di Sagre d'Italia, perché diciamo che io nella vita mi occupo di design di prodotto, disegno le grafiche di prodotti che spesso hanno come destinazione il supermercato. E questa pagina Instagram era nata come idea di creare un archivio che fosse una ricerca, come è stata per le sagre, ma su un'estetica che rappresentava un po' la dispensa italiana. E quindi abbiamo creato questa pagina che è un archivio dove i prodotti sono presi dal supermercato, isolati e fotografati in modo neutro, proprio per valorizzare un qualcosa che si è abituato a vedere nel caos dei colori, delle forme. E per me era un'analisi principalmente inizialmente di lavoro e anche di piacere, perché poi ho pensato che questo archivio potesse essere utile anche a persone che facevano il mio lavoro.
0: Certo.
1: Selezionavamo dei prodotti che all'interno del supermercato avevano delle estetiche, delle grafiche, delle scelte che per noi in qualche modo richiamavano un'estetica che per noi riconosciamo come italiana. E il legame con le sagre è questo: come per i prodotti italiani, che secondo noi alla fine sono i prodotti che tutti noi conosciamo, siamo spesso abituati a associare l'Italia, anche in questo caso i grandi nomi del design, no? Però se pensiamo alla fine anche nel quotidiano, nella dispensa, ci sono dei prodotti che noi diamo per scontato, che hanno una grafica così iconica che non cambia nel tempo da farli diventare anche l'Italia, anche in questo caso i grandi nomi del design, no? Però se pensiamo alla fine anche nel quotidiano, nella dispensa, ci sono dei prodotti che noi diamo per scontato, che hanno una grafica così iconica.

0: un pubblico soprattutto di designer, che persone che fanno il nostro lavoro, parlo del plurale perché il progetto è anche di Giorgio,
1: certo.
0: Che appunto pescavano e ci hanno scritto che bello, io abito in Inghilterra e mi interessa prendere spunto da quello che succede nel supermercato in Italia, proprio per i motivi che dici tu, perché spesso all'estero ci copiano o comunque prendono spunto da un'estetica che è italiana e che noi magari non ci accorgiamo che l'abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, e invece per loro è proprio molto identificativo,
1: certo,
0: della nostra identità. E quindi fatto questo progetto di ricerca che appunto aveva anche un pubblico soprattutto estero, no? E ci piaceva l'idea che è un qualcosa che era nato per uno scopo più, diciamo, di nicchia, di lavoro, in realtà prendesse anche un pubblico più allargato, di persone curiose di scoprire qualcosa dell'Italia che non puoi magari conoscere se non ci vivi. Allora, cercavamo un altro racconto da poter portare inerente a questo, all'Italia. E le sagre ci sembravano, allo stesso modo come la confezione del prodotto supermercato, un qualcosa che noi viviamo tutti i giorni, ma non ci accorgiamo del fatto che all'estero spesso si fa fatica a descrivere che cos'è una sagra.
1: Esatto, è qualcosa che guardiamo ma non vediamo, siamo così abituati ad esserne circondati da darla quasi per scontato. Io ti ringrazio, Donatella Alquati, per questo racconto. Ricordo Sagre d'Italia, Viaggio nella tradizione popolare, edito da Slow Food Editore. Donatella Alquati insieme a Giorgio Minino. Grazie Donatella Alquati e buon rimasuglio d'estate.
0: Grazie, grazie anche a voi.
1: Ciao Donatella.
0: Ciao.
1: Allora, io sono una persona educata e lei non l'ho chiesto qual è la sagra che un po' le è rimasta nel cuore, più che altro per non scatenare guerre ulteriori tra proloco, però a voi lo chiedo, che vi è rimasta nel cuore, ma anche particolare, strana, nella quale siete finiti per caso, che vi ha regalato una serata che in qualche modo ancora ricordate. 331-6214-013 per raccontarcelo via SMS, WhatsApp e Telegram, dirette@popolarenetwork.it per farlo via mail, oppure 02-33-001-001 per chiamarci viva voce.

0: Io non credo a Detroit ci siano particolari sagre, per cui bisogna accontentarsi di spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. Mentre caratteristica, dicevamo, proprio delle sagre è un po' la tavola intesa come momento conviviale, ma poi di sagra in sagra anche come specialità particolari. Stiamo raccontandocele allo 02 33 001 001, che ve lo ricordo è il numero per raccontarci un po' quelle che ricordate voi, quelle più particolari, quelle magari a cui anche andate con frequenza ogni anno. Dice, ah, lì c'è la sagra, so che è il posto dove vado in villeggiatura e quindi mi ci reco spesso, oppure appunto che in qualche modo vi hanno lasciato un ricordo. Diego ci scrive: festa Unità Modena, festa Rifo Cornaredo, festa Unità Lampugnano, festa AVS Chiesa Rossa. Bene, però raccontacelo un po', cioè raccontaci, per esempio, qui stiamo parlando, no, di feste che vanno dalla festa dell'Unità alla festa di Rifondazione. Hanno caratteristiche proprie quelle singole feste dell'Unità, di Rifondazione, oppure più o meno le cose ritornano, quindi la salamella, la birra, il bicchiere di vino? Facci sapere, Diegus, raccontaci. C'è chi ha passato un'estate in Toscana nutrendosi solo a sagre, probabilmente dice ho risparmiato molto rispetto ad andare a mangiare fuori, è una probabilità che effettivamente reputo abbastanza valida. E poi c'è chi ci chiama allo 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto, sono in linea?
0: Sì, sei tu, come ti chiami?
1: Marco.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Dici.
1: Oh, sono stato settimana scorsa,
0: sì?
1: Al Palio del Daino.
0: E dov'è?
1: Credo sia a Mondaino, mm-hmm, sulle colline del Riminese.
0: Ma credo sia una sagra, nel senso che poi c'è una sagra, cioè c'è il momento in cui si mangia insieme, serata danzante.
1: Questa dura 4 giorni. Un mm-hmm paese, Mondaino è un paese bellissimo perché è in cima a una collina,
0: sì,
1: circondato da mura, è tutto medievale praticamente, mm, addirittura si entra dal ponte levatoio, che è abbassato,
0: sì,
1: ovviamente, no?
0: Certo, se no non si entra.
1: Esatto, cioè sono due ingressi e sono due ponti levatoio, almeno uno dei due è un ponte levatoio, mm, ed è alla 37esima edizione.
0: Per cui insomma...
1: Per dare l'idea...
0: Anche, esatto, un suo bello storico. Raccontaci il momento... Quindi dicevi cena, ma poi tipo serata danzante, musica dal vivo, come funziona?
1: C'è di tutto.
0: Di tutto.
1: Dura 4 giorni,
0: sì,
1: giovedì, venerdì, sabato e domenica,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Dalle 18.30 alle 20.30.
0: Ok, quindi...
1: Ci sono... C'erano 102 postazioni di artigiani.
0: Ah, però.
1: Fra cui io c'ero anch'io lì.
0: Ah, ecco, anch'io. Quindi eri lì in quanto artigiano espositore.
1: Esatto, esatto.
0: Bello. E cosa fai?
1: Io costruisco archi e balestre, mm-hmm, e frecce in legno.
0: Bello.
1: Medievali.
0: Quindi perfettamente a tema, diciamo, con il luogo.
1: Assolutamente. Sì. Lì in quei 4 giorni ne ho costruiti 2 di archi.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ma no, è solo una parte dell'evento. Mm. Poi vabbè, ci sono le solite cose, tipo anche i balli, le danze, i fuochi d'artificio,
0: certo,
1: la domenica sera. E mm-hmm, moltissimi posti dove mangiare, e lì si mangia bene.
0: Immagino, e tra l'altro
1: se si mangia bene, altro che,
0: sì, insieme. E poi c'è quell'elemento che si diceva anche, non so se anche in quel caso, del tavolone, per cui magari ti siedi accanto a persone che quella sera conosci e ci chiacchieri.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Per darti un'idea delle dimensioni, giovedì 2000 ingressi, venerdì 2005.
0: Wow.
1: Sabato 4.000, domenica 5.000 ingressi. Il prezzo dell'ingresso 15 euro.
0: Bello, bellissimo. Okay. Quindi promossa?
1: Per me sì, per Totale. Me assolutamente sì. Insomma. È un invito.
0: Chiaro.
1: È un invito. Insomma, andateci, tutti gli anni la fanno a fine agosto. Infatti era pieno di gente che era sulla riviera,
0: sì,
1: e la sera per forza la fa, per questo la fanno alle 18:30, capito?
0: Perché certo, così la gente
1: bagno,
0: bravo, sta a brustolire di giorno e poi sale la sera a godersi anche la serata. Grazie mille Marco della segnalazione. Prego. E del racconto. Ciao a te, ciao Marco. Pronto?
2: Ciao, sono io.
0: Sì, sei tu, come ti chiami?
2: Ciao, mi chiamo Fabrizio.
0: Ciao, allora, Fabrizio.
2: Io abito ad Acqui Terme, quindi sì, tra Langhe e Monferrato.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Ti posso dire che c'è qualunque da febbraio a ottobre tutti i weekend ci sono feste, sagre, dalla più ignorante salsiccia fino a proprio a quella che sembra quasi una roba veramente degustativa.
0: Sì.
2: Palati fini. Però te ne segnalo due. Un
0: po'
2: io sono un produttore di formaggio di capo di un
0: wow.
2: Quindi ti segnalo la carrettesca, l'antica fiera carrettesca,
0: sì,
2: che facciamo a Roccaverano l'ultimo weekend di giugno,
0: sì,
2: in cui si parte il sabato sera con stand gastronomici delle Proloco nel territorio, sì, che ognuna fa un piatto.
0: Sì.
2: O uno stuzzichino, qualcosa, quindi dalle acciughe, poi
0: sì,
2: acciughe,
0: sì,
2: perché essendo a cavallo tra il mare e la montagna,
0: certo,
2: fino ai gnocchi con il Roccaverano, che fa la Proloco di Roccaverano. La domenica, fiera di tutti i produttori del Roccaverano in piazza, con degustazione e giuria popolare che decide la più buona.
0: Madonna.
2: Fiera, giuria di qualità, ma
0: certo,
2: il tuo amico Fimiani ne sa quanto.
0: Immagino. Ti chiedo di velocizzare un po' perché c'è il GR che arriva.
2: La seconda è la fiera dello zucchino Deco a Rivalta Bormida, tutto a base di zucchino, dall'antipasto al dolce, tutto zucchino.
0: Ti dico solo che la conosco perché ci sono capitato per caso e mi unisco al tuo consiglio. Grazie mille, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Quanto Piemonte a Palmira, quanto GR che sta arrivando. Su Radio Popolare, noi torniamo subito dopo, state lì.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Popolare Network.
5: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17:30. Posso affermare con estrema chiarezza che noi, così come Servizio Europeo in generale, non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei e dei membri della NATO. Lo ha detto un alto funzionario europeo in merito alle varie indiscrezioni dopo la visita del capo della CIA Mosca, precisando che non ci sono segnali sul campo.
6: È salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina. Secondo le ultime ricostruzioni, l'alluvione avvenuta ieri sarebbe stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena valle. La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal. 2 italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Pechino e Kathmandu riferiscono di circa 1.400 dispersi in totale. L'UNICEF ha dichiarato che almeno 17.000 bambini sono rimasti coinvolti e hanno bisogno di assistenza urgente.
5: In Algeria invece sono gli incendi a colpire il paese, 69 i morti per i roghi, i fronti di fuoco attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile algerina sono stati registrati 193 incendi di vegetazione. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
6: È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni, estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
5: Un raid aereo israeliano ha ucciso una donna e ferito diverse persone nella città di Arab Salim, nel sud del Libano, lo riferiscono i media locali. Tanto Israele continua a violare il cessate il fuoco anche nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore un palestinese è stato ucciso con un attacco di droni israeliani a Gaza City. Solo nella giornata di oggi almeno 3 persone sono state uccise nella striscia da attacchi di Tel Aviv.
6: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Aleksandar, è morto all'interno di un'azienda agricola a Monastero Bormida nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
5: La UEFA, la Federcalcio europea, sarebbe pronta a denunciare il capo della FIFA, Gianni Infantino, alla magistratura svizzera. Il motivo sarebbe il progetto poi ritirato di privatizzare i mondiali di calcio. Per presentare la denuncia, la UEFA ha chiesto alla giustizia degli Stati Uniti l'accesso ai documenti della Federazione Mondiale ritenuti probatori. Nella sua richiesta il governo del calcio europeo attacca duramente Infantino, definendo criminale il suo progetto che prevedeva l'ingresso di fondi privati nella società che avrebbe dovuto gestire i diritti del mondiale. Si è trattato, dice l'UEFA, di un tentativo per Infantino e la sua cerca di acquisire una partecipazione permanente e trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. 17:34, alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza. Dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
9: Palmira. L'estate in onda.

Sono le 17:40 minuti, questa è Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare, e con Evenflow andiamo a celebrare un anniversario che è quello dei 35 anni esatti dall'uscita di Ten, primo disco dei Pearl Jam. Era il 27 agosto 1991. Uno dei due dischi che a livello mondiale hanno gettato le basi di quello che poi è stato il movimento del grunge, insieme ovviamente a Nevermind dei Nirvana. Un anniversario particolare perché per quanto riguarda i Pearl Jam si parla di 35 anni esatti per Ten, che esce oggi, cioè che era uscito oggi 35 anni fa, ma si parla anche di 30 anni esatti di No Code, che invece è il loro quarto disco ufficiale, 27 agosto 1996, quindi in qualche modo non potevamo totalmente ignorare questo doppio avvenimento targato Pearl Jam, e abbiamo deciso di iniziare così la seconda ora di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, io sono Matteo Villacci e staremo insieme fino al GR breve delle 18:30, per arrivare tutta la fascia informativa serale di Radio Popolare. Intanto però 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, e 02-33-001-001 per chiamarci, cosa che stavate facendo subito prima del GR. Ci avete già consigliato qualche sagra particolare, qualche sagra da non perdere, un po' ne sono arrivate anche via SMS e Telegram, quindi saluto Autilia da Lecco che ci scrive: sagra delle sagre a Pasturo in Valsassina, tanti stand, bancarelle locali, in particolare coltellai di Premana e altre da tutta Italia. Si può mangiare e bere, ci sono eventi, giostre vicino al museo etnografico, ci vado tutti gli anni a cavallo di Ferragosto. Grazie della segnalazione Autilia, che aggiunge anche che l'ingresso è libero. E poi c'è Claudio che invece segnala la festa grande di Garbatola, frazione di Nerviano, che inizia sabato prossimo, per cui se volete cercate informazioni sulla festa grande di Garbatola e magari se non sapete cosa fare sto weekend ci si può anche infilare da quelle parti. Sono le 17:43 minuti, il che vuol dire che stiamo per entrare nel momento, anzi prima di entrarci leggiamo il messaggio di Andrea che è inerente a quello che stavamo dicendo poco fa, quindi prima di chiudere tutti gli argomenti. Leggiamo il messaggio che dice: Ten, mi ricordo che me lo regalarono nell'estate del 1991 per il mio 23esimo compleanno in vinile, ma non l'ho mai ascoltato. Immagino quindi che siamo dalle parti del tuo compleanno, non so se farti gli auguri, ma perché non vorrei portarti sfiga. Detto questo, stavo per introdurre il momento del quiz di Palmira. Come al solito adesso vi farò sentire un piccolo estratto del primo brano che c'è da indovinare. Se pensate di averlo indovinato, non scrivete messaggi al 331-6214013 con la soluzione. Non mandate mail a diretta@popolarenetwork.it, ma chiamate allo 02-33-001-001 che avremo già con noi il campione che attende uno sfidante. La canzone con cui cominceremo il gioco di Palmira subito dopo il prossimo brano è questa qua.

Qualcuno da casa l'ha già indovinata, ma non può chiamare. Qualcuno sta già chiamando. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano e ci andiamo ad ascoltare, vediamo un po', un Lenny Kravitz con What Are We Running?

Quando uscì questo pezzo non mi convinceva particolarmente, ora invece mi piace molto. Where Are We Running, Lenny Kravitz, 17:48 minuti Palmira. Abbiamo già il campione in linea, abbiamo già anche lo sfidante in linea, abbiamo già gente che continua a chiamare e con la quale mi scuso, ma appunto le linee sono sostanzialmente due, però continuate a provare a prenotarvi anche domani. Stiamo decidendo se portarlo anche a settimana prossima, ma per ora i voti pendono per il sì. Tra l'altro, se volete esprimervi anche voi, 331-621-4013, portiamo all'ultima settimana il gioco di Palmira, fateci sapere. Intanto però entriamo in quello che è, come dire, la sfida di oggi.

0: capo di Palmira.
1: Ed eccoci qua, sulla linea 1 abbiamo il campione. Marco, ci sei?
2: Sì, eccomi, ciao.
1: Oh, molto bene, ciao Marco. Sulla linea 2 dovremmo avere lo sfidante, pronto?
3: Ciao, sono io.
1: Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
3: Con il prima delle sagre. Oh. Sono Fabrizio.
1: Fabrizio, nostro ascoltatore più che fedelissimo. Era esatto, ha salvato il numero. La domanda, Fabrizio, ti è partita la chiamata per sbaglio? Oppure
3: no, okay. No, ok,
1: molto bene. Allora, intanto devo riferire che c'è gente a casa, caro Marco, che nonostante tu sia campione, non ha cambiato idea e continua a tifare Ludovico, che non gioca più. Però vabbè, cioè, ormai ho fondato un fan club e quindi gli è rimasto un po' sul gozzo. Ti ripeto a tutti e due le regole? Ok, quindi Marco, Fabrizio, attenzione. Fabrizio, giusto, prima che sbaglio,
3: sì,
1: anche
3: okay. Io non ho detto però qual era la canzone.
1: No, aspetta, non dire niente, funziona okay, così, funziona così. Adesso faccio riascoltare questo brano. Ne faccio ascoltare tre, uno alla volta. Alla fine chi ne indovina di più vince. Ogni brano io lo faccio ascoltare il brano per intero, poi dico via. Voi dovete prenotarvi, vi prenotate dicendo il vostro nome. Chi lo dice prima ha diritto di rispondere. Ogni volta che indovinate fate punto, chiaro? Perfetto. Pronti, partiamo?
3: Vai.
1: Partiamo, questo era il primo brano, lo riascoltiamo.

0: Via!
1: Fabrizio!
0: Fabrizio, Fabrizio, anticipato Marco. Fabrizio, dici il brano.
1: Rock the Casbah di Crash.
0: Vediamo. Esatto. Intanto salutiamo Ludovico, il nostro campione misterioso che è l'ascolto e che gioca a caso, cioè lui gioca comunque, non riesce a esimersi. Intanto Fabrizio 1-0, quindi sfidante in vantaggio, ci sono ancora però due brani. Andiamo col secondo, siete pronti?
1: Vai,
0: andiamo, andiamo.

0: Via!
1: Fabrizio!
2: Marco!
0: Marco, bisogna allenare il pulsante. Fabrizio!
1: I want to break free dei Queen con David Bowie.
0: Giusto, giusto.
3: Vabbè.
0: Abbiamo messa già un nuovo campione di fatto. Però noi, che non capiamo una mazza di matematica, continuiamo, andiamo, visto che abbiamo preparato tre brani, andiamo anche col terzo. Mi raccomando, almeno per il punto della bandiera, Marco, prenotati a casaccio. Tra l'altro c'è gente da casa, Giuseppe, scusate, io segnalo sempre Ludovico, che stavolta ha sbagliato da casa. Intanto noi siamo pronti?
1: Vai.
0: Marco, preparati, prenotati a casaccio. Andiamo con il terzo ascolto. Ah, questa è italiana. Via!
1: Ma
0: nessuno, niente, non c'è. Marco, nulla?
3: No, la risentiamo?
0: Sì, la possiamo risentire. Fabrizio, tu hai qualche idea?
1: No.
0: Ok, allora la risentiamo. Non so se. Vabbè, è italiana, è di qualche decennio fa.

0: Allora ci siete?
1: Marco.
0: Aspetta, Marco, Marco ci sei? Vuoi provare?
1: Proviamo, Lucio Dalla?
0: No! Prova no. Fabrizio?
2: No, avrei detto Vita con Dalla e Morandi.
0: Non è Vita con Dalla e Morandi, è Viva la mamma di Bennato. Canzone che penso sia rimasta nei nostri cervelli per decenni, per poi pian piano andare in trasparenza. Vabbè, grazie ragazzi, abbiamo un nuovo campione. Fabrizio, io domani ti chiamerei alla stessa ora, perché qui funziona la regola del chi vince regna. Ci saresti domani a difendere il titolo?
2: Sto mungendo a quell'ora.
0: Stai mungendo a quell'ora, quindi nel senso che è un sì perché ti interromperai o è un non posso?
2: No, sì.
0: Ah, ok, perfetto. Allora il campione direttamente dal campo di Mungitura domani difenderà il titolo. Ti chiedo solo di mandare un WhatsApp col tuo numero al 331-6214013 in modo da avere il tuo contatto per chiamarti domani. A questo punto lasci l'onore della scelta del prossimo brano all'ex campione Marco.
2: Ma certamente.
0: L'onore delle armi a Palmira è così: chi vince si porta a casa la Palmira d'oro, chi perde sceglie il brano. Cosa scegli tra Rock the Casbah, Marco, I Want to Break Free e Viva la mamma?
1: I Clash sicuramente.
0: Sai che ho detto adesso ci stupisce vira su Viva la mamma e invece no. Grazie mille ragazzi.
1: No, grazie.
0: Ciao a tutti, domani un nuovo appuntamento con l'enigma di Palmira, con un nuovo campione che sarà intento a mungere a quanto pare. Intanto i Clash.

0: Rock the Casbah, The Clash, 17:58 minuti, la canzone, la prima canzone indovinata dal nuovo campione Fabrizio, che domani proverà a difendere la Palmira d'oro dagli attacchi di qualsiasi sfidante si presenti. Ho visto che in tanti davvero avete telefonato. Riprovateci domani, siamo ancora qui e ancora sicuramente domani ci sarà l'enigma, il rompicapo di Palmira. Adesso invece arriva qualche secondo, ma intendo letteralmente pochi secondi, meno di mezzo minuto di pubblicità, e poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Palmira, con l'almanacco del giorno dopo, col brindisi condiviso e con tutto quello che ancora c'è da raccontarci da qui al GR delle 18:30.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Palmira. L'estate in onda.

Il negozio di antiquariato Niccolò Fabi alle 18:04, ad aprire l'ultima mezz'ora di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233001001 il numero per chiamarci, che tenete lì, ve lo salvate, come ha fatto Fabrizio, che mi ha chiamato 600 volte in due minuti, ed è il nuovo campione, e poi ci serve, perché più in là poi sarà anche, arriva l'ora tra poco dell'aperitivo condiviso, così ce lo raccontate, ce lo raccontiamo, e in qualche modo appunto condividiamo questo momento di chiusura della giornata. Intanto però è arrivato il momento dell'almanacco del giorno dopo.

0: Si sta avvicinando quello che una volta era il periodo della vendemmia, dico una volta perché in realtà con i cambiamenti climatici si sta spostando sempre un po' più in qua e noi oggi andiamo a parlare proprio di vendemmia. Ci spostiamo un pochino, andiamo in Piemonte per parlare della festa della vendemmia Valli Unite che inizia domani e per parlarne abbiamo con noi Matteo Mascheroni. Ciao Matteo!
1: Ciao a tutti e grazie per averci contattato.
0: No, grazie a voi in realtà per portarci un po' fuori dalla città, lo dicevamo in un periodo che comunque è quello della fine dell'estate. Ci racconti un po' la festa della vendemmia Valli Unite?
1: Allora, certo, vabbè, iniziamo col dire che la festa della vendemmia Valli Unite avviene nel momento più importante dell'anno per noi che siamo una cooperativa agricola, della raccolta dell'uva, è il momento un po' di la conclusione di un ciclo di preparazione, insomma, di vendemmia per poi produrre il nostro vino. Siamo sui Colli Tortonesi e ci saranno 2 giorni di festa per celebrare, per stare insieme, 2 giorni di vino, cultura, musica. E ovviamente buon cibo, perché noi non produciamo solo vino ma siamo anche una cooperativa che ha gli animali, fa accoglienza, abbiamo il nostro agriturismo e ci sarà tanta musica e speriamo venga tanta gente. Questo un po' diciamo in generale, non so che cosa mi vuoi chiedere in più.
0: No, ti voglio chiedere un po' di entrare nello specifico nella giornata di domani, perché questo è comunque l'almanacco del giorno dopo. Domani comincia diciamo la festa. Che tipo di giornata sarà?
1: Allora, si inizia il venerdì, noi di solito facciamo il primo giorno, è la serata, per cui iniziamo verso le 19 con la cena sull'Aia. Poi inizia la musica, avremo Antoine con l'elettrorumba e degli visual, avremo un gran ritorno per noi che sono gli Era Serenase, che è un gruppo elettropop post-apocalittico genovese, Puerto Ricchi col suo minestrone elettronico e chiudiamo con Quilombo con il Tropical DJ set e qui andiamo ormai verso notte fonda. Ci tengo a dire che ingresso è libero, campeggio libero, porta la tua tazza, è il nostro motto, perché altrimenti ce l'abbiamo anche noi per il recupero, per non consumare, sì. Insomma, per tutte queste modalità.
0: C'è un sacco di musica, tra l'altro, quindi in realtà c'è davvero uno degli elementi fondamentali. Vedevo che il programma anche poi il giorno dopo, cioè sabato, prevede momenti diversi, proprio anche come attività.
1: Sì, allora, dalla mattina di solito facciamo sempre questi incontri in cerchio, li chiamiamo parole in cerchio, e quest'anno è proprio il tema dell'emergenza climatica, perché come tutti ci saremo accorti, insomma, quest'estate è stata veramente calda, noi ne abbiamo risentito tanto, la vendemmia, come forse in tanti lo sapranno, è stata anticipata, abbiamo iniziato il 10 agosto, di solito nel paese gli anziani iniziavano il 10 a settembre, esatto. E concludevano poi a fine, no? E per cui grande incontro, parleremo di emergenza climatica, poi ci sarà ancora musica, tanta musica con Terra di Sud, musica folk popolare, poi ci sarà il nostro divertentissimo raccolta dell'uva insieme alle famiglie nei filari e poi nelle bigonce e poi i bambini verranno lanciati letteralmente dentro queste bigonce a schiacciare l'uva e si divertiranno a tirare fuori questo succo super dolce e poi ci sarà Artemica e Gofueche che sono un gruppo di circensi del territorio, ci piace anche coinvolgere gli artisti qua della zona, faranno degli spettacoli sia un po' di arti circensi di pomeriggio, poi la sera invece più spettacoli di fuoco. Ci sarà anche uno spettacolo di teatro, Coesistenze, con Davide Fabbrocino, un viaggio un po' di ribellione legato tra ecologia e umanità. E per concludere avremo un gruppo, diciamo un pezzettino di un collettivo penso anche conosciuto nelle zone di Milano che sono Armonica e verranno a suonare da noi che dalle 18 fino a notte anche qui ci terranno compagnia, ci faranno ballare, speriamo fare una grandissima festa fino a notte fonda.
0: Allora, arrivano un po' di messaggi, arriva Ale che anche lui è già partito con la vendemmia, dice si parla di vendemmia, mando qualche foto fatta lunedì e ovviamente puoi immaginarle le foto perché penso tu abbia molto presente l'argomento. E poi c'è un ricordo molto particolare che lega Valli Unite a Don Gallo, dice Don Gallo a Valli Unite iniziando dal palco a parlare, bambini rumorosi sotto il palco, disse Gesù, disse lasciate che i bambini vengano a me invece toglietemeli dalle balle che devo parlare, testuale, circa 12 anni fa o qualcosa in più, per cui c'è anche questo ricordo legato all'evento. Ti chiedo come ultima cosa, hai detto ovviamente campeggio libero, partecipazione libera, dove trovare tutte le informazioni, intanto dove siete e poi dove vi si trova online?
1: Allora, guarda, comunque mi è venuta la pelle d'oca quando hai nominato Don Gallo, voglio soltanto ringraziare questo ascoltatore. E dopodiché siamo sui Colli Tortonesi, a una ventina di minuti da Tortona, facilmente raggiungibile, e appunto campeggio libero sia con furgoni che con le tende. E, trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.vagliunite.com oppure su Instagram Vagliunite e anche Facebook Vagliunite. Se qualcuno vecchio stile abbia bisogno di informazioni in diretta può chiamarci direttamente al telefono, si trova comunque 0131 838100 per chiamarci
0: hai fatto bene a dirlo perché hai detto se qualcuno vecchio stile avesse bisogno del telefono e stavi rimandando ancora un sito, quindi chiaramente lì poi lo trovi il telefono, ma prima hai bisogno di internet e quindi hai fatto bene a ricordarlo.
1: A darlo.
0: Matteo, grazie perché saranno 2 giorni intensi, quindi mi raccomando, buon lavoro e grazie dell'invito soprattutto. Un abbraccio.
1: Grazie a voi, tutti invitati, che sia una grande festa. A presto.
0: Lo sarà sicuramente. Ciao Matteo.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

Kiss the Rain, Billy Myers alle 18 e 17 minuti, questa è Palmira, Radio Popolare. E come ci segnala Diegus attraverso un emoji da casa, quella delle due birrette si incontrano, i due boccali di birra che si incontrano, è arrivato il momento di lanciare l'aperitivo condiviso. Lo ricordo, ogni giorno noi alla fine più o meno della giornata, quando si è usciti dal lavoro, si esce dal lavoro e si inizia a pensare a dedicare un po' di tempo a se stessi, mentre lo fate o mentre lo progettate, ci piace condividerlo, quindi raccontarlo qui al 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure a diretta@popolarenetwork.it, oppure chiamandoci allo 02-33-001-001 e raccontandoci cosa prenderete stasera come aperitivo, con cosa accompagnerete, dove siete in senso geografico, ma anche proprio in senso, fisico, cioè sono in sala, sul divano, sono in balcone sulla sedia, sono in garage che sto lavorando. Insomma, raccontateci dove prendete questo aperitivo e facciamo questa sorta di brindisi collettivo, fisico, cioè sono in sala, sul divano, sono in balcone sulla sedia, sono in garage che sto lavorando. Insomma, raccontateci dove prendete questo aperitivo.

il momento, quei minuti che ci prendiamo per noi stessi con una piccola coccola di fine giornata. Intanto un po' di musica, Lauryn Hill, Doo Wop, 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, 0233-001-001 per chiamarci. Yo.

Group, Miss Lauryn Hill, da quel capolavoro che è il disco di Miss Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Ovviamente tutti conoscete The Miseducation of Lauryn Hill, quindi è inutile che stiamo qui a parlarne, però anche lì, visto che dicevamo nella rubrica della valigia di Palmira non c'è un giorno dedicato alla musica, quando capita di potervi consigliare, l'ho fatto inizio puntata, lo faccio anche in questo caso, un disco da andare a recuperare, ecco, inizio puntata era un disco uscito quest'anno, questo è un classicone che va bene sempre e risolve tendenzialmente la giornata, come un po' il momento aperitivo che stiamo condividendo. Un saluto a Tommaso che ci scrive che lui, per esempio, lo fa a casa, in terrazza, bianco col Campari, accompagnato da niente a quanto pare. Beh, bello, già di per sé la casa con terrazza direi, bello e anche un po' invidia.

la casa con terrazza. C'è chi invece, vedi, ci ascolta dalla montagna e quindi lo fa sul tavolo della cucina, della casa in affitto in montagna, che dà su una finestra, che dà sulla montagna e sul tramonto. Bellissimo, bello, molto bello. Non ci hai detto in cosa consiste, però l'immagine l'hai resa abbastanza bene. Un saluto quindi anche a te. E noi siamo arrivati in fondo alla puntata di Palmira di oggi. Domani è venerdì ed è un po' l'ultimo giorno di Palmira as we know it, per come la conosciamo. Da settimana prossima, lo ripeto, l'ho già detto all'inizio, lo dico anche alla fine in questi giorni, perché così metti che qualcuno, giustamente durando 2 ore la trasmissione, si è aggiunto nel mentre, se, da lunedì si slitta di un'ora prima, quindi si inizia alle 15:30 e si finisce alle 17:30 e la trasmissione sarà un pochino diversa. Quindi domani salutiamo un po', iniziamo a congedarci da Palmira, poi avremo un'altra settimana, però domani siamo qui, a partire dalle 16:30 come al solito fino alle 18:30. Ora il GR in breve. Io, che sono Matteo Villacci, vi saluto, vi ringrazio di essere stati all'ascolto, vi auguro una buona serata e vi lascio con un brano di Madonna. Questa è Frozen.

0: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal, al confine con la Cina. Parte di un ghiacciaio si è staccata, trascinato a valle detriti e acqua. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1.400 dispersi, tre cittadini italiani sono irreperibili. In Algeria almeno 69 morti per gli incendi che devastano il paese. Negli ultimi giorni sfiorati 50 gradi, il vento alimenta i roghi, ne restano attivi 46, ma ne sono stati registrati quasi 200. L'Europa allontana i timori di un attacco russo ai paesi NATO. Per i nostri servizi nessun rischio immediato, dice Bruxelles, dopo la visita a Mosca del capo della CIA. Si alzano i toni tra Russia e Regno Unito, il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche, poi minimizza solo spauracchi. Caso Ranucci in corso, gli interrogatori degli esecutori dell'attentato chiederanno di far cadere l'aggravante mafiosa dopo che la Vitola ha ammesso di essere stato il mandante. Inviati di report dicono no a un conduttore esterno, sarebbe un commissariamento. Sono due oggi gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia, un cinquantenne morto in un'azienda agricola dell'Alessandrino, un operaio edile morto invece nella provincia di Vicenza. Nuova ondata di caldo soprattutto al centro-sud, da oggi un crescendo delle temperature che raggiungerà il picco venerdì con 8 città, bollino rosso, temperature più miti al nord in linea con la stagione. La Federcalcio europea, l'UEFA, pronta a denunciare il capo della Federazione Mondiale Gianni Infantino alla magistratura svizzera per il progetto poi ritirato di privatizzare i mondiali di calcio. 18.32, queste e altre notizie tra meno di un'ora nel giornale radio del 19.30 di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.

0: 3 minuti dopo le 18:30, buonasera da Massimo Bacchetta, buonasera da Popsera, da tutta la redazione di Radio Popolare. Comincia qui la fascia abituale, quotidiana, di aggiornamenti sulle notizie e tutto quanto sta accadendo insieme alla redazione. Saremo insieme fino alle 20:30, interrotti soltanto dal giornale radio alle 19:30. Le notizie di oggi, vedremo il profilo, che cosa significa la morte di Mladic, avete appena sentito i titoli del giornale radio, gli aggiornamenti su quello che sta accadendo, anzi quello che è accaduto, ma le ricerche che continuano tra Tibet e Nepal. Altre questioni in corso di svolgimento sulla politica italiana, eccetera. Però vorrei cominciare il pomeriggio di oggi, questo Popsera, a proposito di cose che accadono, e di certo quello che accade è la crisi climatica che ci accompagna e di cui abbiamo testimonianze quotidiane, continue, periodiche ed epocali. Con quanto sta accadendo invece proprio in questi giorni alla sua penultima tappa, con un giro, una carovana dei ghiacciai che è in corso e riguarda l'Italia, di Legambiente, che ha la sua penultima tappa, adesso è tappa Friuli, però diciamo giro, carovana partita invece una decina di giorni fa, il 17 agosto, dalle zone invece francesi. Allora mi collego direttamente con Wanda Bonardo, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera, che è responsabile nazionale delle Alpi di Legambiente, è presidente del CIPRE Italia, che è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Appunto, a proposito di crisi climatica, cambiamenti che si vedono, se li si vuole testimoniare, eccetera, c'è questa carovana dei ghiacciai che sta arrivando alla fine del suo itinerario, per raccontarci e vedere e confrontarsi con che cosa, Wanda Bonardo?
1: Beh, innanzitutto con la montagna che cambia. I ghiacciai ce lo raccontano con il loro ritiro, ma mi sembra che gli eventi di questi giorni sono molto emblematici di una montagna che cambia. Noi per fortuna l'abbiamo visto, dei cambiamenti più, diciamo, in termini di dimensioni e di impatto più ridotti, ma comunque stiamo raccontando una montagna che si sta modificando in conseguenza dei cambiamenti climatici, e noi dovremo anche noi, diciamo così, capire queste trasformazioni e magari cambiare anche noi.
0: Siete alla penultima tappa, dove siete adesso?
1: Siamo vicino al Montasio, domani ci sarà l'escursione al ghiacciaietto del Montasio sul Friuli, un ghiacciaio molto particolare perché è tutto sommato una quota molto bassa ed è il ghiacciaio forse più resiliente delle Alpi, perché è una posizione particolare ed è alimentato dalle valanghe e quindi resiste forse più di altri, però ci racconta di un, appunto come dicevo, di questa montagna che è in grande trasformazione anche rispetto agli ecosistemi, perché gli ecosistemi stanno cambiando molto velocemente, così come ahimè aumentano anche i pericoli della montagna, e noi ne abbiamo visto, abbiamo osservato delle situazioni molto interessanti ad esempio nelle Alpi occidentali.
0: Ecco, appunto, dicevo, è una carovana che è cominciata, lei mi diceva, 10 giorni fa su fronte francese. Cosa avete visto in tutto questo attraversamento?
1: Intanto abbiamo iniziato con il ghiacciaio Grand Motte nella Vanoise, e lì ad esempio si sciava tutto l'anno, adesso d'estate non si può più sciare, ma come del resto su tutti i ghiacciai italiani. E poi lì si è formato, in conseguenza appunto delle alte temperature, un lago dentro il ghiacciaio che può diventare pericoloso, perché se mai arrivasse a sfondare la barriera glaciale si riverserebbe su tigne. Però per fortuna in quel caso il lago è continuamente monitorato e c'è anche un'operazione di svuotamento trattamento, indispensabile in questi casi per evitare delle tragedie. Un altro caso interessante è quello che abbiamo osservato sul Monte Bianco riguardo al ghiacciaio del Plan Pinceau, di cui tutti avranno sentito parlare, perché ogni tanto si chiude la strada con le lamentele degli abitanti e dei turisti, ma in questo caso noi abbiamo un ghiacciaio di pendio, quindi appoggiato sul pendio, che si sta muovendo e praticamente che incombe sulla valle sottostante, e in questo caso quando il movimento è eccessivo, quando le condizioni di stabilità ci possono dare un'idea di una probabilità maggiore di rischio, ecco che allora si chiude perché il ghiacciaio potrebbe staccarsi e scivolare a valle.
0: Senta, lei ovviamente se ne occupa costantemente. Ci ritroviamo a essere osservatori impotenti di quello che sta avvenendo o qualche cosa invece può immaginare?
1: Il senso di impotenza avviene molto spesso soprattutto quando, non tanto quando ci si confronta con la popolazione, perché nel bene o nel male comunque in questi anni è aumentata la sensibilità. Devo dire, ahimè, quando non c'è reazione da parte di coloro che sono preposti al governo del territorio. E troppo spesso noi verifichiamo questa assenza o questa trascuratezza. Cioè adesso probabilmente tutti ne parleranno perché c'è stato questo grosso, questa grossa alluvione in Nepal, però passato l'evento poi si volta pagina e non si pensa più a quel che sta accadendo in conseguenza dei cambiamenti climatici.
0: Senta, Wanda Bonardo, mi racconta anche un pochino che cosa significa una carovana in giro per ghiacciai, cioè in quanti siete, come è stata organizzata, come si è svolta o come si sta svolgendo in realtà?
1: Noi abbiamo iniziato nel 2020, quando ci siamo accorti che forse era importante andare in giro, raccontare, costruire consapevolezza, toccare con mano e costruire anche dei momenti per coinvolgere, come dicevo prima, le popolazioni e le istituzioni proprio per arrivare a delle politiche di governo di queste situazioni. Noi ci muoviamo, questa carovana dura all'incirca 3 settimane, siamo un team di 7 persone, io sono la responsabile della campagna, c'è un responsabile scientifico che è un membro della Fondazione Glaciologica Italiana, quindi lavoriamo con i maggiori esperti italiani, che è il presidente o il vicepresidente, a seconda delle situazioni. Poi abbiamo un videomaker, quello che ci permette di comunicare, far veramente toccare con mano a chi non è con noi le situazioni, così pure il responsabile social media che opera sia su Facebook che su Instagram. C'è una responsabile logistica perché i problemi sono tanti, così come c'è una responsabile della stampa, perché il nostro compito è proprio quello di comunicare per costruire conoscenza e consapevolezza.
0: Immagino che girando di testimonianze poi di persone che vivono nei vari luoghi ne riceverete anche tante e preoccupate, cioè l'osservazione quotidiana di quello che accade immagino che sia uno strazio per le persone che abitano o vivono quelle zone.
1: Sì, soprattutto coloro che, gli alpinisti, i montanari, che sono molto legati ovviamente alla montagna e anche al ghiacciaio. E per tanti è veramente una pena vedere questi che vengono considerati, cioè noi li consideriamo esseri, ma così pure molte persone della montagna, quasi degli esseri viventi. E quindi, insomma, vederli così in sofferenza, vederli sparire, genera veramente un senso, non dico di depressione, ma comunque di grande tristezza.
0: Domani terminerete dove, diceva?
1: Domani ci sarà l'escursione sul ghiacciaio del Montasio e poi la tappa terminerà sabato con la conferenza stampa a Udine, perché poi ogni volta appunto ci sono escursioni, convegni, iniziative varie, anche momenti artistici. Stasera avremo un momento artistico con la proiezione di un documentario con un musicista e tutto sarà dedicato al ghiacciaio, tanto per dirle come siamo e le popolazioni sono affezionate. E poi ecco appunto la tappa si concluderà sabato, dopodiché andremo in Piemonte sul Monviso e dal Monviso proprio proveremo a ricordare come c'è anche un C'è un nesso tra il ghiaccio e l'acqua che poi scende in pianura, ma anche tra la montagna e la pianura, perché non dimentichiamoci che la pianura e soprattutto le città dipendono moltissimo dalla montagna. Grazie
0: Grazie di questo racconto e buon cammino, Vanna Bonardo. Grazie, grazie ancora a lei, ricordo responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente della Commissione internazionale per la protezione Alpi e tutta la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente.

0: Era ovviamente sullo sfondo di tutta questa chiacchierata quello che è successo nelle ore scorse in Tibet, Nepal. L'aggiornamento di oggi è che sono arrivati a oltre 360 i morti rintracciati e recuperati, ma sono oltre 1400 le persone disperse per quella enorme alluvione, diciamo così, che ha travolto tutto. Col passare delle ore poi, insomma, si può immaginare che cosa possa voler dire 1400 persone disperse. Sulle ipotesi di quello che è successo, poi ci sono le ipotesi prevalenti, ma forse non ancora tutte precise e definite. Ma vi faccio ascoltare un'intervista che la nostra Valeria Freter ha fatto con il presidente della Fondazione Glaciologica Italiana, Walter Maggi.
1: In realtà non è ben chiaro cosa è successo, considerando che il disastro che è avvenuto ha praticamente reso impraticabile un'area enorme, quindi difficile anche poter raggiungere le aree che sono state colpite, è difficile raggiungere anche l'area sorgente di questo evento. Ipotesi, almeno quella più accreditata, sentendo almeno i colleghi tedeschi, che un evento sismico, un terremoto avvenuto nella zona, abbia reso instabile un'area di ghiacciaio che conteneva un grosso lago. E questo, tra blocchi caduti e rottura di quello che era la diga che teneva dentro le acque, queste si sono riversate all'interno della valle e hanno fatto il disastro che si è visto. Questa, diciamo, è l'ipotesi principale.
2: Stavo leggendo nelle ultime ore però che si dice anche che la scossa di terremoto potrebbe essere stata causata dallo spostamento, dalla caduta del ghiacciaio.
1: Allora, quello che succede è che c'è stata una concomitanza di evento. Ora, è evidente che eventi così importanti sono in grado di provocare delle onde sismiche. La cosa importante da capire è chi è arrivato primo. I sismologi sono in grado di registrare l'attimo esatto in cui parte questo sisma. Non so se è possibile essere sicuri del momento in cui è avvenuto lo svuotamento di questo lago, quindi su questo chiaramente non si è sicuri, finché almeno non si avrà la possibilità di andare sulla zona e capirla. È una zona sismica, eventi simili sono già avvenuti, per fortuna, o più piccoli o in zone dove non sottendevano villaggi particolarmente abitati o addirittura in aree dove non ci abitava nessuno, questo poi è da capire, però in questo momento, almeno da quello che sono riuscito a capire, l'area dove è avvenuto questo disastro, dove è stato questo distacco, sì, è possibile vederlo probabilmente da aereo, è possibile vederlo da satellite, ma è difficile poterci andare, giustamente le priorità in questo momento sono ben altre in quelle aree.
2: Si sa anche poco di quello che è successo, di quello che ha provocato questa alluvione dal lato del Tibet.
1: Sì, da lì è un po' più complicato, anche perché sappiamo che dal lato del Tibet le informazioni non sono facili da avere e quindi anche, diciamo, la comunità scientifica ha qualche difficoltà a capire quello che è successo da quelle parti. Sicuramente in questo momento ho dei colleghi che sicuramente stanno verificando le immagini da satellite, se ci sono satelliti che in quel momento sono passati sull'area. Per ora è l'unico sistema, poi sarà capire se i cinesi saranno disposti a fornire informazioni un po' più dettagliate.
2: Si può stabilire che ci sia un ruolo del cambiamento climatico dietro a questo disastro?
1: Nella zona himalayana i laghi che costeggiano i ghiacciai sono tantissimi e sicuramente negli ultimi, diciamo, 40 anni quello che si è osservato, nonostante non si veda un grande ritiro dei ghiacciai, perché sono tutti ghiacciai coperti, quindi tra virgolette protetti anche da quella che può essere l'azione atmosferica, c'è stato un aumento del numero di laghi e la cosa che sembra essere anche abbastanza evidente è stato un aumento degli eventi di rottura di questi laghi. Ora, di solito questi laghi, ci sono 100 motivi per cui si possono rompere, uno di questi è il movimento del ghiacciaio. Nel momento in cui il ghiacciaio o manca nella sua capacità di sostegno o si muove in modo ad andare a toccare queste zone che fanno da invaso, chiaramente si hanno questi svuotamenti, la frequenza è aumentata. È chiaro che in relazione ai cambiamenti climatici, certo, se i ghiacciai cominciano a fondere, quindi c'è più acqua a disposizione, quando i ghiacciai, quello che sta succedendo praticamente in tutto il mondo, quando i ghiacciai cominciano ad abbassarsi e non essere più in grado di sostenere masse d'acqua importanti in aree come l'Himalaya, il Karakorum, comunque tutta l'area, diciamo, che interessa la zona del Nepal e del Tibet, sono montagne molto alte, quote elevate, valli molto incise, e quindi quando c'è un evento di questo tipo l'unica area di sfogo che ha quest'acqua è il fondo valle.
0: E questo era Walter Maggi, presidente della Fondazione Glaciologica Italiana. L'intervista era di Valeria Schroeter, e tutti gli aggiornamenti anche sulle ricerche dei morti e delle persone ancora sepolte li avrete nel giornale radio, se volete, alle 19:30. Intanto invece mancano 10 minuti alle 7 e questa è Pop Sera.

0: Adesso andiamo alla prima notizia che avete sentito nei titoli, diciamo, che preannunciavano il giornale radio, cioè la morte, la notizia della morte oggi all'AIA, in un ospedale psichiatrico di Ratko Mladic. Mladic, ex generale serbo-bosniaco, il boia di Srebrenica, nel genocidio di Srebrenica, condannato appunto all'AIA, all'ergastolo per genocidio, per crimini di guerra e contro l'umanità. Mladic aveva 83 anni, era appunto in ospedale da tempo malato. La Serbia aveva chiesto il rilascio suo per motivi umanitari, rilascio che non c'è stato. Allora, il profilo di Mladic è quello, diciamo così, della pianificazione della pulizia etnica, della ferocia, del crimine assoluto. Sì, e contemporaneamente è interessante, se vogliamo, anche andare a vedere il lascito poi in quei luoghi dei Balcani, anche di una figura del genere, perché quello probabilmente racconta molto. Allora, lo faccio attraverso Luca Zanoni, che è il direttore di OBCT, l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, a partire appunto da questa figura, Ratko Mladic, ex generale, il comandante delle forze militari, delle forze serbo-bosniache, quelle che appunto poi firmarono quel genocidio a Srebrenica e vennero condannate poi per tutto quello che è successo. Luca Zanoni, in questa chiacchierata che abbiamo fatto.
1: È tragica, nel senso che ha causato enormi tragedie, in quel senso sì. È un militare di carriera, in pensione, ha sempre fatto quello, ha militato nella Lega dei Comunisti ovviamente come molti altri, ma all'età, se non ricordo male, di 50 anni diventa generale, a capo poi dell'esercito della Repubblica Srpska che si era appena formato, diventa il braccio destro, il braccio militare di Radovan Karadžić, che all'epoca appunto era il presidente della Repubblica Srpska, che anche lui sta scontando una condanna all'ergastolo nel carcere dell'AIA, o di Scheveningen, che adesso tanto sono appunto lì vicino, e diventa il protagonista, se vogliamo dire così, negativo, non in quello che si intende oggi come gli eroi negativi, il resto è proprio negativo e basta, il protagonista negativo della storia del Novecento europea e della ex Jugoslavia sicuramente. È stato condannato in secondo grado, quindi in appello, all'ergastolo per crimini contro l'umanità, il genocidio di Srebrenica, e penso che verrà ricordato prevalentemente per questo, insomma.
0: Srebrenica 95, quindi sono 31 anni che poi hanno lasciato una memoria che è evoluta nel tempo, poi anche lì, nel senso che è uno dei bolli peggiori, diciamo, che l'umanità moderna abbia prodotto, e poi ugualmente però invece ha lasciato anche delle memorie revanchiste. Com'è rimasta la memoria di Mladic poi in tutti questi anni?
1: Non è una domanda facile, nel senso che sicuramente per chi ha subito Srebrenica, e intendo genocidio, quindi l'abbandono dell'enclave, era un'enclave protetta dall'ONU che è stata abbandonata, che è stata lasciata, ci sono documenti, ci sono video dove si vedono anche i caschi blu che vanno a discutere, ma si vedeva benissimo che lui, il capo dei caschi blu di all'epoca, temeva la figura di Mladic. Mladic ha sempre avuto un piglio molto aggressivo, molto forte, accigliato, lo si vedeva anche nelle scene del tribunale, sempre con una smorfia di disgusto, di cattiveria. Quello che rimane di Mladic te lo potrei sintetizzare così, vedendolo oggi nella prospettiva di ciò che ha lasciato in qualche modo, o di come è stata interpretata o reinterpretata la sua memoria e quindi la sua vita. Oggi i giornali della regione, ma ovviamente anche in Italia, parlano di questo, però ti faccio un esempio: uno dei giornali filo regime, filo Vucic, diciamo, in Serbia, apre con un corsivo di Vucicevic, che è il direttore responsabile, il giornale Informer, è uno dei più noti tabloid serbi, dice: la vera notizia di oggi non dovrebbe essere la morte di Ratko Mladic, ma la sua uccisione presso il tribunale dell'Aia, perché Vucicevic interpreta il tribunale dell'Aia come essersi macchiato di un grave crimine, che è quello di non aver lasciato andare in età avanzata e già malato, quindi non aver lasciato rimpatriare, diciamo così, come aveva chiesto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, Mladic.
0: Perché la Serbia aveva chiesto, diciamo, il
1: La
0: rilascio per
1: Serbia ha
0: fini
1: chiesto,
0: umanitari,
1: sì,
0: per le condizioni di salute e
1: esatto.
0: terminali di Mladic, cosa che invece non era stata concessa. Eppure lì, in quel processo all'Aia, passarono invece tutti i racconti reali di quello che successe a Srebrenica.
1: Esatto, cioè quello che io dico è: se apri la stessa cosa, apri un giornale bosniaco, non so, Slobodien, ma basta guardare la stessa N1, l'emittente, diciamo così, indipendente che c'è sia in Serbia che in Bosnia che in Croazia. Se vedi le aperture della stessa emittente nei paesi, diciamo così, perché ormai appunto sono repubbliche diverse. La Bosnia apre con un dossier: il criminale Ratko Mladic è morto, l'assassino, mentre dall'altra parte hai un'apertura più soft, ovvero è morto l'ex generale Ratko Mladic, che era appunto in carcere a scontare la pena, eccetera, eccetera. La questione della memoria è legata anche a una figura che continua ad essere divisiva, vuoi per i vari nazionalismi che ci sono, in particolare appunto quello serbo, che si nutre un po' di questo vittimismo, e che cerca di ripresentare queste figure come eroi, ma onestamente è difficile sostenere il responsabile di buona parte delle uccisioni che ci sono state in Bosnia. In Bosnia sono morte 100.000 persone accertate, e a Srebrenica sono state uccise nell'arco di una settimana. Questi sono racconti poi che, se uno va a leggersi la storia e le testimonianze, sono raccapriccianti. Di fosse secondarie, terziarie, venivano spostate le ossa con un'organizzazione ben precisa. Cioè, quindi Mladic è ovviamente responsabile e dietro c'era una struttura. Quindi questa struttura qua, in un modo o nell'altro, tende ancora a proteggere, no, queste figure. Dall'altra parte, ovviamente, in Bosnia c'è un clima, un atteggiamento diverso.
0: Il direttore del memoriale di Srebrenica oggi appunto ha ricordato: io ho guardato Mladic negli occhi nel 95, ho visto un uomo che aveva già deciso quello che sarebbe successo alle persone intorno a me. Lui è morto in prigione e le persone che ha mandato a morire, che ha fatto massacrare, non hanno neanche avuto la possibilità di invecchiare. Sembra una figura attorno alla quale ancora si deve combattere per tenere la memoria reale di quello che è successo.
1: Sì, poi Emir Suljagić, penso che tu parli di lui,
0: Sì.
1: è un ex giornalista, scrittore, ha scritto cartoline dalla fossa parlando di Srebrenica, è stato interprete anche, all'epoca era un ragazzo, insomma, sono persone che hanno vissuto sulla propria pelle, propria e dei propri familiari, le vicende di Srebrenica. Ovviamente non bisogna demonizzare, non è che adesso tutta la Serbia abbia questa idea. Faccio presente che quando in Serbia, qualche anno fa, quando avevano disegnato un murales di Mladic, c'era stata delle organizzazioni non governative serbe che erano andate a coprire la facciata. E questo era un continuo: copro la facciata e poi c'è qualcun altro che la rifà e poi la ricopro, eccetera. Quindi c'è una sorta di lotta tra una coscienza, uno spirito nazionalista che vuol mantenere le magliette con Mladic, i quadretti con Mladic e la figura dell'eroe. Quello che manca in qualche modo nella Serbia di oggi è una presa di distanza, di allontanamento da questo tipo di narrazione. Purtroppo nella Serbia di Vucic non è possibile, perché siamo tornati, per certi versi, e me lo dicono amici che lì vivono, siamo tornati a peggio degli anni 90.
0: Era Luca Zanoni, direttore di OBCT, l'Osservatorio dei Balcani e Caucaso Transeuropa. La notizia di oggi della morte di Ratko Mladic. Anche di questo ovviamente sentirete nel giornale radio. Questa è Pop Sera, ci fermiamo 30 secondi, poi proseguiamo, andiamo diretti fino alle 19.30, ovviamente poi spazio alle notizie, al notiziario, poi ricominciamo noi, staremo insieme come sempre quest'estate fino alle 20.30.

0: splende buio.
1: 3 minuti dopo le 7, pop sera in diretta, questa era Frankie Energy.
0: Fuori splende buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende.
1: Allora,
0: buio, dentro vedo.
1: Un'intervista, spero che regga il collegamento, visto che mi ha detto guardate che forse sono in treno e chi lo sa se tiene. Intanto benvenuta, spero, Sandra Zampa.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Sandra Zampa, Partito Democratico, per parlare di una questione che sta accompagnando questo fine vacanza, in realtà non ha mai smesso di accompagnarlo, credo. Cioè, la vicenda nel campo largo, nel centro-sinistra, nell'opposizione, ognuno la chiami come vuole, e già questo dovrebbe raccontarla lunga, ma insomma, sulle primarie o su come arrivare a definire una candidatura per le prossime elezioni, che saranno, lei cosa prevede innanzitutto? Aprile, come si vocifera in campo meloniano?
2: O? Non lo credo.
1: No. Fine legislatura, no. Cioè ottobre?
2: Secondo me questo è l'obiettivo della Meloni.
1: Ah, ok.
2: Anche perché le serve a vantare l'unica cosa che può vantare, cioè di aver avuto il governo di più lunga durata, perché altri traguardi non ne ha raggiunti.
1: Quindi arrivare alla scadenza naturale. Bene, allora ipotizziamo settembre-ottobre dell'anno prossimo. A questo punto la questione è come definirlo. In queste settimane poi periodicamente salta fuori la vicenda primaria e salta fuori la vicenda primaria non solo per dire chi si candida o meno, ma anzi per un sacco di persone anche all'interno del Partito Democratico che dicono non conviene le primarie. Al momento la scacchiera sembra questa, la segretaria Schlein che dice per me vanno bene le primarie, Conte per i 5 Stelle che dicono solo dalle primarie si passa a definire un leader, e poi un po' di personalità, maggiorenti, chiamiamole come vogliamo, che dicono scelta sbagliata, le primarie diventa un bagno di sangue, ognuno magari lo dice per i suoi interessi. Lei questa mattina ha detto forse è il tema che è sbagliato, cioè la segretaria Schlein riunisca la segreteria, no, la direzione. Cosa ha chiesto lei? Una convocazione direttamente?
2: Ma io credo che sia sconcertante ormai per i nostri elettori, per quanto bene ci vogliano leggere tutti i giorni una cosa al suo contrario, gente che cambia idea. Tra l'altro, ogni giorno in cui tu dici che le primarie è meglio evitarle perché sono bagno di sangue, è un messaggio non tanto cifrato di scetticismo riguardo al fatto che il Partito Democratico possa evidentemente portare a casa il suo o i suoi eventuali candidati. Vuol dire che comunque fai dei danni, punto primo. Punto secondo, queste cose vanno discusse in una direzione. Secondo me è tempo di smettere di giocare di rimessa, ma il tema delle primarie non può essere dissociato rispetto al tema dei temi, cioè noi abbiamo oggi il dovere di dire quale Italia proponiamo agli italiani.
1: E quindi è questo che andrebbe definito in direzione.
2: Ma certo, evidentemente. E siccome ogni giorno c'è qualcuno che accampa una scusa, che questo non è pronto, che l'altro non è pronto, che Conte non è pronto, che Bonelli non si sa bene, che fra 2 anni vedremo. Così non va bene. Io penso che noi dobbiamo cominciare a costruire e a dettare delle regole. Siamo il partito di gran lunga più importante della coalizione di centro-sinistra. Sfido chiunque a dire che questo non è vero.
1: E quindi mi scusi Zampa, però
2: avviare un'iniziativa.
1: Cioè, se traduco nella pratica, a differenza, mi sembra, dell'atmosfera che si sente, diciamo, nell'entourage di Schlein, cioè questo programma si costruisce tutti assieme, lei dice no, il PD deve mettere sul tavolo i suoi punti e su quello come va a finire, chi ci sta e se no
2: è splendida solitudine. Comunque noi dobbiamo cominciarlo questo lavoro, no, io questo non lo credo assolutamente, io credo però che vada assunta un'iniziativa, non è che possiamo continuare a tergiversare ogni giorno, limitarci a dire quello che il governo non fa o fa male, questo non basta. Abbiamo davvero il dovere di proporre un'idea di paese, un progetto di paese, di cui secondo me si sente un bisogno enorme, partendo da alcune proposte concrete che prima di tutto vanno discusse con gli alleati. Poi vorrà dire che ci sono dei confronti che diventano inevitabili, dopodiché avanzeranno le candidature, evidentemente io credo che le primarie debbano essere con il doppio turno, perché questo permette di allargare enormemente la platea, e credo che Conte bisogna spiegarglielo, ma sono certa che anche lui comprenderà che nell'interesse di tutti avere una coalizione la più larga e la più diciamo solida possibile. Guardi, lo spettacolo delle divisioni della destra.
1: Aia, l'avevo detto.
2: Polvere e sabbia.
1: Prego.
2: Però il punto vero è che la Meloni ha fatto un sacco di promesse e non ha potuto mantenerne manco una, perché ogni volta che è partita da un punto o non andava bene a Salvini o non andava bene a Tajani. E il risultato è che non hanno fatto niente di niente.
1: Però su questo mi scusi, Zampa. Una cosa che mi interessa molto, perché lei è apertamente per le primarie, dice appunto, devono essere essere a doppio turno. Appunto, devono essere a doppio turno, però mi sembra quindi di capire che per lei la candidata naturale alle primarie per il Partito Democratico non è Elly Schlein.
2: È sicuramente Elly Schlein, ma di questo noi dovremmo discutere. Può anche essere che invece, se si parla di ballottaggio, si possa immaginare che c'è una più larga partecipazione.
1: Quindi che non sia l'unica candidatura dal PD.
2: Sì, bisogna che di questo si parli e si parli nei luoghi in cui questo è giusto che avvenga. Io penso che non si può andare avanti, che la democrazia del partito è affidata alle dichiarazioni estemporanee di tutti i suoi dirigenti, tra l'altro uno contro l'altro alla fine, cioè mi sembra veramente... E in più continuiamo a perdere tempo, mi permetta di dirlo, con una diciamo discussione politicista che credo che abbia anche stancato, invece che dire apertamente, cominciare a parlare delle 10 grandi priorità per questo paese, che poi, come le ho detto, devono essere oggetto di confronto.
1: E di questo sono
2: un confronto col Movimento 5 Stelle.
1: Certo, e di questo sono sicuro che chiunque ci sta ascoltando sta pensando, certo, questo dovrebbe essere l'ABC. Però, come mai, mi scusi Zampa, ma all'interno del Partito Democratico non c'è questa ovvietà nel pensare che sia la segretaria la candidata unica per la presidenza del Consiglio, perché non è lì anche un problema non detto?
2: Perché non abbiamo mai avuto una sede dove discutere. È evidente che se tu vuoi allargare il consenso, per esempio c'è tutta l'area riformista che deve potersi esprimere e bisognerà trovare i modi perché questo avvenga, ci possono essere più risposte, ma noi, ripeto, non solo il Partito Democratico, ma la coalizione ha tutto l'interesse ad allargare l'area del consenso, perché sennò spingi una quota di elettori a rivolgersi ad altri, per esempio Calenda, perché poi finisce che chi ha un approccio riformista, io odio il termine moderato, non vuole dire assolutamente niente, centrista poi è geografia, non è politica, ma io parlo di riformatori, cioè di un'area che si candida con una forte cultura di governo, e io credo che questo debba essere una partita che interessa a tutti, allargare a loro, non perdere voti e lasciarli andare altrove, magari per diventare domani quella quota lì, una quota che diventa sostanzialmente un ricatto quotidiano, perché poi in Parlamento ti servono i voti.
1: Secondo molti osservatori però questo passaggio che lei prevede, cioè che lei propone, che lei chiede, in realtà rischierebbe di essere proprio il punto di evidenziazione di un conflitto che continua a smuoversi sotto.
2: Ma perché dobbiamo ridurre la democrazia a conflitto? La discussione è difficile e faticoso.
1: Perché se non si trovano le mediazioni, poi è un guaio.
2: Ma le mediazioni si trovano perché esistono, e quindi tutto ciò che esiste si trova, bisogna cercarlo però. Mentre se noi ci limitiamo a questa specie di gioco abbastanza, come le ho detto, io guardi, sono stata in silenzio da un bel po', però a un certo punto non ce la fai più, cioè uno dice adesso basta, anche perché ricevi messaggi di gente che ti dice cominciate a dire che cosa volete fare. Io questo lo credo, io penso che sia venuto il momento di fare un passo avanti.
1: Lei pensa
2: è venuto il momento di darsi come dirglielo in altri termini,
1: di darsi una mossa.
2: Sì, molto.
1: Quella mossa, quella mossa per
2: comunque
1: lei vuol dire...
2: Potrebbe anche succedere che invece le elezioni sono in aprile, dopodiché di fronte a te quanti mesi, cosa vogliamo fare? Arrivare lì che dobbiamo ancora cominciare una discussione o che la gente non sa bene che cosa è che noi pensiamo di fare. Io credo che questo sia un grandissimo errore.
1: Lei, secondo lei, comunque...
2: E con chi crediamo di farlo?
1: Comunque, secondo lei, quindi, col doppio turno alle primarie sarebbe, diciamo, ipotizzabile un panorama in cui ci sono candidature plurime, cioè anche tante, poi a quel punto si vedrà?
2: Ma saranno sicuramente tante, guardi, glielo dico già che saranno tante, perché come vede non c'è una sola forza politica in campo in questo momento che comunque faccia, diciamo, capo al centro-sinistra che non pensa di avere un candidato, quindi... Apriamo, non bisogna avere paura, bisogna avere delle regole chiare e soprattutto della gente onesta che controlla che le cose avvengano con regolarità e con correttezza, cioè che il voto si svolga in modo corretto, senza ovviamente episodi che poi ne basta uno per avvelenare un intero pozzo.
1: Senta, mi dica una cosa, visto che questa proposta poi è uscita questa mattina, da questa mattina ha già avuto, diciamo, dei sentori dall'ambiente segreteria PD?
2: No, ho avuto molti sentori da quelli che ci votano, non da quelli che stanno dentro. E questo dice molto, però io credo che noi dobbiamo parlare agli elettori, non a chi è già del PD. Noi abbiamo bisogno di prendere i voti di quelli che non votano e di quelli che sono tentati di dare il loro voto perché non trovano una risposta alla loro cultura politica e ai loro, diciamo così, desiderati in politica, a ciò che pensano giusto. Naturalmente sono anche interessi a volte, no? Ma tutti gli interessi, purché siano legittimi, vanno presi in considerazione. Ma non so, le faccio solo un esempio, bisognerà che ci siano 5 punti su cui la pensiamo veramente tutti allo stesso modo: la sanità, la scuola, l'università e la ricerca, la crescita e la politica estera, che mi sembra la più difficile oggettivamente.
1: Grazie mille Sandra Zampa, richiesta di riunione della direzione. Grazie, buon lavoro. Grazie. Sandra Zampa, Partito Democratico, e ovviamente questo è uno dei tasselli che si aggiungono alla vicenda. Anche dall'altra parte, o forse per tutto il panorama nazionale, rischia di arrivare una piccola cartina di tornasole prossimamente dalla Calabria. Tra poco andiamo a vederla.

Dicevo, la Calabria, possibile futura piccola cartina, o anche grande, cartina di tornasole su una questione che aleggia sulla politica nazionale ormai da sempre, ha un nome e un cognome, Roberto Vannacci. Mi scrive anche in prima pagina del Corriere stamattina con Paolo Mieli, cioè tra un mese, il 28 settembre, si va a delle elezioni a Reggio Calabria, elezioni supplettive, nel senso per sostituire un parlamentare di Forza Italia che poi ha scelto di fare il sindaco e quindi esce dal Parlamento. Allora, lì la questione è che è avvenuta un'operazione da parte Vannacci nei confronti della destra che secondo qualcuno potrebbe

0: questione lì è: Vannacci si è preso uno dei maggiorenti di Forza Italia, Domenico Giannetta, sì, se l'è preso e ha già dichiarato: lo candido io. Cioè Giannetta ha detto: io mi candido con lui. A quel punto Tajani proporrà uno, chi proporrà? Cioè quali sono le carte in tavola?
1: Beh, guarda, sta proponendo, Forza Italia sta proponendo un catapultato da Roma, Fabio Roscioli, che è il tesoriere nazionale del partito. Quindi nel collegio la sfida sarà tra il candidato del centrodestra, che è Roscioli, appunto il candidato di Futuro Nazionale, che è Giannetta, e un candidato del centrosinistra, che è Benedetto. Ma io vorrei in qualche modo smorzare,
0: che in teoria non avrebbe nessuna possibilità, ma per alcuni dicono: beh, adesso vediamo quanto si scannano, diciamo, a destra, o no?
1: Sì, allora, diciamo questo: se fosse un collegio dove forte è l'elettorato d'opinione, in qualche modo che risente dei riverberi nazionali, allora io ti direi probabilmente il centrosinistra in questo modo rientra in campo e può avere qualche chance. Ma stiamo parlando di un collegio dove non più tardi di un mese e mezzo fa una città, Reggio Calabria, ha espresso a furor di popolo al primo turno un sindaco appunto di Forza Italia, Cannizzaro, che ha dovuto lasciare il seggio. Stiamo parlando di una regione dove fortissima è il radicamento, il in qualche modo il consenso popolare suscitato da un altro big nazionale di Forza Italia, che è il presidente Roberto Chiuto, che è il vice segretario nazionale. Quindi la delusione qual è, in qualche modo? Ecco, per questo ti dicevo che il dato nazionale ha poco riverbero, perché da Futuro Nazionale ci saremmo aspettati la candidatura, che ne so, di un uomo identitario della destra, diremmo un fascistello di nuovo conio, no? Qualcuno che è pronto a insufflare il messaggio nazionale di Vannacci, antieuropeista, eccetera, eccetera. Invece hanno candidato un uomo d'apparato, un uomo che fino al giorno prima, giusto come dicevi tu, era capogruppo niente meno alla regione di Forza Italia. Quindi hai detto bene, un'operazione tentata da Vannacci non nel fulgore dell'identità futurista, non so se riesco a trasmetterti questo. Quindi è chiaro, se noi diamo per buona la teoria di Renzi, cioè che Futuro Nazionale fa danno ad oggi al centrodestra, non c'è dubbio che questa candidatura farà danno al centrodestra, ma però io sarei un po' attento a vedere le proporzioni di questo danno.
0: Diciamo che quello che si può immaginare è che Vannacci su questo potrà valutare la sua forza, sì, di sabotatore della coalizione della destra, esatto, cioè che se si mette a fare delle operazioni, vedere se la destra ci smena o meno, cioè da lì. Però su questo ti chiedo, uno dei due ne esce ammaccato, cioè o ne esce ammaccato Vannacci come sabotatore, o ne esce ammaccata la destra di governo, perché capisce, guarda, che Vannacci può fargli male.
1: Secondo me Vannacci ne esce bene da questa vicenda, nel senso che il danno lo fa al centrodestra, tanto più che gli ruba un uomo d'apparato, un uomo forte, come dire, un moderato, uno, ripeto, che diciamo gloriosamente si definisce ancora oggi, che è passato con Futuro Nazionale, figlio politico di Berlusconi. Cioè, quindi stiamo parlando di un uomo che ha fatto 4 legislature.
0: E come mai va a finire con Vannacci, uno che si dichiara figlio?
1: Ecco, bravo, e questa è la dimensione locale del voto. Va a finire con Vannacci perché le voci dicono che pretendeva lui in qualche modo la candidatura nel collegio, quindi aspirava lui a diventare deputato. Altri fanno rilevare come da tempo ci fosse una insoddisfazione da parte di Giannetta di questo capogruppo, che da tempo fosse strisciante uno scontro con il leader regionale dei forzisti, che è quel Cannizzaro, che è anche, oltre ad essere sindaco di Reggio Calabria, è anche segretario regionale del partito, e che quindi vivendo questo mal di pancia abbia fatto appunto all'ultimo momento questa scelta di passare con Futuro Nazionale. Non c'è dubbio, per una sorta di

0: vendetta politica, cioè molti la leggono così. E la questione è anche questa, cioè erroneamente noi pensiamo che il collegio sia, comprenda solo Reggio Città, dove appunto, come abbiamo detto, la destra è molto forte, e comprende anche una parte di territorio dove molti sindaci, la Locride, molti sindaci sono di centrodestra, sono legati a Forza Italia, sono legati al potere che Forza Italia esprime. Quindi, come dire, i riverberi nazionali di questo voto io li attenuerei, nel senso che il futuro di Vannacci nel rapporto con il centrodestra certamente verrà deciso da altre situazioni, da altri calcoli, da altre alchimie, diciamo, no? Anche rispetto alla legge elettorale che ci sarà. Non penso che questo voto nel collegio possa determinare un orientamento nazionale. Tanto è vero che noi ci saremmo aspettati che alla presentazione del suo candidato Vannacci fosse presente. La prossima settimana verrà presentato la candidatura di Giannetta. Quindi, come dire, no, un generale Vannacci che con l'entusiasmo che gli è proprio, con anche il linguaggio ai limiti
1: Ah, e invece non c'era
0: dell'avversario,
1: nemmeno.
0: invece non ci sarà, non ci sarà. Quindi, come dire, la vedo un'operazione, come dicevi tu, assestata per fare dei danni, diciamo, al centrodestra, ma che in qualche modo è ridimensionata anche dalla reazione che Forza Italia ha avuto, perché Tajani, come dicevi tu, ha rivendicato la candidatura di Roscioli, del paracadutato, ha detto no, da Roma, diciamo, sarà candidato il tesoriere di Forza Italia. Il sindaco Cannizzaro è piuttosto tronfio nel dire noi non siamo il colpo, noi andiamo per la nostra strada. Questo è quello che, diciamo, mediaticamente possiamo leggere. Poi non sappiamo se ci saranno sgambetti. Ad esempio, io registro che non c'è stata nessuna presa di posizione da parte degli altri alleati di Forza Italia, cioè Fratelli d'Italia completamente silente rispetto a questa situazione. I noi moderati che aspettano da occhiuto una verifica di governo per avere un posto in giunta non hanno battuto ciglio. Quindi credo che quello che c'è in superficie, quello che noi vediamo, è giusto, quello è corretto, quello che ha scritto stamattina Paolo Mieli sul Corriere, che diciamo, ha dato questa interpretazione, no, della proiezione nazionale, ma credo che conti anche diciamo, l'aspetto locale. L'aspetto locale è capire: vogliono fermare gli alleati di Forza Italia, vogliono fermare, arginare in qualche modo la leadership, ecco, di Forza Italia, la leadership quasi unica di Forza Italia in questa zona, oppure accettano di votare Roscioli rimandando a dopo, diciamo, i regolamenti di conti.
1: Andremo a vedere, intanto ci siamo fatti il promemoria, 28 settembre. Grazie Agostino Pantano, buon lavoro.
0: Grazie a te,
1: Ciao,
0: buonasera.
1: grazie a te. Appunto, voto a Reggio Calabria il 28 settembre. Le supplettive forse diranno qualche cosa in piccolo, forse no, chi lo sa. Ma noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte, quindi do la linea, tra un minuto e mezzo arrivano le notizie di Popolare Network. Verso le 19.50, insomma alla fine del giornale, ci risentiamo per l'ultima parte. Ah, ve lo preannuncio, così almeno per chi sta a Milano, anzi in una zona di Milano, oggi sono cominciati i lavori annunciati dal sindaco Sala per l'estensione della metropolitana a Baggio, in sostanza. Allora, uno di quei piani che collega quindi meglio una zona periferica storica di Milano, con tutti i pro che si possono immaginare da qui a 4 anni, ma anche con le trasformazioni che dietro ci possono essere. Cambia la struttura, cambia anche il prezzo delle case, eccetera. Insomma, cambia anche la popolazione, no? Chi ci ascolta da lì, per esempio, voi che ascoltate, che vivete nella zona di Milano, Baggio, o dalle altre zone di periferia che in questi anni hanno subito questo cambiamento di per sé positivo, no? Di essere raggiunto meglio dalla mobilità, dai mezzi, eccetera. Siete contenti, no? Ci sono tutti gli aspetti positivi o anche quelli negativi? Beh, insomma, poi fatemelo sapere. Ci risentiamo, adesso le notizie di Popolare Network.
2: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
3: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
4: Popolare Network.
5: È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal, al confine con la Cina, parte di un ghiacciaio si è staccata, ha trascinato a valle detriti e acqua. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1400 dispersi, 3 italiani irreperibili. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente ai paesi NATO. Per i nostri servizi non c'è nessun rischio, dice Bruxelles dopo la visita a Mosca del capo della CIA. Trump, nessun problema che la Russia possa attaccare. Intanto si alzano i toni tra Russia e Regno Unito, il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche, poi minimizza solo spauracchi. Si agitano le acque nella destra su Vannacci, spero si possa governare con lui, dice il vice ministro degli esteri Cirielli, ma il suo partito Fratelli d'Italia lo smentisce, parla a titolo personale, a breve le prime prove a sud. 19.32, buona serata al giornale radio di Popolare Network, lo avete sentito nel titolo d'apertura, è morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, in una delle pagine più drammatiche della recente storia europea. Condannato per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità, estradato all'AIA, al processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA. Il servizio di Sciauchi Senussi.
6: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei caschi blu, che li consegna ai civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante, promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e li accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini e bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'Aia è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio o un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
5: Veniamo alla strage in Nepal dovuta alle inondazioni, almeno 362 le vittime accertate per l'inondazione che era colpito il confine tra Nepal e Tibet, i numeri sono destinati a salire, Kathmandu e Pechino parlano di più di 1400 dispersi tra italiani, per la Farnesina si trovavano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina ha già lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni, il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso, il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
4: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. Il punto è che sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per 4 religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto per ovvie ragioni di accessibilità durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero 2 del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 km dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
5: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccato portando a valle acque e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
7: For the upper settlements,
8: per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondo valle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
5: L'altro lato del surriscaldamento climatico, il fuoco. Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese, 69 le vittime di roghi, alimentati dalle temperature che sfiorano i 50 gradi e dei forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la protezione civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tabouné ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente, paesi NATO europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles, dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media americani sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'alleanza atlantica. Poco fa in un'intervista Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. Intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharov, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi è minimizzato, sono solo spauracchi. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
9: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad inviare missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
5: Oggi sono due gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida nell'Alessandrino. Durante la vendemmia è caduto in un tino rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono invece le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato a un carro ponte rimanendo folgorato. La politica, acqua agitata nella destra, su Vannacci, spero si possa governare con lui, dice il vice ministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, suo partito, lo smentisce, parla a titolo personale, e a breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua ad essere in difficoltà, a partire dalle supplettive in Calabria. Da Roma, Anna Bredice.
10: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, a Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come fate una politica rancida e poltronara. Viste le premesse, risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud, ad Ischia, Cirielli, oggi dica spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento, non si sa esattamente quando si voterà. Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci, Meloni non esclude la primavera, la legge elettorale è ancora un punto interrogativo, la questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento ma divide anche nelle soluzioni la destra, perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti, Salvini invece sarebbe d'accordo, e al sud negli anni il partito di Meloni, ma anche Forza Italia e la Lega, hanno perso via via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto, che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto, ma il rischio di proteste c'è naturalmente. Il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale, la disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
5: Anna Bredice citava l'Ilva e si è appreso di una nuova inchiesta che riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal, con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla Procura di Milano. Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata, che è indagata in un'inchiesta anche a Taranto. Il caso Ranucci, da oltre 9 ore sono in corso gli interrogatori degli esecutori dell'attentato al conduttore di Report, colloqui molto attesi richiesti dopo la confessione di Walter Lavitola. In studio Mattia Guastafieri.
11: Sì, buonasera, si stanno tenendo al carcere di Rebibbia gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato a Ranucci. I colloqui stanno durando molto a lungo, i loro legali sono entrati questa mattina alle 10, non sono ancora usciti dal carcere per riferire alla stampa. Quelli in corso sono interrogatori, come dicevi, molto attesi, perché dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati adesso hanno cambiato strategia, hanno deciso di parlare dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, che hanno cambiato lo scenario. Il faccendiere ha confessato di essere stato lui il mandante, di aver ordinato l'attentato per innalzare il livello della scorta di Ranucci, in qualche modo per tutelare l'incolumità del suo amico. Il sospetto anche dei magistrati è che l'abbia fatto per accrescerne la popolarità del conduttore di Report, nella nell'ottica anche di un salto in politica. Ma alla luce della confessione di La Vitola, con gli interrogatori di oggi, la difesa dei presunti esecutori punta a far cadere uno degli aspetti più pesanti dell'impianto accusatorio, cioè l'aggravante mafiosa. Gli indagati racconteranno ai PM in generale come sono andate le cose, quali ordini sono stati loro impartiti e se davvero, come dice La Vitola, avrebbero dovuto sparare solo alcuni colpi di pistola contro la casa di Ranucci e invece hanno deciso poi autonomamente di usare un esplosivo. Insomma, i contorni di una vicenda ancora molto oscura. Chi segue da vicino l'inchiesta pensa che gli esecutori possano scaricare o in qualche modo compromettere ancora di più la posizione di La Vitola. Staremo a vedere tra poche ore.
5: Grazie Mattia Guastafierro, chiudiamo con una nuova ondata di calore. Se al nord le temperature saranno in linea con la stagione, stavolta arriverà soprattutto al centro-sud il caldo africano, con un crescendo che avrà il picco domani, con 8 città bollino rosso, l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sentiamo Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
12: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie, per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
5: Valerio Schroeter, Mattia Guastafierro in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qua. Sono le 19:46 minuti, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
13: Popolare Network.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.

19:47 minuti, Radio Popolare Pop Sera e tutta la redazione della radio ancora insieme a voi fino alle 20:30. Massimo Bacchetta al microfono con gli aggiornamenti e le notizie della giornata.

0: Gli A67, la loro voglia parla di una ventina d'anni fa, eh. Allora, approfittiamo del il punto che oggi ha fatto il sindaco di Milano Beppe Sala su dei lavori che riguarderanno la città, e cioè il prolungamento della linea della metropolitana rossa verso il quartiere di Baggio, tradotto in un titolo 21 minuti da Duomo a Olmi. Il sindaco oggi ha fatto un po' il punto, ha detto sono partiti i lavori per il prolungamento, dice hanno tempi lunghi, 4 anni in questo caso, le previsioni almeno, e sono costosi, ma poi cambiano la vita di interi quartieri. Dice da quando sono sindaco ho imposto una regola, cioè operare anche in superficie per cambiare in meglio le aree che vengono attraversate dalle nuove linee, e già questo fa capire l'intreccio che c'è in una città come Milano, in un qualunque grande città, diciamo, in una trasformazione di questo tipo, perché si sta parlando di una tratta, di un tratto di metropolitana che si allunga di circa 3 chilometri completamente sotterraneo, 3 stazioni, pari Valsesia, Baggio e Olmi, appunto, direttamente verso là, con insomma una cifra consistente anche di spesa, e un bel po' di migliaia di persone che dalle previsioni ovviamente vedranno la loro vita, quantomeno di mobilità, cambiata. C'è una questione che però poi qualunque studio ed evidenza anche di tipo urbanistico si porta dietro, e cioè che a cambiamenti di questo tipo poi ovviamente ne seguono anche altri, miglioramenti della vita per un verso, e poi però apprezzamento, come si dice, delle zone, e quindi rivalutazione delle case, e quindi poi col tempo cambiamento anche della popolazione, insomma delle conseguenze con effetto domino che restano sempre un po' rischiose quando non vengono governate dalla politica. In questo caso stiamo parlando di una zona molto popolare, molto popolosa e decisamente storica a Milano. E quindi saluto un ospite intanto, Alberto Di Monte, benvenuto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Che è un abitante di Baggio, anche abbastanza diciamo particolare nella sua vita, perché fa il bibliotecario proprio alla biblioteca di Baggio, giusto?
1: Esattamente.
0: Che è un luogo, diciamo, non proprio anonimo, nel senso che con gli anni la biblioteca di Baggio è diventata un punto conosciuto, diciamo, di ritrovo, di raccordo, anche non soltanto per abitanti di Baggio, eccetera, cioè un bel po' di studenti ne hanno probabilmente memoria. Vado diretto, prevale l'ottimismo o la preoccupazione, immaginando un'ondata di questo tipo di lavori e di cambiamenti anche?
1: Allora, a me pare di vedere che prevalga la curiosità, nel senso che chiaramente c'è grande attesa per la metropolitana da tempo, perché se ne parla ormai da innumerevoli anni. Ci sono degli scetticismi che riguardano prevalentemente 3 aree. Una è la maniera in cui è stato fatto l'accantieramento, cioè parliamo di lavori sì annunciati, ma che poi sostanzialmente sono partiti in febbraio,
0: certo,
1: e hanno visto in tempi estremamente rapidi l'abbattimento di circa 500 alberature. È una cosa fisiologica, però è sempre bene chiedersi come è stato annunciato, come è stato fatto, se magari si poteva lavorare di cesello per limitare alcuni impatti e restituire, come dire, in tempi certi poi diciamo la stessa copertura verde, non soltanto, come dire, in termini estetizzanti, ma effettivamente ad uso pubblico. Ecco, questo è un argomento che non riguarda il futuro del quartiere, riguarda però il presente, perché i cantieri, quando si dice un'opera arriva tra 4 anni, i cantieri si vedono da subito e per i prossimi 4 anni, e quindi questo è stato un tema, diciamo, che ha acceso la sensibilità. Il secondo, quello che anticipa, è evidentemente il tema, diciamo, che in tanti modi si può chiamare di rischio gentrification, di in maniera più semplice di aumento del costo della vita, su cui c'è una domanda, non c'è soltanto una preoccupazione, c'è la domanda di avere rassicurazioni rispetto a quelle che saranno le politiche utili a calmierare questi prezzi, per evitare che quella che storicamente è stata una periferia non soltanto geografica ma in parte anche sociale vada a pagare un prezzo oltre ad avere magari un eventuale beneficio dall'arrivo della metropolitana. In termini di che cosa? In termini non soltanto egoisticamente di aumento del costo degli affitti, per esempio, o del costo della vendita delle case, ma in termini di sostituzione di quelli che sono i tanti piccoli esercizi di prossimità, non squisitamente commerciali, tutte quelle piccole realtà che fanno il mosaico del territorio e in cui l'aumento del costo della vita porta sempre comunque una semplificazione oltre che una sostituzione. Quindi questa invece sì è una preoccupazione forte che genera perplessità, che non necessariamente deve diventare una forma di conservazione, ecco, diciamo, per quello parlavo di curiosità. E poi c'è un terzo elemento che è quello, diciamo così, a Baggio in questi anni la mobilità è già cambiata, la mobilità pubblica, il trasporto pubblico locale è già cambiato in maniera significativa. I tempi di percorrenza della 63, della 67, il rapporto, ma questo vale un po' per tutte le periferie, degli autobus notturni tra copertura nella settimana e nel weekend, salendo verso Quarto Canino, Quinto Romano, l'annullamento della 72, le promesse mancate rispetto al prolungamento della Lilla in direzione di Settimo. Cioè, fare la metropolitana è una cosa buona e giusta per il traffico che c'è in città e soprattutto in questi spazi, diciamo, periferici, liminali tra l'Interland e la città, ma quell'investimento non deve andare a scapito, diciamo, quello sulle cosiddette linee di potenza non deve andare a scapito degli autobus che sono o comunque dell'intermodalità. Quindi prolungamento sì, però le persone si chiedono: ok, ma poi ci sarà un grande parcheggio, magari non solo a misura di auto, anche di biciclette, anche di altri mezzi, per poter effettivamente non entrare in città con l'automobile? A questa domanda ci sono delle chiare risposte. Al momento i progetti parlano di molte cose, ma non rispondono a tutte queste domande. Quindi rapporto tra nuova metro e mezzi pubblici, tema delle coperture a verde, della restituzione delle coperture a verde, tema dell'intermodalità. Questa è la chiacchiera che c'è in quartiere, adesso l'ho fatta forse un po' più sofisticata, magari in quartiere
0: la sinistra si va un po' più dritti.
1: Però si va un po' più dritti, però credo che i temi sul piatto siano questi, non riassumibili in un pro e contro, ma in una grande collezione di domande aperte.
0: E questo, tra l'altro, le cose che dicevi, in qualche modo, secondo me, danno anche una lettura di questa dichiarazione del sindaco, dicendo: io lo dico sempre, bisogna anche lavorare sulla superficie, non solo sul sottosuperficie, cioè evidenzia un tema delicato. E è interessante, secondo me, perché il secondo punto che citavi, cioè le eventuali politiche per calmierare prevedibili cambiamenti di mercato, perché una zona che diventa più comodamente raggiungibile, evidentemente altre zone altrettanto popolari ci hanno fatto vedere che cosa significa. Significa nuovi interessamenti da parte degli immobiliari e quindi evidentemente anche un percorso che può portare alla rivalutazione dei prezzi delle case e quindi poi un cambiamento col tempo della popolazione, eccetera. Su questo tu dici la richiesta ovviamente di politiche per calmierare, ma lì te lo chiedo anche appunto perché poi la biblioteca di Baggio è uno dei luoghi di raccordo, insomma, delle persone che parlano, che si trovano, che buttano lì idee, eccetera. Ci sono anche delle richieste un po' più stringenti che arrivano al comune, anche di speranze che arrivano al comune, oppure no? Cioè di gente che dice: sì, ma poi qui come va a finire se io tempo qualche anno trovo che la mia casa costa il 40% in più?
1: Allora, su questo, vabbè, chiaramente un quartiere è un fatto complesso, sì. Ci sono tantissime
0: bisogni. Anche perché Baggio, come molti quartieri, significa un centro che una volta era un paese a sé stante, cioè proprio un centro storico, e poi una lunghissima strada di raccordo con Milano, che è popolato invece di palazzoni popolari, eccetera, insomma.
1: Sì, diciamo il cuore di Baggio, anche attraversato oggi anche da chi non lo abita, non c'è cresciuto, eccetera, racconta la storia appunto di un'annessione che avviene cent'anni fa. e che in qualche modo però incontra un borgo che si è mantenuto, una fisionomia urbanistica, architettonica e anche un po' che sta anche all'identità di un luogo che si sente allacciato alla città da lunghi vialoni, in cui poi incontriamo alcune delle contraddizioni che poi sono i temi di oggi e di Baggio, la metropolitana, le residenze, il Parco delle Cave, il futuro di Piazza d'Armi, lo stadio di San Siro, vi discorrendo. Ovviamente ci sono tanti quartieri dentro ciascun quartiere. Oggi c'è una preoccupazione molto forte che guarda, in realtà, devo essere onesto, più che al comune, alla regione, per quanto riguarda il comparto delle case popolari.
0: Ah, certo.
1: Qui perché Baggio insieme a Giambellino e San Siro è stato oggetto di almeno due di queste maxi operazioni fatte, una in inverno e un'estate, una con anche distacchi. Scusami, una anche con anche distacchi delle utenze, la seconda invece più con dei controlli, molto importanti. Quindi da una parte c'è la preoccupazione del quartiere di essere percepito come luogo insicuro, come luogo pericoloso, come luogo diciamo di marginalità, e dall'altra parte in maniera dicotomica dell'essere necessariamente un luogo che sarà costretto invece ad accogliere nuovi abitanti, turismo breve piuttosto che un pubblico, una platea più spendente. Quindi c'è preoccupazione che io credo che invece proprio questo mix sociale possa in qualche misura temperare anche in maniera forte. E dall'altra parte sì, c'è una richiesta chiaramente verso il comune, ma specialmente verso poi, diciamo, la domanda la si fa allo Stato, perché l'Italia ha un problema di legge urbanistica e la legge è una legge nazionale, se non voglio entrare nei temi tecnici, però su questo è più difficile dare delle risposte appunto al banco prestiti nella chiacchiera davanti a un espresso. Però c'è una domanda molto forte nel dire che cosa si può fare, accolto il fatto che la metropolitana è anche un'opportunità e accolto il fatto che comunque questa cosa arriva, poi ci vogliono 4 anni, ci vogliono 5, arriva, ma mentre i cantieri finiscono fra 4-5 anni, le conseguenze del progetto arrivano immediatamente, cioè è già accoglibile a scadenza di contratto questo aumento. Quelle che vengono descritte come previsioni, facendo un giro in una qualunque filiale di un immobiliare, sono già realtà. È la stessa realtà che ha vissuto il quartiere Giambellino, non il giorno in cui ha inaugurato la linea blu, il giorno in cui è stato aperto il primo cantiere, o diciamo annunciata a mezzo stampa l'apertura di cantieri. Quindi questa preoccupazione in realtà è presente perché si vive sulla propria pelle, e questo genere di trasformazioni, diciamo, imposte, non naturali, possono produrre anche, certo, anche rabbia, anche frustrazione, anche disillusione, ecco, rispetto. Quindi da una parte gli annunci arrivano ed è importante che facciano seguito in tempi certi i cantieri e le risposte alle domande che facevo, così, che suggerivo prima, però effettivamente c'è la preoccupazione del trovarsi ospiti nel luogo in cui magari si è nati, cresciuti, in cui si lavora, in cui si va a scuola. Io questa cosa la vedo in maniera molto forte, banalmente prima facevo questo accenno alle linee di potenza, no? Sono contento che arrivi la metropolitana a Baggio, però sono scontento se la sera con un passeggino devo aspettare 20 minuti per trovare un mezzo pubblico e non ne trovo uno dopo le 23. Questo è una domanda altrettanto urgente e che altrettanto risponde a quella richiesta di creare collegamenti tra centro e periferie, o, cosa ancora forse più importante, tra periferie e periferie, laddove Baggio, come altri luoghi, oltre al costo della vita, chiede opportunità locali, cioè chiede che il cinema, il teatro, non soltanto la biblioteca, ma tanti altri servizi più o meno pubblici, ma sicuramente, diciamo, il welfare culturale sia accessibile anche senza entrare, diciamo, dentro le varie cerchie delle circonvallazioni. Questo è estremamente importante, ecco. Il costo della vita è anche quello, è avere la possibilità, senza avere un'auto, la sera di usufruire delle opportunità della città.
0: Sì, discorso di lungo periodo, diffondere la città, insomma, di fatto una cosa si è capita: i lavori partono e durano 4 anni, le cose su cui discutere e anche portarsi avanti cominciano da subito, insomma. Grazie di questa chiacchierata, Alberto, grazie davvero.
1: Ciao, grazie a voi, buona serata.
0: Ciao, grazie mille. Vi ricordo Alberto Di Monte, lui fa il bibliotecario alla biblioteca di Baggio, lavori che ovviamente tutti voi che vivete a Baggio state già vedendo iniziati.

0: La mia terra di Diodato. Allora, sono le 8:10. Lunghi sono stati lunghi, era una delle notizie di oggi. Attesa, lunghi sono stati lunghi, pare che a questo punto però siano finiti. Forse un'oretta fa sto parlando degli interrogatori al carcere di Rebibbia delle due persone, dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La vicenda, insomma, è quella che sta poi accompagnandoci per giorni. Oggi c'era questo passaggio alquanto rilevante nelle attese, perché secondo i loro legali si andava, diciamo, verso l'eliminazione di una delle aggravanti importanti davvero, che era quello della matrice mafiosa. Allora, con un collega che ringrazio molto, Mario Di Vito del Manifesto, benvenuto Mario.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, che segue tutta la vicenda e si è fatto anche, immagino, lì la giornata fuori dal luogo degli interrogatori, sei stato?
1: Sto seguendo a distanza in realtà oggi, perché l'interrogatorio sono gli interrogatori dei esecutori materiali.
0: Esatto.
1: Andate avanti 9 ore, ci torneremo più completamente sull'inchiesta nei prossimi giorni.
0: Quello che vedo è che i legali hanno fatto sapere, hanno risposto a tutte le domande dei PM, e vabbè, però in questo caso poi è anche prevedibile che i legali dicano così. Il passaggio però è rilevante adesso attraverso, appunto, dicevo, la questione è poi quella di mantenere o far cadere l'aggravante mafiosa.
1: Sì, loro hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri, come peraltro avevano annunciato, con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il mandante, il presunto mandante Walter Lavitola, che loro, ma soprattutto perché domani già verrà chiesta l'attenuazione della misura cautelare. Loro chiederanno di poter andare ai domiciliari, o comunque di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare, e ritengono che aver collaborato con i PM, aver risposto alle loro domande, sia il mezzo più giusto, cosa che in effetti nei casi del genere di solito così è. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, il mandante individuato dall'inchiesta. E a questo proposito, a quanto sempre si apprende adesso nei primi minuti dopo la fine di questo interrogatorio durato 9 ore, loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, che sarebbe il factotum di Lavitola, cioè quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso a casa di Sigfrido Ranucci.
0: Il quale vedo che al TG1 fa sapere che lui tornerà in Italia per parlare con i magistrati, dice sì che li conosce alcuni degli arrestati, dice che tornerà in Italia, perché ovviamente non è in Italia, se n'è andato, però dice tornerò per parlare con i magistrati. Pezzo dopo pezzo, diciamo, si comincia a poter immaginare che si chiarisca un po' tutto sto ginepraio.
1: Ma lui in realtà lo dice da diverse settimane,
0: infatti.
1: Tornerà in Italia e risponderà alle domande dei magistrati. In realtà, se torna in Italia, ad attenderlo c'è un ordine di arresto, quindi risponderà
0: obbligatoriamente.
1: Quindi dopo magari si chiarirà in seguito la sua posizione, ma la prima cosa che gli succede arrivato all'aeroporto è che trova la polizia e i carabinieri ad aspettarlo. E comunque, diciamo, la versione che sembrerebbe essere uscita da questi interrogatori conferma per ora l'impianto della procura, che appunto individuava in Tavares un po' l'anello di congiunzione tra Lavitola e queste persone. E però appunto resta poi il dubbio di fondo, si scioglierà, comincerà a sciogliersi soprattutto, diciamo, dal 7 settembre in poi, quando è previsto il riesame per Walter Lavitola, perché lì lui fornirà probabilmente un'altra versione ancora dei motivi che l'hanno spinto a mettere questa bomba, che lui ha ammesso di aver messo, appunto, perché la versione dei PM è che Lavitola abbia ordito tutto questo piano per scalare in qualche modo il campo largo e imporre Sigfrido Ranucci come leader della coalizione e lanciarlo un domani per Palazzo Chigi. Ma poi in realtà lui, Lavitola, all'ultimo interrogatorio ha detto: no, io l'ho fatto perché ero preoccupato per lui, perché se aveva un livello di scorta troppo basso, e quindi con un attentato questo livello di scorta sarebbe aumentato. Versione che il GIP e i PM non hanno minimamente preso in considerazione, non ci hanno creduto e hanno confermato per lui il carcere, e adesso appunto il 7 ci sarà una nuova un nuovo round giudiziario davanti al Tribunale del Riesame, vediamo cosa dirà Ranucci, cosa dirà la Vitola, che deve insomma ulteriormente chiarire la sua posizione se vuole avere una speranza di uscire dal carcere.
0: Vedo che appunto adesso escono tutte le alcuni particolari, sempre prodotti ovviamente dai legali delle due persone che sono state interrogate, che per quanto riguarda loro, diciamo, si stanno, come dire, stanno vedendo che l'orizzonte migliora per quanto riguarda loro, cioè accusati di essere gli esecutori materiali, cioè appunto domani chiederanno l'attenuazione delle misure nei loro confronti, e in qualche modo rimandano la palla tutta sull'operazione degli organizzatori, cioè la Vitola, Tavares, eccetera.
1: Sì, è esattamente così, anche perché già nella prima ordinanza del GIP diciamo viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti secondo la giudice che si sta occupando di questo caso, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali, perché si tratterebbe a quel punto di un altro reato che sarebbe danneggiamenti o qualcosa del genere, e si andrebbe a scendere in qualche modo. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi la Vitola. Da questo dipende anche, diciamo, l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi. Diciamo, questa perlomeno è la linea difensiva di Pellegrino Davino e Antonio Passarelli, che sono i due accusati, però bisogna vedere appunto poi cosa ne pensa la procura, e soprattutto cosa ne pensa il GIP.
0: Vicenda che seguiamo passo passo da spettatori, ma almeno c'è stato un passaggio che riguarda il grosso che è successo, cioè l'attentato a Ranucci, di cui Ranucci continua a essere la vittima, e poi continuano a gravare, invece lo ricordo agli ascoltatori, le decisioni che in Rai devono essere prese è contro Ranucci, cioè di fatto c'è il suo spostamento da report, ma questo è un capitolo parallelo, diciamo, che ci accompagna. Per intanto grazie mille Mario, buon lavoro, grazie di questa chiacchierata. Grazie Mario Di Vito, collega del Manifesto. Alle 8:15 Pop Sera va avanti, abbiamo ancora un passaggio, diciamo, con cui mi accompagnerei tra poco.

0: che riguarda in questo caso una eventualità. Su cui però parecchia acqua si sta muovendo, riguarda il Trentino. Dico un'eventualità, cioè per la quale mi appoggio tra l'altro a un altro collega. Grazie di essere con noi, anche Guido Caldiron, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Dicevo, eventualità, perché che sta animando molto, quantomeno richieste di attenzione, eccetera. Cioè, la notizia è questa, possibilità che dal 3 al 6 settembre in Trentino, diciamo il Veneto Fronteschinese, sto parlando delle organizzazioni neonazi, organizzino un loro evento, ritorno a Camelot, credo che in questo caso si chiami, che al momento però, come spesso succede in questi casi, risulta che dalle chat, da Instagram, risulta convocata, però non si sa dove, potrebbe essere in un luogo privato e quindi ben poco le autorità pubbliche potrebbero fare, ma contemporaneamente AVS, il Partito Democratico, sia del Trentino, fa richiesta, diciamo, che invece il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza se ne occupi e lo impediscano, l'ha per fare, ma contemporaneamente AVS, il Partito Democratico, sia del Trentino, fa richiesta, diciamo, che invece il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza se

0: paese, addirittura dai primi anni 90, un circuito, chiamiamolo Nazi Rock, diciamo per semplicità, che lega gruppi di quello che un tempo si chiamava il Rock Against Communism, poi come dire, definito appunto nell'acronimo di RAC, del nostro paese a gruppi un po' di tutta Europa. Alla fine degli anni Ottanta questo network, era stato definito all'ombra di un gruppo politico musicale, il circuito cosiddetto di Blood and Honor, che raccoglieva e cercava di politicizzare gli skinhead di estrema destra, più o meno in molti paesi europei, gruppi simili, organizzazioni simili sono state messe al bando. In Italia continua la sua attività più o meno da quella data il Veneto Fronte Skinhead, che di Blood and Honor era, diciamo, il capitolo italiano. Quindi che cosa accade? Che ciclicamente una volta l'anno, l'estate, ma sovente anche d'inverno, con piccole iniziative, vengono convocati, diciamo, dentro un circuito che risponde soltanto a messaggerie, diciamo, contatti diretti, a numeri di telefono, che vengono postati su Telegram, eccetera, eccetera, dove si chiama per dire, siamo in quattro, siamo in cinque, cioè vogliamo ospitalità, eccetera. Quindi da questo punto di vista è una struttura, un evento completamente organizzato, c'è un canale Telegram dedicato in questo momento in cui si può apprendere quali saranno i gruppi musicali, i temi dei dibattiti, con piccoli video con cui ogni gruppo musicale si presenta, e non c'è in realtà nulla da stupirsi drammaticamente, nel senso che questo accade tutti gli anni con scadenze, diverse, in cui appunto tutto questo circuito si muove ed è un circuito che muove, secondo gli organizzatori, fino a 2.000 persone, calcolando che è molto vicino ovviamente alle frontiere, dei paesi dell'est, e c'è in quei luoghi c'è ancora un movimento di quel tipo, quindi parliamo del movimento cosiddetto Bonez, gli skinhead di estrema destra, ancora piuttosto organizzato e solido.
1: E quindi diciamo che potremo eventualmente non stupirci se andrà a finire come in altre situazioni in cui ci saranno delle richieste eventualmente di bloccarlo e può saltare fuori che loro si riuniscono in un luogo, in una proprietà privata e quindi si riuniranno e faranno sapere di essersi riuniti. Insomma, un balletto di modalità di comportamento che vediamo da tempo.
0: Sì, si tratta prevalentemente di luoghi privati. Diciamo, il ritorno a Camelot, è stato battezzato come iniziativa addirittura all'inizio degli anni 90, quando il circuito del Veneto Fronte Skinhead si muoveva anche un po' di più, diciamo, rispetto alla politica dell'estrema destra, era inserito nel circuito di movimento politico, la cosiddetta base autonoma. Insomma, diciamo, uno dei momenti più importanti della destra neofascista e neonazista a livello nazionale, ma le abitudini sono sempre le stesse: luoghi privati, qualche campo, qualche piccola fatteria, qualche luogo della pedemontana. In questo caso si parla della zona intorno al lago di Garda, se ho capito bene, luoghi privati. Magari chi affitta il luogo stesso non è a conoscenza nemmeno, o almeno, insomma, questo viene spesso
1: Può
0: detto,
1: dire.
0: del esatto, no? Perché magari la
1: Certo.
0: società X o Y, o il signor Mario Rossi, lo organizza per il compleanno, no? Degli amici. E poi invece appunto accade questo, arrivano i gruppi neonazi, camionate di fustoni di birra, eccetera, eccetera. Il tutto però in un perimetro dentro il quale non sono ammessi giornalisti, non sono ammessi, diciamo, ospiti che non abbiano preannunciato il loro arrivo, e in cui invece si può fare, diciamo, al riparo da occhi indiscreti, si può fare e dire qualunque cosa, per cui eventualmente di tutto ciò ne sapremo in seguito, quando gli stessi video che oggi annunciano i gruppi invece racconteranno le loro gesta, diciamo, in
1: Senti,
0: quel luogo.
1: l'ultima cosa, Guido, in questi anni, diciamo, di governo con tutte le sue propaggini dal fascistolde al neofascista al fascista, l'antropologia di quelli che partecipano resta sempre stabile la stessa o si allarga?
0: Allora, il circuito cosiddetto Nazi Rock è abbastanza stabile, perché in realtà prevede alcune caratteristiche, cioè stiamo parlando prevalentemente di un circuito skinhead di estrema destra,

0: con quello che gli ascoltatori possono immaginare dal punto di vista, diciamo, dell'immagine stessa
1: certo,
0: dei
1: quindi
0: protagonisti, no?
1: definito.
0: E infatti, mentre in Italia, diciamo, è un circuito abbastanza in fase calante, spesso i gruppi più forti arrivano dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, comunque dai territori, da alcune parti della ex Jugoslavia, dove invece quel circuito è rimasto forte. Se vogliamo, ciò che è interessante notare è che in realtà nel nostro paese quell'ambiente ha avuto in passato contatti operativi. È un circuito di estrema destra, ovviamente molto politicizzato, ma che, diciamo, ha soprattutto in questi momenti, tra virgolette, ludici, se così li possiamo chiamare, le proprie manifestazioni. E, diciamo, c'erano contatti, c'era un'internità ai gruppi neofascisti e neonazisti che è rimasta poi con una serie di progetti. Al Veneto Fronte Skinhead era legato a un certo punto un piccolo partitino che si chiamava Progetto Nazionale, che diciamo, si è anche candidato localmente nel nord-est accanto, diciamo, alla destra politica, e oggi proprio alcuni media di quel territorio ci dicono che alcuni esponenti del Veneto Fronte Skinhead, organizzazione peraltro legalmente riconosciuta, quindi ai concerti ci si dà appuntamento con le messaggerie, ma dal punto di vista dello statuto e tutto, stiamo parlando di un'organizzazione che esiste e che non è illegale, quindi forse
1: Certo.
0: chi si pone il problema dei concerti si dovrebbe poi porre il problema del
1: A
0: perché, no?
1: monte.
0: Un'organizzazione di questo tipo esiste. Però per concludere, la stampa del Nord-Est in queste settimane ha parlato, per esempio, di contatti con il movimento di Vannacci, sottolineando come non esistano rapporti operativi tra il Veneto Fronte Skinhead e Futuro Nazionale, ma alcuni esponenti locali, mi pare di ricordare in particolare nel Trevigiano, di Veneto Fronte Skinhead sono anche aderenti, militanti, attivisti o hanno qualche responsabilità in Futuro Nazionale nei loro territori. Quindi, da questo punto di vista, una cosa tutta nascosta, tutta ai margini, tutta estrema, ma poi ancora una volta, come spesso accade con l'estrema destra, scusate il gioco di parole italiano, molto più mainstream di quanto vorremmo e siamo disposti ad ammettere, ecco, lucidamente.
1: Guido Calderone, ancora una volta grazie.
0: Grazie a voi, buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: grazie, buona serata, buon lavoro a Guido Calderone, giornalista esperto, molto esperto di queste nuove destre.

E così con Ben Harper invece noi andiamo a chiudere questa pomeriggio sera di Pop Sera, come ogni giorno, insieme fino alle 8:30. Se volete ci risentiamo domani, ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, a partire dalle 6:30 per tutto il pomeriggio. La redazione di Radio Popolare insieme a voi per gli aggiornamenti e tutto quello che succede. Ciao, buona serata, grazie per l'ascolto da Massimo Bacchetta.

Secondo la testimonianza di Michael Henderson, il bassista che nel 75 aveva 24 anni e che dopo avere lavorato giovanissimo con Stevie Wonder e Aretha Franklin era già con Miles da 5, alla metà degli anni 70 la formazione di Davis aveva tutt'altro che esaurito la sua spinta propulsiva. E la sensazione di Henderson era anzi che la musica della band fosse alle soglie di altri cambiamenti. Ma nel settembre del 75 Davis si esibisce al Central Park, poi annulla un concerto a Miami e bruscamente lo stop. Certo, negli anni della svolta elettrica Davis ha bruciato grandi risorse di creatività ed è dal 63, quando Davis ha costituito il suo nuovo quintetto, che lo sviluppo della sua musica non ha conosciuto pause, con una accelerazione poi dagli ultimi anni 60. Nella sua autobiografia, come abbiamo accennato alla fine della scorsa puntata, Davis dice: «Ho abbandonato innanzitutto per ragioni di salute, ma anche perché ero spiritualmente stanco di tutte le cazzate che avevo attraversato in tutti quei lunghi anni». E qui Davis probabilmente allude anche alle polemiche e alle levate di scudi che c'erano state nei confronti della sua musica elettrica. «Mi sentivo artisticamente prosciugato», aggiunge, «non avevo nient'altro da dire musicalmente». È difficile pensare che Davis non fosse in grado di dire altro, e l'opinione di Michael Henderson è significativa. Quello che è sicuro è che Davis aveva portato la sua musica molto avanti e non sarebbe stato facile portarla ancora più lontano. Di certo Davis è stanco, esaurito da anni di lavoro molto intenso, ma concretamente a fermarlo sono appunto dei problemi fisici, ne ha diversi. Ma Miles è costretto a una pausa in particolare perché è gravemente sofferente per problemi all'anca. Al principio degli anni 70 Miles era in ottima forma fisica, si allenava in palestra e tirava di box, ma poi, come abbiamo visto, erano subentrate diverse noie fisiche e in particolare appunto l'anca, e nel 72 poi Miles si era rotto entrambe le caviglie in un incidente d'auto, senza contare l'uso eccessivo di alcol e di cocaina. Nel 75, con i problemi all'anca, Miles non ce la fa più ad andare avanti e pensa di fermarsi per qualche tempo, 6 mesi. Ma questa defiance lo trascina poi in un gorgo di dipendenza da antidolorifici, di cocaina, alcol, depressione, autoisolamento e abbruttimento. Miles rischia davvero di soccombere. I suoi amici più stretti da un certo momento in poi cominciano a temere seriamente per la sua vita. L'inizio della risalita arriverà indirettamente da uno dei più o meno confusi momenti in cui in questi anni di ritiro Miles prova della musica con diversi assortimenti di musicisti o in cui si tenta di farlo registrare in studio di incisione, tentativi tutti abortiti. Nel 78, per esempio, Miles registra alcune tracce con il chitarrista Larry Coryell e con altri musicisti, fra cui il batterista Al Foster, che aveva lavorato con lui negli ultimi anni prima del ritiro. Miles, in questi anni lontano dalle scene, non si è esercitato alla tromba, non l'ha praticamente più toccata, e in queste tracce interviene a volte solo all'organo, che aveva utilizzato dal vivo in aggiunta alla tromba negli anni 70.

Quando ormai la situazione di Miles è al limite, chi prende l'iniziativa grazie alla quale Davis comincerà a risalire la china, curiosamente non è uno dei suoi amici più stretti, ma Paul Buckmaster, il giovane compositore inglese che, come abbiamo raccontato nella puntata scorsa, nel 72 aveva dato a Miles delle idee nella fase di elaborazione della musica dell'album On the Corner. Uno dei musicisti con cui Miles esprime il desiderio di avere di nuovo a che fare è appunto Buckmaster, che nel 79 viene invitato dalla Columbia, la casa discografica di Davis, a venire a New York da Londra e ad incontrare Miles. In una delle occasioni in cui lo vede nel suo appartamento, Buckmaster lo trova in uno stato di prostrazione inquietante, con la luce tagliata e la casa piena di scarafaggi. Buckmaster si spaventa e decide di telefonare a Dorothy, sorella del trombettista, che vive a Chicago. Dorothy si precipita a New York e a sua volta chiede l'aiuto dell'attrice Cicely Tyson, ex fiamma di Davis, con cui Miles è rimasto in amicizia. È Cicely Tyson che in extremis prende il controllo della situazione e riesce man mano a tirar fuori Davis, aiutandolo a non bere troppo, a evitare la cocaina, a rimettersi in forma fisicamente. Miles è molto affezionato alla sorella Dorothy e a suo figlio Vincent. È Miles a insistere con i genitori perché regalino una batteria al piccolo Vince. Da ragazzo poi Vince suona in diversi gruppi di coetanei, affascinati da Earth, Wind & Fire, The Jazz Crusaders, Stevie Wonder. Vince ormai ha 21 anni. Nelle telefonate a Dorothy, zio Miles parla anche con Vince, ascolta la musica che fa con la sua band, AL7, gli dà dei consigli. Vince e i suoi amici suonano funk, R&B, fusion. Nei primi mesi dell'80 il trombettista rimane colpito in particolare da un brano degli AL7 che gli fanno sentire per telefono e li invita a New York per registrarlo con lui. Con Vince arrivano il chitarrista Randy Hall, il tastierista Robert Irving e il bassista Felton Cruz. E assieme a questi giovani Miles incide diverso altro materiale e pensa di realizzare proprio con loro l'album del rientro. Prodotto da Tio Masiro, l'album prenderà poi un'altra piega e vi confluiranno solo due dei brani elaborati con i giovani di Chicago. Da uno dei due, registrato fra la primavera e l'estate dell'80, l'album prenderà però il titolo. È The Man with the Horn, una ballad R&B cantata da Randy Hall.

progetto dell'album con i giovani musicisti chicagoani del giro del nipote Vince viene superato da un album concepito diversamente, registrato tra l'80 e l'81 e che esce nell'81 appunto con il titolo di The Man with the Horn. Il rapporto però non si chiude qui. Non solo alla metà degli anni 80 ci sarà un altro episodio con un altro album a cui Davis lavora con Randy Hall, col nipote e con altri giovani musicisti di Chicago del loro ambiente, album che all'epoca non vedrà la luce, ma diversi dei musicisti che faranno parte delle band di Davis da questo momento fino alla sua scomparsa nel 91 verranno da questo giro di musicisti. 4 bassisti, 2 chitarristi, un batterista, il nipote Vince, e un tastierista e direttore musicale. Tutti molto giovani e tutti in contatto con Vincent Wilburn e provenienti dal suo ambiente musicale chicagoano. Vincent Wilburn e Randy Hall si conoscono fin dall'asilo. Negli anni in cui crescono, Chicago è una città musicalmente estremamente vivace ed è fra l'altro in auge la black music. Una quantità di band di giovani emulano gruppi di grido come Earth, Wind & Fire e Rufus con Chaka Khan come cantante. Gruppi nati tra il 69 e il 70 proprio a Chicago, e le band di giovani sono inoltre sensibili agli sviluppi che nel jazz vanno nella direzione della fusion. A 16 anni Wilburn e Hall entrano in una band che anche nel nome Time, Space and Distance si ispira agli Earth, Wind & Fire. E qualche tempo dopo hanno fra l'altro occasione di frequentare Pete Causey, chitarrista che ha lavorato con Davis fra il 73 e il 75. Via via entrano in contatto con altri giovani talenti che figureranno poi nelle band di Miles Davis. I bassisti Richard Patterson, Felton Cruz e Darryl Jones e il tastierista Robert Irving. Perché Davis nell'80 sceglie di riprendere a suonare proprio con questi giovani? I motivi possono essere diversi e sono motivi che non si escludono. Uno è di ordine familiare. La band del nipote è in una situazione di stallo e Miles vuole probabilmente dargli una mano, forse anche su sollecitazione della sorella Dorothy. In questo può avere giocato anche l'affetto per il nipote, corroborato dal fatto che nella fase buia della sua depressione Vincent lo ha più volte incitato a uscire dal suo isolamento. C'è poi il fatto che Davis, lo dice nella sua autobiografia, è da qualche anno fuori dal giro e quindi ha perso il contatto con la scena dei giovani musicisti e avrebbe difficoltà a scegliere degli strumentisti per un gruppo. Il fatto di utilizzare un gruppo come quello del nipote, che è già rodato, gli facilita le cose. Inoltre, lavorare con dei musicisti giovani e sconosciuti non lo mette in imbarazzo. Ma non bisogna sottovalutare l'aspetto musicale. Dopo anni di ripiegamento su se stesso e di abuso di alcol e sostanze, Davis è confuso anche musicalmente. Nell'autobiografia spiega che non sapeva esattamente da che parte andare, ma, dice, sapevo che dovevo andare da qualche parte che fosse diversa da quella dell'ultima fase in cui avevo suonato, ma sapevo anche che non potevo tornare alla vecchia musica che avevo fatto in precedenza. Davis invita i ragazzi per registrare un brano, forse soprattutto per dare una spinta a Vincent, ma poi ci prende gusto e pensa di fare con loro un intero album. Il gruppo del nipote suona fondamentalmente funk e questo lo mette in contatto con l'attualità musicale e gli dà una nuova direzione. Perché allora nell'album del rientro rimangono poi solo 2 dei pezzi elaborati dai giovani chicagoani? Davis incide le proprie parti di tromba su alcuni dei loro brani, poi fa ascoltare il risultato ad alcune persone fidate, ad Al Foster, a Dave Liebman, a Cicely Tyson, la sua ex fiamma che poi Davis sposa. Il responso è piuttosto negativo, il materiale è troppo commerciale. Così Davis conserva per l'album del rientro solo 2 brani, mentre si convince che per completare l'album occorrono degli altri pezzi con una fisionomia diversa. Probabilmente si rende conto che un intero album di materiale come quello
che è stato elaborato dai musicisti di Chicago non sarebbe funzionale alla sua immagine in un momento delicato come quello del suo rientro sulle scene. Ma in ogni caso i giovani musicisti di Chicago gli hanno offerto una direzione da prendere, che è quella che Davis seguirà, quella di un funk estremamente attuale, completamente diverso dal funk scuro, scabro, ipnotico degli anni 70. Diverso non solo nel suo essere meno inquieto e invece più positivo e affermativo, ma anche perché i brani, per quanto lunghi possano essere, tornano ad avere un principio e una fine, diversamente dai flussi di lunghezza monster degli anni 70, e tornano a contenere dei motivi tematici più sviluppati e spesso anche melodicamente espliciti e ricchi. In diversi casi Miles adotterà nel proprio repertorio, valorizzandone gli aspetti melodici, delle canzoni di successo. L'altro brano elaborato con i giovani musicisti di Chicago che confluisce nell'album del rientro è Shout, un solare brano di impronta disco-funk registrato circa un anno dopo, nella primavera del 1981.

Nel frattempo Miles con altri musicisti ha già registrato il resto dell'album della sua resurrezione, album che esce nella seconda metà dell'81. Questo è il perentorio attacco di Backseat Betty firmato da Davis.

Nell'81 Miles torna a calcare le scene dal vivo e le sue prime esibizioni sono un avvenimento. Nell'estate dell'81 Miles tiene dei concerti negli Stati Uniti, in ottobre è in tournée in Giappone. La band con cui si ripresenta al pubblico non è composta dai giovani chicagoani, è invece una band formata da musicisti di New York. Ai sassofoni c'è Bill Evans, omonimo del grande pianista che Miles aveva tanto considerato e di cui lo aveva tanto addolorato la scomparsa avvenuta proprio nell'80. Alla ricerca di un sassofonista, Miles aveva telefonato a Dave Liebman, grande sassofonista che aveva brillato a fianco di Miles nella prima metà degli anni 70. Liebman gli aveva suggerito Evans, che proveniva anche lui dall'area di Chicago, ma non era in contatto con i musicisti del giro del nipote di Davis. Evans aveva studiato con Liebman e lo frequentava da quando nel 79 si era trasferito a New York. Evans ha solo 22 anni e la sua esperienza in questo momento si limita ad avere suonato nei college e ad avere avuto qualche ingaggio qua e là. È un ragazzo bianco per cui Davis ha subito simpatia. Evans si ritrova improvvisamente proiettato nel ruolo non solo di collaboratore, ma di amico tuttofare di Miles, che ad un certo punto lo fa addirittura passare per sua guardia del corpo. Evans la sera esce con Davis, tiene alla larga chi vuole dargli della droga e bada che Miles non faccia sciocchezze. Alla chitarra c'è invece Mike Stern, un chitarrista di 28 anni, anche lui bianco, che ha lavorato con i Blood, Sweat & Tears. Al basso il nero Marcus Miller, suggerito a Miles da Evans, un bassista di impronta funk di soli 21 anni, ma già con una solida reputazione che si è guadagnato cominciando ad entrare in studio di incisione a 16 anni e lavorando, prima di entrare in contatto con Miles, con personaggi come David Sanborn, Roberta Flack, Elton John. Per le percussioni Davis ha scelto, dopo averlo visto suonare in un club, un altro giovane, il francese Mino Sinelu, 24 anni, di madre francese e padre della Martinica. Sinelu si è trasferito nel 79 a New York e l'ingaggio con Davis rappresenterà il decollo della sua carriera. Infine, alla batteria, Davis ha voluto Al Foster, il batterista che aveva lavorato con lui negli anni 70 e che è stato tra le poche persone a rimanere in contatto con lui negli anni in cui Miles è piombato nella depressione. A parte Mino Sinelu, tutti i musicisti del gruppo con cui Davis si ripresenta dal vivo al pubblico nell'81 figurano nell'album del rientro. Ecco il gruppo in Giappone nell'autunno dell'81. Il brano è Fat Time, firmato da Davis.

Anche se ne abbiamo potuto ascoltare solo una parte, questa versione di Fat Time dal vivo in Giappone ci dà delle indicazioni importanti. Ci si sente un che di sbarazzino che fa pensare a Prince. Con la sua musica a cavallo tra funk, rock, dance, Prince nell'81 è ancora nella prima fase della sua affermazione e quindi non è detto che ci sia una influenza diretta sulla musica di Davis. Ma in ogni caso qui sentiamo la sintonia di Davis con l'attualità della black music, con lo spirito del tempo. Però nel brano c'è anche una vena spagnoleggiante e questo riporta al Davis di Sketches of Spain, ad un Davis precedente, quello dello straordinario quintetto degli anni 60. Ma ad un Davis antico, per così dire, ci porta anche l'uso della tromba. Negli anni 70, con un ampio impiego del wah-wah, Davis aveva deformato elettronicamente la tromba fino quasi ad annegare, ad annullare la propria soggettività nell'insieme della musica. Qui, anche se ancora con le incertezze di chi come padronanza strumentale non è ancora tornato in piena forma, Davis sta però recuperando un ruolo, una voce solistica piena, spesso utilizzando la sordina, spesso e volentieri inclinando al lirismo. Insomma, è vero che Davis non vuole tornare a fare né la sua musica elettrica di prima del ritiro, né le cose ancora più vecchie, ma a ben vedere c'è una sorta di doppio movimento, un movimento in avanti verso l'attualità della black music più spregiudicata e un movimento all'indietro verso una identità solistica anche raffinata, piena di poesia, che per certi aspetti ci riporta agli album realizzati da Davis con Gil Evans. C'è insomma in questo Miles Davis dell'inizio degli anni Ottanta una sintesi nuova e affascinante. Nella primavera dell'82 Miles è in Europa e il 25 e 26 aprile tiene due concerti al Teatro Tenda di Roma. Sono i suoi primi concerti in Italia dopo quelli della prima metà degli anni 70. Per l'Italia il ritorno di Miles è l'evento jazzistico dell'anno. Ecco, da una registrazione non ufficiale ampiamente circolata, Miles a Roma. La formazione è la stessa dei concerti in Giappone.

Nell'estate dell'82 esce l'album successivo a The Man with the Horn. È intitolato We Want Miles e raccoglie materiale della band di Davis registrato dal vivo in varie occasioni nel corso dell'81. Resterà l'unico album ufficiale interamente dal vivo di Davis pubblicato nell'ultimo decennio della sua attività. Nella primavera dell'83 esce Star People. La band è la stessa, ma in un paio di brani, al posto o in aggiunta Mike Stern, che ha problemi di droga e alcol, c'è il chitarrista John Scofield. All'album collabora anche il vecchio amico Gil Evans. È anche l'ultimo album in cui Miles ha come produttore lo sperimentatissimo Tio Massiro. Ma soprattutto è l'ultimo album per il quale Miles lavora in studio con una band in carne ed ossa. Per gli album successivi il procedimento sarà ormai diverso. In sostanza, con sintetizzatori e batterie elettroniche, verranno create le basi sulle quali poi Davis inciderà la propria tromba e su cui verranno aggiunti altri strumenti. È con questo metodo che viene realizzato Decoy, che esce nella primavera dell'84. Per la prima volta da un quarto di secolo Davis decide di fare a meno di Tio Massiro e di produrre lui stesso l'album. Per gli aspetti tecnici, l'impiego delle macchine, si affida al tastierista Robert Irvin, uno dei ragazzi chicagoani che ha conosciuto attraverso il nipote. Irvin figura come coproduttore, mentre appunto il nipote di Davis, Vince Wilburn, funge da assistente alla produzione. Code MD è un magnifico brano firmato da Irvin. Oltre a lui e a Davis contribuiscono Branford Marsalis al sax soprano, John Scofield alla chitarra, Darrell Jones al basso elettrico, un fuoriclasse che è un altro dei giovani chicagoani, Al Foster alla batteria e Mino Sinelu alle percussioni.

Le band di Davis li ricreano con spontaneità, con uno straordinario senso del ritmo e accenti ritmici aggiornatissimi, con una sofisticata attenzione ai timbri e una ricchissima tavolozza di colori, con spazio per l'improvvisazione. Le esecuzioni non sono di routine. Brani che rimangono nel repertorio di Davis per anni vengono riproposti in maniere sempre fresche, sempre diverse da concerto a concerto. In questo, col suo funk vitalistico, Davis è completamente dentro la tradizione del jazz. Non è diverso da un Duke Ellington che ha interpretato per decenni i propri cavalli di battaglia in maniera sempre creativa e facendo tesoro dei solisti, delle voci strumentali che di volta in volta ha avuto a disposizione. Dopo la realizzazione di Decoy, Robert Irwin diventa il direttore musicale dell'attività dal vivo di Davis e lo rimane per 5 anni. Fra l'83 e l'85 il bassista della band di Davis è Darryl Jones, che sarà nella band anche fra l'86 e l'88. Nell'estate dell'84 Miles torna in Europa e per concludere questa puntata lo sentiremo a Montreux in Something's on Your Mind, il brano che nella versione incisa in studio è la nostra sigla. A Montreux, dove torna per la prima volta dopo gli anni 70, Miles si esibisce con Bob Berg, sax e tastiere, Robert Irwin, tastiere, John Scofield, chitarra, Darryl Jones, basso, Al Foster, batteria, Steve Thornton, percussioni. Con i concerti dell'84 e dell'85 e con gli album You Are Under Arrest dell'85 e Tutu dell'86, Miles Davis arriva alla splendida maturità della sua musica degli anni 80. Miles appare ormai immortale e apparirà immortale fino all'ultima estate, l'estate del 1991.

0: Allora, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop nell'auditorium Demetrio Stratos. Benvenuti, benvenuti. Come tutti i giovedì sera partiamo sempre da un libro o da un disco. Questa sera abbiamo esagerato, partiamo da un libro e da un disco. Il libro è Hasta Siempre Maradona ed è di Cosimo Damiano D'Amato, che è qua sul palco con noi. Il disco invece è Hasta Siempre Mercedes di Simona Molinari, che anche lei è qua sul palco. Chiaramente chi è in sala li vede, chi è a casa sappia anche che poi avremo anche altri ospiti nel corso della puntata di quest'oggi. Un libro e un disco che hanno al centro una grande artista e anche molto di più, e un grande calciatore che anche molto di più. Io, prima però di entrare nel merito dei due ospiti virtuali che abbiamo con noi questa sera, ovvero Diego Armando e Mercedes Sosa, andrei a una rapida presentazione degli ospiti che sono sul palco con noi. Partirei da Simona. Facciamo una presentazione formale.
1: Buonasera, io ricordo, a tutti.
0: Eccoci qua. Cantante, musicista, attrice. Ecco, per esempio, ti chiedo, tu hai tra l'altro duettato con una serie di artisti. Io ti chiedo un aggettivo per due o tre degli artisti con cui hai lavorato. Andrea Bocelli, cosa spendiamo?
1: Ma è divertente.
0: Ajarro,
1: eclettico, giovanissimo.
0: Ornella Vanoni?
1: Moderna.
0: Tra l'altro hai suonato sia, ti sei esibita sia al Blue Note di New York che al Teatro Estrada di Mosca. Il pubblico più caldo?
1: Napoli.
0: E ultimo ma non ultimo, sei stata protagonista del film C'è Tempo di Walter Veltroni.
1: Sì.
0: Tra di noi, Walter Veltroni è uno un po' che se la tira o no? Ma che tipo è? Perché io ho fatto due o tre conferenze stampa e non sono riuscito a capire.
1: Ma sai, non c'è mai, i pregi e i difetti non sono mai o tutto buono o tutto cattivo, c'è sempre, no, il mix, il meraviglioso mix che poi ci rende unici. E quindi no, lui è uno di questi meravigliosi mix, però è una persona di grandissima cultura e già solo per questo, insomma, qualsiasi difetto viene meno.
0: Ecco, io ho detto giusto due o tre cose per farvi capire chi è qua sul palco con noi. Altrettanto facciamo con Cosimo D'Amato, Ciumbia. Cosimo Damiano D'Amato, è un po' uno scioglilingua, bisogna stare attenti. Anche nel tuo caso andiamo con il gioco degli aggettivi. Prima però c'era una curiosità: poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. Se ti ferma la polizia perché ne hai combinata una e ti chiede professione, io direi
2: alcolizzato,
0: drammaturgo. Io direi drammaturgo, che secondo me vanno un attimo nel pallone. No,
2: no, direi alcolizzato, perché come diceva Baudelaire, no? Nella vita devi essere ubriaco di poesie, dell'uomo, la donna che ami, oppure di vino, quindi.
0: E a questo punto ti hanno già portato via, sicuro. Il gioco degli aggettivi. Hai lavorato con, tra gli altri, con Lucio Dalla.
2: Un sognatore.
0: Bacalov.
2: La serietà.
0: Renzo Arbore.
2: Il divertimento.
0: Ecco, tra i tanti lavori ce n'è uno che coinvolge anche Alda Merini. Qua faccio marchetta nostra. Abbiamo fatto una puntata di Vieni con me ieri, dove c'era presente la titolare delle Vigne, che era uno storico ristorante sui Navigli che ha chiuso, che era il ristorante frequentato spessissimo da Alda Merini. Sul sito di Passatel trovate piatti, bicchieri, tavole, eccetera. Alcuni le regala, alcune sono in vendita e quindi tenetene conto perché stanno andando via come il pane. E questa era l'automarchetta che abbiamo fatto. E io direi che... Ah, ecco, no, c'era un'ultima curiosità che volevo chiederti. Ho visto che tra i lavori nuovi e libri, L'ora X, una storia di lotta continua. Ma è lotta continua quella roba là?
2: Quella là, sì, abbiamo scritto con... Ho il dono di...
0: No, mi è venuto il sospetto perché ho visto con chi l'hai fatto.
2: Certo,
0: per cui...
2: il dono, appunto, dicevo, un vero dono di questa fraternità con Harry De Luca. Spesso raccontiamo storie, l'abbiamo fatto al cinema, l'abbiamo fatto a teatro e l'abbiamo fatto anche in questo graphic novel, tra l'altro, in cui raccontiamo la storia di due ragazzi negli anni 70 che cercano di fare una rivoluzione. E partiamo da Lotta Continua, raccontiamo questa storia. Sì, sì.
0: Decisamente intrigante. Io direi che come presentazioni ci possiamo fermare qua. Andrei, abbiamo detto, due personaggi sotto i riflettori questa sera: Mercedes Sosa e Diego Armando Maradona. Ovviamente siamo in Argentina, chi ascolta Radio Popolare sa che se siamo in Argentina c'è bisogno di Alfredo Somoza. Alfredo Somoza è collaboratore della radio, argentino, nostro esperto di politica, costume e quant'altro, di un po' tutta l'America Latina, ma ovviamente del suo paese. E allora gli abbiamo chiesto, noi facciamo una serata bizzarra, Diego Armando versus Mercedes Sosa. Facci una schedina di introduzione.
3: Mercedes Sosa e Diego Armando Maradona sono due mondi dello stesso mondo. Anzitutto due classi diverse, Mercedes Sosa nata nel 1935, Maradona nato nel 1960, hanno brillato in momenti diversi. Mercedes Sosa è stata importante tra gli anni 60 e 70, anche se poi ha continuato per altri 20 anni la sua carriera. Maradona ha dato il meglio di sé negli anni 80. Mercedes Sosa arrivava dall'Argentina profonda, dal Tucumán, con una notevole quantità di sangue indigena nelle vene. Diego Armando Maradona era figlio dell'immigrazione, ma era già nato nella periferia di Buenos Aires, a Lanús, in una famiglia molto modesta. La Sosa è stata militante del Partito Comunista e ha dovuto anche andare in esilio durante la dittatura militare. Maradona invece era un calciatore per fuggire dalla fame, e quale la politica da giovane poteva essere soltanto un lusso. Un cantante e un calciatore. Una cantante che diventa la voce dell'America Latina e un calciatore che diventa la mano di Dios. Entrambi eroi popolari. Sosa dà voce alla lotta per la terra e per la democrazia, Maradona dà voce agli ultimi, regalando agli argentini, appena tornati in democrazia, il mondiale dell'86 e sostenendo ogni causa progressista. Sono state due facce della stessa moneta, diverse ma complementari. Argentina senza di loro sarebbe stato un altro paese.
0: Alfredo ha detto un po' di cose, c'è qualcosa da aggiungere? Se no vi chiedo come è nata l'idea di unire questi due personaggi.
2: No, Alfredo è stato omnio. Allora, che dire, come è nato? Diciamo che personalmente da un'educazione sentimentale, grazie a tanti amici come Lucio Dalla, come Ride Luca, come Renzo Arbore, che mi hanno, e soprattutto Gianni Minà, che mi hanno trasferito la napoletanite, che è una malattia che una volta che ti prende, insomma, non ti lascia più, te la porti anche ereditaria poi. Questa napoletanite però poi mi ha avvicinato alla figura di Diego Armando Maradona, ma anche poi al mondo di Maradona. Come diceva Alfredo, c'è tutta una grande rivoluzione che ha fatto Maradona. Mercedes l'ha fatto appunto con un tamburo attraverso la musica, Maradona l'ha fatto con un pallone, quindi ogni artista ha la sua arma per fare le rivoluzioni. C'è chi ha usato anche le pistole o chi ha usato il Vangelo, no? Che Guevara e Papa Francesco. Quindi le rivoluzioni vanno fatte, c'è necessità di questa rivoluzione. Avendo il dono di fare questo lavoro, di raccontare storie o a teatro, al cinema o in un libro, credo che noi abbiamo una grande responsabilità. E quindi bisogna raccontare, soprattutto oggi, in questi giorni, raccontare delle storie civili che abbiano la forza di spostare, no, un punto di vista. E in questo momento mi è venuto in mente di raccontare la storia di Maradona, ma non il calciatore, ma l'uomo. C'è una cosa bellissima che ha detto Papa Francesco su Maradona, che diceva: Maradona era un poeta nel campo e un uomo fragile fuori dal campo. Ecco, sono partito da quell'idea. E poi quando ho messo su la storia di Maradona e le canzoni che avrebbero accompagnato il viaggio di Maradona, incontrando Simona, ragionando un po', è venuta poi fuori di affiancare, insomma, in questo viaggio drammaturgico la figura di una, anche di Mercedes, di non limitare Mercedes a raccontare le canzoni, ma raccontare il suo vissuto, perché è forte ed è stata anche ispiratrice per Maradona, Mercedes, e quindi abbiamo fatto questo incontro che in realtà è avvenuto veramente. Loro si sono incontrati in vita e si sono incontrati in vita più volte, e noi poi lo raccontiamo nello spettacolo. C'è un bacio addirittura che si scambiano quando, insomma, Mercedes ha iniziato quello che direbbe Lucio Dalla il secondo tempo della vita, e li abbiamo fatti ancora una volta rincontrare sul palco per raccontare i loro vissuti, ma sempre appunto per non per raccontare solamente la vita, ma per raccontare cosa sono riusciti a fare loro con il gioco e con la musica. Quindi l'arte veramente può spostare qualcosa nel mondo, insomma.
0: Simona, volevo chiederti una cosa, come mi rivolgo alla musicista, alla cantante, non all'attrice. Ci sono delle canzoni che si bruciano nel 2 minuti e 38 secondi, se le fanno più corte possibili, anche 1:58, 1:57. Si bruciano nell'1:57 che vanno, e delle canzoni che invece è bello anche raccontarle. Probabilmente, e sì, anche senza probabilmente, queste di Mercedes rientrano nella seconda categoria.
1: Sì, hanno innanzitutto un testo meraviglioso, un testo universale, che cantato oggi è urgente oggi, è valido più che mai oggi, nonostante l'epoca sia diversa, perché parla di diritti universali, parla di cose universalmente, della bellezza etica, del ritorno all'umanità, della lotta al disincanto, che è una cosa che poi oggigiorno nella musica manca tantissimo, per cui trovo questa musica urgente, ed è questo che mi ha fatto pensare poi di portarla anche nella mia vita discografica. E quindi da questo amore, da questa ispirazione che è arrivata da questo spettacolo, è nata poi l'idea di farci un disco. Con tutto il rispetto, anzi non so se ci sono degli argentini in sala e la mia pronuncia non sarà perfetta, ma prendete l'omaggio e l'amore verso questa cantante, che è irripetibile, però quello che ha lasciato è una grande eredità e che va comunque continuata, perché non vada appunto sprecata.
0: E anche la musicista, oltre che l'autrice di testi splendidi, no? Non sono due note in croce e un bel testo,
1: no,
0: perché
1: no,
0: anche
1: no.
0: La musica ha un ruolo importante nelle canzoni di...
1: Sì, assolutamente, è una musica che torna, che chiama proprio le radici del popolo, della musica argentina, c'è tutta la sofferenza del suo popolo, e poi ha veramente dei testi bellissimi. Abbiamo prima sentito Todo Cambia, è proprio nella parte più bella, quando dice tutto cambia ma non cambia l'amore e il dolore che provo per la mia gente che soffre, anche se sono qua lontana in esilio. Tutto sta cambiando, io stessa che sono qui lontana, ma quello che non cambia mai è l'amore per il mio popolo.
0: Avete parlato dello spettacolo, io vi chiedo se potete presentarci un estratto. Sto recitando, perché ci siamo messi d'accordo prima, è chiaro che lo fanno adesso, ma mi sono fatto prendere anch'io dal... come se fosse così, ce l'abbiamo... Non è che per caso vi andrebbe di farci un pezzettino dello spettacolo?
1: Vediamo, Cosimo.
2: Dovremmo parlare con Antonio Convertini, il nostro promoter, il nostro produttore, prima. Vediamo.
0: Io direi una mezz'oretta circa.
1: Dai.
0: Decidete
1: vediamo
0: voi.
1: Se riusciamo adesso in 448
2: minuti. Radio Popolare si fa.
0: Simona Molinari, Cosimo Damiano D'Amato.

0: Sono nato nella terra di Che Guevara e di Papa Bergoglio. Ernesto mi ha ispirato. Francesco mi ha benedetto. Per qualcuno sono un santo, bueno. Per altri un profeta, claro. Per altri ancora un martire, un pazzo, un brigante, un fuorilegge. Sono stato il re di Napoli, il guizzo, il guappo, lo scugnizzo, il desaparasido, il clandestino, il prestigiatore, il giostraio, il funambolo, la marionetta e il pelusa, il più grande ballerino argentino di tutti i tempi. Ho miracolato il sangue di San Gennaro, ho raccolto il pianto di tutti i disperati, di sud, del mondo. Ma ora sento l'odore di un sigaro cubano e la rivoluzione nelle vene. E si torna, come questa sera. Si torna sempre, dove abbiamo amato le piccole cose della vita. Mentre giocavo, vi guardavo sugli spalti dello stadio, mi ammiravate come un dio. Io ero la speranza, il sogno impossibile, bueno, e sentivo il vostro cuore tremare ad ogni dribbling. Sono venuto a Napoli per vincere, claro. Avrei potuto fare di più, ho sprecato qualche vittoria, ma ho palleggiato, scartato, sofferto, sudato, incantato, segnato, volato, fermato il tempo oltre l'attimo della felicità. No, non mi sono mai sentito un Dio, forse un Cristo rabbioso, un Cristo abbandonato dal suo Dio. Ho indossato la fascia da capitano, bueno, ho portato sulle mie spalle tutto il dolore del mondo. E sul campo erano botte. Io ho attraversato la Via Crucis per difendere la bandiera dei più poveri. Ma io sono argentino, meridionale, napoletano, sono il sole amaro di Pino, il caffè di Eduardo, la maschera di Totò, il pagliaccio di Caruso, la malinconia leggera di Troisi, l'ala sola dell'angelo di Bellavista, la rabbia e la luce di Caravaggio, l'infinito di Leopardi, il coraggio di Masaniello. Mi dicono che sono un pazzo ribelle, bueno, ma sono solo un bambino scalzo che gioca con un pallone di cartone imprigionato nelle ombre dei vicoli segreti di una città, senza miracoli, ma ancora capace di volo. Sono solo un bambino, sì, cresciuto troppo in fretta, con la rabbia di cambiare e curvare la vita. Ho sfidato il Padre Eterno, con la ferita sanguinante nel fianco di un figlio dimenticato, mirando alle stelle, all'incrocio dei pali, al di là delle nuvole, sopra il cielo di Buenos Aires. E sono stato la speranza dei creature abbandonati, delusi, traditi, violentati, armati, ingannati, ammazzati, venduti. Sono stato il riscatto pagato per ogni scugnizzo scappato dalla santa fame. In viaggio, dei bassi dei quartieri spagnoli, ai sottofondi del Rio della Plata. Ma ecco, la magia, la tamuriata ed il tango fanno l'amore, bueno. I piedi che sanno calciare fino a sanguinare, poi la cura del rumore delle vostre mani allo stadio, una sinfonia di applausi. Ma di Napoli non ricordo gli scudetti, non ricordo le donne, ricordo solo quello che ho amato più di ogni cosa. Ho amato ogni lembo di periferia, e le facce olivastre delle creature di Napoli avevano lo stesso odore della strada di Vigia Fiorito. Mi sono spogliato di ogni armatura d'oro, e ho donato le mie scarpe consumate, ho curato con i piedi. E poi la mia sorte è stata la grazia del silenzio nella caduta dell'eroe, rinchiuso come un pazzo con la camicia di forza in una stanza senza più gloria, senza più memoria. Ed è così che si diventa immortali. Ho giocato l'ultima partita a scacchi usando come pedine le boccette vuote dei medicinali. E il mondo ora mi rimpiange. Ma penso che la vita, Il calcio, l'amore, le lotte, gli sbagli, l'esigenza di pisciare contro vento e sputare sangue, strapparsi i fili pendenti dalle vene. E ora viaggio su un deltaplano, rivedo tutte le cose che ho amato e dall'alto ogni errore mi sembra un piccolissimo sbaglio necessario. Sono stato un instancabile lottatore, inarrendevole, invincibile. Mi sono sempre rialzato, bueno, ad ogni spada trafitta nella schiena, ad ogni pallone squartato, ad ogni cartellino rosso immeritato, ad ogni titolo di giornale, ad ogni fuga e bugia bianca di polvere, tagliata male. Voi avete amato il calciatore e disprezzato l'uomo. Ma con quale diritto? Criminalizzato per essere solo un uomo e non un dio, come vi faceva comodo, claro. Ero già una statua esposta ai corvi in un museo delle cere, bueno. Iorit mi ha inciso le stigmate sul viso, fra i palazzi in distruzione di Napoli. Ma qui, dove sono ora, non ci sono calciatori, non ci sono squadre, non ci sono campi di calcio, tribune, curve, totocalcio, diritti televisivi, commenti sportivi, gazzette dello sport, album e figurine e pupazzi da presepio da collezionare, no. Come? Ah, sì, claro, è stata colpa mia, bueno. Ma ora ho capito che non ci sono campioni, non ci sono perdenti, non si vince, non si perde mai del tutto. Mi hanno slacciato le scarpe, strappato la maglietta celeste e cucito senza anestesia lo sponsor crudo sul petto. Ogni sputo di tessuto sudato ora è reliquia sacra. Ma potrei ancora tornare, claro. Potrei nascondermi nelle gambe di un bambino in un campo profughi che sfida il freddo tirando calci ad una lattina di Coca-Cola, bueno. Oppure potrei rinascere a Napoli e lottare ancora con gli occhi puri di un bambino che spera e sfida le paure di ogni sole amaro, ma sa sempre da che parte sta il mare. Sporco di fango e di erba, nelle baraccopoli di Vigia Fiorito, non ho mai perduto la dignità. La dignità l'ho sempre avuta dentro di me. Ho conosciuto la felicità, bueno, anch'io. La felicità che non ha nulla a che fare con i contratti milionari, le vittorie, il denaro, le auto, le donne, la cocaina. La felicità era palleggiare in mezzo al fango e segnare un gol per aggiustare la vita disastrata di chi viveva di niente. Credete di sapere già tutto di me, claro. Conoscete il conto in banca, i debiti, le sentenze e le condanne, gli amanti, gli spacciatori, i gol segnati e quelli sbagliati. I figli legittimi e quelli illegittimi. Bueno, conoscete anche il mio testamento, ma forse conoscete Maradona, ma non sapete nulla di Diego. E ora, tutto è malinconia che sale e spacca il mio cuore. Quel cuore di bambino, quel bambino, Dieghito. Da bambino correvo veloce. Ed erano prove di volo. Correvo dietro ad un pallone, l'unica cosa che avevo. Lo difendevo, avevo qualcosa di cui prendermi cura. Era la serenità, la quiete, la pace. Volevo vincere, volevo giocare, volevo potermi permettere il sogno, la leggerezza, il divertimento, per dimenticare la fame. A 3 anni mi regalarono un pallone di cuoio. Mi addormentavo stringendolo forte come se fosse un Pinocchio di peluche. Era il mio cuscino, il mio amico, la sfera magica dei sogni. Sono stato un figlio della strada, un ico de puta. E nelle notti d'inverno, con il freddo nelle ossa, l'acqua della pioggia filtrava dalle feritoie dei pochi mattoni della casa fatta di lamiere e legno. 3 stanze, 8 fratelli e più i vecchi. Non avevamo nulla, ma eravamo felici. Mio padre, Don Diego, si spaccava la schiena. Faceva il barcaiolo di mestiere. Sembrava uscito da un racconto di Hemingway. Viveva sul fiume. Mi ha insegnato a pescare, bueno. Quando poi arrivò a Buenos Aires, trovò il lavoro al mulino. Amava cantare una canzone di Gardel.
1: tía que me quiera.
0: Don Diego sperava che io studiassi per avere un futuro migliore del suo, claro. Ma io avevo nella testa solo il calcio. Giocavo di nascosto. Non voleva che mi si consumassero le scarpe comprate con il suo lavoro da mulo. Dora, la mia mamma, mi copriva, claro, come fanno tutte le madri con i figli, bueno. Le sapeva che avevo i piedi d'oro, lo sentiva da quando ero nel suo ventre. Non nuotavo, ma palleggiavo nella sua pancia. Né fitte, né colpi, ma vortici continui. Ma una sera di rabbia e fame calciai così forte da farmi uscire il sangue dal naso e sfondare le scarpe che si aprirono scollando tutta la pianta. Tornai a casa in lacrime. Don Diego non aveva parole per me, né di rimprovero, né di commozione. Aveva solo botte. Una ferocia devastante, senza pietà, per il mio pianto, che non sentiva il dolore dei lividi, no, ma il dolore dentro, l'anima. Non ho mai perdonato il mio vecchio, perché con gli anni ho capito che non aveva nulla da farsi perdonare, neanche l'avermi pestato a sangue. La sua unica ragione di vita era sfamare i suoi figli, claro. Rinunciando a tutto, anche alla passione per il mare, lavorando duramente in una fabbrica dalle 4 del mattino a sera. Se poi sono riuscito a reggere tutto il peso del successo e delle ingiustizie subite, e grazie a quelle botte che hanno reso la mia pelle impermeabile al dolore, una pelle di cuoio, come il pallone, preso a calci in faccia. Le cicatrici sono tatuaggi incancellabili. Bueno, sapevo che un giorno avrei vinto i mondiali, indossando la maglia dell'Argentina. Lo sapeva anche Don Diego. Tutti sapevano che ero diverso dagli altri. Bueno, tutti sapevano che avevo un dono nei piedi, claro, ma non tutti però sapevano leggere nel mio cuore.
2: Siamo tutti foglie d'autunno. Mi hanno chiamato la dea della libertà. No, non c'è nessun segno divino nel combattere contro le dittature. Un cantastorie non è una divinità. Io ho solo indossato un poncio rosso su un abito da sera. Ho imbracciato un bombo e prestato la mia voce alla madre terra. La nostra Buenos Aires. Per anni massacrata, umiliata, piegata dalla tirannia. Ho gli zigomi degli Inca, per questo mi chiamano la negra. Penso di aver abitato già altre vite. Mi capita di parlare Quechua nel sonno. Ho un pezzo di cuore indio, sono una vecchia rivoluzionaria che ha cantato per la democrazia. Sono nata a San Miguel nel giorno della festa dell'indipendenza argentina. Mia madre Emma era una lavandaia e mio padre Ernesto un coltivatore di canna da zucchero. Sono cresciuta in una piccola casa operaia a Tucumán, respirando i fumi delle fabbriche. Per respirare aria pulita andavo al parco 9 luglio. Mi arrampicavo su un grande albero, il mio primo amore. Abbracciare quell'albero mi donava pace anche nei giorni della fame. La fame, sì, che di notte mi scatenava tarantole nello stomaco e mi teneva sveglia a pensare a quanto fosse ingiusta la vita dei poveri. I miei fratelli tremavano dal freddo. Io ero robusta. Assomigliavo sempre più al mio amico albero. I miei zigomi erano corteccia. A salvarci dall'inverno erano gli abbracci e l'amore della nostra famiglia. Anche i libri mi hanno riscaldato. Da bambina ho letto tante storie. Quelle pagine divorate mi facevano dimenticare la fame. La mia mamma prendeva ogni settimana un libro per me dalla Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La sofferenza della povertà, i sacrifici di mia madre e mio padre e i libri mi hanno insegnato la resistenza e mi hanno reso libera. Quando restavo sola in casa mi piaceva cantare e danzare. Era la mia prova di volo. La finestra si spalancava e lasciava entrare finalmente la luce nella calle San Roque. Con il canto potevo tagliare le sbarre di ferro della mia finestra. La mia timidezza non mi permetteva di esibirmi in pubblico, ma a 15 anni, a scuola, dovetti cantare l'inno nazionale davanti a tutti. Ci fu un lungo applauso che mi diede forza e qualche giorno dopo mi presentai a un concorso radiofonico cantando Triste Estoy di Margherita Palacios. Per vincere l'ansia e la timidezza chiusi gli occhi

La mia voce entrò in tutte le case e anche nella mia. Tornai a casa felice e incontrai però lo sguardo severo di mio padre che aveva riconosciuto la mia voce alla radio. Cercai il suo braccio per farmi perdonare, ma la sua mano nera di fuligine colpì i miei zigomi innocenti. Odiava il mondo dello spettacolo. Come premio del concorso avrei ottenuto un contratto di 2 mesi alla stazione radio. La mia mamma lo convinse a firmare. Quando cantavo ero felice. Guardavo i volti del pubblico. Cercavo di capire le loro ferite. Era gente semplice che cercava nella musica un po' di sollievo. Iniziai così a sentirmi responsabile della loro felicità e anche dell'infelicità. Qualcosa in Argentina stava cambiando. La moglie del presidente, Evita Perón, si occupava di costruire le scuole, le case e gli ospedali per i più poveri. Grazie a Evita, anche noi donne abbiamo diritto di voto. Evita è la speranza non solo di Buenos Aires, ma di tutta l'America Latina. 1952. Una tarantola nel ventre di Evita divora la speranza dell'Argentina. La sua morte spezzò la mia voce e strappò le unghie e la pelle del nostro popolo. Il dolore era forte. Ogni fiore di Buenos Aires fu raccolto per la sua sepoltura. In Cile c'è il colpo di stato del generale Pinochet contro Allende. La dittatura a Santiago non tortura solo avversari politici, ma anche i poeti. A Víctor Jara spezzano prima i polsi per impedirgli di suonare la chitarra e poi gli tagliano le mani e lo massacrano con 44 colpi di pistola. La resistenza non è finita ed ora toccava all'Argentina. Non c'è più Perón. Arriva la squadra della morte e il colpo di stato di Videla. Torture, persecuzioni, assassini, violenze, centri di detenzione. L'Argentina è ferita, insanguinata, stuprata. Nessuno è più al sicuro. Innocenti ammanettati, torturati, ammazzati. Sono studenti, donne incinta con bambini, preti, artisti, operai, cittadini, avvocati, insegnanti, sono tutti sovversivi per il regime di Videla. I dissidenti vengono rapiti dalle case, caricati su aerei, imbavagliati e gettati nell'oceano. Si alza un grido di dolore dalle madri di Buenos Aires. Rio de la Plata è un cimitero marino. Le madri dei desaparecidos si ritrovano a Plaza de Mayo, davanti alla Casa Rosa del governo. Io sono al loro fianco, protesto con loro. I poeti fanno paura al potere e non posso più cantare le mie canzoni. All'Università di La Plata mi chiedono di cantare, ma l'esercito di Videla irrompe sul palcoscenico e punta i fucili contro il mio seno di madre. Mi ammanettano, mi umiliano perquisendomi con forza, toccandomi anche nell'intimità. E sono in arresto, insieme a 350 studenti. L'accusa è disobbedienza civile. 18 ore di carcere, 18 ore di interrogatorio, di luce puntata negli occhi, 18 ore di umiliazioni. Non mi resta che l'esilio. Un lungo respiro, mi stendo a terra, in braccio il bombo. Il suo legno e la sua pelle di pecora sembrano essere vivi. Il suono del tamburo argentino rassomiglia a quello dei battiti del cuore. E piano, finalmente quel cornason torna a battere e inizia un viaggio. Sentivo che il mio ritorno in Argentina avrebbe riacceso la speranza e la resistenza civile contro i militari cresceva. Iniziava la marcia per la vita. Il regime cadde e tornò la democrazia. In strada si ballava, si piangeva e si cantava. Libertà! Libertà! Libertà! L'Argentina era finalmente libera. Ma non lo era la mia anima. Qualcosa di oscuro stava entrando dentro di me.
una sofferenza che torna ad abitare la mia mente. La voce si blocca, tarantole nello stomaco. La depressione, la solitudine, il peso del passato che torna di notte. Il palcoscenico è vuoto e in quell'abbandono e buio mi sono rivolta a Dio, con rabbia, con ferocia, urlando tutto il mio amore. Nel dolore più tenso ho ritrovato una nuova spiritualità e la grazia della vita. Dovevo cantare ancora per le sofferenze del mondo, per ogni singolo essere umano dimenticato. Ero ancora la mamma cantora, anche se con poche forze la voce miracolosamente veniva fuori e insieme a lei anche le lacrime, ripensando alle meraviglie e ai dolori della mia vita. Dalla finestra ora mi piaceva guardare Buenos Aires e prima di salire sull'autoambulanza per l'ospedale ho piantato una felce nel mio giardino. Sapevo che stavo morendo. Ho chiesto perdono a Dio per tutto il male degli uomini. I polmoni cedono. Le mie ceneri disperse a Tucumán, a Mendoza, a Buenos Aires. La felce è ancora verde. Le piante sono capaci di cantare.

di dove il mare luccica e tira forte il vento su di una vecchia terrazza.

0: Il mio cuore rallenta. Non ho più voglia di combattere. Il sangue non si scioglie. Sento le voci delle donne che ho amato. Tutte le madri di Napoli implorano San Gennaro. Sono stato crocifisso e non esiste resurrezione. Ho sonno, sono stanco, voglio dormire per sempre. E poi ambulanze, eco di sirene e ancora medici, atropina, adrenalina, ma non serviranno a nulla, a niente. Qui, dove sono ora, si può piangere. Un uomo è libero di commuoversi, senza vergogna. Non ho lasciato parole da Dio. Potrete dire e scrivere quello che volete di Maradona. Ed ora mi resta solo un filo di voce. E un antico proverbio argentino dice: nada te puede quitarlo bailado. Niente e nessuno ti può togliere tutto quello che hai ballato, giocato, sofferto, lottato, pregato, amato, cantato. Come Don Chisciotte sono caduto e mi sono rialzato, ma ora ho deciso di andarmene. Mi mancherà la donna che amo, i figli, ma forse non ho più nulla da dare. Ho dato tutto quello che avevo. Finirò anch'io come Che Guevara su qualche bandiera. Continueranno a stampare la mia faccia sulle magliette, realizzeranno serie televisive, film, spettacoli. Tutti diranno: io sono stato suo amico. Saranno in migliaia, dimenticandosi che ero solo quando me ne sono andato.
1: Cosimo Damiano D'Amato, Simona Molinari, io vi chiedo già se quando dovremo interrompere la diretta ci regalate ancora un supplemento, che lo registriamo e lo mandiamo in un secondo momento, perché io adesso vorrei invitare un attimo sul palco Piero Maderna. E ci colleghiamo con il Messico, dove dovrebbe esserci al telefono Andrea Cegna. Piero e Andrea sono autori di un libro, siamo sempre a tema, L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei. È figlio del viaggio fatto di quelli organizzati da Radio Popolare l'anno scorso, un anno fa, no? Circa. Noi di Piero conoscevamo le cronache che erano diffuse in rete, e ora hai fatto il salto invece alla carta stampata.
2: Sì, funziona?
1: Sì, funziona, tranquillo.
2: Sì, devo dire, un salto totalmente inaspettato. Non avevo francamente velleità da scrittore, anzi devo ringraziare Andrea che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questo progetto. L'idea è stata sua, quindi il merito è suo, ma eventualmente anche la colpa è sua. E però sì, il viaggio l'abbiamo fatto a marzo dell'anno scorso, marzo scelto non a caso perché una grande parte del viaggio cominciava e ruotava poi intorno all'8 marzo, che è stata una manifestazione moltitudinaria, bellissima, che ha segnato poi anche tutto quello che abbiamo visto dopo e che ci ha fatto capire quanto il movimento femminista argentino sia in questo momento protagonista assoluto della lotta contro Milei, faccia da catalizzatore anche di tutti gli altri movimenti che si agitano in Argentina contro questa figura, contro questo personaggio. Ecco, quello, una delle cose che mi ha colpito è che molte delle persone con cui abbiamo parlato, quasi tutti, parlando di lui, lo chiamavano un personaggio prima ancora che una persona, perché lui proprio è nato come un personaggio. In realtà è stato prima personaggio televisivo, stella dei talk show, e poi nel giro di un paio d'anni è diventato deputato e poi presidente. Ma è stata una cosa che evidentemente molti non si aspettavano, e che noi televisivo, stella dei talk show, e poi nel giro di un paio d'anni è diventato deputato e poi presidente. Ma è stata una cosa che evidentemente molti non si aspettavano,

0: e un diario di viaggio. E quindi ci siamo sentiti con Andrea, ne stiamo parlando in realtà di questo libro da maggio
1: E allora,
0: dell'anno
1: visto che l'hai
0: scorso.
1: citato più volte, Andrea dovrebbe essere collegato con noi telefonicamente. Andrea?
2: Buona serata a tutte, tutti e tutti.
1: Dove sei?
2: Sono a Città del Messico.
1: La Città del Messico?
2: Allora,
1: Sì. Hai
2: che
1: sentito?
2: sarà anche meta di un viaggio prossimo.
1: Meta del prossimo viaggio. Sì, tu stai per accompagnare il viaggio a Cuba e poi dopo c'è quello in Messico di cui ne stiamo parlando anche in questi giorni. No, vorrei che appunto anche tu ricordassi come è nata l'idea di questo libro e poi avremo modo e tempo qua in radio di parlarne anche in altri spazi.
2: È nata appunto perché quando, grazie a te, c'è stata la possibilità di andare in Argentina lo scorso marzo, ci siamo trovati in un momento storico importante. C'era questo personaggio, Milei, che era diventato presidente, tanti e tanti non capivano come era possibile, come avesse vinto, come una persona negazionista della dittatura civico-ecclesiale militare che aveva incamminato l'Argentina tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, avesse potuto vincere le elezioni e quindi, visto che nella vita passa anche il giornalista, almeno ci provo, ho detto, ma proviamo a capire cosa e come possiamo raccontarlo. E così è nata l'idea di fare un documentario che si trova su Dinamo Press e poi questo libro. E siccome parlando con l'editore, Prospero Editore, l'idea era appunto fare un diario di viaggio, leggendo i bellissimi testi di Piero, ho detto, ma perché mettermi a scrivere delle cose in più, visto che quelle di Piero erano già molto belle dal punto di vista proprio del viaggio. E quindi gli ho chiesto, perché non ci mettiamo insieme, usiamo i tuoi racconti, io ti aggiungo dei testi, che sono dei testi più delle interviste che ho fatto, e proviamo a fare una fotografia di questo momento storico che comunque ha tutta una serie di legami anche con il nostro paese. In ultimo, questo tentativo proprio lanciato da Milei di creare questo asse nero tra Meloni, Trump, Netanyahu e Lula.
1: E
2: E
1: compagnia
2: quindi qua.
1: cantando. Andrea, io ricordo ancora, l'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze ai tempi di Milei, edito per i tipi di Prospero Editore, ci sta ancora una canzone, io vi ringrazio molto, poi abbiamo tagliato un attimino un pezzo di quello che avevamo preparato per questione di tempi, ma direi che l'idea dello spettacolo l'abbiamo avuto e le emozioni. Di quello che appunto avete raccontato e cantato sono decisamente forti. Simona Molinari, grazie mille. Cosimo Damiano D'Amato, grazie mille anche a te. E io vi saluto anche chi ci sta ascoltando da casa con quest'ultima canzone. Cosa sentiamo?
3: Gracias a la vida.

0: Case a Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. È morto 84 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco responsabile militare del genocidio di Srebrenica. Era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia, condannato all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina, più di 1400 dispersi dopo che parte di un ghiacciaio ha trascinato a valle fango e detriti, 3 italiani ancora dispersi. Intanto l'Europa rassicura sull'ipotesi di un attacco russo imminente dopo la visita a Mosca del capo della CIA, mentre il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche e poi minimizza solo spauracchi. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Sentiamo il servizio di Shauki Senusi.
1: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei caschi blu, che li consegna ai civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante. Promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e le accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini e bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'Aia è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio, un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
0: Sono almeno 362 le vittime accertate dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. I numeri sono destinati a salire. Kathmandu e Pechino riferiscono di più di 1400 dispersi. 3 cittadini italiani, riferisce la Farnesina, si trovano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina oggi ha lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni. Il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. mondo. Il punto è che, sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per quattro religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto, per ovvie ragioni di accessibilità, durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero due del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 km dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare, provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
0: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccata portando a valle acqua, fango e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayasta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
3: For the upper settlements.
4: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime, quindi, anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
0: Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese. Almeno 69 persone sono morte a causa dei roghi, alimentati dalle temperature, che sfiorano i 50 gradi, e dai forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tebboune ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale per ricordare le vittime. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente ai paesi NATO o europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, lo ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media statunitensi sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'Alleanza Atlantica. In serata, in un'intervista, Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. E intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi ha minimizzato: sono solo spauracchi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
5: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad inviare missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
0: Oggi sono due gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida nell'Alessandrino. Durante la vendemmia è caduto in un tino, rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono ancora le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato ad un carroponte, rimanendo folgorato. Tre operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i tre avrebbero inalato sostanze chimiche. E passiamo alla politica. Acque agitate nella destra su Vannacci. Spero si possa governare con lui, ha detto il vice ministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, il suo partito, lo smentisce. E a breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua a essere in difficoltà, a partire dalle suppletive in Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come fate una politica rancida e poltronara. Viste le premesse risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud a Ischia, Cirielli, oggi dica spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento, non si sa esattamente quando si voterà, Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci, Meloni non esclude la primavera, la legge elettorale è ancora un punto interrogativo, la questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento ma divide anche nelle soluzioni la destra perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti. Salvini invece sarebbe d'accordo, e al sud negli anni il partito di Meloni ma anche Forza Italia e la Lega hanno perso via via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto, ma il rischio di proteste c'è naturalmente. Il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale, la disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
0: Si sono conclusi gli interrogatori nel carcere di Rebibbia per due dei presunti esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno negato di aver avuto rapporti con Walter Lavitola, che aveva confessato di essere il mandante. L'obiettivo era di far cadere l'aggravante mafiosa, ha spiegato uno dei legali dei due sospettati prima dell'inizio dell'interrogatorio, durato 9 ore e conclusosi in serata. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
7: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali, e in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
0: nuova ondata di caldo soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì 28 agosto raggiungerà il picco con 8 città in bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature più miti invece al nord. Sentiamo il meteorologo Daniele Catberro.
8: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: Il libro della notte. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti, Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
1: Un motivo per comprarlo.
0: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
1: A voi,
0: ciao,
1: grazie. Ciao.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui da Radio Popolare. Oggi ci occupiamo della meravigliosa prima danza ungherese di Brahms, un pezzo straordinario trascritto dallo stesso Brahms per pianoforte solo. Prima di cominciare vi ricordo che potete seguire il mio lavoro se vi interessa su una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista Facebook, su una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano c'è una stagione che si chiama Certe Note. Il sito è www.certenote.com. Il prossimo appuntamento dal vivo è lunedì 2 febbraio. Cominciamo. Si comincia con una situazione musicale tipicamente brahmsiana, io lo chiamerei il mezzavoce brumoso, intenso e oscuro. Un canto che sembra levarsi dai canali di Amburgo, il colore dell'orchestra evocata chiaramente è sombra, scuro, prevalgono i toni gravi. A questo però si contrappone immediatamente questa risposta, idealmente degli strumenti a fiato. Ecco, questo carattere dialogico, diciamo, per cui c'è immediatamente una proposta e una risposta molto diversa, è fondamentale nel dare al pezzo questa vivacità, quest'estrosità briosa. Capiamo subito che questo non è l'altro Brahms, non è il Brahms dei discorsi lunghi, delle analogie, delle ramificazioni, ma anzi, il contrario, è un Brahms dei contorni nitidi, della concisione e appunto della vivacità del botta e risposta.

ho parlato di canto, ma in realtà per una volta qui non, il pianoforte non sta imitando la voce, sta proprio imitando il suono pastoso e caldo degli strumenti ad arco. E nel caso delle rispostine, invece, come dire, il suono puntuale e nitido di quelli a fiato. Quindi per una volta non è il canto il riferimento, ma l'orchestra.

è tutto molto appassionato alla zingaresca, poi vedremo meglio il senso di questa parola, di cosa significa l'ungherese, però non per questo è meno Brahms. In realtà qui il pathos dei gitani si sposa felicemente col suo afflato tardo romantico. Questo è un pezzo che è ancora pieno della Sehnsucht, cioè il male del desiderio, l'anelito all'infinito, il desiderio eternamente inappagato, che è proprio al cuore del romanticismo. Quindi è un caso in cui, per così dire, lo stile alla zingaresca non è una maschera di Brahms, ma si innesta felicemente nei suoi precordi.

come forse vi sarete accorti, c'è un uso abbastanza anomalo della regione grave del pianoforte. Questo è l'accompagnamento, per così dire, dell'ultima frase che vi ho suonato. Ecco, è un uso degli strumenti, degli strumenti allusi gravi, per così dire, quindi della regione grave della tastiera, abbastanza insolito, che estende, diciamo, l'uso normale della tastiera, delimitando lo spazio ideale del quattro mani. Dunque, pensiamoci un po', c'è un pianista con due mani, che suona un po' come se le mani fossero quattro, infatti il pezzo non è propriamente facilino, e a loro volta questi ideali quattro mani ragionano, per così dire, come se fossero un'orchestra. Ecco, anche qui ritroviamo l'usuale complessità di pensiero della musica di Brahms.

Notiamo che in questa prima sezione Brahms ci ha offerto un delizioso diagramma della passione. È chiaro che qui la passione è proprio il cuore, il nucleo artistico ed espressivo del pezzo, no? Prima frase, intenso. Seconda frase, più animato. Terza frase, sofferto. Quarta frase, nobilmente rassegnato. Comincia a questo punto la seconda sezione, che è, diciamo, una variante della prima, ma ancora più intensa, appassionata e sonora.

come in una ballata di Chopin, qui il tono passa da lirico, cioè dall'espressione del sentimento individuale, qual era fin qui, al tono epico. L'afflato diventa corale. Il respiro si amplia. Ecco, sembra qui addirittura la trascrizione pianistica, sembrerebbe, anche se non lo è, di un pezzo di quelli per coro e orchestra, no? È il Brahms della grande maniera. Tra l'altro con un meccanismo pianistico complessissimo che è insieme macchinoso e fluido e che farà veramente da modello per Rachmaninoff. Sentite il rallentatore senza pedale. Di nuovo, sono 10 misere dita, ma sembra che ci siano 8 voci tra coro e orchestra. Ecco, qui c'è un grosso cambio, perché prima la rispostina veniva da fuori, per così dire. C'era l'orchestra degli strumenti a fiato, ad arco, ricordiamo. Sotto, e da sopra e discendendo arrivava la risposta degli strumenti a fiato. Stavolta invece la risposta è un guizzo del violino solista che viene dall'interno dell'orchestra stessa, quindi proprio sembra di visualizzare, no? Il violinista solista, il più bravo di tutti, che sguizza dall'interno dell'orchestra svettando verso l'alto, come dice Montale, schietto come la cima di una giovinetta palma. Quindi tutta l'orchestra, coro, eccetera. E poi il solista, violino naturalmente tipico strumento della tradizione zigana e quindi del cosiddetto stile ottocentesco all'ungherese o appunto alla zingaresca. E cosa fa questo violino? Fa un arpeggio fulmineo, no? Velocissimo. Anzi, una serie di arpeggi. Vi sto suonando ovviamente solo quelli. Sono difficili, sono pericolosi, il pianista deve suonare a proprio rischio e pericolo in pubblico questa roba, non c'è modo di preparare, di cautelarsi, niente, bisogna affrontare dignitosamente il rischio, ma la cosa meravigliosa è che vanno suonati, per usare un'espressione che non ha niente di zingaresco, con sprezzatura. Sprezzatura è un concetto del Rinascimento italiano, no? Che indica proprio la capacità di fare cose difficilissime ostentando il lavoro e la fatica che sono costate e quindi dando l'impressione che vengano da sé. Bisogna suonare con sprezzatura. Una stupida, ecco come si diceva una volta, un gioco da ragazzi. Per capirci, un esempio moderno e un po' pop di sprezzatura è nei film di 007, James Bond che ingaggia una lotta furibonda per 10 minuti in cui da solo riesce a atterrare a mani nude 4 cattivoni e alla fine dei 10 minuti esce di scena composto, mai spettinato e aggiustandosi con aria seccata il nodo della cravatta andato leggermente fuori posto. Questo è un esempio, secondo me, meraviglioso, un po' moderno e pop di sprezzatura. Beh, questi arpeggi vanno suonati veramente un po' come se si fosse degli 007 della tastiera.

Ecco, è tutto appassionato e anche drammatico, no? Però insieme c'è un senso del melos, del canto, un piacere profondo del fare musica, no? Ecco, io qua proprio mi vedo il Brahms di una famosa silhouette al pianoforte col sigaro, no? Proprio l'uomo che sa godere.

si accentua ancora di più l'uso dei bassi veramente fuori dal comune, no? Sentite che roba. Altro che accompagnamento, è una gigantesca oscura cassa di risonanza. Ecco, l'impressione è che Brahms, conformemente a questo clima passionale e appassionato, voglia creare un suono del pianoforte viscerale e quindi usi la regione bassa, subbassa, contrabbassa, chiamiamolo come vogliamo, del pianoforte, proprio per creare l'effetto del pianoforte come grande cassa di risonanza, un po' come se fosse un grande violoncello, no? Cioè uno strumento che dà la sensazione quasi di essere un prolungamento e un ampliamento sonoro e risonante del corpo dell'esecutore.

Bene, finita sostanzialmente la prima sezione, ovvero siamo a metà della prima parte del pezzo. Dopodiché c'è un cambio nettissimo e vediamo un altro aspetto fondamentale dello stile alla zingaresca. Allora, la legge fondamentale di questo stile alla zingaresca ottocentesco è la bipolarità. Quindi è uno stile che vive di contrasti vivacissimi e vivissimi. Primo contrasto, quello tra malinconia e scatenamento. Quindi fin qui c'era una passione che era veramente irrorata e gonfia di nostalgia. Vi ho risuonato all'inizio. Adesso invece si passa proprio allo scatenamento gestuale, alla danza. Quindi, prima bipolarità tra malinconia e scatenamento. Seconda, fin qui tutto sommato il pianoforte, anche se si titola danza ungherese, aveva più cantato che danzato, no? Abbiamo detto prima un canto individuale e poi un canto quasi da doppio coro con orchestra. Però l'idea guida era sempre quella del canto. Adesso invece si passa nettamente dal paradigma del canto a quello della danza. Quindi se prima c'era la voce allusa naturalmente dal pianoforte, adesso c'è veramente il corpo, la danza. E allora alla fine dietro c'è, come dire, una bipolarità fra due grandi paradigmi, no? Il primo è quello dell'anima e il secondo è quello del corpo. Fin qui tutto sommato, come dire, c'era proprio la voce, la fonè come lingua dell'anima. È proprio l'idea romantica della musica come lingua dei sentimenti. C'era veramente, per dire ancora con Montale, il morso segreto, il vento che nel cuore soffia. Qui invece veramente si passa dall'anima, per così dire, al corpo, quindi alla frenesia, allo scatenamento gestuale e appunto alla danza. Il tutto con una pianificazione sapientissima dei cicli di movimento che vanno verso l'intensificazione e quindi verso un punto culminante. Facciamoci caso, il primo episodio, ecco, dal punto di vista motorio proprio, era già mosso. Il secondo risultava più animato, quindi con più movimento ancora. Il terzo era concitato. E il quarto che vediamo adesso è addirittura frenetico. L'altra cosa da notare in questa zona danzereccia, per così dire, è che è la fine di ogni frase, sentite. Questo yappa. La stessa cosa nella variante frenetica. Yatta. Yatta. Qual è la scena? È come se al centro, è proprio una scena alla zingaresca, è veramente una pittura di genere, in stile. Allora, è come se al centro ci fosse il violinista zigano, bravissimo, no? Che intorno ha una folla applaudente, no? Di persone che lo seguono. E lui compie le sue prodezze che vengono sottolineate con una formula, che sono i due tattà, che si inserisce, diciamo, battendo le mani da fuori nei momenti più importanti, diciamo, della sua esibizione. Quindi immaginatevi, no, il violinista che fa prodezze e gli altri intorno yappa, e poi di nuovo yatta, di nuovo battendo le mani. È evidente che a quel punto il solista, ulteriormente reso euforico dal plauso e dall'applauso, come dire, compie
prodigi tecnici, come dire, fatto volare sull'onda dell'entusiasmo. Infatti veramente qui Brahms diventa pirotecnico proprio come livello di difficoltà richiesta al povero pianista. Quindi riascoltiamo questa parte meravigliosa in cui si passa dalla voce alla danza, dal canto alla danza, dall'anima al corpo, dalla malinconia allo scatenamento gestuale.

Fine della prima grande parte. Comincia la seconda, che è veramente sul piano della ricostruzione immaginativa di un mondo ideale, la zingaresca, la più spettacolare.

Allora, intanto l'inizio, no? Evidente l'intenzione di metterla giù dura proprio. Con cinque accordi si suonano 27 note, no? Una specie di esplosione orchestrale. E poi cambia proprio il tono. Eh già, perché qui la danza ungherese diventa qualcosa di leggermente diverso, diventa rapsodia ungherese. Cosa vuol dire? Che diventa al tempo stesso un po' più improvvisativamente fantasiosa e al tempo stesso più epica. E questo passaggio si sente benissimo. Rapsodia ungherese, ma appunto dicevo nell'Ottocento e per Brahms e anche per Liszt più di tutti, lo stile cosiddetto all'ungherese voleva dire uno stile quasi da cartolina, cioè molto codificato nelle sue convenzioni, nelle sue regole, che era quello, diciamo, dello stile internazionale di esportazione degli zingari. Il vero folklore ungherese verrà poi scoperto soltanto un secolo dopo con le ricerche di Bartok e altri. Qui però, come dire, abbiamo in realtà un vero e proprio stile. Ecco, e allora, cosa fa, come dire, per calarsi in pieno in questo immaginario teatrale, per così dire, alla zingaresca? Per prima cosa, imita il portamento degli zingari, quale Liszt, in alcune sue ricostruzioni verbali, in memorie, autobiografie, eccetera, con lo stile ugualmente da cartolina, dicevo, descrive come fieri e impettiti come pavoni, no? La camminata degli zingari descritti in modo fantasioso, in realtà non filologico, da Liszt. Qui la ritroviamo, suona a rallentatore. Tutto un concentrato veramente di impettimento e di fierezza, ma è evidente che Brahms si sta veramente divertendo in profondità qua. Dicevo, tutta questa danza ungherese proprio trasuda un... Tutto un concentrato veramente di impettimento e di fierezza, ma è evidente che Brahms si sta veramente divertendo in profondità qua.

0: Certo,
1: questo gruppo
0: certo.
1: iraniano che facevano delle cose comunque anche di rumoristica pazzesche a livello strumentale, e forse in Italia sono stati un po' quelli più conosciuti, però poi ovviamente ci sarà tantissima musica nascosta da trovare. Poi non so se tu ti sei appoggiato a qualcuno, hai fatto una ricerca tua personale.
0: No, no, no, no, in free solo. Questa è una
1: In free
0: serata
1: solo.
0: completamente in free solo. Sì, cioè consigli, qualcuno mi ha detto qualcosa, però non sono riuscito a trovare qualcuno direttamente di Teheran che mi desse qualche consiglio, cosa che di solito ci riesce un po' più facile, parlando
1: Vabbè,
0: di
1: diciamo un po'
0: province italiane, un
1: lontano.
0: po' più vicino geograficamente noi riusciamo a trovare qualcuno. No, invece io sull'elettronica mi ero fatto questo film, avevo dato questa lettura. Un sacco di live sono clandestini, no? Sotto il regime, tantissimi
1: Certo.
0: sono clandestini e quindi sposava appieno, diciamo, la dimensione più rave.
1: Ah,
0: Nella
1: certo,
0: mia testa
1: molto
0: c'era questo
1: possibile.
0: incontro. Non so quale delle due versioni sia vera, forse un po' tutte e due.
1: Secondo me esatto, entrambi
0: Certo.
1: abbiamo un po' colto magari degli aspetti, però io non avevo pensato a questa cosa che invece è molto interessante, anche perché per fare musica di quel tipo anche lì è rischiosissimo, perché poi se ti trovano rischi veramente tanto, quindi è una forma, ecco, in questo caso la musica proprio di rivoluzione, cioè di tentare di dire qualche cosa anche se nel sottosuono e nel sottosuolo, con però molto più rischio, sai, rispetto ad altre zone, quindi c'è anche una forma
0: Ok,
1: eroica, diciamo,
0: certo, ma
1: in questo.
0: infatti ne accennavo prima, dopo ci ascoltiamo direttamente qualcosa, diverse playlist da collettivi, etichette di DJ, di musica elettronica, tra la fine 2022 e inizio 2023, con le proteste di Donna Vita Libertà, hanno fatto proprio delle playlist. Il brano che abbiamo ascoltato prima è di una DJ che ha preso parte a una compilation, a un brano in una compilation dedicata, diciamo, in sostegno delle manifestazioni di Donna Vita Libertà.
1: Bello,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: infatti mi dispiace troppo non essere lì in presenza. Avrei potuto sballettare mentre non mi vedevano e
0: Beh, sì,
1: danzare su questa musica. Lo
0: stasera è tutta
1: farò da
0: da
1: casa.
0: sballettare. Bene. Senti,
1: No,
0: volevo chiederti. Vai, vai, vai, dimmi tu.
1: No, dimmi prima tu, perché io ho una perla finale, ma
0: Esatto, io volevo
1: spero che lo sia.
0: chiederti, so che hai qualcosa in serbo per noi.
1: Sì, dato che eravamo in questo tema, io non c'ero e soprattutto che per me da donna, ma anche un po' per tutti, capiamo anche la situazione particolare della figura della donna all'interno di un regime, nella situazione di Teheran e dell'Iran in generale, volevo portarvi una poesia di una poetessa morta giovanissima purtroppo, ma proprio di Teheran, che è Farrukhzad, spero di averla detto bene, e che si chiama Saluterò di nuovo il sole. In chiusura del mio intervento telefonico volevo leggervela, però se hai altre cose da chiedermi prima, la rimando verso il finale, se no poi
0: Prima volevo
1: te la
0: solo
1: leggo.
0: chiederti una cosa a scanso di equivoci. Allo Sponzfest tu vai un po' per giubilo, un po' per lavoro.
1: Sì.
0: Se si può dire, che farai allo Sponz?
1: Ma allora, ci siamo trovate con una mia amica Agnese con cui lavoro a fare un video per Vinicio Capossela e Capovilla qualche tempo fa e è andata bene, siamo entrate un po' nel loro mondo e quindi di conseguenza ci hanno chiamato per fare questo evento e andremo nello specifico più per promuovere un po' quello che è la collaborazione fra Vinicio e Capovilla. Di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata, fra l'altro, che ormai con le città di pianura è entrato, diciamo, nel mondo anche cinematografico e teatrale della recitazione. E quindi portiamo avanti questa collaborazione che si spera sarà duratura e che poi a settembre dovrebbe continuare. Quindi, diciamo, un po' passione lavoro.

0: E quindi verranno magari realizzati dei reel che poi vedrete sulle piattaforme,
1: Sui
0: insomma,
1: social di Vinicio
0: sui
1: Capossera.
0: social.
1: Quello che vedrete dello Spons Fest sarà passato dalle abili dita, dalle abili mani di Cristina.
0: Beh, non tutto, ci saranno anche tanti altri
1: Ma tu di tutto,
0: demeriti.
1: ma tu di tutto.
0: Sì, prendo i meriti di
1: Ma
0: tutti
1: che
0: quelli
1: magari esce una
0: appunto.
1: roba brutta,
0: Ah, già, allora mi
1: no.
0: paro, dico, no, quello è mio.
1: L'altro. Va
0: Esatto.
1: bene. Io sono curioso per
0: No.
1: questa poesia.
0: Ma sì, sperando di leggerla al meglio, vi leggo questa poesia che si chiama Saluterò di nuovo il sole. Vado. Saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni. Saluterò gli stormi di corvi che a sera mi portavano in offerta l'odore dei campi notturni. Saluterò mia madre che viveva in uno specchio e aveva il volto della mia vecchiaia. E saluterò la terra, il suo desiderio ardente di ripetermi e riempire di semi verdi il suo ventre infiammato. Sì, la saluterò di nuovo. Arrivo, arrivo, arrivo con i miei capelli, l'odore che è sotto la terra e i miei occhi, l'esperienza densa del buio, con gli arbusti che ho strappato ai boschi dietro il muro. Arrivo, arrivo, arrivo, e la soglia trabocca d'amore ed io ad attendere quelli che amano, e la ragazza che è ancora lì, nella soglia, traboccante d'amore. Io la saluterò di nuovo. Mi sono un po' emozionata, ma era questa la poesia, quindi l'ho letta un po' tremante,
1: Bella.
0: però è una poetessa che appunto dice, parlando anche dello spons, del contatto con la natura, l'identità, in un contesto come quello di Teheran, parlare appunto di questa individualità, di questa tensione amorosa nei confronti della vita e della natura, lei porta queste immagini molto belle, traboccanti, un po' di sia visioni che significati, è una delle poetesse più importanti iraniane e pensavo fosse bello riportarvi il suo. Una delle sue poesie, una delle più famose in realtà. E niente, anche proprio per darti un po' di energia per questo frisuolo, portare un
1: Guarda,
0: po'
1: io
0: di bellezza e di poesia.
1: ti rispondo con quello che è scritto nella descrizione della compilation di cui accennavo qualcosa già prima, una compilation di tutte DJ donne di Teheran, insomma dall'Iran, che in descrizione di questa compilation a sostegno del movimento Donna Vita Libertà scrivono: sogniamo un futuro in cui donne e ragazze possano esprimersi, crescere e brillare apertamente e in sicurezza nel mondo dell'arte, in particolare nella musica elettronica. Da noi a voi, mondo libero e presto libero, e a un Iran libero. Donna, vita, libertà. Ci ascoltiamo, io ti saluto, ti salutiamo tutti, tutto.
0: Vi saluto anch'io e grazie di questa chiacchierata bellissima e anche di questo tema che porti stasera, anche se appunto in solitaria, ma io ci
1: Sempre
0: sono totalmente con il mio cuore, la mia anima,
1: carino.
0: perché è un tema bellissimo e insomma bisogna essere potenti. Quindi ti saluto e grazie e saluto tutti gli ascoltatori.
1: E su questi saluti ascoltiamo dalla compilation Woman Life Freedom della DJ di Teheran, Rudy Nazandi, Nazanid, scusate, Oh.

Era Nazanid O di Rudy, DJ che ha preso parte a questa compilation Woman Life Freedom, una compilation fatta di pezzi, tutte di DJ iraniane, a sostegno del movimento Donna Vita Libertà, uscita inizio 2023. Io non vi ho ancora ricordato che potete chiamarci in studio, chiamarmi in studio allo 02 33 001 001, oppure mandare Telegram, WhatsApp, messaggi al 331 621 4013, per dire se voi questa scena di Teheran, scena iraniana, l'avete intravista da qualche parte, l'avete ascoltata. Abbiamo parlato tanto di musica elettronica in questa prima mezz'ora di trasmissione e tanto continueremo a dire. Anzi, facciamolo già subito, continuiamo già con un altro pezzo della stessa compilation uscita per Apranik Records, sempre Woman Life Freedom, e adesso ci ascoltiamo un pezzo di una DJ che si chiama Sar Siu, e il pezzo si chiama Vronka.

Era Vronka, un pezzo di Sar Siu, una musicista elettronica di Teheran, che al momento, anche lei come altri, vive all'estero. E una lunga parentesi elettronica, quella che abbiamo fatto finora, della scena indipendente, della scena sotterranea di Teheran. E allora ne approfittiamo per virare, torniamo un po' indietro, torniamo nel 2019 con gli Psychic Bloom, una band sempre di Teheran, che si sposta su qualcosa di più rock psichedelico. Il brano è del 2019 e si chiama Sparkle Mind.

Sparkle Mind degli Psychic Bloom, una band di originaria di Teheran, con questo rock psichedelico su cui in un certo senso rimaniamo per parlare di Kameferak, che è un'etichetta di Teheran che è l'equivalente diciamo esclusivamente iraniano di Habibi Funk, che in tantissimi conoscono per essere un punto di riferimento del digging, della riscoperta dei pezzi storici del mondo funk, soul e non solo, arabo. E ecco, Kameferak è un'etichetta che fa lo stesso identico lavoro, quindi va a ricercare delle perle nascoste, le rimasterizza, le pubblica, perle dagli anni 70, 80, produce anche artisti e fa delle compilation. Ecco, compilation che tra l'altro, di cui tra l'altro ne ascoltiamo un pezzo adesso, è un tipo di compilation di cui sono uscite, diciamo, tre edizioni, che si chiama Nostalgie, almeno proprio scritto così, lo dico all'italiana, così se volete cercarlo sapete come scriverlo, Nostalgie 1, 2, 3. Noi ci ascoltiamo da Nostalgie 2, Anuz Darunam Zendast, che è un pezzo fatto appunto con questo obiettivo, un pezzo inedito fatto con l'obiettivo di riprendere sonorità persiane del Medio Oriente e del Nord Africa, fatto dal fondatore dell'etichetta di Kameferak, che si chiama Arif Mirbaghi, e il pezzo è questo.

Arif Mirbaghi, il suo, diciamo, jazz soul che riprende delle sonorità della musica persiana per parlare di Kame Ferak, la sua etichetta che si occupa di fare un po' di riscoperta e pubblicazione di questo tipo di sonorità tendente al jazz, al soul del mondo iraniano. Parlavamo prima, facevamo prima un parallelismo con quello che Habibi Funk, molto più noto, fa per il mondo arabo in generale. Ma eravamo partiti in realtà questa sera parlando della scena sotterranea del sottosuolo musicale di Teheran. Eravamo partiti dalla musica elettronica. Qualche DJ che magari avete sentito, potete dircelo chiamando in diretta allo 02 333 001 001, scusate il singhiozzo, o mandando un SMS, WhatsApp, Telegram al 331 621 4013. Aspettiamo segnalazioni in questa notte in cui i miei colleghi Cristina Valiani e Giulio Ambrosio mi hanno lasciato da solo al controllo del mixer. E beh, ne approfitto per andare avanti. Perché parlavamo di musica elettronica e torniamo su qualcosa di elettronico, un genere che ha trovato radici solidissime a Teheran e in Iran. Allora, andiamo su Esfand. Esfand è un duo di musica elettronica prodotto da una piccola etichetta tedesca di Amburgo. Fanno parte di quel mondo, di quel gruppo, di quelle persone, di quegli artisti e artiste dell'Iran che hanno lasciato il paese. E il duo in realtà non è composto solo da iraniani, c'è l'iraniano Ruzeb Esfand e il neozelandese Patrick Stewart, sono loro due, gli Esfand. E il pezzo che ascoltiamo si chiama Bibi Saghi, che in realtà è fatto in partecipazione, diciamo, ha collaborato a questo brano anche un altro artista iraniano di Bushehr, però, che si chiama Habib Meftah. Quindi ascoltiamo Bibi Saghi.

Abibi Saghi di Expand, il duo composto da Ruzbe Expand e Patrick Stewart, neozelandese, il secondo iraniano, il primo, in questo pezzo con la voce di Habib Meftah, cantante di Bushehr, sempre in Iran, che è il terreno che stiamo esplorando questa notte a Sottosuono, a Radio Popolare, in diretta fino alle 2, perché ormai oggi, da un'ora oggi, il 28 febbraio, con l'attacco israelo-statunitense contro l'Iran è iniziata la guerra, il conflitto in Medio Oriente di cui ormai stiamo parlando da sei mesi esattamente oggi. E quindi questa era una buona scusa per parlare della scena sotterranea, musicale, iraniana, soprattutto di Teheran, della capitale. E noi ci risentiamo tra poco perché ora diamo la linea al giornale radio con le notizie e tra 15 minuti torniamo in diretta Sottosuono Radio Popolare per continuare a parlare della scena di Teheran. A dopo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. È morto 84 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco responsabile militare del genocidio di Srebrenica. Era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia, condannato all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina, più di 1400 dispersi dopo che parte di un ghiacciaio ha trascinato a valle fango e detriti, 3 italiani ancora dispersi. Intanto l'Europa rassicura sull'ipotesi di un attacco russo imminente dopo la visita a Mosca del capo della CIA, mentre il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche e poi minimizza, solo spauracchi. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Sentiamo il servizio di Shauki Senusi.
1: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei Caschi Blu, che li consegna ai civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante. Promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e le accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini e bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'Aia è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio, un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
0: Sono almeno 362 le vittime accertate dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. I numeri sono destinati a salire. Kathmandu e Pechino riferiscono di più di 1400 dispersi. 3 cittadini italiani, riferisce la Farnesina, si trovano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina oggi ha lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni. Il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. mondo. Il punto è che, sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per 4 religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto, per ovvie ragioni di accessibilità, durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero 2 del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 km dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
0: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccata portando a valle acqua, fango e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayasta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
3: For the upper settlements.
4: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
0: Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese. Almeno 69 persone sono morte a causa dei roghi, alimentati dalle temperature, che sfiorano i 50 gradi, e dai forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tebboune ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale per ricordare le vittime. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente ai paesi NATO o europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, lo ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media statunitensi sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'Alleanza Atlantica. In serata, in un'intervista, Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. E intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi ha minimizzato: sono solo spauracchi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
5: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
0: Oggi sono due gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Durante la vendemmia è caduto in un tino, rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono ancora le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato ad un carroponte, rimanendo folgorato. Tre operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di Sannazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i tre avrebbero inalato sostanze chimiche. E passiamo alla politica. Acque agitate nella destra su Vannacci. Spero si possa governare con lui, ha detto il vice ministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, il suo partito, lo smentisce. E a breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua a essere in difficoltà, a partire dalle suppletive in Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, a Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come «fate una politica rancida e poltronara». Viste le premesse risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud, ad Ischia, Cirielli, oggi dica: spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento, non si sa esattamente quando si voterà, Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci, Meloni non esclude la primavera, la legge elettorale è ancora un punto interrogativo, la questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento ma divide anche nelle soluzioni la destra, perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti, Salvini invece sarebbe d'accordo, e al sud negli anni il partito di Meloni, ma anche Forza Italia e la Lega, hanno perso via via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto, che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto, ma il rischio di proteste c'è naturalmente. Il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale, la disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
0: Si sono conclusi gli interrogatori nel carcere di Rebibbia per due dei presunti esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno negato di aver avuto rapporti con Walter Lavitola, che aveva confessato di essere il mandante. L'obiettivo era di far cadere l'aggravante mafiosa, ha spiegato uno dei legali dei due sospettati prima dell'inizio dell'interrogatorio, durato 9 ore e conclusosi in serata. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
7: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali, e in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
0: nuova ondata di caldo soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì 28 agosto raggiungerà il picco con 8 città in bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature più miti invece al nord. Sentiamo il meteorologo Daniele Catberro.
8: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

Dicevamo la scena elettronica di Teheran, sottosuono Radio Popolare in diretta fino alle 2 di notte, perché esattamente 6 mesi fa, o meglio, tra qualche ora, 6 mesi fa, tra pochissime ore, gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, facendo iniziare la guerra in Medio Oriente di cui parliamo da diversi mesi. Noi a Sottosuono esploriamo le scene alternative musicali del cosiddetto underground. Ne abbiamo parlato per tante settimane in diverse province, in diverse zone d'Italia, e questa sera abbiamo fatto il grande passo e siamo andati fuori. Parliamo della scena sottosuolo di Teheran e più in generale un pochettino anche fuori dalla capitale dell'Iran in generale. Ci scrive Serena, che dice: citare film Raving Iran. Raving Iran, film del 2016, un qualcosa del genere se non sbaglio, che parla proprio di quello di cui stavamo raccontando prima del GR, cioè che a Teheran c'è una fortissima scena elettronica, non solo a Teheran, anche nella diaspora iraniana fuori, che ha lasciato il paese, e negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Francia soprattutto, almeno lì abbiamo trovato diversi artisti e diverse artiste iraniane che dell'elettronica hanno fatto una cifra. Prima Cristina Valiani in collegamento diceva: secondo lei, perché si presta a inserire delle sonorità che richiamano alla musica persiana. Io, da parte mia, dicevo, perché essendo la polizia morale in grado di far, in Iran, in grado di far saltare i concerti da un momento all'altro, e non essendo nella maggior parte dei casi, anzi quasi sempre, autorizzati i concerti, ci si sposta in un ambiente più rave, si ha questa reazione più che sposa lo stile, diciamo, l'approccio rave, e quindi la musica elettronica. A Teheran c'è proprio Teheran Underground, rimanendo su questo destro che ci ha dato Serena con questo messaggio. Teheran Underground è un gruppo, un collettivo della capitale iraniana che pubblica su YouTube delle specie di boiler room, dei set di DJ iraniani, e tutti concentrati sulla musica elettronica, e organizzano eventi che vengono pubblicizzati con il passaparola. E di questo gruppo fa parte Nastish. Nastish è il nome d'arte di Nastaran Shafagat, che è una DJ di base a Teheran, e ci ascoltiamo un suo pezzo che viene proprio da una delle ultime compilation di Teheran Underground. Il pezzo si chiama To Kill the Mockingbird.

E questo è il suono di una Teheran concentratissima sulla techno, concentratissima su queste casse drittissime, musica veramente da rave, di cui insomma prendono forma le serate nei caffè che vengono chiusi, blindati per evitare di farsi scoprire dalla polizia morale di Teheran, perché insomma concerti del genere sono quasi sempre, anzi sì, quasi sempre impediti. E rimanendo sull'elettronica, come aprivamo questa puntata, c'è stata una grande mobilitazione da parte di diversi e diversi DJ iraniane e iraniani, a sostegno del movimento Donna Vita Libertà a fine 2022. Avevamo già ascoltato due pezzi da una compilation, Woman Life Freedom. E c'è un altro pezzo che si chiama esattamente così, Woman Life Freedom di Mahbod e Rez X.

Woman Life Freedom di Mahbod e Reds X, due DJ che hanno appoggiato con questo pezzo la causa, le manifestazioni di Donna Vita Libertà, uscito a dicembre 2022. Sono Mahbod è un DJ che sta di base a Istanbul, in Turchia, e originario di Teheran. Ha preso diverse volte parte a degli eventi a Teheran, concentrandosi su questa techno acida, su questo low tempo, con questa cassa dritta. Ma non solo questo è Teheran, non solo questo è l'Iran, non solo questo è il sottosuolo di questa zona, il sottosuolo musicale che anche un po' lo ascoltavamo, un po' di jazz già nella scorsa ora. E in quest'ultima mezz'ora che passiamo insieme, intanto vi ricordo che se volete chiamare allo 02 33 001 001 per segnalazioni, come ha fatto anche Serena, che ci dice che ha dei contatti a Teheran. Beh, se conosce, ho avuto modo di incontrare qualche artista, qualche musicista, beh, siamo felicissimi di sentire sia dei racconti, oppure messaggi, WhatsApp, SMS, Telegram al 331-621-4013, non solo elettronica, abbiamo detto. Quindi ci ascoltiamo questo pezzo di Sadra Imanpour, classe 2000 della diaspora iraniana, con Sorrow Was There Too.

Sadra Imanpour, artista originario dell'Iran, con un cambio di passo importante a questa ballata, questa ninna nanna, questa nenia dolcissima, Sorrow Was There Too. Ma c'è una cosa di cui dobbiamo assolutamente parlare per poter considerare esaustiva questa serata, la scoperta dei suoni del sottosuolo musicale di Teheran e dell'Iran, che è Parafin Teheran. Parafin è una web radio nata da Azim Fatih, che organizza eventi, e su SoundCloud potete trovare un sacco di set di questa web radio che ospita molti DJ, molte DJ anche internazionali, e fa anche loro, come Teheran Underground, di cui abbiamo parlato prima, fa delle specie di boiler room. Parafin Teheran ha un sacco di programmi, alcuni molto interessanti, diversi tra loro. Azim Fatih, che è il fondatore, cura un programma, diciamo così, di rap, uno funk iraniano, tutto iraniano, rap, funk, e soprattutto una rassegna super bella di musica iraniana pre-rivoluzione, quindi prima della fine degli anni 70, della rivoluzione iraniana, e quando, diciamo, in un periodo in cui in Iran la fruizione della musica era un po' più incoraggiata rispetto agli ultimi decenni, con i Pasdaran al potere. Effettivamente. E in uno di questi programmi si sente un pezzo di una band appunto degli anni 70, che si chiama Merpuya. Ed è questo funk con influenze persiane, si chiama Soul Raga, il pezzo. Questo.

E insieme a questo funk anni 70 con influenze persiane, pre-rivoluzione, Paraffin Radio conduce anche programmi, come dicevamo, di musica elettronica, fa fare residenze a musicisti che vengono anche da al di fuori dell'Iran, come l'ungherese Gnork, che è uno degli ultimi DJ internazionali ospitati un paio di mesi fa, non tanto tempo fa, da Paraffin Radio, per capire il tenore dei programmi elettronici, delle ospitate, diciamo così, che fa Paraffin Radio, ascoltiamo uno degli ultimi pezzi di Gnork, 14.9.

Questa è la cosa bella di Parafin Radio, che mette insieme, fa convivere musica funk degli anni 70 e un sacco di musica elettronica, musica rap e di altri generi. Tra la musica elettronica consiglia anche diversi artisti iraniani, anche o di origini iraniane, che non anche quelli che non vivono al momento in Iran. Tra loro Salar Ansari, che sta a Detroit, negli Stati Uniti, di cui ascoltiamo un pezzo di un disco uscito pochi mesi fa, a dicembre 2025, che si chiama Salar Tracks Volume 4, e il pezzo che ascoltiamo si chiama Morning Wales.

E su queste note acide, basse, elettriche di Salar Ansari, DJ di origini iraniane, di stanza Detroit, chiudiamo la pagina elettronica perché siamo molto vicini alla chiusura. Perché questa puntata di Sottosuono con cui abbiamo esplorato il sottosuolo musicale di Teheran con qualche incursione nel resto dell'Iran, proprio a 6 mesi esatti dall'attacco israelo-statunitense contro il paese. Ecco, chiudiamo questa fase qui perché ne abbiamo parlato tantissimo, come giusto che sia, e per questa fase finale, per quest'ultimo pezzo con cui vi auguro una buona notte, qualcosa di un po' più, diciamo così, indie rock, che è un genere molto, non molto battuto, in Iran, probabilmente come già ipotizzato circa un'ora fa, perché è più complesso, organizzare concerti rock, alternative rock, quando i concerti sono praticamente vietati, nel paese. Però qualcosina c'è. E quindi giusto sul finale i Midnight Drips sono una band di Teheran che ha condiviso il palco con Sadra Imampur, che abbiamo ascoltato prima, con altre band come gli Azbon, di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare. Ascoltiamo un pezzo che si chiama Yek Bare Dige. E buonanotte da Martino Fiumi, Sottosuono. Ci sentiamo settimana prossima.